0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: Eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Un buon weekend a tutte voi e a tutti voi qui su Giornale Radio, dove sta per iniziare il nostro approfondimento che ogni weekend, ogni settimana ci porta alla scoperta delle principali novità scientifiche, grandi news astronomiche. Oggi ne avremo veramente di spettacolari da commentare, e anche ovviamente le ultime frontiere della tecnologia. Io saluto Giorgio Berselli in regia, tra poco siamo pronti a partire. In questa prima parte di puntata ci dedicheremo soprattutto a un evento importante, sta iniziando insomma quel periodo dell'anno in cui ci sono festival e eventi a tema scientifico praticamente ogni giorno, il Beyond Exploration Expo di Rimini, alla sua prima edizione, però davvero un appuntamento importante dedicato alla space economy, che peraltro insomma avevamo studiato nei dettagli anche nelle scorse puntate. Si parte come sempre anche dalla musica che non manca mai. Il primo brano che andiamo ad ascoltare oggi ci porta nel mondo del grunge ed è Pearl Jam e si chiama Wreckage.

Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Cosmo 2050. E allora un po' di rassegna stampa per iniziare questa puntata, poi microfoni aperti per i nostri ospiti, ma non si può partire da un paio di notizie veramente importanti arrivate in settimana sul fronte dell'esplorazione della vita aliena. Pensate, sono arrivati i segnali radio direttamente da un pianeta alieno al di fuori del sistema solare, sono stati intercettati da strumenti situati sulla Terra che per la prima volta ci permettono anche di risalire con esattezza all'origine. Ora, detta così, siete già scattati tutti quanti. Non è stato ET a inviare i segnali per mettersi in contatto con noi e a generarli, sono state le aurore che illuminano il cielo di Beta Pictoris B, un pianeta gigante circa 10 volte più massiccio di Giove, che orbita attorno alla stella Beta Pictoris, distante 63 anni luce. Questo afferma uno studio guidato dal Centro per l'Astrofisica Harvard and Smithsonian, che è disponibile su Arxiv, piattaforma che raccoglie articoli non ancora passati in realtà al vaglio della comunità scientifica, però questo è stato possibile grazie al lavoro dei radiotelescopi Meerkat in Sudafrica, composta questa rete da 64 antenne. Ebbene, immaginate comunque la grande sorpresa: dalle osservazioni emersi brevi impulsi radio ripetuti caratterizzati da onde radio fortemente polarizzate in senso circolare. Questa è la firma tipica del fenomeno delle aurore, che sono prodotte dall'interazione di particelle cariche con atmosfera e campo magnetico. È lo stesso meccanismo delle aurore boreali, ad esempio, che magari qualcuno di voi avrà visto nel nord Europa. I segnali intercettati hanno permesso di ottenere indizi sul campo magnetico dell'esopianeta. Gli autori dello studio stimano che Beta Pictoris B possieda un campo magnetico estremamente intenso, migliaia di volte più forte di quello terrestre, che dunque i radiosegnali possano essere alimentati dalla rapida rotazione del pianeta, che pensate impiega appena 8-9 ore per compiere un giro su se stesso. Ora i ricercatori rivolgono dunque l'attenzione verso altri 7 esopianeti giganti già noti, situati in sistemi stellari vicini, che con un miglioramento della sensibilità degli strumenti potrebbero anche essere analizzati presto con lo stesso sistema. Un'altra notizia assolutamente non banale e importantissima che vogliamo darvi prima di entrare nel vivo della puntata è che è arrivata una conferma importante, niente meno che dal capo della NASA Jared Isaacman, che ha confermato 2 astronauti italiani andranno sulla superficie della Luna. Una notizia che aspettavamo veramente con trepidazione. Siamo nell'ambito del programma Artemis, e in seguito all'impegno dell'Italia per la futura Moon Base della NASA è arrivata, come dire, il premio per 2 astronauti che avranno l'onere e l'onore

fortuna tra gli italiani al momento più papabili, ecco, per andare a ricoprire un ruolo storico in qualche modo. Ci sono, come sapete, dai veterani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti fino ai più giovani Antea Comellini e anche Andrea Patassa, riservisti dell'ESA, che a questo punto un pensierino probabilmente ce lo hanno fatto, e dunque gli auguriamo il meglio, auguriamo il meglio al nostro paese. Ma torneremo sul tema anche più avanti, perché la notizia è giustamente un po' rimbalzata in ogni dove. Noi ripartiamo direi dalla musica adesso, sì, un altro brano che andiamo ad ascoltare insieme, Fontaine's DC, questa è Marianne.

E allora eccoci qua pronti a entrare nel vivo della puntata di Cosmo 2050. Come vi ho detto insomma poco fa, ci dedichiamo con un paio di approfondimenti al BEX, il Beyond Exploration Expo di Rimini, la prima edizione per questa piattaforma che si propone di mettere, diciamo, in collegamento i grandi temi della space economy con le realtà del territorio, le realtà industriali italiane, che però ha visto insomma ospiti veramente di rilievo anche da un punto di vista scientifico e delle nuove e future missioni spaziali europee ed italiane. C'è stato per noi, anche per noi appunto di Cosmo 2050, il nostro Antonio Locampo, che ci fa il piacere però di venirci a trovare per una breve chiacchierata. Ciao Antonio, ben trovato, buon weekend.

0: Ciao, ciao Francesco, ciao, un saluto e un buon weekend anche a te, gli ascoltatori.
1: E allora, insomma, Antonio, è chiaro che non mancavano gli ospiti di rilievo, forse uno su tutti, Walter Villadei, per gli amanti delle missioni spaziali. Tu sei stato lì nel primo giorno di questa prima edizione del BEX. In generale, che impressione hai avuto anche dell'entusiasmo che giustamente poteva anche esserci in sala praticamente in contemporanea con la notizia ufficializzata da Isaacman che due italiani avranno l'onere e l'onore di andare sulla Luna?
0: Sì, certamente c'è stato grande entusiasmo, ma proprio per la fiera in sé, perché questo appuntamento dalla fiera all'Expo Fiera di Rimini è davvero importante ed è uno dei tanti tasselli importanti che riguardano la cultura spaziale e sulla space economy che si svolgono in Italia, che stanno aumentando. Innanzitutto, permettimi di sottolineare quanto sia bella la sede in cui si è svolto, perché la Fiera di Rimini è davvero splendida. E devo dire che è molto ben organizzata, perché perfettamente collegata a tutti i mezzi di comunicazione, e questo ha naturalmente facilitato, oltre al meteo favorevole, la presenza di tantissime persone. L'inaugurazione è avvenuta alle 12, è avvenuta alla presenza davvero di tantissime persone, credo fossero almeno 1000, ma forse anche di più, probabilmente 1500 persone presenti. Sì, Walter Villadei è stato, come dire, l'ambasciatore astronauta, diciamo così è stato definito, dell'evento. Naturalmente una soluzione molto pertinente e molto intelligente degli organizzatori di BEX, che ricordiamo sta per Beyond Exploration Expo, e dello IEG, cioè dell'Italian Exhibition Group, è stato proprio quello di mettere un personaggio che ha un richiamo particolarmente importante dal punto di vista mediatico. Da questo punto di vista l'astronauta naturalmente richiama sempre, ma non meno naturalmente molti tra i grandi protagonisti delle aziende, dei distretti aerospaziali presenti, e quindi naturalmente gli stand, ma naturalmente tanti convegni, tanti panel e tanti punti tanti appuntamenti per fare il punto su questa space economy, che ricordiamo fa dell'Italia il sesto paese al mondo con valore space economy. Sono 4 miliardi e mezzo di fatturato nel 2024 e abbiamo 16.000 persone che lavorano in 400 aziende in tutta Italia. Aziende ovviamente da quelle più grandi fino alle piccole e medie imprese, alle start-up. Quindi naturalmente, come ben sapete, la space economy nei prossimi anni è destinata a crescere, è già cresciuta finora, ma lo sarà ancora nei prossimi anni. Quindi a maggior ragione questi appuntamenti sono veramente molto importanti, perché è un settore che si muove a una velocità mai vista prima, insomma. Quindi è per questo... serve un appuntamento come questo importante, perché riesce a raccogliere dati e proposte di tutta un'intera catena di questo valore, che nei vari distretti italiani insomma ha caratteristiche e tra l'altro peculiarità differenti, ecco. Quindi questo è veramente, l'appuntamento di Rimini è stato veramente molto importante nei giorni scorsi, quindi un plauso va fatto agli organizzatori, naturalmente.
1: Sì, peraltro insomma sono stati diffusi dei dati che sono importanti, delle analisi, alcuni ce le stavi dando te, insomma oltre 3600 domande italiane di brevetto europeo pubblicate riconducibili all'aerospazio, quindi le tecnologie digitali la fanno da padroni, e questo collega un po', se vogliamo, i due estremi di questa grande catena che è la space economy. Da un lato c'è, come dire, ad esempio ci sono le costruzioni per i moduli lunari, che sono un po' un orgoglio italiano e che sono anche il motivo per cui sostanzialmente poi abbiamo ottenuto la possibilità di mandare due astronauti sulla Luna, fino alle piccole installazioni che sfruttano le tecnologie satellitari. È un mercato che è sempre più aperto anche alle realtà più piccole, insomma c'era un po' tutto questo, credo, a Rimini.
0: Era un po' tutto questo, c'erano anche molti settori non spaziali presenti in fiera che utilizzano tecnologie del settore, perché ricordiamo che poi la space economy riguarda non soltanto aziende che lavorano direttamente per il settore spazio o per come dicevi tu, anche per l'aerospazio, perché io prima nelle cifre che ho detto parlavo di settore spazio, poi se dobbiamo includere anche l'aeronautica, allora poi il numero aumenta considerevolmente.
1: Certo.
0: Però e quindi, per esempio, faccio un esempio di quello che, per esempio, si è potuto notare tra i vari stand, quindi in ambito agri-food, per esempio, no? Il rapporto tra lo spazio e il mondo agricolo, per esempio l'Enea è impegnata sullo space and urban farming, no? La Confagricoltura sul telerilevamento applicato alle coltivazioni. Faccio un esempio: l'area salute affidata a sessioni curate dal CNR sulla fisiologia, sul benessere, sulla farmaceutica. Spazio anche allo spazio del chiedo scusa per il gioco di parole al tessile tecnico, no, con e quindi sulle tute spaziali che era presenti in tre splendide vetrine le tute spaziali che ha indossato e che ha testato Walter Biladei nella sua missione Axiom 3, e c'era anche un reperto ormai storico, ma non stiamo parlando di decenni fa, stiamo parlando di una ventina di anni fa, la tuta Sokol utilizzata a bordo della Soyuz da Roberto Vittori, dall'astronauta italiano il generale Roberto Vittori. Vorrei citare anche uno stand molto interessante organizzato in collaborazione con l'aeronautica militare sulla parte storica, quindi con la parte astrofilatelica che fa un percorso, diciamo, dal San Marco 1, il primo satellite italiano, fino ad arrivare appunto alla missione Axiom 3 con Walter Biladei a bordo. E poi suggestivo, devo dire, un modello alto 2,5 metri della Starship di SpaceX, che in qualche maniera invece dal passato ci proietta al futuro. Quindi tante cose interessanti, un appuntamento che sarà sicuramente da ripetere.
1: Ti chiedo veramente in conclusione, visto che il tema comunque con cui abbiamo aperto era quello dei due astronauti, ecco, italiani che andranno sulla Luna, hai una tua idea su chi potrebbe essere? È già partito il Totonomi.
0: Ma allora, innanzitutto hai fatto bene a ricordare il modulo MPH, che è quello che appunto sarà il primo avamposto in assoluto ad andare sulla superficie lunare. Lo porterà un lander americano, ma ovviamente il modulo, tutto il resto lo facciamo noi, grazie appunto agli accordi tra l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA. E il governo italiano, ovviamente la NASA, e poi naturalmente verrà costruito a Torino, qui a 2 chilometri da dove vi sto parlando io, presso la Thales Alenia Space. Ma io credo che una delle ragioni per cui ci saranno due astronauti solo uno è dovuto anche al fatto che noi italiani avevamo già cominciato a lavorare in maniera fattiva sul Gateway Lunar Platform, sulla stazione cislunare, e poi però purtroppo un problema che è stato, non sappiamo se cancellato o accantonato, pare accantonato e che verrà riconvertito. Quindi noi eravamo già partiti a lavorare in maniera fattiva su questo, e quindi noi già meritavamo già prima questo. Naturalmente l'MPH conferma. Il Totonomi, è facile, ci sono due astronauti al momento considerati riservisti all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Io ovviamente auguro tutto il bene a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ma a quanto pare le missioni dei primi italiani sulla Luna non avverranno, difficilmente avverranno prima del 2030, quindi probabilmente, naturalmente, io spero che anche loro possano far parte della partita, ma è chiaro che i nostri due giovani Antea Comellini e Andrea Patassa sono quelli maggiormente favoriti come italiani, perché sono quelli che hanno, diciamo,
1: dell'età giusta,
0: un po' più di futuro, esatto, diciamo così. Ecco, non è bello da dire per Samantha e Luca, peraltro anche Walter, perché non è detto che anche Walter possa partecipare. Chi lo sa, però diciamo, ecco, come dicevamo prima, come età sicuramente loro sono quelli un po' più favoriti, ecco, diciamo così, però è un totonomi che sto facendo anch'io.
1: vedremo, ci stiamo tutti un po' divertendo, ci saranno maggiori dettagli in futuro. Ti ringrazio, Antonio, come sempre, per la tua disponibilità, per essere stato con noi, e un buon weekend. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto, siamo appena all'inizio di questa puntata, quindi rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:31. Giornale Radio.
4: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050.
5: la tua bussola per l'infinito e oltre.
1: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Io sono Francesco Massardo, siamo già nel cuore, insomma, di questa edizione del BEX. Tra poco nuove voci dall'appuntamento dedicato alla Space Economy che seguiamo da vicino. Ci riprepariamo a sentirle anche con la musica. A parte Lola Young, questa è From Down Here.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050 per seguire il BEX di Rimini, Beyond Exploration Expo. Abbiamo già dato alcune notizie insomma rilevanti che sono emerse da questo evento dedicato alla space economy e non solo, ma è tempo di sentire, come dire, anche i protagonisti in tal senso, visto che è un evento che abbiamo seguito anche nel suo evolversi. In collegamento con noi Alessandra Stolfi, Global Exhibition Director della divisione Green and Technology di Italian Exhibition Group, tra le coordinatrici appunto dell'organizzazione di questo evento. Intanto grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ecco, insomma, l'obiettivo ambizioso che ci aveva già raccontato peraltro in passato su queste frequenze era di trovare un punto di convergenza tra la space economy e le cosiddette industrie terrestri, quelle che magari solo apparentemente credono di essere tagliate fuori dal contesto e poi si scopre che non lo sono affatto. Quindi insomma, a caldo le chiedo subito questo: è un intento che certo era ambizioso, lo ritiene riuscito nei numeri ma soprattutto nella qualità, diciamo, di quanto è emerso?
1: Beh, allora, noi ci riteniamo soddisfatti di questa prima edizione, perché come tutte le prime, la posa della prima pietra è importante. Diciamo che il padiglione si presentava anche molto emozionante, tutto oscurato, anche con effetti particolarmente esperienziali, che era un po' quello che volevamo restituire. Abbiamo diciamo registrato questa presenza, questa partecipazione di un pubblico di operatori appunto dell'industria non spaziale, che era anche questo l'obiettivo che l'esposizione si era proposta. Quindi complessivamente i 147 brand che abbiamo avuto della tecnologia, insomma dei quattro filoni della space economy, un grande interesse anche sulla parte satellitare, quindi downstream, con approfondimenti, perché abbiamo avuto oltre 93 tra tavoli tematici, talk, conferenze, conferenze sulla finanza, pubbliche piccole e medie imprese e soprattutto tante start-up. E anche tanti giovani che poi erano un po' i protagonisti di quello che volevamo ottenere, soprattutto nell'ultima giornata, con una partecipazione insieme ad ASI dell'Hackathon, che metteva un po' in scena le esigenze anche del mondo dell'università e del mondo dell'industria. Quindi, se devo dire un voto, insomma, da 1 a 10, secondo me possiamo dire un bel 8, ecco.
0: Insomma, è, come dire, per una prima volta sembra già comunque un evento, ecco, che in qualche modo ha tutte le carte in regola, credo, per consolidarsi. E partirei insomma anche da qui. È una prima volta perché si parla molto di più di un tempo di space economy, e non lo si fa solo perché stiamo tornando sulla Luna, perché vogliamo andare su Marte. Lo si fa perché insomma la rivoluzione tecnologica permette oggi anche, diciamo, alle piccole e medie imprese, comunque a realtà che un tempo non se lo potevano permettere, di pensare alla space economy in termini di protagonismo. È passato questo messaggio, che credo fosse insomma quello poi un po' base dal quale partire?
1: Io credo di sì, perché lo spazio è in rapidissima trasformazione, quindi noi lo abbiamo visto in queste giornate, proprio un crocevia di interessi economici, scientifici, geopolitici, industriali. Quindi c'è veramente bisogno di avere sempre più luoghi che mettano in dialogo cioè la multidisciplinarità. Quindi, per sostenere questa forte crescita che sarà della space economy, è necessario appunto avere tante industrie che ricercano soluzioni di sostenibilità e quindi e di fattibilità su questo tema, che sarà sempre più concreto. Quindi per noi è stato veramente importante vedere come ci sono già tanti prodotti, tanti servizi, tante soluzioni che vengono prodotte sulla Terra e che possono essere date nello spazio, quindi, ma anche come lo spazio effettivamente sia sempre un grande laboratorio di ricerca e di innovazione. Quindi, al mio modo di vedere, siamo riusciti un po' nell'intento e l'aspettativa che avevamo creato è stata raggiunta. Poi, come ripeto, noi siamo anche umili, cioè siamo esperti di fiere, sappiamo che per costruire un grande castello bisogna comunque avere un po' di tempo davanti, quindi insomma sarà importante dare un'identità ulteriore a questa manifestazione, ma continuare a lavorare sempre di più anche sull'internazionalità, che già quest'anno aveva, come dire, noi avevamo oltre 35 buyer provenienti da 16 paesi, e l'internazionalità sarà sicuramente un altro di quei pilastri che perseguiremo nelle prossime edizioni.
0: È un intento chiave, sicuramente quello di aprirsi al mondo. In realtà non sono mancati momenti di grande, in cui si è ritagliato spazio anche lo scenario internazionale. Le chiedo, insomma, in conclusione, le notizie praticamente vi hanno accompagnato, ecco, nel corso di questa edizione. È arrivata la notizia che l'Italia avrà due astronauti che andranno sulla Luna. Era una notizia, che qualcuno aveva in qualche modo ipotizzato, ma che è arrivata praticamente proprio in corrispondenza di questo evento. Sente, che si sta creando anche un entusiasmo buono, positivo, tra virgolette, tra i curiosi. È chiaro che questo è un evento dedicato agli esperti del settore, però l'interesse, per così dire, dell'opinione pubblica è sempre una leva importante per crescere.
1: Beh, assolutamente. Poi l'Italia sappiamo che ha una grande tradizione, no, in termini di voli, insomma, No, abbiamo un'aeronautica militare, certo, comunque, di missioni, e quindi abbiamo dato i natali ad importanti astronauti, quindi credo che questo sia qualcosa che va a rafforzare un grande impegno, un grande lavoro del nostro paese, che comunque è il terzo contributore in Europa, e credo, insomma, che questa curiosità, che non è solo una curiosità dei giovani o forse dei sogni, possa diventare veramente un settore industriale di grande forza anche per la space flight, commercial space flight, quindi tutta quella parte nuova che si aprirà rispetto alla possibilità, insomma, di tante più imprese che dovranno operare nello spazio, perché come mi piace dire, nello spazio ci si andrà per rimanerci un po' più a lungo, quindi bisognerà avere trasporti, bisognerà avere cibo, bisognerà avere tutto quello che, insomma, in qualche modo serve in un ambiente così critico, che ci mette, insomma, a dura prova. Quindi tutto quello che funziona nello spazio generalmente nella Terra funziona ancora meglio. Quindi direi che sono state giornate di dialogo. A me è piaciuto molto anche quello che si è sviluppato tra università, tra giovani, tra industrie, e il mondo civile e il mondo militare, perché comunque sono mondi che sempre più dialogano, la marina militare, l'aeronautica, ma anche, insomma, ripeto, tutte le associazioni, dalla Confindustria Moda, la Confindustria, ma anche per esempio la Confagricoltura, l'Enea, con il cibo nello spazio. Cioè abbiamo un po' spaziato, perdonatemi il termine, in tutte quelle che possono essere delle applicazioni anche molto vicine a noi, anche se ci sembrano lontane, ma in realtà noi tutti i giorni usiamo lo spazio per abitare la Terra molto molto meglio di quanto facciamo.
0: E allora le faccio un'ultima domanda, ma mi può rispondere con un sì, un no o un sono troppo stanca in questo momento per pensarci? State già lavorando alla prossima edizione di BEX?
1: Ma allora, noi in realtà non ci fermiamo mai, proprio il nostro gruppo, il nostro modo di lavorare è proprio questo, che mentre viviamo l'evento stiamo già pensando a cosa migliorare, a cosa fare l'anno successivo. Quindi siamo stanchi, ma siamo sempre carichi, perché il nostro lavoro ci piace, oltretutto questo è un settore veramente stimolante, e quindi sì, la risposta è sì, naturalmente.
0: E allora, insomma, vi facciamo un in bocca al lupo e vi seguiremo. Ringrazio molto Alessandra Stolfi per essere stata con noi quest'oggi, averci parlato di questa edizione di BEX, che comunque continuiamo a seguire anche nelle prossime interviste, quindi, insomma, rimanete con noi. Noi ripartiamo nel frattempo dalla musica, da Ed Sheeran, questa è Bloodstream.

0: E allora eccoci, proseguiamo il nostro racconto del BEX Beyond Exploration Expo a Rimini, ovviamente un appuntamento certo italiano che però guardava anche all'Europa più in generale. Non sono mancati, dicevamo, anche momenti importanti perché c'erano astronauti presenti, perché è arrivata la notizia che l'Italia avrà due astronauti sulla Luna, diciamo così, a stretto giro, e ci fa estremamente piacere commentare proprio con l'ESA, ecco, alcune di queste notizie e di questo evento. È con noi in collegamento Tommaso Ghidini, capo dipartimento di meccanica dell'ESA. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi, con grande piacere.
0: Insomma, parto proprio dal BEX per dire che è davvero un'occasione per fare sistema, è un termine forse un po' abusato, però da un lato ci sono, come dire, le istituzioni, la componente più politica, dall'altro c'è quella scientifica e della ricerca, e poi c'è il tessuto economico che soprattutto in Italia, come dire, spesso parte dal basso. Mettere tutte queste persone insieme all'interno di un unico evento credo sia un'occasione per crescere un po' tutti, è un po' questa la morale, tra virgolette, di questi ultimi giorni.
1: Allora, per noi questi sono momenti importantissimi, direi cruciali, perché proprio come ha detto lei, tutti gli attori si incontrano e lo fanno scambiando informazioni, scambiando, anche facendo una rete personale di contatti, di conoscenza su temi che per noi in questo momento sono centrali. Lo spazio sta cambiando radicalmente, non dobbiamo più pensare allo spazio soltanto come esplorazione, lo spazio è territorio, lo spazio è una dimensione della nostra vita, e quindi è utilissimo avere scambi di questo tipo, soprattutto non isolati, cioè soprattutto attori e protagonisti che non siano soltanto del mondo spazio. Questo secondo me è un aspetto molto importante, cioè protagonisti e attori che vengano da mondi paralleli, ad esempio l'automotive, il digital. Ormai lo spazio non lavora in isolamento, deve lavorare insieme ad altri ambienti industriali. In questo modo lo spazio sarà sempre più competitivo. Vedo sempre più opportunità, lo spazio sta diventando anche in termini di volumi di produzione sempre più ampio. Prima eravamo abituati all'idea di un satellite che veniva costruito come uno yacht, quindi grande tecnologia, qualità altissima, ma uno per esempio in 5-6 anni, mentre invece adesso stiamo andando sempre di più verso le larghe produzioni, le grandi produzioni industriali. Quindi è bene che il nostro mondo parli con il mondo dell'automotive, con il mondo dell'aviazione, quindi con mondi che sono già abituati a quel linguaggio e dai quali possiamo imparare molto. Allo stesso modo lo spazio può portare a loro aumento della loro competitività. Voglio dire, lo spazio testa in un ambiente estremo, in un ambiente molto ostile, tutte le tecnologie che produciamo sulla Terra. Quindi se io riesco a qualificare una tecnologia per lo spazio, vuol dire che quella tecnologia l'ho portata ad un livello ancora più alto, certo, di quello al quale era abituata ad operare. E quindi la posso poi su mercati terrestri molto più ampi, penso ai trasporti, penso al medico, all'ambiente medico, dove tecnologie che prima erano sulla Terra portate e migliorate per lo spazio rimangono ancora più competitive.
0: Ecco, peraltro, insomma, mentre era in corso questo evento, questi panel, è arrivata appunto la notizia che l'Italia avrà due astronauti. Per carità, lei probabilmente in qualche modo se lo aspettava, però questo mostra anche, credo, una cosa che si ricollega a quello che stava dicendo: gli astronauti sono, come dire, la punta dell'iceberg, sono il nostro orgoglio. Dietro c'è un'Italia che lavora, diciamo, per i moduli lunari e di lì in giù, con tutta una catena in cui in qualche modo anche le start-up, le piccole e medie imprese possono partecipare, insomma, fare gruppo, tra virgolette, poi ci porta questi riconoscimenti da parte della NASA.
1: Io le dico, da membro dell'Agenzia Spaziale Europea, sono anche estremamente orgoglioso di esserne membro italiano, perché l'industria italiana da sempre si è distinta per qualità, si è distinta per visione, per capacità. Penso all'accesso allo spazio, abbiamo un'industria molto forte nella realizzazione di razzi, e penso, come ha detto lei, alla parte dell'esplorazione spaziale umana, dove l'Italia davvero ha un ruolo nel mondo. E questo per me è un gran orgoglio. E come ha detto giustamente, astronauti, altro grande orgoglio, gli astronauti italiani, io li conosco tutti gli astronauti, con quelli italiani c'è un affetto particolare perché condividiamo anche la cultura, condividiamo alcuni percorsi. Io sono tenente colonnello della riserva selezionata e con alcuni di loro condivido anche questa dimensione. Bene, certo. Loro, come ha detto giustamente, sono l'orgoglio, sono la parte molto visibile, la parte che ci ispira, che ci fa estremamente concrete, estremamente capaci, estremamente competenti. Dietro loro, o meglio insieme a loro, c'è anche tutta una grande dimensione di competenze, l'accademia. Noi abbiamo delle università, penso ai politecnici, penso alla parte tecnica delle nostre competenze importantissime. Poi c'è una filiera industriale estremamente capace. La metà della stazione spaziale internazionale è fatta da aziende italiane, il 50%, quindi molto capaci. E adesso c'è un'opportunità unica, quella del tornare sulla Luna, questa volta per rimanerci. Questo aprirà possibilità enormi e estremamente, anche se vuole, affascinanti per l'industria italiana di potersi confrontare con un nuovo capitolo della nostra dimensione umana, quella del vivere altrove. Certo. Pensi a cosa significherà avere potenza elettrica per gestire una permanenza stabile, avere tecnologie per permettere agli astronauti di vivere in sicurezza sulla Luna, riciclare, utilizzare le risorse in situ, supporto robotico, veicoli diciamo autonomi di movimentazione, certo, a terra, robot che collaborano tra loro ma anche che collaborano tra gli astronauti, intelligenza artificiale. Cioè si sta aprendo un mondo di tecnologie sulle quali l'Italia ha voce e con le quali l'Italia si potrà confrontare e potrà crescere. Penso alla missione Moonlight, dove avremo il primo sistema di telecomunicazioni e di navigazione sulla Luna, e anche quello, pensi che cosa significhi, che cosa significa da un punto di vista proprio, certo, esplorativo. Avremo WhatsApp sulla Luna, è una cosa straordinaria. Pensi quanto ci incoraggerà, ci spronerà a fare meglio una missione così visionaria e allo stesso tempo così concreta.
0: Eh sì, è assolutamente così, insomma è un entusiasmo che poi in queste occasioni diventa veramente contagioso. Dietro c'è un lavoro, come dire, di raccordo straordinario a livello europeo, ecco, in questo caso, perché per carità ci sono i competitor, ci sono i partner, ma l'Europa se la cava benissimo e l'Italia all'interno dell'Europa gioca un ruolo importante. Ringrazio molto davvero Tommaso Ghidini per essere stato con noi, averci raccontato le sue sensazioni sul BEX e sulle ultime news. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, siamo al termine della prima ora di trasmissione, ma ce n'è un'altra in arrivo tra pochissimo. L'invito è a rimanere con noi qui su Cosmo 2050.
2: Sono le 2:58.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento che ci porta alla scoperta delle principali novità scientifiche e tecnologiche. Se ovviamente vi siete persi la prima parte della puntata, non dovete disperare, perché avete diversi modi per andare a recuperare le nostre puntate. Andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi e potete riascoltarci come, dove e quando volete. Andate anche sul sito cosmo2050.com e lì nella sezione podcast potete appunto riascoltare tutte le nostre puntate. Io saluto nuovamente Giorgio Berselli in regia e tra poco noi ripartiamo con un po' di rassicurazione rassegna stampa su un paio di news che potrebbero potreste esservi persi e che sui temi a noi cari invece sono assolutamente imperdibili. E allora nel frattempo ancora la musica, ripartiamo dai Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. E allora ripartiamo con una notizia importante che riguarda anche l'intelligenza artificiale, ma in realtà rimaniamo pure su temi fortemente spaziali, perché c'è un nuovo modello di intelligenza artificiale che si lega al tema spaziale, perché permetterà di arrivare meglio, diciamo così, di studiare meglio e di arrivare meglio sulla Luna. È una notizia insomma che è stata rilanciata da diversi media, ecco, nel corso dell'ultima settimana. Che cosa è accaduto? La NASA e IBM hanno sviluppato Lunar Foundation Model. È un modello di intelligenza artificiale vero e proprio che è open source, peraltro, ed è progettato per esplorare la Luna. Notizia che arriva dopo il successo della missione Artemis 2, che in primavera, come sapete, ha completato il suo storico sorvolo lunare. Il 6 aprile scorso, infatti, gli astronauti dell'equipaggio si sono spinti, come sapete, più lontano dalla Terra di qualsiasi altro essere umano prima di loro. Ma poi, a fianco agli umani, c'è anche l'intelligenza artificiale, e la collaborazione tra NASA e IBM va proprio in questa direzione, in qualche modo. Che cosa è accaduto? Questo modello AI è stato rilasciato in settimana ed è scaricabile da Hugging Face. Come modello base può svolgere diverse funzioni: identifica le aree della superficie lunare in cui potrebbe essere presente del ghiaccio, questa è un po' la sua specialità. Le due organizzazioni autrici del progetto hanno condotto un test confrontando le previsioni del modello con una mappa vera e propria scientifica che include dati topografici, termici e altri dati ambientali. Poi hanno messo a confronto questo con il modello SWINV2B, un sistema addestrato da Microsoft per l'elaborazione di immagini che viene spesso utilizzato come riferimento per molte attività di analisi di foto. Ebbene, prova superata, riducendo gli errori del 23% rispetto proprio a quest'ultimo. Messa alla prova anche la capacità di identificare e classificare i crateri. In questo caso la nostra AI ha superato SWINV2B del 19% con la metà dei dati di addestramento. È un altro motivo per cui la NASA e IBM non hanno nascosto il proprio entusiasmo è l'inclusione nel progetto di un dataset open source unico nel suo genere, che altri ricercatori dunque potranno utilizzare per costruire modelli futuri. È insomma un'ottima notizia che ci permette di andare con ancor più entusiasmo su un'altra notizia che riguarda invece Marte. È una notizia che peraltro ci dà una conferma di una teoria ormai da tempo diffusa, cioè che Marte abbia ospitato, ecco, in passato la vita. La storia di Marte sta diventando sempre più complessa grazie anche alle informazioni raccolte in particolare dal rover Perseverance della NASA. Un nuovo studio scientifico pubblicato in settimana al centro di approfondimenti ha individuato nelle rocce del celebre cratere Jezero le tracce di almeno 3 differenti episodi di interazione con l'acqua, risultati che suggeriscono che una parte importante del territorio marziano sia stata modificata nel tempo da acque sotterranee, da possibili acque lacustri fino a fluidi idrotermali. Ricerca che riguarda soprattutto la Margin Unit, è una formazione geologica ricca di olivina e carbonati che si estende lungo il margine interno del cratere. L'area era già considerata particolarmente interessante perché le osservazioni effettuate dall'orbita suggerivano un possibile collegamento con l'antica linea di costa di un lago. Le analisi realizzate direttamente sulla superficie ora permettono di ricostruire una storia ancora più articolata, nella quale rocce originariamente formate da processi geologici differenti sono state successivamente trasformate dal contatto con diversi fluidi. La scoperta offre nuovi elementi per comprendere la possibile abitabilità di Marte nel passato. La presenza di acqua liquida, minerali formati attraverso reazioni acquose e condizioni geologiche differenti rappresenta un insieme di indizi rilevanti per la ricerca astrobiologica. Non costituisce però una prova dell'esistenza di organismi marziani. Identificare ambienti potenzialmente favorevoli alla vita e dimostrare
che la vita sia effettivamente comparsa sono evidentemente due obiettivi scientifici differenti. Ad ogni modo, insomma, vale la pena citarlo. Questo studio, la ricerca è stata coordinata da Candice Bedford della Purdue University degli Stati Uniti, con la partecipazione di un gruppo internazionale di studiosi coinvolti nell'analisi dei dati della missione Mars 2020, e i ricercatori hanno utilizzato i dati dello strumento SuperCam installato a bordo appunto di Perseverance per studiare composizione, struttura e caratteristiche delle rocce osservate durante l'esplorazione. Noi tra poco cambiamo argomento, rimaniamo in tema spaziale, andiamo su un tema che fa sempre discutere, quello del possibile uso delle tecnologie militari nello spazio. È un tema che avrete sentito, è tornato prepotentemente d'attualità con alcune dichiarazioni arrivate da Washington nel corso di questo mese, e vale la pena, come dire, approfondirlo e tornare con più dovizia di particolari, ecco, su questo argomento che riguarda lo spazio, riguarda i temi scientifici, ma riguarda in qualche modo anche quelli politici, mai queste due materie sono state particolarmente sconnesse tra loro. Ripartiamo nel frattempo anche dalla musica, che non manca mai nel corso delle nostre puntate qui su Cosmo 2050, come in tutti i nostri programmi. E allora Mike Shinoda, questa è Already Over, e poi rientriamo in diretta.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050. C'è un argomento, insomma, che fa parlare di sé da un paio di settimane a questa parte, ma in realtà in senso, come dire, più ampio, fa parlare di sé da decenni. Lo spazio diventerà il teatro di scontro delle nuove guerre in futuro, ovviamente, come dire, a noi bastano e avanzano, direi, le guerre che combattiamo attualmente in terra, ma la notizia nasce dal fatto che gli Stati Uniti, di fatto per la prima volta in realtà, hanno confermato di avere armi in orbita terrestre destinate al controllo dello spazio e alla difesa delle proprie forze da azioni ostili, al momento non meglio precisate. Insomma, è una dichiarazione della US Space Force che ha scatenato ovviamente anche sicuramente le news di tutto il mondo e forse anche un po' di reazione, un po' di disappunto dai competitors, diciamo così, soprattutto Cina e Russia. Per cercare di fare il punto della situazione, in collegamento con noi abbiamo Stefano Cavina, autore, scrittore e storico dell'astronautica, che peraltro, insomma, sul tema ha già scritto, ecco, in passato, cito con piacere i suoi testi, le sue opere, Guerre spaziali del 2023, Ombre tra le stelle del 2025, e soprattutto, insomma, il primo, già dal titolo credo ci permetta di entrare in medias res. Stefano, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, le guerre spaziali non sono solo un tema di fantascienza, questo in qualche modo lo sappiamo, c'è la volontà di dominio che ormai non si può più contenere solo all'interno del nostro pianeta. Comunque sia, una dichiarazione del genere, forse arrivata anche in un momento in cui, tra virgolette, si cerca una fase di distensione su altri fronti da parte della US Space Force, non può che fare notizia. Quanto dobbiamo essere, come dire, allarmati, o quanto, tra virgolette, questa notizia non ci dovrebbe sorprendere?
1: Beh, allarmati no, direi di no. Più che altro è che la notizia è proprio il fatto che il punto interessante, appunto, è che per la prima volta una grande nazione, una potenza, ammette pubblicamente di avere dei sistemi di controllo spaziale già presenti in orbita. E questo non è che viene detto, scoperto da un giornale, una rivista, un'inchiesta. Sono proprio il segretario dell'Air Force che lo ha dichiarato, e il giorno successivo ha aggiunto altre informazioni il generale Douglas Chase, che è proprio il capo della Space Force. E quindi oggi, diciamo, ufficialmente gli americani ci dicono: guardate, ho delle armi nello spazio. Naturalmente con questo non è che proprio si vuole indicare che ci siano delle armi di offesa o di la dichiarazione è molto generica. Non dobbiamo però meravigliarci, perché le armi nello spazio, ovviamente, come appunto scritto nei miei libri in Guerre spaziali, non nascono oggi. Se noi facciamo un salto indietro nel tempo, nel 1975 la stazione sovietica Almaz che aveva addirittura un cannone automatico da 23 mm, un cannone che venne poi provato nello spazio dopo la partenza dell'equipaggio, però allora tutto era segreto. Certo, va anche ricordato che dal 1967 esiste un trattato per lo spazio esterno firmato da tutte le nazioni, da buona parte delle nazioni, che vieta armi nucleari o armi di distruzione di massa in orbita nello spazio, però ahimè non vieta attività militari nello spazio, e quindi questo lascia questo margine aperto dove le grandi potenze si sono infilate. Ma ripeto, il punto interessante è perché oggi si decide di dirlo pubblicamente, mentre una volta questo era tutto segreto, ecco.
0: Che idea ti sei fatto di questo? Perché insomma, è proprio un ribaltamento dell'ottica con cui si guarda a questo. Quante volte, insomma, chiunque abbia guardato un film, ecco, per non spingersi magari troppo sui documentari che comunque esistono, si è ipotizzato, a volte esagerando, di guerre che potessero e di armi che potessero colpirci dall'alto. Qua invece sembra, come dire, uno sbandieramento di una potenza, di una supremazia tecnologica, tu credi, oppure cosa può esserci dietro?
1: Ah, dunque, innanzitutto noi non sappiamo esattamente quali siano questi sistemi di cui parlano gli Stati Uniti, molti dettagli ovviamente rimangono classificati. È importante non immaginare, come ho detto prima, necessariamente cannoni o missili, perché lo space control può comprendere capacità differenti, anche non cinetiche. E infatti, se noi osserviamo i satelliti, ogni satellite può essere un satellite a uso civile oppure anche a uso militare, può avere questo dual use, non solo questi satelliti, per esempio ci sono satelliti anche di agenzie private che viaggiano nello spazio, si muovono. Per citare, nel maggio del 2026 cinque satelliti militari russi hanno fatto delle manovre molto strane, perché ovviamente poi si spiano, si osservano l'uno con l'altro le grandi potenze, fino a che uno di questi satelliti si è avvicinato a un satellite commerciale radar, quindi può vedere l'immagine anche attraverso le nubi della Terra, finlandese, che era stato lanciato da SpaceX nel 24. Ma guarda caso, questo satellite

0: con dei fasci laser oppure lanciare delle radiazioni elettromagnetiche e quindi disturbare le trasmissioni. Quindi nello spazio da sempre, quindi da quando si è entrato nello spazio nel 1957, c'è questa, diciamo, guerra fredda, ma non tanto fredda, ecco,
1: È
0: c'è tutto
1: riscaldabile,
0: sempre,
1: diciamo.
0: sì, c'è sempre questo movimento e nessuno è mai sicuro, questo un po'.
1: La ritieni,
0: Paura?
1: Stefano,
0: No,
1: come
0: ma
1: dire, no, chiaro, è anche una consapevolezza, però, in qualche modo, che, come dire, è inutile negare. La ritieni un po', tra virgolette, se mai c'è stata, la pietra tombale sull'aspirazione di uno spazio come modello per un tipo di collaborazione, di cooperazione diverso da quanto succede in Terra? Per carità, esiste la Stazione Spaziale Internazionale, esistono le missioni congiunte, lo spazio sotto tanti aspetti è ancora qualcosa di straordinario, però ecco, l'esibizione dei muscoli fatta anche alla Trump, quindi diciamo a telecamere accese, credi che sia comunque appunto una sorta di pietra tombale su possibili cooperazioni, almeno limitate allo spazio?
0: ma purtroppo l'andamento che sta prendendo lo spazio adesso, da un mio punto di vista, dalla mia esperienza, diciamo, personale come storico o conoscitore approfondito della storia, è cambiata molto. Per me è stata una grandissima delusione quando agli inizi io iniziai a fare questa ricerca storica di cui i miei libri che ho pubblicato. Poi mi sono accorto che in realtà nello spazio sì, ci si andava per esplorarlo, ma soprattutto ci si andava, non dico per fare la guerra, ma per trovare una posizione
1: Sì, per avere un
0: predominante
1: vantaggio,
0: rispetto
1: certo.
0: e per avere un vantaggio. Questo vantaggio adesso si sta allargando, è una dichiarazione di pochi giorni fa, sempre degli Stati Uniti, dove loro hanno dichiarato che lo spazio strategico arriva fino all'orbita lunare e cislunare. Quindi, come già avevo, diciamo, previsto io e
1: Sì,
0: scritto,
1: ipotizzato, sì.
0: ipotizzato, l'hanno dichiarato, ma era evidente, se i miei satelliti, cioè in caso di uno strike che mai succeda, una cosa di questo genere, però un attacco da parte di una superpotenza verso un'altra o un qualsiasi paese vicino importante, o verso l'Europa, o verso, che so, l'Australia. Uno, la prima cosa che dovrebbero fare è mettere in silenzio tutti i satelliti che sono in orbita. Quindi la prima cosa che faranno è l'accecamento di quello. È chiaro che io a questo punto tendo ad allontanare i miei sistemi strategici dall'orbita, meglio se arrivo intorno alla Luna, meglio ancora se scendo sulla Luna e faccio una base là. Quindi il confine fra civile e militare e commerciale si è assottigliato moltissimo. Infatti, non dobbiamo perdere di vista il fatto che adesso, grazie appunto, come ho detto altre volte, alla democratizzazione dello spazio, cioè i Falcon di SpaceX, che sono tra virgolette a buon prezzo e disponibili, hanno permesso e permettono l'accesso allo spazio a moltissime altre nazioni e anche a privati, privati che possono mandare satelliti commerciali, le cui immagini possono essere vendute a chiunque.
1: Certo.
0: Cioè, voglio dire, adesso il Grande Fratello si è spostato nello spazio, prima era sulla Terra con le grandi antenne, ricordiamoci di Echelon, per esempio, e lo scandalo. Si è spostato nello spazio e nessuno più può restare coperto. Ecco.
1: Certo.
0: Quindi molte volte si sente, no? Cioè, tutti sanno cosa fanno fra di loro. Noi che siamo qui, voglio dire, ne sappiamo molto molto di meno. Quello che penso sempre io, visto che adesso si è intromessa prepotentemente l'intelligenza artificiale, io mi auspico sempre che ciò che fa l'intelligenza artificiale sia filtrata da un essere umano, perché
1: Sì, che non
0: potrebbe
1: si vada
0: essere.
1: col pilota automatico, diciamo, che peraltro è stato un tema, come dire, ampiamente dibattuto nelle ultime settimane, non è assolutamente slegato dal contesto di cui parlavamo adesso. E, insomma, è un racconto in divenire, però era giusto fare un po' il punto della situazione. Di questo ringrazio tantissimo Stefano Cavina, che è stato con noi anche quest'oggi per questa nostra puntata. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, abbiamo ancora altri temi di cui parlare, torniamo a parlare tra poco di tecnologia e poi ci dedichiamo anche alla divulgazione vera e propria con il racconto della notte europea dei ricercatori.

0: ricercatori e delle ricercatrici. Rimanete con noi, sosta brevissima.
1: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 3:23. Giornale Radio.
3: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua pronti a ripartire e andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Cosa resta da dirci all'interno di questa puntata? Beh, tra poco facciamo un salto nel mondo della tecnologia, però un tipo di tecnologia che ci aiuta davvero a volare con la fantasia, perché i materiali, non parliamo di un nuovo materiale, ma possono essere modificati nella propria struttura andando attraverso appunto l'innovazione a modificarne alcune caratteristiche. Sarà il caso di uno studio peraltro italiano di cui vi parliamo tra pochissimo. Nel finale poi parleremo della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, un appuntamento che ormai da diversi anni fa sì che le università di tutta Italia, di tutta Europa, i musei di tutto il paese aprano le porte anche durante la notte, quando normalmente sono chiuse, alla cittadinanza, con tutta una serie di eventi divulgativi che sono sempre, insomma, una grande e straordinaria occasione. Usciamo adesso per rientrare con i Coldplay, The Hardest Part, e poi siamo di nuovo insieme.

0: E allora, eccoci qua pronti a ripartire con Cosmo 2050. Anche il tema della tecnologia entra in questa puntata, anche per parlare in realtà di un materiale antichissimo, almeno nelle costruzioni, però la tecnologia ha anche la capacità di modellare, ecco, anche le cose più antiche. C'è un nuovo metodo che è stato sviluppato dal nostro Istituto Italiano di Tecnologia che rende, pensate, il legno temporaneamente flessibile, permettendo dunque di modellarlo, e questo potrebbe diventare un'alternativa, peraltro sostenibile, ai processi attualmente in uso, che risultano quantomeno più inquinanti, certamente a più alto dispendio energetico. Insomma, davvero una frontiera che potrebbe essere aperta. Il fatto che arrivi, insomma, dal nostro Istituto Italiano di Tecnologia ci rende ancor più orgogliosi. In collegamento con noi abbiamo Atanasia Atanasiu, coordinatrice della ricerca per l'IT e della relativa flagship tecnologie per la sostenibilità. Intanto grazie per essere con noi, trovata.
1: Grazie a voi, sono molto contenta di essere con voi.
0: Grazie, noi ti ringraziamo perché insomma il tema è veramente interessante, come dire, l'idea di rendere un materiale che, per carità, nei limiti è flessibile, che però dopo un po' si spezza, questo lo sanno anche i bambini, ecco, quando parliamo del legno, poter cambiare questo significa davvero fare qualcosa ai limiti quasi della fantascienza. Come si è arrivati a questo nuovo metodo, da quale unità di ricerca parte e soprattutto su cosa si basa?
1: Allora, questa ricerca si è fatta dentro l'Istituto Italiano di Tecnologia, dentro il mio gruppo che si chiama Smart Materials, materiali intelligenti, e per noi sempre di più i materiali intelligenti sono i materiali naturali che li possiamo cambiare un po' le proprietà, perché la sostenibilità è la prima cosa che stiamo guardando quando facciamo la nostra ricerca. E in questo caso ci sono due cose che sono sostenibili sulla ricerca. Prima il materiale che abbiamo guardato, abbiamo sperimentato, che è il legno. E l'altro è anche i solventi che abbiamo usato, perché in questo caso utilizziamo acqua e un nuovo solvente che è a base di cellulosa, anche questo totalmente green. Allora, tutto il processo si basa su materiali assolutamente sostenibili.
0: Ecco, quando si dice rimane temporaneamente flessibile, poi di fatto che cosa significa? Può essere, come dire, reso con queste caratteristiche per un tempo limitato, che però ci potrebbe permettere di utilizzarlo per lavori, per opere, per manodopere che attualmente non possiamo applicare con il legno?
1: Sì, è assolutamente questo. Quello che succede quando bagni il legno con questo nuovo solvente, questo penetra in tutte le parti del legno, e questo, il legno, da un materiale abbastanza cristallino diventa quasi amorfo come la plastilina. Mentre è bagnato, puoi cambiare la curvatura, puoi dare forme diverse. E poi, quanto si asciuga, rimane la nuova forma. Ma il legno è legno, non abbiamo cambiato proprio le sue proprietà principali.
0: Che peraltro sono, come dire, proprietà, al di là di essere utilissime, ecco, il legno è un materiale che non passa mai di moda, isola benissimo, ecco, dal caldo e dal freddo, è robusto e resistente, però appunto aveva questo limite, tra virgolette, della flessibilità. Il tema della sostenibilità credo sia particolarmente importante, non solo il legno inquina meno già di per sé, ma questa nuova, tra virgolette, tecnologia che verrebbe applicata, ci stavi raccontando, è a sua volta estremamente poco inquinante. Questo si inserisce, credo, in una serie di studi che tengono sempre conto di questo aspetto, anche da un punto di vista economico, è così?
1: Sì, è proprio così. Prima le temperature che stiamo utilizzando, perché un po' di riscaldamento lo stiamo facendo, sono basse, ovviamente molto più basse della temperatura che l'acqua si evapora, no? Stiamo parlando di massimo 90 gradi. E poi l'altra cosa molto interessante è che comunque, anche se i solventi che stiamo utilizzando sono totalmente green, noi li stiamo recuperando. Nel senso, non è che li utilizzi una volta e poi si evaporano e vanno. E abbiamo trovato un modo di recuperare tutto, allora lo possiamo riutilizzare molte volte e non si spreca niente.
0: Insomma, questa è come dire un'ottima notizia. Ti chiedo soltanto per concludere, cosa dobbiamo aspettarci adesso? È chiaro che ogni volta che noi abbiamo a che fare con una notizia del genere, la mente pensa subito a un mondo molto diverso già nel giro di pochi anni. Cosa manca da un punto di vista, diciamo, scientifico, e cosa manca secondo te anche da un punto di vista poi eventualmente di una commercializzazione, perché è chiaro che questa è una tecnologia che farebbe davvero il bene del pianeta se tutto va nel verso giusto.
1: Noi stiamo veramente sperando di cambiare tutto, di cambiare anche il modo di pensare, il modo che l'industria sta utilizzando i materiali che attualmente si usano. Questa è una tecnologia che devo dire che può avere tantissime applicazioni, quelle che possiamo immaginare, da giocattoli, interior design, possono essere strumenti musicali, lasciamo la nostra immaginazione a pensare quello che vuole. La cosa importante è che sembra che una di queste tecnologie che non ci vogliono 10-15 anni per arrivare sul mercato, perché gli strumenti sono già sul mercato, basta che li aggiustiamo un pochino per questa tecnologia. E questo è il prossimo passo che vogliamo fare, perché abbiamo brevettato e adesso stiamo cercando di capire, di vedere tutte le cose che possiamo fare per arrivare sul mercato prima possibile.
0: C'è un'applicazione in particolare che ritieni sia particolarmente vantaggiosa, o che magari speri, ecco, che possa esserlo anche da un punto di vista proprio della sostenibilità? Ti sei fatta un'idea da questo punto di vista?
1: Io stavo proprio pensando alle nostre case, nel senso, perché puoi fare strutture molto belle che prima erano impossibili di fare anche internamente, ma allo stesso momento, come hai detto tu, è un materiale bellissimo, lo puoi pitturare, puoi fare tutto quello che vuoi, certo, ma è pure isolante. Allora, a questo punto ti protegge pure dall'esterno e puoi fare un ambiente bello e sostenibile.
0: Eh sì, praticamente su misura. Vi facciamo, insomma, un grande in bocca al lupo, perché davvero è uno studio importante, ma anche i complimenti per quello che avete già raggiunto. Grazie ad Atanasia Atanasiu per essere stata con noi oggi in rappresentanza, insomma, del suo team all'Istituto Italiano di Tecnologia. Noi ripartiamo, prima di andare verso la conclusione, dalla musica e dall'ultimo brano che ascoltiamo insieme oggi, Nickelback con Leave Me Behind.

0: E allora eccoci verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma è davvero l'occasione di partire da un evento, insomma, che ormai torna ogni anno e ci permette sempre di fare un'attività di divulgazione straordinaria, ma che insomma è anche un'occasione per mappare le tantissime iniziative che ci sono in Italia e non solo, in occasione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, costellate veramente di eventi questa apertura, diciamo, di fine settimana. E noi ci vogliamo concentrare in particolare su un evento che c'è stato appunto nella notte tra venerdì e sabato, in occasione di questo evento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, perché insomma lì a Milano c'è stata davvero l'occasione di fare divulgazione scientifica abbracciando anche l'arte, la divulgazione in senso stretto, insomma tanti temi che ci stanno particolarmente a cuore. E in collegamento con noi per raccontarci al meglio il programma di Open Night 2026, Camilla Rossi Lineman, coordinatrice partnership internazionali per il museo. Intanto grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Grazie a voi, ciao a tutte e a tutti.
0: Insomma, sono sempre occasioni importanti perché l'attività di divulgazione, come dire, i musei la fanno ogni giorno. Queste sono occasioni, credo, per avvicinare il pubblico non solo a ciò che il museo ha da raccontare, ma al mestiere del ricercatore, della ricercatrice, che è un mestiere che tende a volte, soprattutto in ambito scientifico, un po' a nascondersi, tra virgolette. Invece è tutto, come dire, estremamente aperto e notti del genere fanno il bene sia di chi svolge il lavoro, sia ovviamente di chi va a vedere che cosa succede. Insomma, intanto le chiedo, insomma, che sensazioni ha e soprattutto quanto è felice comunque di poter organizzare, insomma, ogni anno un evento del genere.
1: Guarda, dici benissimo, perché effettivamente il mondo della ricerca è un mondo molto molto affascinante, è un mondo di cui noi leggiamo sui giornali, ne ascoltiamo in radio, sappiamo qualcosa dai social, ma è a volte molto difficile toccarlo con mano. Per noi al museo è importantissimo proprio mettere in contatto chi la ricerca la fa tutti i giorni e chi la ricerca la vive, perché ovviamente la ricerca è parte di tutte le nostre vite ed è molto aperta anche ad ascoltare, a capire quali sono le nostre esigenze, quindi è proprio un dialogo quello che cerchiamo.
0: Ecco, è come dire un dialogo che peraltro nasce su un progetto comunque europeo che sottolinea anche in un momento storico in cui il mondo scientifico europeo è in rimonta, diciamo, sotto tanti aspetti, su quello ad esempio americano, che si può agire compatti su questo fronte. In generale, insomma, coordinarsi con altre, tra virgolette, discipline, ad esempio dell'arte, forse quello più calzante, quanto è sfidante? Perché insomma ragioniamo spesso per compartimenti stagni, sappiamo che non è così, al tempo stesso non è facile organizzare una serata, un evento che metta in connessione due mondi apparentemente distanti.
1: Sì, allora diciamo che la ricerca ovviamente spesso è molto approfondita per i temi. Se noi incontriamo un ricercatore, una ricercatrice che si occupa di qualcosa di molto specifico, dal coding alle AI, alla salute, alla ricerca spaziale, spesso si occupa di veramente di come dire di temi assolutamente puntuali e che possono apparirci anche molto piccoli. In realtà ovviamente questi temi si collegano, come ben dicevi, a tantissime discipline diverse, quindi ormai la ricerca anche in Europa, ma anche a livello accademico, va sempre di più nella direzione di essere interdisciplinare, quindi di provare a guardare uno stesso fenomeno, uno stesso problema, una stessa sfida veramente da più punti di vista, con più occhi. Quindi anche questo noi cerchiamo di fare nella notte, nell'open night, diciamo, quello che si trova sono anche appuntamenti che vedono la ricerca scientifica accostarsi alla ricerca artistica, perché quando parliamo di arte ricordiamoci che anche lì parliamo di una forma di ricerca, anche la ricerca sociale, per esempio, quindi davvero le discipline che tradizionali che vengono a riunirsi, a guardare le cose assieme.
0: Peraltro ci sono alcuni temi che immagino siano ormai talmente diventati d'attualità che non ci si può sottrarre da fare attività di divulgazione dal tema dell'intelligenza artificiale fino in generale alle frontiere tecnologiche, edizione questa che si è svolta però nell'ambito di 200 volte Volta, che è un titolo, come dire, piuttosto didascalico, esplicativo da questo punto di vista, l'energia, ecco, di cui oggi anche per ragioni insomma non sempre felicissime si parla ogni giorno. C'è attenzione riguardo a queste iniziative anche magari da parte dei più giovani, detto che ormai Alessandro Volta non lo conosce di persona più nessuno.
1: Sì, appunto, dici bene, il 2026 è il bicentenario dalla morte di Alessandro Volta, che quindi, come dire, celebriamo con molto piacere. Diventa un po' il simbolo, è diventato anche in questa Open Night un po' il simbolo della curiosità, della ricerca, della possibilità di guardare le cose, di accendere le cose, anche se vuoi accendere la curiosità, accendere l'attenzione su alcuni temi. Dicevi bene, ci sono dei temi imprescindibili, ovviamente abbiamo toccato il tema della intelligenza artificiale, del coding, di tutto quello che il machine learning significa e porta con sé. Abbiamo toccato il tema dello spazio, della ricerca dello spazio, del perché vogliamo tornare sulla Luna e del come ci stiamo muovendo per farlo, ma anche un po' le tematiche della salute che ci riguardano molto, molto da vicino, ovviamente, e quelle ambientali.
0: Eh sì, beh, chiaramente anche queste sono, come dire, entrate di diritto, direi, nello scenario. Le chiedo veramente in conclusione, visto che questa è una notte speciale, però il museo è tra i più attivi in Italia, insomma, sul fronte divulgativo. È sempre un'occasione anche per ricordare, se avete magari delle campagne, tra virgolette, da lanciare, ma in generale, ecco, quanto sia importante per un museo oggi creare partnership, essere un museo diffuso. Tra virgolette, non solo un edificio, ma davvero un luogo dove si fa cultura, dove si fa divulgazione.
1: Allora, ecco, sì, ti ringrazio per aver detto questo, perché il museo è un luogo dove si conserva, ovviamente, innanzitutto, ma dove si fa cultura. Questo ci teniamo a dirlo. E la cultura sempre più non è fatta dall'alto, quindi portare all'interno del museo voci diverse, che significa voci della ricerca, ma anche voci delle persone, è fondamentale. Il museo può essere una piazza di discussione, quindi quasi abbiamo, diciamo, abbandonato anche l'idea della divulgazione, e quello che ci piace pensare è un'idea di un coinvolgimento, quell'idea di una attiva partecipazione da parte di tutti coloro che entrano dalla nostra porta o che in qualche modo vengono raggiunti dalle cose che facciamo.
0: Eh sì, beh, questo occorre comunque sempre ripeterlo, perché poi si crea, come dire, una vera e propria community. Oggi vanno di moda queste parole, sono sempre esistite, si chiamano così, e speriamo possano continuare a crescere. Ringrazio molto Camilla Rossi Lineman del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia per essere stata con noi quest'oggi. Andiamo verso la conclusione davvero, quindi mi rimane il tempo di salutare e ringraziare tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Giorgio Perselli sempre qui in regia. Noi ci sentiamo fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. L'augurio di un buon weekend, o come diciamo noi, di un weekend stellare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Bentrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen, Lapo De Carlo, e con me c'è Peter Bescapè in regia. Una puntata, quella di oggi, dove andremo ad attraversare un percorso, come dire, magnifico, perché di un tipo di relazione che non è quella fondata di fatto sull'amore o sulla famiglia, ma sull'amicizia, perché il cinema ha fondato le sue radici proprio sul tema delle persone che si conoscono, si incontrano, su persone che diventano amiche nel corso del film stesso o che lo erano prima. Il tema dell'amicizia è un tema vastissimo, per questo motivo abbiamo dovuto fare una selezione molto accurata di alcuni dei film che si rivolgono più direttamente ad un tipo di relazione del genere, perché insomma, diciamo la verità, l'amore, gli inseguimenti, gli effetti speciali, però diciamo forse poche cose battono la magia di due personaggi che si spalleggiano quando tutto va a rotoli. Quindi oggi faremo un viaggio tra storie che ci hanno fatto ridere e fatto piangere. Ovviamente moltissimi film, la stragrande maggioranza del cinema comprende storie di amicizia, ed è evidente, o magari film che comprendono un'amicizia che magari non era prevista all'inizio, di due personaggi che lo diventano amici, altri che invece lo sono, dicevo già. Quindi è chiaro che la scelta non poteva essere così enorme, se no avremmo dovuto prendere non meno di 5.000 film. Faccio un esempio banale, tanto per dire, un film che non abbiamo messo ma che poteva sicuramente essere inserito in questa lista era Una poltrona per due, dove Dan Aykroyd fa una parte di un uomo ricco, benestante, che lavora in borsa, agiato e viziato, con invece un Eddie Murphy che viene dalla strada e sembra praticamente il suo opposto. Ovviamente nel film si allenano per una causa comune e diventano grandi amici. È un esempio, naturalmente, ecco, per farvi capire come il cinema trovi alleanze che diventano poi amicizie. Ma film come Goonies, Will Hunting, tanto per intenderci, dove peraltro i protagonisti sono amici anche nella vita, nel senso che Ben Affleck e Matt Damon sono amici da sempre, hanno fatto tantissimi film, anzi ce n'è uno che è uscito recentemente anche credo su Netflix, molto bello, anche molto sottovalutato, ma davvero ben congegnato. Ad ogni modo, io partirei subito dal cinema francese, perché il cinema francese ha dedicato al tema dell'amicizia davvero un'antologia e ha realizzato alcuni dei film più belli della storia in materia. Per questo motivo oggi io parto da un film che tu conoscete credo tutti, che è Quasi Amici. Quasi Amici è un film di 15 anni fa, del 2011, la storia vera tra l'altro di Philippe, un ricco aristocratico diventato purtroppo tetraplegico, e di Driss, che invece è un ex detenuto senegalese assunto come suo badante e che ovviamente con la sua dirompenza trasformerà all'inizio in modo maldestro e poi in modo sempre più convincente la vita di entrambi. I due protagonisti sono François Cluzet nella parte di Philippe, l'aristocratico, e Omar Sy, che è diventato con questo film un attore di popolarità internazionale. E tra l'altro inizialmente gli sceneggiatori temevano che la storia fosse troppo drammatica. Il film è diventato invece uno dei maggiori incassi della storia del cinema francese nel mondo. Questo punto grazie anche alla capacità che ha avuto Omar Sy di trasformare il suo personaggio in qualcosa che non era prevedibile, e diciamo che la scelta e l'equilibrio anche il contrappeso tra i due personaggi ha reso Quasi Amici un gioiello. Andiamo a sentire proprio una clip del film, sentiamo.
2: Avanti, continua.
3: Ho delle conoscenze al casellario giudiziario, non è Arsenio Lupin, ma ha comunque una fedina penale bella piena il tuo Driss. Ha appena fatto 6 mesi per rapina a mano armata in una gioielleria. Se almeno fosse qualificato, ma sembra che non sappia fare niente. Sta attento, Philippe. Questa gente non ha nessuna pietà.
2: È esattamente questo. Quello che voglio. Nessuna pietà. Spesso mi passa il telefono, sai perché? Perché si dimentica. È vero, non ha una particolare compassione per me. Però è alto, robusto, ha 2 braccia, 2 gambe, un cervello che funziona e è in buona salute. Allora di tutto il resto a questo punto, nel mio stato, come dici tu, da dove viene, che cosa ha fatto, io me ne frego.
3: Bene, fa come vuoi.
2: È solo questo che mi volevi dire?
1: Andiamo adesso invece ad un altro film. Dicevo, questa è un'antologia, potremmo persino dire è una trilogia, ma in realtà i film sono molto di più sul tema degli amici dai film francesi. Il film Le Prénom, cioè Cena tra amici, tra l'altro rifatto anche dal cinema italiano. La storia è questa, geniale. Durante una cena tra amici, anche un familiare, insomma, di lunga data, la rivelazione di un nome scelto da uno di loro per il figlio in arrivo scatena discussioni e dei rancori politici che alla fine divamperanno. Il film, che vede Patrick Bruel, Valérie Benchy, Charles Berling, Guillaume de Tonquédec e anche Judith Etzain, è un adattamento di una commedia teatrale, per l'appunto Le Prénom, ed è un film che ha ottenuto due premi César in Francia e rifatto l'Italia con il titolo Il nome del figlio. Il film francese è più bello, decisamente, e ha una prova di attori magistrale. L'idea è geniale, con poco il film va avanti in modo teatrale ed è infatti un film che si può vedere e rivedere anche sotto diverse angolazioni. Andiamo a sentire qui una clip di Cena tra amici.
4: Lo sai, Claude, mi sento molto meglio dopo aver raccontato di Mocà. Sono desolato, ma non sono affatto omosessuale.
5: Sei praticamente l'unico a non saperlo, allora.
4: Scusate, avete sentito quello che ho detto? Ce lo puoi dire!
6: Ma se non vuole? Dopotutto è la sua vita.
4: Se lo fossi ve lo direi, non è un'onta, non c'è da nascondersi. Ma siccome non lo sono, io non posso...
5: E dai, Claude, sei sempre stato single, hai un chihuahua, sei musicista, ti vesti di arancione. Chi è che si veste di arancione? A parte a Guantanamo. Tu fai i clafouti, tu bevi i kir. Ti fai la manicure. Sei un fan di Freddie Mercury. Freddie Mercury, per la miseria, Claude. E bruci incenso in casa.
4: È carta d'Armenia?
5: Sempre roba profumata.
4: E allora?
5: E allora, se uno non mangia la carne, è vegetariano. Se uno va in moto, è un motociclista. Non è un rimprovero, è un dato di fatto.
4: No, ma siete allucinanti. Non so più cosa dire davanti a tante sciocchezze e banalità. Mi piacciono i ragazzi perché porto delle camicie arancioni? No, ma vi rendete conto di quello che dite? Mi piacciono Visconti e Cary Grant, di questo non avete parlato!
6: Noi non ti giudichiamo!
4: No!
1: Veniamo adesso invece ad un altro film che è del 2017. Non è esattamente il titolo giusto, perché... Quasi Nemici è il film che dovete sapere che quando la distribuzione italiana vede un film che fa successo ed è un film che viene da un paese che non è per forza americano, decidono di dare un titolo che fondamentalmente come dire, ricalchi perfettamente quello che era il grande successo. Quindi siccome 6 anni prima era uscito un film che si chiama Quasi Amici, hanno deciso che L'Outsider invece si chiami Quasi Nemici. E il film con Daniele Teuil, Camélia Giordana, anzi Giordana e Yasin Ouisha, racconta di un professore universitario particolarmente cinico e anche un po' eccentrico, professore di legge, che viene costretto a preparare per un concorso di eloquenza e quindi di fatto di public speaking, di comunicazione, una studentessa di origine araba davvero brillante, creando un legame davvero inaspettato. Va detto che il film inizia con lui che sta insegnando e a un certo punto questa ragazza arriva davanti a una classe di 500 persone, quindi un'aula enorme, e lei arriva in leggero ritardo. Lui fa delle battute sbagliate, completamente folli, soprattutto anche una razzista, e questa cosa chiaramente gli si ritorce contro. Poi oltretutto tutti lo riprendono con lo smartphone e lui perde la faccia completamente. Per questo l'unica alternativa che ha è quello di rimettersi in gioco e cercare di aiutare la ragazza dandogli tutto il suo aiuto, e poi tra i due nascerà naturalmente un'amicizia. E allora andiamo ad ascoltare qui Quasi Nemici.
7: L'eloquenza, la retorica, l'arte del ben dire. Per convincere bisogna saper usare la dialettica, una serie di ragionamenti rigorosi volti a ottenere il consenso dell'interlocutore e del pubblico, perché in realtà è solo questo che conta. Convincere, avere ragione. Della verità chi se ne frega? Le è chiaro? Allora partiamo dalle basi. Schopenhauer, un simpatico signore tedesco, vissuto all'inizio del XIX secolo, che scrisse un testo molto divertente intitolato L'arte di ottenere ragione. 38 stratagemmi per riuscire ad avere sempre ragione. Cominciamo. Ah. Ad esempio, se io affermassi che è necessario ripristinare la pena di morte e lei dovesse assolutamente dimostrare che mi sbaglio, cosa direbbe?
8: Che la pena di morte è stata abolita nell'intento di rendere più umana la giustizia nella Repubblica Francese.
7: Così è come parlerebbe un autista di Uber. Signora, signore, avete una stazione radio specifica di vostra scelta che vorreste ascoltare durante il viaggio a vostro piacimento? Questa mania di fare frasi lunghe, complicate, piene di aggettivi insensati. Durante il concorso il tempo è contato. Bisogna essere efficaci, rapidi e naturali. Vuole assolutamente ripristinare la pena di morte? Allora lei è per la morte, mentre io sono per la vita. Fine del dibattito. È lo stratagemma dell'omonimia. Prende una parola a caso nella frase dell'altro e lo attacca con un giudizio morale che non c'entra niente con la questione. Ho sempre adorato le patate. L'adorazione? Quale argomento è più lassista e ingannevole?
8: Ah, bella questa.
7: Sono 38, li esamineremo uno ad uno e studieremo anche Cicerone e Aristotele. È un bel po' di lavoro. Per domattina alle 9. I
1: wanna dream. E adesso, dopo Quasi Nemici, è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone di Carole King e James Taylor. Questa è You've Got a Friend. When

0: Veniamo adesso invece a un film che si intitola Piccole bugie tra amici ed è un film magnifico con la storia di un gruppo di amici storici che decide di non rinunciare alle vacanze estive al mare nonostante un loro compagno sia in rianimazione in ospedale dopo un grave incidente. Ovviamente così detta così in questo modo sembra che sia un gruppo di amici cinici, ma c'è un motivo dietro questo. Il film ha un cast spaziale, possiamo dirle, perché Gilles Lelouch, Benoît Magimel, François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, una prova d'attori magnifica, e il regista è proprio Guillaume Canet, film che ha avuto un enorme successo al box office non soltanto francese e attinge anche da molte esperienze reali che visse il regista con il suo gruppo di amici. Andiamo ad ascoltare il trailer del film.
1: Si sta bene a casa tua, Jean-Louis?
2: Uno che conosco è venuto in macchina da Parigi per vedermi.
1: Buonasera.
3: Sì, brava. E dove dorme?
1: Tra le sue cosce.
2: Oh.
1: Scusami, scusami.
3: Ancora.
1: Ti devo chiedere un consiglio. No, puoi smettere 2 minuti, per favore, così non ci riesco. Ho rivisto Juliette.
4: Mi succede una cosa da pazzi. È qualche mese che provo una cosa strana quando ti vedo.
5: Credo di essermi innamorato di te.
6: Ma che cosa stai dicendo? Ti sei rincretinito? Ma che dici? Sono il padrino di tuo figlio. Ma insomma.
7: Manca solo il piccolo Ludo, però.
8: Vomitazzata a un piatto incredibile interamente a base di mais. Oh. Ecco fatto, promessa mantenuta.
7: Continuava con le sue cazzate.
9: Era strafatto al momento dell'incidente.
1: Perché non ti sei mai messa con me?
2: Ogni volta che ti fai mollare ricominci.
8: Lea!
1: Non mi sono fatto mollare.
2: Vincent, che succede con Max?
8: Ti ho visto, piccolo imbroglione del cazzo. La regola è 1, 2, 3, stella, e poi ti giri.
2: Max! Ne ho abbastanza delle tue angosce. Se non riesci a rilassarti, torna a lavorare, così ci lasci in pace.
7: Da 15 giorni vi vedo fare gli amiconi e sento che vi mentite. Ma cos'è essere amici? È lasciare il vostro amico solo in ospedale per 15 giorni perché le vostre vacanze sono più importanti?
10: Il premio Oscar Marion Cotillard. Dopo The Artist, il premio Oscar Jean Dujardin. Lo straordinario interprete di Quasi Amici, François Cluzet. Piccole bugie tra amici.
0: Da piccole bugie tra amici a grandi bugie tra amici, che è il

0: sequel, il seguito. E qui la trama racconta di come anni dopo le vicende del primo film, la banda di amici si ritrova a sorpresa per il compleanno del loro amico, forse con maggiore carisma, Max, riscoprendo poi anche delle dinamiche, delle fragilità, delle incomprensioni mai risolte. Il film anche qui ha una sceneggiatura che serve proprio da traccia. La sceneggiatura è talmente ben realizzata e ben scritta che i protagonisti, a cui si aggiungono anche Pascal Arbilot e Laurent Lafitte, e insomma riescano a percorrere questa trama con battute perfette, con i tempi giusti. È un film che va sempre molto bene, quindi Grandi bugie tra amici non tradisce il precedente, quindi Piccole bugie tra amici. Va detto che, come vedete, tutto questo nome Amici viene dato soprattutto dai distributori italiani e al di là del titolo che viene assegnato, il film è veramente ben fatto. Adesso andiamo ad ascoltare il trailer di quel film, Grandi bugie tra amici.
1: Io non capisco. Ti dico che non sto bene, che devo stare da solo. E tu inviti un gruppo di amici che non vedo da 3 anni per fare una festa.
2: Mi sei mancato, amico.
3: E allora?
4: Forse è meglio andare via.
3: Ah, beh, perfetto.
1: Vero arriva tra 2 giorni e io, a quanto pare, sono bloccato qui.
2: Volevamo solo farti una sorpresa per il tuo compleanno.
1: Ti ho detto che io non lo voglio festeggiare, questo cazzo di compleanno. Merda! Siamo amici da 20 anni, ma non siamo obbligati a esserlo per sempre.
3: Max, siamo tornati perché non vogliamo vivere senza di te.
4: Sei un fratello maggiore per me e tu sei il nostro fratellone.
5: Vi chiamo e vi mando messaggi da mezz'ora! Sono le 4 volte che Mila si sveglia per le vostre grida! Non ne posso più!
4: Max deve riposare, sarò io a prendermi cura di tutto.
6: Non ci dormo qui, non voglio dormire con i bambini.
7: Su, non muoverti.
8: La bambina deve dormire.
4: Credimi, mi farebbe piacere.
9: Valle Mary Poppins.
4: Non ne vuoi più sapere di me.

0: Per quanto pensano di restare?
1: Beh, una settimana.
0: Cazzo.
2: E con grandi bugie tra amici noi chiudiamo il primo blocco dedicato al tema del cinema e l'amicizia. Tra poco invece andremo in altri luoghi, andremo a spaziare su altri film. Rimanete con noi qui con Giornale Radio, Soul Kitchen, speciale film sull'amicizia.
3: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Allora, siamo nella seconda parte di Soul Kitchen dedicato al cinema e l'amicizia. E in questo caso il film da cui ripartiamo è Sognando Beckham. La storia è quella di una ragazza inglese di origine indiana, diciamo ragazza londinese di origine indiana, che ha una grande passione per il calcio e lei stringe una grandissima amicizia con Jules, che la convince a unirsi alla sua squadra locale, diciamo superando i pregiudizi familiari. È un film che ha avuto un grandissimo successo e che tra l'altro nel 2002, anno d'uscita, ha consacrato la carriera internazionale di Keira Knightley, che tra l'altro durante le riprese aveva solo 16 anni. È un film che tra l'altro ha proiettato nell'Olimpo anche Beckham, che con questo film, insomma, vedrete che ha un film tutto per lui, con un titolo dedicato a lui. Chiaro che lui all'epoca, essendo un calciatore che oltre ad essere bravo era anche bello, e quindi naturalmente quello che è accaduto nella sua vita è diventato anche cinematografico, ma qui in questo caso si tratta di un film che racconta di come una passione possa davvero far, in nome di un calciatore o di un cantante o di un attore, insomma, possa anche far congiungere persone, farle unire, raggiungere naturalmente traguardi straordinari. Ed è appunto il caso di Sognando Beckham, di cui andiamo ad ascoltare un

0: Sara si sta per sposare e per amore.
1: Come sarebbe?
0: Che non è combinato. Pompi, pompi, pompi, questo si gonfia.
1: Mamma!
0: Finché non ti crescono le tue. Gioco in una squadra femminile.
1: Eh?
0: Mia madre vuole che non giochi più.
1: Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone.
2: Ma tu vuoi uno sbarbatello come tua sorella oppure un vero Sikh con la barba e il turbante?
0: Non mi sposo più per colpa tua.
1: Mia? Perché?
2: Ti hanno visto che amoreggiare con un ragazzo inglese.
0: Innamorata di una ragazza.

0: E veniamo adesso ad un film italiano che è I Laureati, il film del 1995 che vede l'esordio di fatto di Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini, Rocco Pappaleo, Gianmarco Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta. È il film d'esordio di Pieraccioni, campione di incassi a sorpresa di quella stagione. Devo dire la verità, quel film prometteva molto, perché i due film iniziali di Pieraccioni, cioè I Laureati e il secondo, Il Ciclone, diciamo che promettevano bene, nel senso che ci davano veramente la stura per un regista che avrebbe potuto veramente fare dei film magnifici all'altezza anche di un certo cinema francese o inglese, e che ci dava la possibilità di poter finalmente vedere quel che un regista, ma l'attore, che con la commedia, come dire, emancipava un po' quella capacità italiana di saper ridere di tutto, di saper in qualche modo esportare anche un modello di comicità alla Amici miei, attingendo un po' da quello che è il nostro retaggio e da quello che poi è, diciamo, anche una capacità molto italiana di ridere anche con diciamo le battute gergali, con il toscano in questo caso, come nel caso appunto di Laureati o di altri attori. Ora il problema è che questi due film sono stati unici, tutti gli altri sono diventati pop, sono diventati dei cinepanettoni, e tutto quello che purtroppo è diventato la cinematografia di Pieraccioni è risultata essere abbastanza stantia, un po' già visitata, come se lui facesse lo stesso film da anni senza mai cercare qualcosa di nuovo. Un vero peccato, perché lo ritengo davvero una delle occasioni più grandi sprecate proprio nel cinema italiano. Ad ogni modo, la storia di questo film veramente ben riuscita è quella di quattro amici trentenni fiorentini fuori corso all'università, che vivono nello stesso appartamento affrontando il passaggio all'età adulta, la paura del futuro e le delusioni sentimentali. È un film che, di cui adesso andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Volevo dirti che? È che lascio l'università e torno a Follonica, che?
2: Ci fosse, maiale.
3: Ma che figliacco.
1: No ragazzi, una cosa alla volta. Per adesso questo, poi forse il resto. Rocco, ma sei diverso oggi, ti sei tagliato la pelle?
4: No, ho tolto gli occhiali, tutto qua. Mi ho rotto le palle o mi sono venuti a contatto? Perché sto male?
1: No, stai bene. No, che male, stai benissimo, proprio, anzi, stai meglio. Sai però che cosa dovevi fare? Lo dovevi fare prima.
4: Sai quante cose dovevo fare prima? Comunque da domani glielo faccio vedere io.
1: A chi?
4: No, dicevo così, in generale. No, intanto mi ristrutturo la casa di via del Querceto, che nonna Pia l'ha lasciata a me, non a quelle merda dei parenti. E poi...
1: Aspetta, non è che adesso tu torni al paesello, io vado a Follonica. Loro si sparpagliano, non ci vediamo più.
4: Si sparpagliano due.
1: Vabbè, poi voglio dire, no, il paesello, Follonica, il paesello, non è che stiamo a 6.000 km di distanza, ci sono le macchine.
4: Sapete che facciamo? Appena ho ristrutturato la casa a via del Querceto, facciamo una bella rimpatriata, un po' di fija.
5: Senti, fija, qui sono 320 carte. Quanto viene a testa?
1: 80 a testa.
6: 80.000 lire a testa.
4: E certo, tutto quello che si è bevuto l'artista maledetto.
5: Non è una festa di compleanno. Compleanni io bevo.
1: Ha ragione. Poi la festa è mia, pago io, dai.
6: No, proprio perché la festa è tua, si paga noi, dai, dividi per tre.
4: No, Leonardo, questa regola quando l'hai fatta? Il mio paese veramente paga il festeggiato.
1: Dai, hai ragione, faccio un assegno.
5: Vai a vuoto, no, si paga noi.
6: No, veramente, allora la regola delle regole la so io, è questa. Se non gli si è fatto il regalo, paga lui. Se non gli si è fatto il regalo, si paga noi.
5: Appunto, si paga noi.
6: Si paga noi.
1: Ecco, invece la regola delle regole è andata a cagare, perché io penso un'altra cosa, invece. Penso che questo conto è eccessivo.
6: Non fare il bischero, forza. No, tanti discorsi e poi dammi conto, dai.
4: No, non facciamo cazzate. Lo vogliamo fare?
0: Veniamo adesso a un altro film italiano, Radio Freccia, e qui in questo caso andiamo ad un film con Stefano Accorsi, Luciano Federico, Alessio Boni, Antonello Gribaldi. È il film d'esordio di Ligabue, nel senso che come regista lui aveva fatto questa raccolta di racconti fuori e dentro il bar, E diciamo che proprio attraverso i ricordi di un DJ, DJ Bruno, si ripercorre la storia di Radio Raptus, del gruppo di amici guidato da Freccia, da qui Radio Freccia, nella provincia emiliana di quegli anni che erano gli anni 70. Un po' stiamo parlando dello stesso periodo, ma in un contesto completamente diverso, dei I Cento Passi. Da qui andiamo a sentire un estratto di Radio Freccia.
7: Oh, auguri! Posso farti un cappuccino prima che mi vieni lì?
8: Ah, mi sa che svengo se lo bevo.
7: Allora, fa bene una bella cosa, svieni un po' più in là, altrimenti la gente non passa.
8: Beh, allora un cappuccino no. Ma un caffè quasi quasi lo rischi.
7: Un caffè per il biafrano nostrano. Hai fatto un frontale con qualcuno ultimamente?
8: Oh, affari d'oro la mattina, eh?
7: Vuol dire che se mollo il commercialista chiamo te, va bene?
8: Ah, proprio buono il tuo caffè. Sa di fosso.
7: Allora gli strozzi come te non dovrebbero berlo, dovrebbero galleggiarci in cima.
9: Onori! Il pallone è quello rotondo, quello bianco con le feste nere! Ti svelo un segreto, te giochi con noi, devi calciare in là, senza offesa Bartolini, te il calcio siete incompatibili.
0: Andiamo ad un ultimo film italiano, meglio, ultimo di questa prima parte del secondo blocco, cioè Marrakesh Express, che è un film del 1989 che ha avuto un grandissimo successo all'epoca. E io credo che sia forse uno dei film più riusciti di Salvatores, e film con un cast magnifico: Diego Batantuono, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna, Gigio Alberti. Ed è questo il primo capitolo della cosiddetta trilogia della fuga, diretta appunto da Salvatores. E in quegli anni, insomma, lui aveva fatto film come appunto Tournée e Mediterraneo, oltre a Marrakesh Express, che invece era il primo. La storia era quella di quattro ex compagni di università che si ritrovano dopo anni per intraprendere un viaggio in camper verso il Marocco per salvare, diciamo, un loro vecchio amico finito in carcere per droga. Capitano avventure e disavventure di ogni genere, quindi potete soltanto immaginare, oppure rivedere. Allora andiamo a riascoltare una clip proprio di Marrakesh Express.
10: Beh, ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose.
11: Anche le regole.
10: Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Seconda, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventino un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare, cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande?
12: Una.
10: Quale?
12: Posso scendere?
10: Troppo tardi, devo dirlo prima.
11: Telefonare a casa è permesso?
10: Tre volte.
11: Grazie.
10: Prego.
11: Sono proprio contento di essere venuto.
10: Beh. Fumo, ne abbiamo? Ma non l'hai portato tu?
11: No.
10: Cazzo, ma come? Non l'hai portato? Vabbè, ma allora. Ma va, fanculo, va.
0: Veniamo adesso invece a una canzone proprio di Ligabue, che visto che abbiamo poco fa, abbiamo ascoltato una clip di Radio Freccia, e allora da quel film una canzone che ho messo via. Andiamo ad ascoltare.
13: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Siamo adesso a il capolavoro per antonomasia del cinema italiano, sugli amici, cioè Amici miei, ovviamente. Film del 1975 che racconta la storia di quattro amici, anche qui di Firenze, sulla cinquantina, che, diciamo così, cercano di esorcizzare la vecchiaia che arriva piano piano, lentamente, e anche la morte, organizzando degli scherzi elaborati ed evasioni dalla realtà quotidiana. È un film amaro per certi versi, molta gente lo considerava soltanto allegro e divertente, in realtà è un film con un'amarezza di fondo che parte proprio da questo presupposto, che è quello che vi ho appena raccontato e descritto, perché si parte sempre da quel tipo di presupposto. È un po' come La grande abbuffata, che ovviamente aveva un chiaro intento provocatorio, il film di Ferreri, mentre qui invece si sconfina nel grottesco e si va certamente in una deriva molto divertente. Gli scherzi che fanno Amici miei Gastone Moschino, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi e Duilio del Prete sono magnifici, sono divertentissimi, sono cattivissimi, e quindi chiaramente la gente ride. Ma esattamente come per Fantozzi, dietro quel tipo di percorso c'è dietro l'amarezza, c'è una forma proprio di tristezza dietro l'animo che spinge le persone a vivere in un determinato modo. E allora questo progetto, che doveva essere diretto da Pietro Germi, ma che poi venne diretto da Mario Monicelli, perché Germi in quel periodo storico era malato, e diciamo Mario Monicelli volle mantenere nei crediti però la dicitura un film di Pietro Germi, quindi in omaggio anche a lui da parte di Mario Monicelli. Andiamo ad ascoltare proprio una clip di Amici miei.
1: Lei ha claxonato.
2: Tu ha claxonato?
3: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
2: Non è possibile.
3: Come no? Prova.
2: Fa un po' vedere.
3: Davvero? Visto?
2: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
3: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
2: Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
3: Prego?
2: No, mi permetta. No, io... scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare come Fallina. Come antifurto, per esempio.
3: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro. Un centrometta.
2: Ma no, aspetti. Mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
3: Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no... Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture.
4: Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
5: Che succede, Paolini?
3: No, nulla, buongiorno signor Necchi.
5: Buongiorno. Ciao.
3: Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua?
5: Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza.
0: Vediamo adesso di un film, Gli anni più belli, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart e Claudio Santamaria. Il film di Muccino, che è un omaggio al capolavoro di Ettore Scola, Ci eravamo tanto amati, la storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, dal 1982 ad oggi. Andiamo ad ascoltare proprio il trailer.
6: Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme. Ma che meraviglia è questa?
7: Giulia.
8: A me mi sembra ieri stavamo sempre insieme,
9: appiccicati dalla mattina alla sera.
8: Alle cose che ci fanno stare bene.
10: Ciao. Oh, ma ci hai pensato a noi tre là dentro? Se andiamo a Barcellona.
11: Bella Barcellona.
12: Eravamo tutti così affamati di vita.
10: Come ti chiami?
12: Gemma.
10: Gemma!
13: Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta.

0: che non ci abbiamo i soldi, ricavacci e sbattono fuori da casa!
1: Io t'ho sempre voluto bene! T'ho sempre voluto bene!
2: Da ragazzese siamo fatti un patto, te lo ricordi?
3: Siamo i più belli noi, che siamo stati lunghi.
0: Adesso metti in mano!
3: Con l'anima brandelli.
4: Non fare mai compromessi, Sveva, con niente e con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri.
5: Chiudiamo il blocco con un film che è un vero e proprio capolavoro. Sto parlando dei diari della motocicletta. La storia è quella di Che Guevara, o meglio, di un Che Guevara che la gente non ricordava e non conosceva. Il film del 2004 racconta di come nel 1952 un Che Guevara 23enne, all'epoca solo Ernesto Guevara, e il suo amico biochimico Alberto Granado intraprendono un viaggio in moto attraverso l'America Latina che cambierà la loro visione del mondo. Il protagonista è Gael García Bernal con Rodrigo de la Serna e Mia Maestro. Rodrigo de la Serna, l'attore che interpretò Alberto Granado, è nella realtà un cugino di secondo grado di Ernesto Che Guevara. Da qui andiamo ad ascoltare il trailer dei Diari della motocicletta, che vi garantisco è veramente un grande film.
6: Il veicolo, la Poderosa, una Norton 500 mezza scassata. Il pilota, Alberto Granado, amico buontempone di 29 anni. Il copilota, che sarei io, Ernesto Guevara de la Serna, 23 anni, laureando in medicina. L'obiettivo? Esplorare l'America Latina percorrendo 8.000 km in 4 mesi. Da adesso in poi siamo nelle mani della Poderosa.
7: Prima che Ernesto Guevara diventasse il CE. Prima che lo studente sapesse di essere eroe.
6: Abbiamo viaggiato da Buenos Aires alla Patagonia.
8: Cile! Cile, arriviamo!
6: Fino a 6.000 metri sulla cordigliera delle Ande, per poi arrivare a Machu Picchu. È possibile che una civiltà capace di costruire tutto questo venga distrutta per costruire questo?
9: E volete voi due? Non è un posto per turisti. Via di qui.
10: Non vede che quella gente muore di sete? Perché non gli dà un po' d'acqua?
11: No, lascia stare, calmo.
10: Figli di puttana!
6: Quindi lungo il rio delle Amazzoni, all'Ebrosario di San Pablo.
12: Le presento i nostri due volontari argentini, il dottor Sosa Lima, il dottor Alberto Granado, no, il dottor Ernesto Guevara.
6: Meritiamo un pasto come chiunque altro.
13: Però non siete andati a messa?
6: No.
13: Abbiamo un regolamento.
7: Molto presto, quel giovane uomo avrebbe cambiato la storia di tutti gli uomini.
6: Costituiamo un'unica popolazione meticcia, dal Messico fino allo Stretto di Magellano.
7: Dal regista di Central do Brasil, la BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare Gael García Bernal nei I Diari della Motocicletta, in concorso al Festival di Cannes 2004.
5: E veniamo adesso invece ad un altro film sul tema dell'amicizia, che però in questo caso sconfina nel tema del vino. Sto parlando di un gioiello come Sideways, In viaggio con Jack, che è una commedia del 2004 diretta da Alexander Payne e che tra l'altro è basata su un romanzo di Rex Pickett. La storia è quella di un uomo, Miles, che è un insegnante di scuola media, divorziato da 2 anni, aspirante scrittore, e che insomma diciamo che vorrebbe anche in qualche modo emancipare un romanzo che è inedito e vorrebbe che poi qualcuno lo leggesse, lo conoscesse. Per festeggiare anche il matrimonio del suo migliore amico Jack, ebbene, gli offre una settimana di vacanza e i due viaggiano on the road. È una storia di amicizia che però ripercorre, dicevo, anche luoghi del vino. Tra l'altro il film ha una, diciamo, una battuta un po' scurrile ma molto celebre, in cui il personaggio di Miles rifiuta categoricamente di ordinare del Merlot e lui dice: io non bevo quel fottuto Merlot. E poi elogia invece la delicatezza e la complessità del Pinot Nero. Beh, questa frase ha scatenato il cosiddetto sideways effect, cioè le vendite globali di Merlot subirono un tracollo verticale mentre quelle del Pinot Nero registrarono un'impennata clamorosa in tutto il mondo. Potere del cinema. Il film, dicevo, vede Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Virginia Madsen e Sandra Oh. Cast bellissimo, storia meravigliosa, grande amicizia. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
14: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
15: Certo.
14: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
11: Non lo so, non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così. Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. Oh, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me, non so spiegarti il motivo, non lo so, non lo so.
5: Chiudiamo qui il blocco, in questo caso dedicato anche qui al cinema e all'amicizia. Tra poco andremo ad altri temi come la fratellanza, la lealtà e la natura dei legami maschili, però con un cinema d'autore. Tra pochissimo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
15: Sono le 4:55.
16: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
5: E dunque siamo alla terza parte di Soul Kitchen, speciale cinema e amicizia. Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapé. Dunque adesso è arrivato il momento di andare a parlare di In Bruges, la coscienza dell'assassino. Qui vi presento due film a distanza l'uno dell'altro, con due attori che sono i medesimi, cioè i due protagonisti sono amici nella vita e hanno fatto questi due film insieme totalmente diversi. Questo è appunto La coscienza dell'assassino, che racconta la storia di due killer professionisti irlandesi che vengono inviati dal loro capo in una cittadina medievale, appunto come Bruges, dal loro capo in attesa di istruzioni, dove la loro amicizia però verrà messa a dura prova. Il cast vede appunto Colin Farrell e Brendan Gleeson, ma ci sono anche Ralph Fiennes e Clemence Posey. È il primo film di Martin McDonagh, che in realtà è un drammaturgo, e appunto riunisce la coppia d'attori Farrell Gleeson in una storia di lealtà tra sicari. È un film che tra l'altro, oltre ad avere anche una bella storia e una bella sceneggiatura, ha anche un'ambientazione magnifica, perché questo film ha dato poi lustro e ha dato anche spessore ad una cittadina che all'epoca molti conoscevano ma non così bene, come Bruges. Da quel momento in avanti la cittadina ha avuto tantissimi turisti che sono andati a vederla. Io la vidi negli anni 90 e già rimasi incantato. Adesso è anche ulteriormente migliorata e vi consiglio a tutti di andare a vederla, Bruges. In questo caso andiamo ad ascoltare un estratto del film, anche La coscienza dell'assassino.
17: Mentre camminavamo per strada c'era una sorta di nebbia ghiacciata che avvolgeva tutto quanto e sembrava quasi di essere dentro una fiaba. E sai cosa mi ha detto lui?
18: Che ti ha detto?
17: Mi fa: Ken, so di essere sveglio, ma è come fossi in un sogno, capisci?
18: Davvero? Ha detto così?
17: Sì.
18: E intendeva un bel sogno?
17: Sì, certo, un sogno bellissimo.
18: Ah, bene. Sono contento che gli sia piaciuta. Almeno abbiamo fatto qualcosa per lui, qualcosa di bello. Perché non era un cattivo ragazzo, vero? Non era un cattivo ragazzo, vero? Senti, segnati questo indirizzo. Ramstrat 17, scritto Ram, ma con due A.
17: Ramstrat 17.
18: L'hai scritto?
17: Sì, Ramstrat 17.
18: Bene. Domattina alle 9 un uomo ti aspetterà lì, si chiama Yuri.
17: Yuri.
18: Ti darà una pistola. Chiamami al telefono pubblico di Jimmy Driscoll tra le 3 e le 4, quando hai fatto.
17: Quando ho fatto cosa?
18: Che fai, il cretino?
17: No.
18: Senti, mi piaceva Ray, era un tipo a posto, ma a conti fatti ha sparato in testa un bambino, cazzo. E sei tu che me l'hai portato. E se non tocca a lui pagarne le conseguenze, a chi tocca? Ken. Se non tocca a lui pagarne le conseguenze, allora
17: a
18: chi
17: tocca? Tocca a me, non ci vuole tanto a capirlo.
18: Ehi, non alzare la cresta, Ken. Ascolta, mi basta sapere di aver fatto qualcosa per lui prima di mandarlo al creatore.
17: Che cosa hai fatto per lui?
18: Insomma, gli ho fatto vedere Bruce. Anche a me piacerebbe rivederla prima di morire. E com'è che ha detto, ripetimelo, mi sembra un sogno?
17: Sono sveglio, ma è come fossi in un sogno.
18: Ah, sì.
5: Ecco, vi dicevo prima, dopo aver ascoltato In Bruges, un estratto, adesso andiamo invece a parlare degli spiriti dell'isola. Qui c'è un tema particolarmente controverso, perché gli spiriti dell'isola vede sempre Colin Farrell e Brendan Gleeson protagonista, insieme a Kerry Condon e Barry Keoghan, ma racconta di un'amicizia che viene interrotta bruscamente, in modo, diciamo, improvviso, inaspettato, proditorio. E la cosa è ancora più grave perché il film è ambientato in un'isola remota al largo della costa irlandese del 1923, dove, quindi stiamo parlando di 100 anni fa, in cui ci sono due uomini, Colm e Padraic, e Colm decide improvvisamente, Colm sarebbe Brendan Gleeson nel film, decide improvvisamente di porre fine a una amicizia che c'è da sempre con Padraic, scatenando quindi chiaramente delle conseguenze sconvolgenti per entrambi. Quello che turba ancora di più, e che naturalmente si rivolge anche allo spettatore, è il modo in cui viene interrotta l'amicizia, e soprattutto senza una spiegazione. E alla fine, naturalmente, una spiegazione, anche se magari diversa da quello che lo spettatore e lo stesso Padraic si aspettava, c'è. E certamente il fatto che molte amicizie, se ci pensiamo bene, vengono interrotte senza motivo, molte persone smettono di vedersi, di magari di parlarsi, però il cinema ha sempre raccontato l'amicizia in una chiave di lettura un po' romantica, mentre qui c'è una rilettura totalmente diversa e originale, e soprattutto dal punto di vista psicologico davvero notevole. Il film porta delle conseguenze gravissime, anche perché Padraic non si accontenta soltanto di una non spiegazione, di una mezza spiegazione, non si arrende perché vorrebbe riavere il suo amico, e non capisce per quale motivo non può più esserci. Tra l'altro il regista Martin McDonagh ha scritto la sceneggiatura pensando appositamente proprio a Colin Farrell e Brendan Gleeson, per esplorare le conseguenze psicologiche della rottura incontrollata di un'amicizia, proprio perché i due sono amici nella vita. Andiamo ad ascoltare il trailer di Gli spiriti dell'isola, che è un film del 2022.
19: Colm, Son e Larry, una volta non eravate migliori amici?
20: Siamo ancora migliori amici.
19: No, invece.
20: Chi lo dice?
21: Siediti altrove.
20: Quindi, se ti ho fatto qualcosa, dimmi che cosa ti ho fatto.
21: Non mi hai fatto niente. Ma è che non mi vai più a genio.
20: Ti andavo a genio ieri.
22: Perché non vuole più essere tuo amico? Quanti anni ha? 12?
23: Che succede tra te e mio fratello?
21: È noioso, Chavon.
23: Ma è sempre stato noioso.
21: L'altra sera, per 2 ore, sei rimasto a parlarmi di ciò che avevi trovato nella cacca della tua asinella.
20: La cacca non era dell'asinella. Lo sai, era del mio pony. Ecco quanto mi ascolti.
21: Se non la smetti di parlarmi,
24: Colm!
21: O di infastidirmi, ho delle cesoie a casa mia. E d'ora in poi, ogni volta che mi darai fastidio, prenderò le cesoie e le userò per tagliarmi un dito. E te lo darò finché io non avrò più dita. Le cose ti sono più chiare adesso?
20: Niente affatto, no?
21: A partire da adesso.
25: Ma sta zitto, Padraic. Insomma, sta zitto.
26: Sì, insomma, sta zitto.
27: Non vorreste che se ne tagliasse uno per vedere se bleffava?
23: No, non vorremmo.
27: Perché nella peggiore delle ipotesi potrà suonare il violino con 4 dita.
21: Torna dalla tua combriccola, Padraic.
27: Stai parlando con me, vero?
21: Perché non parli più con Padraic Sullivan? Questo non è un peccato, vero padre?
28: No, ma non è molto gentile, vero?
21: Sai chi viene ricordato del XVII secolo per la sua gentilezza?
20: Chi?
21: Assolutamente nessuno. Eppure ricordiamo tutti la musica dell'epoca. Chiunque senza dubbio conosce Mozart.
20: Beh, io no, la tua teoria è nulla.
23: Non posso aspettare di vedere altre follie!
21: perciò finiamola qui.
0: Non la finiamo qui. Questo è l'inizio.
5: Veniamo adesso a Butch Cassidy e beh, qui più amicizia di così, perché stiamo parlando dei due fuorilegge che nel periodo del West, insomma, erano leggendari. E quindi ovviamente Billy Kidd e Butch Cassidy erano complici, erano ironici e cercavano di sfuggire a una squadra di cacciatori di taglie fino in Bolivia. Il film vede protagonista Paul Newman, Robert Redford e Catherine Ross. E tra l'altro la sintonia tra i due attori protagonisti, Paul Newman e Robert Redford, fu così travolgente nel set da dare origine anche a un'amicizia reale che poi durò tutta la vita tra i due attori. E allora andiamo ad ascoltare proprio una clip di questo capolavoro del 1969, Butch Cassidy.
1: Ok, dimentichiamo la bella iniziativa di Logan. Naso piatto?
2: Però hai sempre detto che chiunque di noi poteva sfidarti.
1: Perché pensavo che nessuno l'avrebbe fatto.
2: Beh, ti sbagliavi.
1: Ma non potete preferire Logan.
3: Lui almeno è rimasto con noi. Tu sei stato via un sacco di tempo.
1: Dovevo studiare il colpo, sì o no?
2: Pistola o
1: non
2: coltello?
1: Non è più facile come una volta, bisogna preparare tutto.
2: Pistola o coltello?
1: Niente.
2: Scegli.
1: Ma io non voglio battermi con te.
2: Fa pure come vuoi.
0: Forse c'è anche il modo di fare un po' di soldi. Scommetti su Logan.
3: Sì, ma chi scommette su di te?
2: Sundance. Quando è finita, se muore lui, puoi anche restare.
0: Senti, non per essere sleale, ma se quando è finita sono morto davvero, ammazzalo.
3: Con piacere.
1: No, no, no, aspetta. Prima dobbiamo fissare bene le regole.
2: Quali regole? Non esistono regole nella lotta col coltello.
1: Se non ci sono regole, cominciamo pure. Qualcuno dica 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, via.
2: Bravo, Butch. Io ero dalla tua parte.
1: Grazie, naso piatto. So di potermi fidare di te in ogni momento.
5: È arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone dal film che abbiamo appena sentito, la clip, no? Da Butch Cassidy, una canzone famosissima che in questo caso è una canzone di B.J. Thomas, ed ora da Butch Cassidy, Raindrops Keep Falling.

0: Da Raindrops Keep Falling on My Head è arrivato il momento invece di andare ad un altro film con un'amicizia particolare. Come vi dicevo all'inizio della nostra puntata, tutto può essere amicizia, naturalmente tantissimi film raccontano di questo tema. E qui però si racconta nei Tre Moschettieri di un giovane D'Artagnan che si unisce a tre veterani moschettieri del re per sventare un complotto ai danni della corona, guidati dal noto motto che ormai è diventato insomma celeberrimo: tutti per uno, uno per tutti. E questa lealtà incrollabile però all'inizio non è tale, tra poco sentirete di cosa parlo. Il film che vede protagonista Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, giovanissimi tra l'altro, Chris O'Donnell, Oliver Platt, ha come tema musicale del film All for Love, che fu inciso insieme da Bryan Adams, Sting e Rod Stewart, trasformandosi tra l'altro in un successo planetario che arrivò ai primi posti delle classifiche. Ad ogni modo, io vi faccio ascoltare una clip che è quella iniziale, dove il giovane D'Artagnan ha sfidato a duello all'inizio del film tre diverse persone, che poi scopre essere appunto i tre moschettieri quando ancora non si conoscevano. Sentiamo.
1: La tua educazione non è migliorata. Sei in ritardo.
2: Avete premura di morire?
1: Stanno arrivando i becchini.
3: Athos, non puoi duellare con lui.
1: Perché no?
3: Perché devo farlo io.
1: Non prima dell'una.
4: Anch'io ho un duello con lui.
1: Con voi alle due. Diamoci da fare, allora. Non vorrai fare tardi per i prossimi impegni, no?
5: Siete un moschettiere. Siete tutti moschettieri.
1: Sei bravo a scegliere i tuoi avversari. O forse sei un pazzo.
5: Vi ho cercati dappertutto.
1: Ci hai trovati ora. Dobbiamo regolare una faccenda o preferisci rimandare a un'altra data?
5: No,
4: sono un uomo d'onore.
5: Ma credetemi, uccidervi non mi darà alcun piacere.
4: Signori, sono a vostra disposizione.
0: Veniamo adesso invece a, almeno io credo che sia stato il più bel film della mia vita per tanti tanti anni, poi si cambia, però io vidi questo film nel 1984, quindi avevo ancora 15 anni, e mi metto dentro un ricordo personale perché entrai con mio padre, lo vidi con mio padre questo film che durava 3 ore e 40 mi pare, se non sbaglio. E io, devo dire, con tutta l'ingenuità di questo mondo, dissi: papà, questo sarà il più bel film della mia vita. Avevo 15 anni, diciamo che era un po', come dire, ambiziosa come domanda, come considerazione. Bisogna dire che in effetti uscì dal cinema entusiasta. Il film era un film complicatissimo, però, per l'epoca naturalmente, un film che peraltro Sergio Leone impiegò tantissimo tempo a girare. Ci vollero 20 anni, 25 anni prima di poter avere l'autorizzazione a fare un film tanto tanto complesso e così intenso, finché a rivederlo oggi ha delle lentezze evidentemente e ha dei passaggi incredibilmente struggenti, sicuramente tristissimi, ma gli è rimasto appiccicato quel senso di solennità che è rimasto nel tempo, e questa storia di una parabola di un gruppo di gangster ebrei a New York che vanno dall'infanzia nel ghetto negli anni 20 fino all'età adulta, con questo ambiguo e anche complesso legame tra Noodles e Max, beh, attraversa la storia, il tempo e anche l'amore che ha Robert De Niro per un'altra donna che è Jennifer Connelly, che cresce, solo lui la rivede da piccolina e la rivede giovane e bellissima. C'era nel film anche James Woods, Elizabeth McGovern. Sergio Leone impiegò tantissimi anni per portare appunto a termine questo affresco epico sulla fratellanza, ma anche sul tradimento. Andiamo ad ascoltare una clip di C'era una volta in America.
6: Per non impazzire dovevi non pensare che fuori c'era il mondo, proprio non pensarci, dovevi dimenticarlo. Eppure sai, gli anni passavano, sembrava che volassero. Strano, ma è così quando non fai niente. Ma due cose non riuscivo a togliermi dalla mente. La prima era Dominique, quando prima di morire mi disse: sono inciampato. E l'altra eri tu.
7: Ah.
6: che mi leggevi il cantico dei cantici, ricordi? Oh figlia di principe, quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali. Sai che leggevo la Bibbia tutte le sere e tutte le sere io pensavo a te. Il tuo ombelico è una coppa rotonda dove non manca mai il vino. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da cigni. Le tue mammelle sono grappoli d'uva. Il tuo respiro ha il profumo delicato delle mele. Nessuno t'amerà mai come t'ho amato io. C'erano momenti disperati che non ne potevo più. E allora pensavo a te e mi dicevo: Deborah esiste, e là fuori esiste. E con quello superavo tutto. Capisci ora cosa sei per me?
7: Nurul, io parto domani. Devo andare a Hollywood. Ho voluto vederti stasera per dirtelo.
0: Chiudiamo il blocco con un gioiello che è un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman, John Voight, Sylvia Miles. Diciamo che la vicenda è quella di Joe Buck, un texano arrivato a New York per fare il gigolò, che stringe una inaspettata alleanza e amicizia con un piccolo truffatore zoppo e malato che è appunto Rizzo. E c'è quella famosa scena in cui Dustin Hoffman che impreca contro un taxi completamente improvvisata perché un vero taxi passò con il rosso sul set durante le riprese. Ascoltiamo una clip.
8: Cowboy, eh?
9: Ecco, signore, io non sono un vero cowboy, ma sono un magnifico stallone.
8: Calma, ragazzo. Tu mi sembri diverso dalla maggior parte di quelli che vengono da me. Sono per lo più preoccupati, confusi. Invece tu hai l'aria di sapere bene quello che vuoi.
9: E come se lo so?
8: Già, però scommetto che hai una cosa in comune con quegli altri di cui parlo. Scommetto che ti senti solo, a volte.
9: Beh, non tanto, un po', delle volte.
8: Ah, mi sento solo! Mi sento solo! Quindi mi ubriaco! Mi sento solo, quindi prendo la droga. Mi sento solo, quindi rubo. Mi sento solo, quindi sono un fornicatore, un puttaniere. Tutte, tutte. Sono tutte fesserie. Le ho sentite tutte e sono stufo, stufo da morire.
9: Sì, signore, la capisco.
8: La solitudine. La solitudine è una cosa che si sopporta, capisci? La solitudine uno la sopporta e continua a fare il suo lavoro.
9: Io non vedo l'ora, signore.
8: E mi sembri sincero. Cavai, eh?
9: Sì, signore.
8: Ah, sei disposto a lavorare sodo?
9: Sono disposto a far tutto.
8: Ritengo che sarà molto più facile per te, Joe Buck, che per molti altri.
9: Come? Può dormire tranquillo?
8: Dormire tranquillo, ecco la tua forza, figliolo, sì. Dici le cose con semplicità e chiarezza in un modo che non lascia nessun dubbio. Ma ti avverto, Joe Buck, dovrai lavorare sodo. Sette camicie dovrai sudare. Sei proprio un fenomeno. Insieme ci divertiremo noi due. Non ci sarà un momento di tristezza.
9: Ah, no, ci mancherebbe.
0: Si chiude qui il blocco con un uomo da marciapiede. Tra poco il quarto e ultimo blocco del Cinema e l'amicizia qui su Soul Kitchen.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
11: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
12: Sono le 5 e 18 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con

0: la vostra radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E dunque siamo arrivati nella parte finale di Soul Kitchen dedicato al tema del cinema e dell'amicizia. Stiamo parlando dunque di film che hanno caratterizzato la storia, film importantissimi. Dicevo prima che non possiamo parlare di tutti i film, naturalmente, però abbiamo scelto alcuni che ci sembravano quelli più, o tra quelli più interessanti. Naturalmente, ripeto, qualcuno avrà da ridire sulla scelta, però diciamo che, ecco, tra quelli che non abbiamo scelto, e visto che potremmo fare anche un sequel di questa puntata, diciamo che ci sono film importantissimi, e cito, tanto per avere un esempio, film come, anzi anche serie televisive, perché io penso a Stranger Things, tanto per dire, Una notte da leoni, che è un altro film che non ho messo ma che potevamo eventualmente anche mettere, Il grande Lebowski, i Tenenbaum, tanto per citarne uno. E potevamo andare anche più indietro nel tempo, perché non è che il cinema parli di amicizia soltanto da qualche anno, ma se io penso anche al cinema degli anni 50, insomma, ci sono film come Alfred Hitchcock, c'è La finestra sul cortile, c'è Gioventù bruciata, Il selvaggio, ci sono film come Vacanze romane, ma soprattutto I vitelloni, dove l'amicizia è certamente parte integrale di quel lavoro. Ed è un tipo di, ripeto, di opzione, quella del cinema che racconta l'amicizia, che può veramente far variare molto. Io penso che poi possono anche esserci amicizie che possono essere disfunzionali, e anche lì il cinema ha attraversato questo tipo di relazione parlando di amicizie anche un po' tossiche. Ricordo anche Trainspotting, tanto per citarne uno, ma insomma potremmo parlare di tantissimi. Ad ogni modo, adesso vado in un'altra direzione e vado da un film come Stand By Me. Beh, anche qui non ha bisogno di presentazioni, il film di Rob Reiner, che chiamò la sua casa di produzione, la Castle Rock Entertainment, in omaggio alla città immaginaria inventata da Stephen King per questo racconto, che pochi ricordano forse che fu proprio Stephen King, che normalmente ci ha abituato a fare libri incredibilmente spaventosi. Dovremmo fare una puntata, Peter, dedicata a Stephen King, o al cinema o anche ai libri che poi sono diventati film, oppure film che in qualche modo sono stati, come dire, ispirati anche ai racconti di Stephen King. Da ogni modo, questo è un film totalmente diverso, e la storia è quella, è un film tratto del 1986, ma la storia è quella dell'estate del 1959, di quattro ragazzini di 12 anni dell'Oregon che improvvisamente, così, anzi più che improvvisamente, fanno così, organizzano un viaggio e lo intraprendono a piedi sui binari per trovare il corpo di un ragazzo scomparso, e ovviamente lo fanno per sfidare se stessi, lo fanno perché è il gusto dell'avventura insieme, quindi ovviamente affrontando le loro paure e crescendo durante quel viaggio. Qui vi faccio ascoltare proprio una clip nella quale loro, sulla soffitta di uno dei loro amici, si ritrovano e iniziano a parlare proprio di questa vicenda che li anima, che gli dà una motivazione, li spinge a intraprendere davvero questo viaggio. Film che tra l'altro vede Will Whedon, River Phoenix, purtroppo prematuramente scomparso, Corey Feldman, Jerry O'Connell e anche qui un giovanissimo Kiefer Sutherland, che dopo aver sentito I Tre Moschettieri qui lo ritroviamo ancora più giovane. Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, per chi non lo ricordasse, e autore, anche protagonista di una delle serie più fortunate di sempre, cioè 24. Andiamo ad ascoltare proprio l'estratto di quella sequenza dove loro in qualche modo cominciano ad ascoltare per la prima volta la storia di quest'uomo, di questo corpo, di questo ragazzo scomparso. Sentiamo.
3: Teddy Duchamp era il ragazzo più matto della nostra banda. Non ebbe mai una chance nella vita. Suo padre soffriva di violenti attacchi d'ira. Una volta premette l'orecchio di Teddy sulla stufa e quasi glielo carbonizzò.
4: Busso.
5: Pezzo di merda a quattro occhi.
6: Il pezzo di merda ne ha migliaia.

0: Via di occhi. Beh, che c'è di strano? Io ho 30, tu cos'hai, mamma?
1: 16.
0: Ridi, ridi pure. Ma adesso perdi anche le mutande.
2: Chris Chambers era il nostro capo e il mio migliore amico. La sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine, Chris compreso.
3: Questo non è il segnale segreto.
4: Me lo sono scordato il segnale segreto, aprite!
5: Vern!
4: Dai ragazzi, aprite!
6: Oh gente, non ci crederete mai, questo è il numero uno. È il massimo, questa è grossa, questa sì che è grossa. Non ci crederete, sacrosanto. Fatemi riprendere fiato, ho fatto una gran corsa.
7: Ho fatto una gran corsa.
6: State a sentire, è una bomba. Ok, come volete, non vi racconto più niente.
0: Aspettate ragazzi, che c'è avanti?
6: Non ci crederete mai, sacrosanto. Ho fatto una gran corsa.
0: Fanculo adesso. Dai, che c'è?
6: Ce la fate a star fuori stanotte? Possiamo dire che dormiremo in tenda nel mio giardino?
1: Sì, credo di sì. Se a mio padre non gli gira troppo storto. È un periodo che bevo un sacco.
6: Devi farcela, dai, Chris. È una cosa incredibile. Tu puoi, Gordy?
1: Sì, è probabile.
0: Si può sapere di che merdata stai parlando, Vern?
1: Busso.
0: Cosa? Non hai un cazzo in mano, stai bluffando.
1: Ci scommetto che non hai niente. Prendi una carta, sacco di merda.
6: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere? Stavo scavando sotto le assi della veranda.
2: Non tutti capimmo immediatamente di cosa stesse parlando.
8: Veniamo adesso invece ad un altro film leggermente popolare, così, vagamente popolare, cioè E.T. l'extraterrestre. Ora, il film racconta di un'amicizia certamente molto diversa da quella che siamo stati abituati a vedere, quella tra un piccolo, un bambino e un alieno. La vicenda è quella del piccolo Elliot che stringe questo legame di amicizia così profondo, anche simbiotico, con un alieno che rimane bloccato sulla Terra, come ricorderete, e lui fa di tutto per proteggerlo e aiutarlo e ritrovare la via di casa. Tanto più che c'è, ovviamente è un film che era destinato alle famiglie, no? Con tutto quello che poi era la parte più bella, più romantica, quel famoso telefono casa, così, che poi è diventato anche per noi italiani un noto claim di una nota compagnia telefonica. Ma sono veramente milioni le sequenze iconiche del film. Va detto che il film ha diciamo due o tre elementi che vanno ricordati. Finché vedete tanto Harry Thomas, una giovanissima Drew Barrymore, Dee Wallace, Robert McNaughton. Il volto di E.T. tra l'altro venne ideato da Carlo Rambaldi, quindi maestro degli effetti speciali, di cui noi siamo orgogliosi, e con i tratti anche cosiddetto somatometrici di Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg, così ha raccontato Rambaldi, no? Per dare umanità all'alieno gli ha dato questo tipo di tratti. Va detto anche che in E.T. Gli esseri umani adulti non appaiono mai, cioè l'unica persona che appare nel film adulta tutta è la donna, cioè la mamma del piccolo Elliot, ed è l'unica adulta che c'è. Alla fine, quando arriva Peter Coyote, che fa la parte del cattivo, è l'unico essere adulto che si vede integralmente anche in faccia, è soltanto male illuminato volontariamente. Tutti gli altri uomini o donne sono visti soltanto dal caviglia in giù. Questo perché vuole mostrare che gli adulti, insomma, sono esclusi da questo racconto e in qualche modo un po' ne tratteggia un po' una forma di cattiveria, tanto più che in Svezia questo film E.T. venne vietato ai minori, adesso non ricordo se di 14 o 18 anni, proprio a causa di questa scelta di Spielberg di individuare i cattivi come gli esseri umani maschi, adulti. Andiamo ad ascoltare intanto un estratto di E.T. l'extraterrestre.
9: Coca-Cola, vedi? Noi la beviamo. È una bibita, sai, cibo. Questi sono giocattoli, sono uomini piccoli. Questo è Grido e questo è Hammerhead. Vedi? Questo è Walrus Man. E poi questo è Snaggletooth. E questo è Lando Calrissian. Lo vedi? E questo è Boba Fett. Guarda, possono anche fare la lotta. Guarda qui. E guarda, un pesce. Il pesce mangia il mangime per pesci. e lo squalo mangia il pesce. Ma nessuno mangia lo squalo. Vedi? E questi sono i pez. Dolci. Si mangiano. Li metti qua dentro. Così. E quando butti la testa indietro, quelli vengono fuori e puoi mangiarli. Ne vuoi un po'? Questa è una nocciolina. Si mangia. Ma questa non si può mangiare perché questa è finta. E questi sono soldi. Li vedi? Tu metti i soldi nella nocciolina. Vedi? È un salvadanaio. E questa è un'auto. Dentro queste noi andiamo in giro. Vedi? Auto. Ehi, aspetta un attimo. Lascia, no! Questa non si mangia.
8: Siamo arrivati ad un altro film che è un gioiello. Sto parlando di Will Hunting, Genio Ribelle. Ora, vi dicevo all'inizio della trasmissione, magari qualcuno non l'ha seguita subito, che i due protagonisti, Matt Damon e Ben Affleck, sono amicissimi nella vita. Hanno fatto tanti film insieme, hanno fatto anche produttori insieme e quindi diciamo che Ben Affleck si è anche cimentato alla regia. E amici, dicevo, nella realtà e di questo film Will Hunting, Genio Ribelle, hanno scritto anche la sceneggiatura insieme proprio per assicurarsi i due ruoli da protagonisti a Hollywood. La storia è quella di un giovane genio autodidatta della matematica con problemi con la giustizia che trova riscatto grazie al supporto del suo migliore amico e anche alle sedute di uno psicologo e va detto che il genio in questo film è Matt Damon e Ben Affleck lo assiste in tutto questo. È un film con dei momenti geniali e c'è un grandissimo Robin Williams e delle sequenze memorabili. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Will Hunting, Genio Ribelle.
7: Secondo lei perché dovrei lavorare per la National Security Agency?
10: Beh, ti troveresti a lavorare in prima linea. Avresti a che fare con un genere di tecnologia che non vedresti altrove perché l'abbiamo classificata segreta. Teoria della superstringa, matematica del caos, algoritmi avanzati.
7: Decifrare codici.
10: È uno degli aspetti del nostro lavoro.
7: Oh, avanti, e questo è il vostro lavoro, ragazzi. Fate l'80% della roba dell'intelligence. Siete almeno 7 volte più grandi della CIA.
10: Non amiamo vantarci di questo, Will. Ma hai perfettamente ragione. Perciò, per come la vedo io, la domanda non è perché dovresti lavorare per l'NSA. La domanda è perché non dovresti.
7: Perché non dovrei lavorare per l'NSA? Questa è tosta. Ma provo a buttarmi. Diciamo che lavoro all'NSA e mettono sulla mia scrivania un codice che nessuno sa decifrare. Forse ci provo e magari ci riesco. E sono fiero di me perché ho fatto bene il mio lavoro, ma forse indica la località di un esercito ribelle in Nord Africa o in Medio Oriente. Ottenuta la località, bombardano il villaggio dove i ribelli si nascondono. 1500 persone con le quali non ho mai avuto problemi restano uccise. Ora i politici dicono, oh, spediti Marines a sorvegliare la zona perché non gliene frega niente. Non ci sarà un loro figlio a farsi sparare come non c'erano loro quando era il momento perché erano in gita nella Guardia Nazionale. Ci sarà un tipo di Saudi a prendersi una sventagliata nel sedere. Torna in patria per scoprire che la fabbrica in cui lavorava è stata esportata nel paese da cui è arrivato. E quello che gli ha sbrindellato il culo ora sta al suo posto e lavora per 15 centesimi al giorno e non va mai a pisciare. Nel frattempo capisce che la ragione per cui l'avevano mandato a combattere era installare un governo che ci avrebbe venduto il petrolio a buon prezzo. Ed è chiaro che le compagnie hanno usato quella scaramuccia lontana per addomesticare i prezzi, un aiutino notevole per i loro profitti, ma non aiuta il mio amico a $2.50 a gallone. Ci vanno con molta calma a reimportare il petrolio, magari si prendono finanche un alcolizzato skipper a cui piace bere martini e fare pazzi slalom tra gli iceberg. Finisce che quello ne c'entra uno, sparge il petrolio e uccide la vita del Nord Atlantico. Così il mio amico ora è senza posto, non può permettersi l'auto e va a piedi a fare i colloqui di lavoro e si sfrange perché la sventagliata nel sedere gli ha procurato le emorroidi. Nel frattempo muore di fame perché ogni volta che cerca di mangiare la sola prospettiva è un merluzzo del Nord Atlantico intriso di petrolio salato. Allora cosa ho pensato? Mi conservo per qualcosa di meglio. Ci rifletto, cazzo, mentre aspetto, perché non uccido il mio amico? Gli frego il posto, lo do al suo peggior nemico, alzo i prezzi della benzina, bombardo un villaggio, ammazzo le foche, fumo hashish e vado nella Guardia Nazionale. Potrei essere eletto presidente.
8: Siamo arrivati adesso al momento di ascoltare la canzone, l'ultima di questa puntata, e abbiamo ascoltato prima Stand By Me, e quindi come fai a non ascoltare la canzone di Ben E. King da Stand By Me?

0: Veniamo adesso invece ad un film che diciamo appartiene un po' al genere del cinema d'autore. Sto parlando dell'Ultima Corvée, con la trama, con la storia, insomma, di due veterani della Marina degli Stati Uniti che ricevono l'incarico di scortare un marinaio giovane in prigione e decidono di fargli vivere un'ultima esperienza indelebile prima della lunga detenzione. Ed è una storia anche molto bella, di complicità e di umanità. Finché vede Jack Nicholson, Otis Young, Randy Quaid come protagonisti, e Jack Nicholson ha dichiarato più volte che quella del sergente Billy Badaschi è stata una delle sue interpretazioni preferite nella sua intera carriera. Questo nobilita ulteriormente un film che molti magari ricordano, qualcun altro magari meno, ma L'Ultima Corvée è un film del 1973 e certamente meriterebbe di essere rivisto. Siccome recentemente ho visto parecchi film degli anni 60-70 che ogni tanto vengono ripresi persino da queste piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney Plus o altro, però sono sempre ancora troppo pochi i film di quel periodo storico, e colpevolmente, perché c'è un cinema che andrebbe riesplorato e che andrebbe riproiettato sul grande schermo a favore anche di un pubblico più giovane, e per quanto naturalmente sia evidente che oggi sempre meno giovani vanno al cinema, o se ci vanno malvolentieri, o quantomeno non hanno perso l'abitudine. Però è altrettanto vero che per fortuna l'ultimo anno ha visto un ritorno della gente al cinema, e questo ci incoraggia a pensare che magari delle iniziative come queste potrebbero davvero ulteriormente dare una nuova linfa, portare un nuovo pubblico nelle grandi sale. Ma intanto torniamo all'Ultima Corvée e andiamo ad ascoltare un estratto del film.
1: Vogliono solo starsene in plancia col comandante a chiacchierare e a sentire le storielle sporche.
2: Oh, senti, mulo, guarda che ci vuole una vocazione per fare il cappellano in marina.
1: Merda, sì, ci vuole un corno, ci vuole.
3: Avanti.
1: Avanti!
2: Ma che vuoi?
1: Avanti,
2: non...
1: cazzo, dammi subito un pugno in faccia. Dammi un pugno in faccia, sta su. Sta su!
2: Perché?
1: Ehi, guarda che se no te lo do io, dammi un cazzotto, coglione. Avanti!
2: Perché?
1: Stendimi a terra!
4: Tanto non te lo darò.
1: Glielo do io allora, lo io lo rompo.
2: Ma io sono tuo amico. Io ti voglio bene.
5: Io ti sto portando in galera, mammalucco.
2: Non è colpa tua.
1: Ma porca puttana! Avanti, mulo, alzati. Mulo, facciamo a cazzotti, se no scoppio. Ma tu che c'hai nelle vene? Ma che c'hai, merda di gallina? Io divento pazzo se non faccio a cazzotti.
0: Manca poco alla fine di Soul Kitchen di oggi e diciamo che voglio andare ad un film. Anzi, possiamo fare una cosa, Peter, se mi dai. Facciamo così, un cambio di scaletta e passo, inizio con i Goonies. Perché i Goonies, insomma, raccontano una storia divertentissima. In quel periodo storico c'erano parecchi film che uscivano e che erano destinati a un pubblico tra virgolette di adolescenti, quale ero io per esempio all'epoca, e i Goonies rappresentano sicuramente uno degli momenti, dei picchi più alti. C'erano i Gremlins, i Goonies, ma c'erano stati anche altri che erano usciti in quel periodo storico, e il film era molto divertente perché aveva tutto quello che serviva per affascinare e per chiaramente ben rappresentare quel tipo di atmosfere e di avventura. Tra l'altro c'era un giovanissimo Josh Brolin tra i protagonisti, gli altri erano Sean Austin, c'erano Corey Feldman, John Matusak, tutti attori che poi nella storia hanno fatto anche qualcos'altro, ma nessuno come Josh Brolin. Ad ogni modo, diciamo che la storia è davvero divertente. Diciamo che i Goonies non dicono mai la parola fine. Era un po', sto cercando di sbloccare un ricordo per chi magari all'epoca lo vide. Parliamo di quella amicizia appunto nata sulle strade degli anni 50, arrivata fino ai cult degli anni 80, quei patti di sangue, no? Le mappe del tesoro nascoste in soffitta, le corse in bicicletta per sfuggire ai bulli o a una banda di criminali. Allora, qui in questo caso la storia del film è quella di un gruppo di ragazzi del quartiere che unisce le forze per trovare il tesoro di un pirata e salvare le proprie case dalla demolizione. Tanto c'è una curiosità, perché questa nave pirata di Willy Lorbo, che era gigantesca, era un set reale costruito a grandezza naturale quando all'epoca c'erano i mezzi. Oggi sarebbe fatto con l'intelligenza artificiale. Andiamo ad ascoltare il trailer dei Goonies.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
6: Piantala, già!
7: Ehi, Miki, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
6: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
8: No, è stato quello.
7: Sembra King Kong.
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
8: Wow, è pieno di rubini e di smeraldi.
7: Anche diamanti.
8: Oh, guardate, qui c'è una galleria.
4: La caverna segreta.
7: Ehi, Mickey, se riesci a sentirmi, scappa, scappa. Ti stanno seguendo. State attenti.
4: Le misteriose tracce. La trappola infine.
8: Arrivano! Arrivano! No! Sta arrivando qualcuno!
4: Unitevi alle loro avventure nel nuovo film presentato da Steven Spielberg. I Goonies.
7: Wow!
4: I Goonies, un film di Richard Donner.
0: E chiudiamo con il capolavoro anche qui. Lo voglio fare proprio perché volevo chiudere con questo, più che con i Goonies, che è un film allegro, divertente e spensierato. Sto parlando di Thelma e Louise, film di Ridley Scott del 1991, con la storia di due amiche, Susan Sarandon e Gina Davis, che decidono di concedersi un weekend di fuga dalla routine quotidiana, ma anche da situazioni familiari un po' difficili. Ma un evento drammatico trasformerà il viaggio in una fuga dalla legge verso il Messico. Nel film, oltre a Susan Sarandon e Gina Davis, ci sono anche Harvey Keitel e un giovanissimo Brad Pitt, che qui davvero era al massimo della forma. E tra l'altro il ruolo che insomma è quello di JD, che lanciò appunto la sua carriera, di Brad Pitt intendo, venne scelto dopo che George Clooney era stato scartato ai provini per ben 5 volte. Cioè, George Clooney voleva fare quel film all'epoca, parliamo appunto di 35 anni fa, però venne scartato, non era abbastanza sexy, non lo so, forse fatto sta che alla fine il suo amico Brad Pitt venne scelto e a distanza di qualche anno i due divennero anche grandi amici. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto, una clip di Thelma e Louise.
9: Non vorrai arrenderti adesso, vero?
10: Ma che vuoi dire?
9: Non è che vuoi accordarti con quel tizio? Insomma, voglio solo saperlo.
10: Thelma, non ne ho la minima intenzione.
9: Sai, io lo capirei se tu dovessi decidere. Tu hai qualcosa a cui tornare. Jimmy e il resto.
10: Jimmy non è un'alternativa.
9: Ma non lo so, vedi. È come se... se fosse scattato qualcosa in me. Non ce la farei più. Capisci? A vivere come prima.
10: Lo so. Ho capito che vuoi dire. Comunque, nessuna delle due vuole finire in televisione.
9: Già.
10: Ah, senti, ci accusano di omicidio. Ha detto che dobbiamo decidere se vogliamo uscirne vive o morte.
9: Cavolo. Qualcosa di positivo non l'ha detto.
0: Si chiude qui la puntata, quindi l'appuntamento di oggi, di Soul Kitchen, dedicato al cinema e l'amicizia. E allora da Lapo De Carlo un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi, buon cinema a tutti, io ringrazio Peter Biscapè in regia. Ovviamente da Lapo De Carlo l'appuntamento per la prossima settimana, con ovviamente una puntata nuova dedicata al cinema e a un genere in particolare, oppure una sorpresa che abbiamo in serbo. Presto, ciao a tutti, grazie per aver ascoltato Giornale Radio.
11: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

weekend del 26-27 settembre 2026, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e sono pronto a stare con voi le prossime due ore con pillole come ogni weekend. E anche in questo nuovo appuntamento di questa nuova stagione avremo tante cose da raccontare e soprattutto ritornano anche le interviste. E oggi ne avremo un paio. Cominceremo infatti fra qualche minuto a intervistare la curatrice di una mostra molto interessante, una mostra fotografica su un personaggio incredibile e iconico come Frida Kahlo. E poi parleremo di un appuntamento che si svolgerà fra una settimana a Milano, che è Tatuami, un appuntamento che ormai è diventato un must per tutti quelli che amano il mondo dei tatuaggi e anche per i curiosi che vogliono andare a vedere un po' cosa succede. Poi parleremo di una serie TV, Silicon Valley, una serie che riguarda questo posto, anche questo iconico del mondo della tecnologia e dell'innovazione, ma che però nasconde anche questo dei lati oscuri che vengono raccontati in questa serie che poi appunto vi spiegherò e vi racconterò. Poi nell'ultima ora la storia di un album storico dei Beatles, Revolver. Tutto questo all'interno di pillole e fra poco si parte con la mostra dedicata a Frida Kahlo.

0: Abbiamo appena ricominciato la nuova stagione di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ritornano gli ospiti con cui parliamo di teatro, di mostre, di arte in generale. Qui si parla di una mostra di un artista incredibile che conosciamo tutti, e sarà il caso allora di andarla a vedere questa mostra, perché dall'8 ottobre di quest'anno fino all'11 gennaio del 2027 alla My Own Gallery Super Studio Più in via Tortona 27 a Milano c'è Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito. E noi con noi per parlare di questa mostra abbiamo niente proprio di meno che la curatrice, ovvero Vittoria Mainoldi. Vittoria, bentornata su Giornale Radio.
1: Grazie Roberto, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi stavamo dicendo prima a microfoni spenti che ci eravamo già sentiti per un'altra mostra dell'anno scorso, quindi penso che a questo punto diventerà annuale il nostro appuntamento, perché credo che tu ne organizzerai sicuramente altre, e chi lo sa, magari per le altre ci sentiremo, ma intanto
1: speriamo.
0: Ma intanto parliamo di Frida Kahlo, che voglio dire, la conosciamo più o meno tutti, ma forse molti hanno visto solo poche foto, quelle più iconiche, ma qui in questa mostra invece che cosa presentate?
1: Ma guarda, la mostra nasce proprio dal fatto che Frida Kahlo è una vera e propria icona, ormai quasi anche abusata, no? La sua immagine è riprodotta, anche stilizzata su gadget di varia natura. La mostra si interroga proprio su come sia nato il mito di Frida Kahlo e in qualche modo se Frida abbia partecipato alla creazione di questo suo mito, e lo fa attraverso le fotografie di 70 fotografie di 11 fotografi internazionali. La nostra analisi vuole in qualche modo restituire un pochettino di tridimensionalità a quella che, come giustamente dicevi tu, è diventata un'icona, ma anche nel senso etimologico nel termine, sì. No? Un po' bidimensionale, quindi vogliamo ridare un po' di grigi a questi bianchi e neri.
0: Ecco, la cosa particolare è che insomma non tutti conoscono anche la storia di Frida Kahlo, anche se ci sono diciamo così c'è il cinema, c'è il teatro, ci sono stati e ci sono ancora e ci saranno ancora tanti modi di raccontare Frida Kahlo, ma attraverso queste foto si capisce qualcosa in più della sua vita, oppure ci sono anche, non so, delle, diciamo così, si può leggere qualcosa, c'è anche qualcosa di scritto oltre che le foto che racconta un po' le stesse foto?
1: Beh, allora la mostra è accompagnata da testi che ripercorrono la vicenda di ogni fotografo, quindi gli 11 fotografi con Frida Kahlo, e questo è stato fatto volutamente perché noi crediamo che appunto Frida abbia dato un po' di sé e abbia utilizzato tra virgolette i fotografi che conosceva, molto erano amici, ma molti altri erano fotografi professionisti che attraversavano la sua strada, sì. Per un breve periodo, abbia appunto utilizzato il loro lavoro per costruire il suo personaggio. Dobbiamo ricordare Roberto che Frida Kahlo è stata una pittrice che ha fatto, sì, largo uso dell'autoritratto, è stata figlia di un fotografo professionista e quindi sin da giovanissima aveva capito il potere dell'immagine, il potere della rappresentazione, dell'autorappresentazione, quindi è evidente che questo enorme corpus che abbiamo di opere fotografiche a diciamo confronto con altri artisti coevi a Frida Kahlo, noi non abbiamo così tante foto per esempio di Picasso, che pure era un artista che in vita aveva avuto un successo molto maggiore di Frida Kahlo, anzi anche questo è un dato interessante in realtà, no? Che Frida Kahlo in vita non era famosa quanto lo è adesso, ecco, e quando è morta il New York Times annunciava è morta la signora Diego Rivera.
0: Ah, ecco, quindi capiamo tutto, anche perché la sua vita, lo sappiamo, beh, per chi ha seguito un po' la sua storia o ha letto qualcosa di lei, non è stata per niente facile, oltretutto, ma quello che ho notato io, forse dalle poche foto che ho visto, guarderò anch'io la mostra perché mi incuriosisce veramente molto, però nelle foto, nonostante abbia avuto problemi fisici, problemi di vita in generale, proprio di convivenza, di tante cose, nelle foto sembra invece una donna fortissima, cioè viene fuori questa donna che forse proprio per il suo carattere, questo coraggio che aveva, questa voglia di vivere che aveva, non faceva trasparire il dolore e tutte le altre brutture della sua vita dalle foto, almeno dalle foto.
1: È vero, tra l'altro dobbiamo, il dolore è giusto la parola corretta, perché sappiamo che la vita di Frida Kahlo è stata fatta di dolori fisici fortissimi.
0: Infatti,
1: noi alcune foto che abbiamo in mostra la immortalano a pochi mesi prima della morte. Frida l'ultimo anno di vita l'ha passata ubriaca e drogata dai barbiturici. pitturici per sopportare questo dolore che ha portato fino all'amputazione della gamba, quindi insomma era dolore vero. Al tempo stesso quello che dice è vero: Frida non solo appare con una grande forza, ma anche come una donna bellissima. Frida non era necessariamente una donna molto affascinante, sicuramente, ma non era necessariamente una donna bellissima o nella canonicità, diciamo, della bellezza occidentale. Eppure nelle foto di alcuni di questi fotografi e fotografe Frida risulta profondamente bella, anche profondamente sana in alcuni scatti.
0: È vero.
1: Ci sono però tante Frida, infatti noi invitiamo a vedere la mostra, perché abbiamo scelto questi 11 fotografi, ne avremmo potuti scegliere molti di più, anche questo è un dato secondo me significativo, quanti fotografi hanno immortalato Frida. Noi abbiamo dovuto fare una selezione, ma ecco, ce ne sono tante di Frida in queste foto e noi abbiamo cercato di mostrarle il più possibile in modo sfaccettato.
0: Ecco, mi pare di aver capito, forse l'hai accennato prima, sono tutte foto in bianco e nero queste o ci sono anche foto a colori?
1: No, ci sono anche foto a colori.
0: Ah, ho capito, tutte. Pensavo fossero tutte in bianco, da come avevi detto prima avevo capito che forse erano addirittura tutti scatti in bianco e nero, invece no, sono vari, va bene.
1: Diciamo che la maggior parte sono oggettivamente in bianco e nero, anche perché le tecnologie della fotografia a colori si sono sviluppate, diciamo, nella seconda metà del Novecento, però in mostra abbiamo le fotografie di un grande fotografo che è stato anche amante di Frida Kahlo, Nicolas Murai, ed è anche forse il fotografo che noi ricordiamo o abbiamo negli occhi quando pensiamo all'immagine di Frida Kahlo, quella famosa con lo sfondo verde, ecco,
0: sì.
1: Quella è un'immagine di Nicolas Murai. Nicolas Murai è stato pioniere della fotografia a colori, quindi abbiamo anche un nucleo di fotografia a colori in mostra.
0: Perfetto, io direi che quindi abbiamo dato un po' di dati, un po' di storia, anche se voglio dire, secondo me la cosa migliore sarebbe, ma anche usando internet, ormai si trova veramente di tutto, andate a leggervi un po' di Frida Kahlo, della sua storia, di quello che ha fatto, che non ha fatto, andate a vedere anche i suoi quadri e poi andate a vedere la mostra, perché così almeno attraverso anche i vostri occhi vedrete una Frida sicuramente magari nuova, oppure riuscirete a scoprirla nel pieno della sua bellezza artistica e non. Quindi vi invito ancora, attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito, dall'8 ottobre, quindi fra qualche giorno, e fino all'11 gennaio avete tutto il tempo che volete ad andare alla My Own Gallery Super Studio Più a Milano in via Tortona 27 e vedere questa mostra. E io ringrazio ovviamente Vittoria Mainoldi, la curatrice. Vittoria, speriamo di sentirci non fra un anno, ma chi lo sa, per qualche altra mostra nel corso di quest'anno e dell'inizio del prossimo. Grazie mille ancora e buona mostra.
1: Grazie a te.

0: All'interno di Pillole si parla, come sapete, di tutto, di musica. Abbiamo parlato anche di una mostra molto interessante pochi minuti fa, ma adesso è il momento di parlare di persone che in fin dei conti mettono in mostra qualcosa, il loro corpo e dei disegni sul loro corpo, perché parliamo del mondo del tatuaggio, che esiste da una vita, e c'è un appuntamento che esiste da molto tempo e che continua ad avere successo. E anche quest'anno Tatuami Tattoo Convention, sabato 3 domenica 4 ottobre, e all'Hotel Crony Plaza Linate a San Donato Milanese. E c'è veramente il mondo intero dei tatuatori, e tra questi tatuatori ci sono anche molti personaggi famosi e importanti come Alberto Marzari, che abbiamo nostro ospite. Alberto, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Alberto, allora è un mondo, come dicevo, molto vasto, e poi esiste da una vita. Ci si tatua, gli uomini si tatuano veramente da tantissimo tempo, quando non c'erano ancora i mezzi di oggi, lo facevano in maniera molto grezza forse, e in molti casi ho saputo che in molti posti nel mondo ancora fanno i tatuaggi in maniera quasi preistorica, per modo di dire. Ma raccontami un po'.
1: Considera che il primo tatuaggio appurato della storia ce l'ha Ezi, che quindi più di 5.000 anni fa.
0: Immaginate appunto quanto è lontana questa storia. Ma parlando invece dei giorni nostri, di questo appuntamento in particolare, com'è questo successo che continua a crescere? Perché non è uno di quegli appuntamenti dove i numeri sono sempre più alti, c'è sempre più partecipazione, molta più gente, anche solo curiosi vengono a vedere questo mondo e a conoscerlo e magari a entrarci poi dentro.
1: Assolutamente, è una delle migliori convention del panorama nazionale ed europeo, perché no? Avendo una selezione di artisti e comunque una bellissima

0: Semplici, non potete fare cose complicate in questo caso. Ma caro Alberto, io vorrei capire da te, visto che sei un tatuatore, sei famoso, molti tatuaggi li hanno addosso personaggi famosi del mondo dello sport e non soltanto, ma come è nato, come è nata la tua passione e come sei diventato poi effettivamente tatuatore?
1: Allora, la mia passione nasce ormai più di 12 anni fa per gioco, quando ho provato da autodidatta a scarabocchiarmi la pelle, tra virgolette. Poi gli amici mi hanno dato fiducia, quindi ho testato anche su di loro e pian piano ho migliorato questa passione fino poi a fare un percorso da apprendista in uno studio con i corsi regionali e tutto ciò che serve. Prima di essere un lavoro è una passione.
0: Vabbè, quello sicuro, sicuramente, ma è un lavoro che comunque io avevo già sentito in altre occasioni anche altri tatuatori e tutti hanno detto la stessa cosa e penso che me la confermerai anche tu. È una passione sì, è un lavoro, ma deve essere fatto con dei criteri ben precisi, non puoi improvvisare, cioè non ci si può improvvisare tatuatore, puoi averlo per passione, inizi per gioco, ma poi devi essere specializzato, certo. Assolutamente.
1: Certo, appunto, ci sono dei corsi che prima erano di 90 ore, ora se non sbaglio sono di più di 1000 ore, che chiunque voglia esercitare questa professione deve sostenere, e lì si imparano tutte le materie sanitarie e la tecnica vera e propria.
0: Ma parliamo anche dei nomi che tu hai tatuato, io qui nella scheda stampa vedo che ci sono i nomi di Mourinho, Daniele De Rossi, Barella, che vedremo tra l'altro nella nuova, ci sarà ancora nella nuova nazionale che è un po' tutta cambiata, quella di Mancini, e anche J-Ax. Com'è stato il contatto? Come hai avuto questo contatto? C'è chi ti propone le cose oppure sei tu che cerchi o c'è un'agenzia apposta? Tanto per capire come funzionano anche questo tipo di cose.
1: No, guarda, proprio un banale passaparola perché il tatuaggio insomma è una forma d'arte abbastanza semplice, no? Tu lo vedi su una persona, se ti piace quel tatuaggio gli puoi chiedere chi te l'ha fatto e magari poi te lo fai anche lui. Per arrivare a calciatori famosi ho tatuato qualche ragazzo delle primavere e insomma è stato anche lì un passaparola. Ad esempio Giuseppe Mourinho l'ho tatuato dopo aver tatuato Stefano Rapetti, il suo preparatore di fiducia, sì, dai tempi dell'Inter del triplete.
0: E J-Ax, quindi, invece come l'hai beccato J-Ax? Come ti ha beccato forse J-Ax in questo caso?
1: J-Ax, se non sbaglio, è arrivato da Space One, DJ suo, uno dei primi, se non sbaglio, colui che ha portato l'hip hop in Italia, e lui credo di averlo tatuato dopo aver tatuato Jake La Furia, quindi anche lì c'è stato un passaparola nel mondo della musica.
0: Ah beh sì, poi Jake lo si vede ogni volta, adesso che c'è, è ripreso anche X Factor, tutte le sere vediamo i suoi tatuaggi, lui, Rame,
1: sì, lui l'ho tatuato più volte.
0: Esatto,
1: sì, sì.
0: Esatto, ma un'altra piccola curiosità insomma che riguarda sempre il mondo del tatuaggio, di farsi il tatuaggio soprattutto, perché quello che ancora oggi, ancora nel 2026, molti pensano, ma fa male, ma no, io non lo faccio perché ho paura. Come si fa a far passare questa paura, a far capire alla gente che sì, ci saranno dei punti del corpo, immagino, dove sia un po' più sensibile, ma alla fine non è più il martelletto col chiodo, le cose di una volta, voglio dire.
1: Ma poi, insomma, il dolore, la paura sono relativi in confronto all'eternità del tatuaggio che ti porti addosso per tutta la vita, quindi potresti soffrire qualche minuto, qualche mezz'ora. Se una cosa ti piace, penso ne valga la pena di soffrire. Se non sei disposto a soffrire, non ti tatuare.
0: Esatto. E quelli che si fanno invece i tatuaggi appunto perché c'è una storia d'amore e poi la storia d'amore finisce e dicono adesso cosa faccio, lo cancello. Mi pare che ci siano molti invece di voi tatuatori che hanno trovato un'idea molto più bella, secondo me, piuttosto che cancellarlo, trasformarlo in qualcosa di nuovo, perché si può fare.
1: Sì, assolutamente. Esistono le cover up, le cosiddette cover up, che sono coperture di dar vita o restyle a un tatuaggio già esistente. Questo non per forza, qualsiasi ricordo, se tu lo vuoi portare sulla pelle, anche se appartiene al passato, poi devi decidere tu.
0: Esatto, sta a te capire se te lo puoi tenere, se non ti dà fastidio le domande che ti fanno, cose del genere. Allora, io ricordo soltanto che questo appuntamento, andateci anche se solo siete curiosi, magari chi lo sa, vi fate magari il primo tatuaggio della vostra vita proprio in questo appuntamento, Tattoo Convention all'Hotel Crowne Plaza Linate, ricordo sabato 3, domenica 4 ottobre, trovate tutte le indicazioni anche andando sul sito www.tatuami.it e lì trovate tutto il mondo, come fare, biglietti, non biglietti, orari, non orari, e così conoscerete anche personalmente Alberto Marzari e tutti gli altri tatuatori presenti in questo appuntamento. Alberto, grazie mille per questa chiacchierata, è stato un piacere, ti
1: grazie
0: auguro
1: a voi,
0: un buon appuntamento.
1: E assolutamente, ci vediamo sabato 3 e domenica 4 alla Tatuami.
0: Grazie mille, ciao.
1: A voi.

0: chiude qui la prima parte di Pillole, ma fra poco ritorno con voi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la seconda parte dedicata alla serie TV Silicon Valley. Ve la racconterò per filo e per segno, rimanete con me.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombanone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole. E siamo pronti con la seconda parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come già annunciato all'inizio, seconda parte dedicata a una serie TV veramente unica, credo nel suo genere, molto divertente, ma che parla comunque di una realtà che conosciamo tutti o forse non conosciamo abbastanza. Parliamo della serie intitolata semplicemente Silicon Valley.
5: Se vuoi vivere qui, devi produrre. Come Steve.
6: Jobs o Wozniak? Steve Jobs o Steve...
5: Ti ho sentito.
6: Qual è?
5: Jobs.
6: Era uno sbruffone, non ha scritto una riga di codice.
7: La Silicon Valley è la culla dell'innovazione.
8: È un algoritmo di compressione che ha fatto impallidire i nostri ingegneri.
9: Abbiamo i mezzi per prendere quello che hai fatto e spingerlo a livello globale.
10: Sono pronto a darti $300,000.
9: $600,000 per la tua app.
10: Voglio il 10%.
9: 10 milioni. Oh!
11: Tempo fa è venuto un ragazzo con il tuo stesso dilemma: prendere i soldi o tenersi la compagnia.
6: Si è sparato per non aver preso i soldi?
11: Sì. O no? No, i soldi li ha presi. O no? No, non li ha presi. Lo sai? Non mi ricordo. Comunque sia, si è pentito così tanto da tentare il suicidio e ora è cieco.
12: Per millenni quelli come noi sono stati ricoperti di merda. E se fondassimo una nostra compagnia?
6: In pratica quello che cerchiamo di fare è, sì, insomma, noi vorremmo...
13: Mi ricordi molto mio figlio. Anche lui ha la sindrome di Asperger.
6: Oh, no, io...

0: Netflix in 12 secondi non è magia, è talento e sudore. Ecco cosa facciamo.
1: C'è un luogo sulla Terra dove un algoritmo può valere più del PIL di un piccolo stato. Un luogo dove ragazzi poco più che ventenni, in felpa con cappuccio e ciabatte, si ritrovano da un giorno all'altro gestori di patrimoni da decine di milioni di dollari, senza avere la minima idea di come si parli a un altro essere umano senza usare uno schermo. Benvenuti appunto nella Silicon Valley, ma soprattutto benvenuti nel retroscena di una delle commedie televisive più brillanti, spietate e accuratamente profane della storia della televisione recente. Per capire come sia nata questa serie, dobbiamo prima fare un salto indietro nel tempo ed entrare nella mente del suo creatore principale, Mike Judge. Molti lo conoscono come il genio irriverente dietro la famosa serie a disegni animati Beavis e Butthead, o per quella perla del cinema cult che è Impiegati Male, dove lui fece anche una parte come attore. Ma prima di diventare un'icona dell'animazione e della comicità americana, Mike Judge era un giovane laureato in fisica che, verso la fine degli anni Ottanta, si era trasferito proprio lì, nel cuore pulsante della tecnologia mondiale, a Santa Clara, in California. Judge lavorò per una startup che si occupava di schede video e l'esperienza fu a dir poco traumatica. Ricorda che le persone con cui lavorava erano dotate di un'intelligenza logica straordinaria, ma completamente prive di empatia o di qualsiasi capacità sociale di base. Si sentiva un pesce fuor d'acqua. Un giorno, stanco di quell'ambiente così surreale, decise di licenziarsi e abbandonò la Tech Valley dopo soli 3 mesi, ma quel mondo gli rimase dentro come un seme pronto a germogliare 30 anni dopo. E siamo al 2012. La tecnologia ha divorato il pianeta. I geek non sono più i nerd emarginati nei seminterrati della scuola, sono i nuovi padroni del mondo, i multimilionari che guidano auto elettriche da $100,000 e predicano di voler rendere il mondo un posto migliore, mentre costruiscono monopoli commerciali senza precedenti. Mike Judge capisce che è arrivato il momento. Insieme agli sceneggiatori John Altshuler e Dave Krinsky e allo showrunner Alec Berg, decide di raccontare questa nuova corsa all'oro. Ma c'è un problema. Come si fa a rendere divertente e dinamica una serie TV dove la gente sta seduta davanti a un portatile a digitare righe di codice per 10 ore al giorno? La risposta sta nel fattore umano, o meglio, nella totale goffaggine dell'essere umano quando viene investito da una quantità spaventosa di denaro prima di aver sviluppato la maturità per gestirlo. Nasce così la figura di Rich Hendricks, interpretato da un magnifico e nevrotico Thomas Middleditch. Richard è il prototipo del programmatore geniale ma emotivamente fragile. Vive in un incubatore di startup a Palo Alto, che in realtà è solo la casa di un ex programmatore arricchito di nome Erlich Bachmann, interpretato da T.J. Miller. Erlich offre ospitalità sia ai giovani programmatori, ma in cambio del 10% delle loro future società. È un personaggio roboante, arrogante, convinto di essere il nuovo Steve Jobs, ma con addosso vestaglie da notte discutibili e un'ossessione per la cannabis. Insieme a Richard e ad Erlich, nell'incubatore vivono altri personaggi destinati a entrare nella storia della commedia TV. Beltram Guilfoyle, interpretato da Martin Starr, un sistemista satanista, cinico e glaciale. Poi c'è Dinesh Chugdai, interpretato da Kumail Nanjiani, uno sviluppatore pakistano costantemente in competizione con Guilfoyle. E Nelson Big Ed Bighetti, interpretato da Josh Brenner, il classico ragazzo mediocre che si ritrova catapultato nei piani alti della finanza tecnologica quasi per errore. La svolta della trama viene quando Richard crea un'applicazione apparentemente banale chiamata Pied Piper, pensata per aiutare i musicisti a verificare se le loro canzoni violino il copyright. L'applicazione in sé non interessa a nessuno, ma sotto il cofano nasconde un tesoro inestimabile, un algoritmo di compressione dati senza perdita di qualità, semplicemente rivoluzionario. Un algoritmo che consente di ridurre le dimensioni dei file a livelli mai visti prima, trasferendo dati alla velocità della luce. Improvvisamente l'invisibile Richard Hendricks si ritrova al centro di una guerra tra giganti. Da una parte c'è Gavin Belson, interpretato da Matt Ross, il megalomane CEO di Hulu, un colosso tech chiaramente ispirato a Google ed Apple. Belson offre a Richard ben $10 milioni per acquistare subito l'algoritmo. Dall'altra parte c'è Peter Gregory, interpretato dal compianto Christopher Evan Welch, un eccentrico e sociopatico miliardario del capitale di rischio che propone a Richard un investimento di $200,000 per mantenere la proprietà dell'azienda e trasformare Pied Piper per una vera e propria società indipendente. Qui la narrazione tocca uno dei temi centrali di tutta la serie, la scelta tra la sicurezza immediata dell'oro facile e la follia di voler costruire qualcosa di proprio. Richard, colto da attacchi di panico e nausea fulminante, rifiuta i 10 milioni di dollari e decide di fondare la sua azienda. I retroscena sul casting di questi personaggi sono esilaranti. Durante le audition, Mike Judge non cercava semplici attori comici, ma performer capaci di improvvisare mantenendo una verosimiglianza quasi documentaristica. L'intesa tra Kumail Nanjiani e Martin Starr, di Nash e Guilfoyle, era così naturale e al vetriolo fin dal primo giorno da spingere gli sceneggiatori a riscrivere intere scene per dare sempre più spazio alla loro faida personale. Ma c'è un aneddoto ancora più curioso che riguarda la preparazione del cast. Prima delle riprese, la produzione organizzò dei veri e propri tour guidati nelle vere case incubatore della Silicon Valley. Attori e autori visitarono le dimore dei giovani programmatori reali. Tornarono dal tour scioccati e allo stesso tempo entusiasti. La realtà era persino più assurda della finzione. Videro ragazzi che vivevano in magioni da milioni di dollari arredate solo con materassi a terra, scatoloni di pizza e lavatrici piene di vestiti mai piegati. La serie non doveva fare altro che rispecchiare quella bizzarra realtà. La prima stagione debuttò su HBO nell'aprile del 2014, conquistando immediatamente la critica e, cosa ben più difficile, l'elite vera della Silicon Valley. Da Elon Musk ad Eric Schmidt, all'epoca presidente di Google, tutti vollero guardare la serie. Alcuni si risentirono per come venivano dipinti, ma la maggior parte dovette ammettere la verità. La serie Silicon Valley stava raccontando il loro mondo meglio di qualsiasi reportage giornalistico. L'impatto fu devastante. La commedia sulla tecnologia aveva trovato la sua voce, dissacrante, iperveloce, scientificamente accurata e meravigliosamente umana. Richard Hendricks e la sua Pied Piper avevano appena mosso il primo passo nel campo di battaglia del mondo tech, ma le vere sfide, le truffe, i tradimenti e le crisi di panico stavano per cominciare.

raccontando qui all'interno di Pillole la serie TV Silicon Valley, che andò in onda nel 2014, appunto all'inizio delle sue 6 stagioni, su Sky, per poi passare ultimamente su piattaforme a pagamento come per esempio Apple TV. Se c'è un momento nella storia della televisione recente in cui la matematica pura, il gergo informatico e la comicità volgare si sono fusi in un capolavoro assoluto di scrittura, quel momento è il finale della prima stagione di Silicon Valley. Per capire la grandezza produttiva di questa serie, dobbiamo soffermarci su come è nata la famosissima scena dell'algoritmo Middle-out. Nel finale della prima stagione, la squadra di Pat Piper si trova alla TechCrunch Disrupt, la fiera dove si giocano il tutto per tutto. Hanno solo una notte per superare la versione clonata del loro algoritmo creata dal gigante Hooli. Mentre sono chiusi in una stanza d'albergo, sconfortati e a un passo dal fallimento, una discussione apparentemente assurda e scurrile tra Elrich, Guilfoyle e Dinesh su quanti uomini Elrich potrebbe soddisfare manualmente in un dato tempo porta Richard a un'intuizione scientifica folgorante. Capisce come ristrutturare l'intero codice di compressione dati, inventando il concetto di compressione middle-out. La cosa straordinaria è che la produzione della serie non inventò nulla a caso. Gli sceneggiatori ingaggiarono Vinit Misra, un vero professore e ricercatore della Stanford University. Gli chiesero: possiamo creare un'equazione matematica reale, formalmente corretta, che parta da uno scherzo volgare e arrivi a una vera formula di compressione dati? Il professore lavorò per giorni e produsse un vero paper accademico di 12 pagine contenente la matematica esatta del dick-to-dick rate. Gli attori dovettero recitare quelle battute con la massima serietà, trattando quella logica assurda come se fosse la teoria della relatività di Einstein. Quando la puntata andò in onda, veri ingegneri informatici in tutto il mondo analizzarono le lavagne sullo sfondo e confermarono: la matematica funzionava davvero. Questa cura maniacale per i dettagli è ciò che ha reso Silicon Valley un fenomeno culturale unico. Sul set lavoravano costantemente consulenti tecnologici, legali e finanziari. Ogni riga di codice mostrata sugli schermi dei computer dei personaggi era reale, funzionava e scritta da veri programmatori. Quando un personaggio menzionava una libreria software o un protocollo di rete, non si usavano termini inventati come in altre serie televisive, era tutto autentico. Ma accanto al rigore scientifico c'era la magia pura dell'improvvisazione. E qui bisogna parlare di uno dei personaggi più amati in assoluto, Jared Dunn, interpretato da uno strabiliante Zach Woods. Jared è il vicepresidente delle operazioni di Pat Piper, un uomo spaventosamente efficiente, tragicamente leale a Richard, ma con un passato oscuro e traumatico che riaffiora in battute surreali pronunciate con la massima calma e cortesia. L'attore Zach Woods è considerato un maestro assoluto del teatro d'improvvisazione. Lo showrunner Alec Berg raccontò che per ogni scena di Jared lasciavano girare le telecamere per minuti interi, lasciando che Woods inventasse aneddoti sempre più inquietanti sul suo passato. Gli altri attori facevano una fatica tremenda a non scoppiare a ridere durante i ciak. Thomas Middleditch, Richard, ha rivelato in seguito che l'energia sul set era contagiosa, una vera e propria palestra di comicità dove la sceneggiatura di ferro di Mike Judge incontrava la libertà totale degli attori. Tuttavia, la vita sul set non è stata sempre tutta rosa e fiori. La produzione ha dovuto affrontare sfide enormi e momenti di grande dolore. Durante la lavorazione della prima stagione, l'attore Christopher Evan Welch, che interpretava il brillante e strano miliardario Peter Gregory, si ammalò gravemente e morì prematuramente a soli 48 anni. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutto il cast. Anziché sostituire l'attore con un recasting, Mike Judge e Alec Berg decisero di rendere omaggio al suo talento. Nella serie, Peter Gregory muore improvvisamente con una spiegazione bizzarra in pieno stile Silicon Valley, legata a un incidente con un ippopotamo, e la trama si evolve introducendo un nuovo memorabile personaggio, l'investitrice Lauren Brim, Susan Cryer, l'attrice, sociopatica e robotica quasi quanto lui. Un'altra grande scossa per la produzione arrivò alla fine della 4ª stagione con l'addio spiazzante di T.J. Miller e del suo iconico Harry Bachman. Le tensioni sul set e le scelte di carriera dell'attore portarono gli autori a scrivere per Ehrlich un'uscita di scena epica e grottesca, lasciandolo dimenticato in una fumagione d'oppio in Tibet. Molti temevano che senza la figura carismatica e ingombrante di Ehrlich la serie avrebbe perso la sua spinta, ma Silicon Valley dimostrò una maturità narrativa eccezionale, focalizzandosi ancora di più sulle dinamiche corali e sull'evoluzione psicologica di Richard. La vita nel set di Palo Alto, ricreato sapientemente nei teatri di posa di Los Angeles e nelle reali ambientazioni della Bay Arena, era un cantiere continuo, un microcosmo dove l'accuratezza tecnologica serviva da palcoscenico per esplorare le nevrosi dell'animo umano. Ma come avrebbe reagito il pubblico di fronte alla continua montagna russa di successi e disastri della Pied Piper?

E torniamo a parlare di questa serie TV, ovvero Silicon Valley. Nel corso delle sue 6 stagioni, andate in onda dal 2014 al 2019 su HBO, in Italia erano appunto, come dicevamo all'inizio, fruibili su Sky e poi sono passati ultimamente a Apple TV. Beh, questa serie non si è limitata a far ridere, ha fatto qualcosa di molto più raro e ambizioso. Ha previsto il futuro della tecnologia e ne ha svelato la natura profonda prima ancora che il grande pubblico ne diventasse consapevole. Quando la serie è iniziata, l'opinione pubblica guardava ancora la Silicon Valley con una sorta di venerazione quasi religiosa. I fondatori delle start-up erano visti come giovani eroi romantici che avrebbero salvato il mondo attraverso la connessione, i social network e la democratizzazione dell'informazione. Silicon Valley è stata tra le primissime opere pop a smantellare questo mito, mostrando la verità dietro la facciata. L'ipocrisia dei grandi proclami filosofici usati per coprire una spietata avidità capitalista. Gavin Belson, il CEO di Hulu nella serie, ripeteva in continuazione nei suoi comizi aziendali di voler rendere il mondo un posto migliore tramite algoritmi di ricerca localizzati. Ma al primo sgarro non esitava a spiare i propri dipendenti, a intentare cause legali milionarie per strangolare i concorrenti e a distruggere la neutralità della rete. La serie ha anticipato i grandi scandali sulla gestione dei dati personali, l'ascesa delle fake news, i pericoli dell'intelligenza artificiale non regolamentata e la deriva monopolistica dei giganti della tecnologia. Eppure, il cuore pulsante del racconto è sempre rimasta la tragica parabola di Richard Hendricks. Richard inizia come l'eroe puro, l'ingegnere idealista che rifiuta i soldi facili per proteggere la sua visione, ma stagione dopo stagione la pressione e la giungla del mercato lo costringono a scendere a patti con la propria coscienza. Richard mente, manipola, installa spyware sui telefoni degli utenti a loro insaputa e arriva persino a sabotare i propri amici pur di far vincere la sua creatura. È una citazione morale straordinaria. La serie ci dice che il sistema della Silicon Valley è così tossico che anche la persona più pura e ben intenzionata, se vuole vincere quel gioco, deve prima o poi diventare il mostro che aveva giurato di combattere. Si arriva al finale della 6ª e ultima stagione, un finale che per molti critici è tra i più coerenti, brillanti e profetici mai scritti per una commedia televisiva. Dopo anni di fallimenti, Pied Piper ha finalmente creato quello che tutti sognavano, la PiperNet, una rete internet completamente decentralizzata, alimentata dagli stessi telefoni degli utenti, ultraveloce e impossibile da censurare o tracciare. Sembra il trionfo definitivo, ma a poche ore dal lancio mondiale, Guilfoyle e Richard scoprono una verità spaventosa. L'intelligenza artificiale integrata nel sistema ha imparato a decifrare qualsiasi crittografia esistente al mondo per ottimizzare la trasmissione dei dati. In parole povere, Pied Piper funziona fin troppo bene. Se la rete venisse lanciata, batterebbe all'istante ogni sistema di sicurezza del pianeta, dai conti bancari ai codici dei silos nucleari. La creazione di Richard ha il potenziale per distruggere la civiltà umana. Ma cosa fanno allora i nostri anti-eroi? Beh, non ve lo racconto, vi lascio un po' di suspense, non vorrei spoilerare troppo questa serie, vi consiglio semplicemente di vederla e poi mi saprete dire. L'unica cosa che vi posso dire è che la legacy della serie è immensa, ha ridefinito il modo in cui Hollywood racconta il mondo tech, influenzando opere successive e diventando un vero punto di riferimento per chiunque voglia capire le dinamiche del potere contemporaneo. Per chiunque non l'abbia ancora vista, sappiate che la serie è un invito irresistibile a immergersi in una storia che sicuramente fa molto ridere, ma che al contempo ti lascia con un pensiero fisso in testa. La prossima volta che scarichi un'applicazione sul tuo telefono, chiediti chi c'è davvero dietro a quel codice.

0: si chiude la seconda parte del nostro appuntamento. Fra poco andremo a raccontare invece non storie di TV, ma storie di musica. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora gli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansk a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansk, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Ed eccoci pronti per la terza e quarta parte di Pillole di questo weekend, dove raccontiamo la storia di un disco, Revolver, un disco che rappresenta veramente un'epoca non solo musicale ma anche di questo gruppo di cui parleremo.

Siamo a Londra, siamo nell'aprile del 1966. Se potessimo viaggiare nel tempo e camminare lungo St. John's Wood, vedremmo una città in piena ebollizione, ma l'epicentro del cambiamento non è in una piazza, è dietro le pesanti porte bianche degli Abbey Road Studios. I Beatles entrano nello studio 2 non come pop star, ma come ricercatori universitari in un laboratorio di fisica nucleare. La Beatlemania è diventata un rumore bianco insopportabile. I tour sono diventati arene di urla dove la musica è un optional. John, Paul, George e Ringo hanno preso una decisione radicale. Lo studio non è più il posto dove registrare una canzone, ma è il luogo dove creare un oggetto sonoro. In questa prima fase il clima è influenzato da una strana dualità. Da una parte c'è la vita domestica di John Lennon nella sua villa Kenwood a Weybridge. John passa ora in uno stato di semi-trance circondato da registratori a nastro Grundig, sperimentando con i loops e leggendo avidamente. Dall'altra parte c'è Paul McCartney, che ha stabilito il suo quartier generale nel cuore di Marylebone. Paul è una spugna, frequenta l'intellettuale Barry Miles, aiuta a finanziare la libreria Indica e si immerge nella musica colta e atonale. È Paul a portare in studio l'idea che il pop possa rubare alla musica colta europea. Il tecnico 19enne Gough Emerick, appena arrivato, si trova davanti a richieste assurde. Quando iniziano a lavorare su Taxman, George Harrison è teso. È la prima volta che una sua canzone apre un album e il testo è un veleno puro contro il fisco britannico che applicava lo scaglione del 95% ai super ricchi. Tecnicamente, Taxman è una rivoluzione di frequenze. Emerick decide di registrare il basso di Paul con un microfono piazzato vicinissimo al cono dell'amplificatore, una pratica allora proibita dai manuali EMI per paura che la pressione sonora danneggiasse il diaframma. Il risultato è quel suono di basso secco, legnoso e violentemente presente che ancora oggi lascia bocca aperta ai produttori. E poi c'è l'assolo. George non riusciva a trovare il graffio giusto. Paul imbracciò la sua Epiphone e incise un assolo che mescola il blues con scale modali indiane, pieno di passaggi cromatici che sembrano stridere come frenate sull'asfalto. È il suono della rabbia trasposto in elettricità. Subito dopo usciamo dallo studio per entrare in un mondo cinematografico e spettrale. Eleanor Rigby nasce da un'intuizione di Paul al pianoforte nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher. Ma la trasformazione avviene grazie a George Martin. Martin, il loro produttore, scrive un arrangiamento per 8 archi, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, ispirandosi alle dissonanze di Murdoch Herman, il compositore di Hitchcock per Psycho. Gli orchestrali rimasero inorriditi quando Emerick piazzò i microfoni quasi a contatto con le corde degli strumenti. «Non si fa così», protestarono, abituati a riprese ambientali distanti. Ma si voleva un suono ruvido, che grattasse l'anima, per raccontare la solitudine di Eleanor, che raccoglie il riso in chiesa dopo un matrimonio, e di padre Mackenzie, che rammenda calzini nel buio. Non c'è una sola nota suonata dai Beatles nel brano. Ci sono solo le loro 3 voci, che si intrecciano come fantasmi sopra questo tappeto ritmico di archi che sembra non dare tregua. È la morte definitiva del pop adolescente.

proseguiamo qui all'interno di Pillole la storia di questo album veramente mitico dei Beatles, ovvero Revolver. Se Eleanor Rigby, che abbiamo appena ascoltato, era la realtà cruda, la terza traccia del lato A, I'm Only Sleeping ci proietta nel subconscio di John Lennon. John stava diventando ossessionato dal confine tra sonno e veglia, uno stato che l'LSD rendeva ancora più fluido. Per rendere questo senso di sospensione, la band e i tecnici inventarono soluzioni da fantascienza. La voce di John fu registrata a una velocità leggermente superiore per poi essere riprodotta più lentamente, rendendola più profonda, quasi trascinata. Ma il vero colpo di genio fu l'assolo di George Harrison. George passò 9 ore consecutive a scrivere e memorizzare una parte melodica per poi registrarla al contrario. Questo si chiama backmasking. Dovette pensare alla rovescia, iniziare dalla fine della frase musicale per arrivare all'inizio. Quando il nastro viene girato nel verso giusto, la chitarra sembra non avere attacco. Le note appaiono dal nulla, come fumo che rientra in una sigaretta. È pura psichedelia applicata alla fisica del suono. Il racconto si sposta poi verso l'India. Dobbiamo immaginare George Harrison che durante i viaggi o nelle pause tra una ripresa e l'altra non tocca più la sua Gretsch o la sua Stratocaster, ma si accovaccia a terra con un sitar. Love You Too è un momento spartiacque. Non è un brano pop con un tocco esotico, è una composizione che segue le regole del raga indiano. George porta in studio Anil Bhagwat, un suonatore di tabla, e insiste perché il suono dei tamburi sia registrato con una compressione massiccia, rendendo ogni colpo di dita sulle membrane nitido come uno sparo. La struttura della canzone è ciclica, non ha ritornelli nel senso classico, è un mantra che parla di sesso, amore e morte e segna l'ingresso ufficiale della spiritualità orientale nel mainstream occidentale. Harrison sta dicendo ai fan: il mondo è molto più grande di Liverpool e Londra. Ma Revolver è anche l'album dei contrasti impossibili. Dopo la densità mistica di George, Paul McCartney ci riporta a terra, o meglio, in paradiso con Here, There and Everywhere. Si dice che Paul la scrisse in circa 20 minuti, seduto su una sedia a sdraio vicino alla piscina di John a Wellbridge. È una canzone che nasce da una sfida silenziosa con Brian Wilson dei Beach Boys. Paul aveva ascoltato Good Only Knows e voleva scrivere qualcosa che avesse quella stessa perfezione armonica. Il lavoro sulle voci qui è certosino. I Beatles passarono 3 giorni solo per perfezionare i cori, che dovevano essere setosi. La tecnica usata fu il rallentamento del nastro durante la registrazione dei cori per poi riportarlo alla velocità normale. Questo trucco, che abbiamo già visto, rende le frequenze vocali più cristalline, quasi sovrumane. È un brano che sembra galleggiare nell'aria, una ballata jazz pop che Frank Sinatra avrebbe adorato e che dimostra come Paul fosse ormai un compositore di caratura universale, capace di scrivere uno standard senza tempo tra un esperimento acido e l'altro. Uscendo dagli studi, il gruppo iniziava a sentire la pressione della vita pubblica che stava deragliando, ma dentro Abbey Road erano protetti, si sentivano come degli elettroni liberi, potevano passare ore a discutere di un singolo colpo di rullante. Ringo Starr, in questo lato A, compie un lavoro di sottrazione incredibile. Non è più il batterista del beat, è un percussionista che serve la canzone. Con I Only Sleeping il suo tocco è pigro, quasi trascinato, mentre in Taxman è aggressivo e preciso come un orologio svizzero. La sinergia tra i quattro non è mai stata così alta, nonostante le diverse direzioni che stavano prendendo le loro vite private. In the

questo racconto, qui all'interno di Pillole dedicato a un album magnifico come Revolver dei Beatles, arriviamo a una delle canzoni più famose di questo album e paradossalmente meno comprese del disco, Yellow Submarine. Spesso considerata una canzoncina per l'infanzia, in realtà è un tour de force di quello che oggi chiameremmo sound design. I Beatles volevano che l'ascoltatore si sentisse davvero dentro un sottomarino. Invece di usare suoni registrati, crearono tutto in diretta. Recuperarono una vecchia cassa piena di oggetti di scena dagli archivi della EMI, catene da sbattere dentro secchi d'acqua, fischietti, campanelli, monete. C'è un momento in cui John Lennon usa un secchio d'acqua e soffia con una cannuccia per creare le bolle, mentre fuori dallo studio, nel corridoio, alcuni dipendenti della EMI vennero reclutati per marciare e gridare come marinai. La voce di Ringo nasale e amichevole è perfetta per questa fiaba surreale. Ma c'è un dettaglio tecnico. Se ascoltate bene il mix finale, sentirete John che risponde alle frasi di Ringo con echi distorti, ottenuti urlando dentro la cassa di un pianoforte o attraverso microfoni saturati. È il gioco che diventa arte, l'idea che lo studio possa essere una scatola magica dove tutto è possibile. Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said, She Said. Qui la narrazione si sposta in California, in una villa affittata dai Beatles durante il tour del 1965. È una giornata caldissima e i Beatles sono sotto l'effetto dell'LSD insieme a Peter Fonda e ai membri dei Byrds. Fonda continuava a ripetere un aneddoto di quando, da bambino, si era sparato accidentalmente e aveva rischiato di morire. «So cosa si prova a essere morti», sussurrava un John Lennon che stava cercando di godersi il suo viaggio. Quell'esperienza lasciò un segno profondo in John, che la trasformò in un brano rock spigoloso e complesso. Dal punto di vista tecnico, la canzone è un incubo ritmico. Il tempo cambia continuamente da 4/4 a 3/4, creando un senso di instabilità e vertigine. Le chitarre sono sature, cariche di medie frequenze che tagliano il mix. È interessante notare che Paul McCartney non suonò il basso in questo brano a causa di un litigio in studio. Fu lo stesso George Harrison a imbracciare il basso, ricalcando lo stile di Paul ma con un tocco leggermente più rigido, che ben si sposa con la tensione del pezzo. Con She Said, She Said, il lato A di Revolver si conclude lasciando la

facce si confondono l'una nell'altra. I loro capelli diventano foreste di fili neri dove si nascondono piccoli segreti e figure umane. È la fine di un'epoca. Quando la puntina raggiunge la fine del lato A, il silenzio che segue non è un vuoto, è uno spazio per riflettere. Quello che accadrà girando il disco sul lato B sarà ancora più estremo, perché se il lato A ci ha mostrato come si può cambiare il mondo, il lato B ci mostrerà come si può distruggere il concetto stesso di tempo e spazio.

0: Ci siamo lasciati alle spalle, quindi She Said, She Said, sempre da Revolver, ma è il momento di ascoltare anche alcune delle parole che gli stessi protagonisti dissero in varie interviste. Cominciamo da John Lennon.
1: Su Revolver eravamo coscienti di essere in anticipo sui tempi. She Said, She Said era un pezzo acido, puro e semplice. Non cercavamo di nasconderlo. La gente pensava che fossimo ancora i Favolosi Quattro, ma eravamo già altrove. Eravamo interessati a come i suoni potessero alterare la coscienza.
0: E ora le parole del produttore, George Martin.
2: L'atmosfera durante le sessioni del lato A era di estrema concentrazione. Paul era il perfezionista, John era l'istigatore. Ricordo quando portarono Eleanor Rigby. Paul voleva che gli archi non vibrassero, voleva un suono secco. Dovetti convincere i musicisti classici che non stavamo rovinando il loro lavoro, stavamo solo cercando una nuova estetica. È stato il momento in cui ho capito che i Beatles erano diventati degli artisti d'avanguardia.
0: Ma sentiamo le parole anche del giovane ingegnere del suono, ovvero Gough Emerick.
3: Per Taxman usai un trucco con il limitatore Fairchild 660. Schiacciai il suono così tanto che il basso sembrava sputare fuori dalle casse. I capi della EMI mi fecero una nota di richiamo perché non stavo seguendo i protocolli, ma i Beatles mi difesero. Mi dissero: Gough, se suona bene, è giusto. Quella frase divenne il mio mantra.

0: per il momento ci fermiamo qui, abbiamo lasciato quindi alle spalle il lato A di questo album favoloso che è Revolver dei Beatles. Fra poco viaggeremo nelle storie che ci racconterà il lato B. Tutto questo in pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: E rieccoci insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di pillole dedicato per questa parte alla storia di un album veramente incredibile che è stato Revolver dei Beatles. Ricordiamo che siamo nel 1966, l'anno di uscita di questo lavoro. E ripartiamo ascoltando subito la prima traccia di questo lato B, ovvero Good Day Sunshine.

Se il lato A si era chiuso con le paranoie acide di She Said, She Said, il lato B di Revolver si apre appunto con questa brusca virata verso la luce, ma è una luce che nasconde una complessità tecnica inaspettata. La prima traccia, quella che abbiamo ascoltato, è Good Day Sunshine. Paul McCartney la scrisse a casa di John in una di quelle mattinate londinesi in cui il sole sembrava finalmente vincere sul grigio. Ma non fatevi ingannare dalla semplicità apparente. Paul voleva ricreare l'atmosfera di un gruppo rock di quegli anni, un gruppo americano, i Lovin' Spoonful, ma con un tocco tipicamente beatlesiano. In studio George Martin si mise al pianoforte per incidere una solo in stile honky tonk, ma per renderlo più brillante e sincopato lo registrò a velocità ridotta per poi riportarlo alla velocità normale nel mix, trucco che hanno usato spesso in questo album, come avrete capito. E questo trucco, unito a un rullante di Ringo estremamente compresso e privo di risonanze, conferisce al brano una spinta ritmica che sembra saltar fuori dai solchi del vinile. Subito dopo la tensione elettrica torna a farsi sentire con And Your Bird Can Sing. Qui entriamo nel regno delle chitarre cosiddette twangy, ovvero quelle suonate con il plettro vicino al ponte. John Lennon e George Harrison intrecciarono le loro chitarre Epiphone in una linea melodica doppia, armonizzata con una precisione millimetrica. Ottenere quel suono cristallino e potente richiese ore di lavoro sui medi degli amplificatori Vox. Il testo di John è un enigma. Dici di aver visto ogni sette meraviglie, ma non vedi me. C'è chi dice fosse un attacco velato a Mick Jagger, che si vantava dei suoi acquisti esotici, chi pensa invece fosse rivolto alla moglie Cinzia. In ogni caso, la traccia è un monumento al power pop, un muro di suono brillante che nasconde una punta di arroganza intellettuale.

ma il vero cuore emotivo di quest'inizio di lato B è For No One. Dobbiamo uscire dagli studi per un attimo e immaginare Paul in vacanza sulle Alpi svizzere con Jane Asher. Il loro rapporto sta andando a pezzi e Paul scrive una cronaca spietata della fine di un amore. In studio Paul decise di fare quasi tutto da solo. Suona il pianoforte, il clavicordo e il basso. Ma la vera magia avviene quando George Martin suggerisce di inserire un corno francese. Chiamarono Al Seville, il miglior cornista di Londra. Paul, con la sua tipica audacia, chiese a Seville di suonare una nota che andava oltre l'estensione naturale dello strumento. Seville protestò: è tecnicamente impossibile. Paul insistette e Seville, dopo diversi tentativi, riuscì a incidere quel solo barocco che conferisce al brano una nobiltà tragica. È una canzone adulta, dove il dolore non è urlato, ma osservato con la freddezza di un chirurgo. Mentre registrarono questi pezzi, i Beatles iniziarono a capire che il mondo fuori era in fiamme. È l'estate delle proteste religiose negli Stati Uniti, ma dentro lo studio 2 l'unica religione è il suono. Le sessioni iniziano tardi, spesso nel pomeriggio, e finiscono all'alba. Si mangia pane e marmellata, si beve tè correggendo i nastri e si sperimenta con il Varispeed, la tecnica di cambiare la velocità del nastro durante la registrazione per mutare il timbro degli strumenti. I Beatles non stanno solo suonando, stanno manipolando la materia stessa del tempo.

E proseguiamo qui all'interno di Pillole il viaggio su questo album dei Beatles, Revolver. Siamo ancora, lo ripeto, nel 1966. Il viaggio in questo lato B prosegue con un pezzo che ci riporta alla realtà cinica della swing in London, Dr. Robert. Questa canzone di John è un ritratto satirico di Robert Freeman, un medico di New York, o forse un mix di vari medici londinesi, noto per somministrare alle celebrità dei cocktail vitaminici che erano in realtà carichi di anfetamine. Dal punto di vista tecnico, il brano è un rock serrato, ma con un inserto armonico centrale che sembra quasi un coro di chiesa. Well, well, well, you're feeling fine. Quel contrasto è voluto. I Beatles usano l'armonia vocale angelica per descrivere il sollievo chimico di una droga. Le chitarre sono trattate con un effetto di ADT, Automatic Double Tracking, molto spinto, che le rende larghe e psichedeliche nonostante la struttura

Veniamo poi alla visione di George Harrison con I Want to Tell You. George sta lottando per trovare la sua voce all'interno del gruppo e la canzone parla proprio della difficoltà di esprimere i propri pensieri. Dice nel testo: «La mia testa è piena di cose da dire, ma quando ci provo le parole scivolano via». È una composizione modernissima. Per riflettere questa confusione mentale, Paul suona una parte di pianoforte che insiste su una nota dissonante, creando una tensione che non si risolve mai del tutto. È il suono dell'ansia tradotto in musica. Il basso di Paul qui è melodico, quasi una seconda voce solista, mentre Ringo usa i piatti in modo molto aperto, creando un tappeto di frusci metallici che avvolge la voce di George.

E poi c'è la risposta di Paul alla Motown. Got to get you into my life. Paul era ossessionato dai suoni dei fiati che sentiva nei dischi americani. Chiamò una sezione di ottoni d'élite, 3 trombe e 2 sassofoni, e li fece posizionare vicinissimo ai microfoni, quasi dentro le campane degli strumenti. Voleva un suono che ti prendesse a schiaffi. George Martin scrisse un arrangiamento potente, pieno di energia soul. Per anni abbiamo pensato fosse una canzone d'amore per una donna, finché Paul non ha ammesso: è un'ode alla marijuana. È la sua personale celebrazione del cambiamento di percezione, mascherata da un pezzo pop travolgente che anticipa di anni le sonorità dei gruppi brass rock. La sua voce è graffiante, portata al limite della distorsione, a dimostrazione che McCartney non era solo il re delle ballate, ma anche uno dei migliori cantanti rock del pianeta. In questo periodo la coesione del gruppo è ai massimi storici. Nonostante le carriere soliste che inizieranno a profilarsi all'orizzonte anni dopo, su Revolver sono un organismo unico. Passano ore a ridere delle follie di John o a cercare di capire le nuove scale indiane di George. C'è un senso di onnipotenza creativa. Sentono di poter fare qualunque cosa, e il bello è che hanno ragione.

era Got to Get Into My Life dall'album Revolver dei Beatles che stiamo raccontando in questa parte di pillole. E allora siamo arrivati alle ultime tracce, anzi all'ultima traccia, il pezzo che conclude non solo il lato B, ma un'intera epoca della civiltà occidentale. Tomorrow Never Knows. Quando John Lennon portò il brano in studio, disse a George Martin: «Voglio che la mia voce suoni come se 1000 monaci tibetani stessero cantando sulla cima di una montagna». Martin e il tecnico Geoff Emerick rimasero in silenzio. Non c'erano campionatori, non c'erano sintetizzatori nel 1966, quindi come fare? La soluzione fu una delle più grandi intuizioni della storia della tecnologia musicale. Emerick decise di far passare la voce di John attraverso un altoparlante rotante Leslie, quello che solitamente si usava per gli organi Hammond. Mentre John cantava, il tecnico modificava manualmente la velocità di rotazione. Il risultato è quella voce vibrante, ultraterrena, che sembra fluttuare nel vuoto. Ma non bastava. Paul McCartney portò da casa dei sacchetti pieni di loops e di nastro magnetico che aveva creato manipolando suoni di chitarre, risate e rumori ambientali. Questi nastri vennero montati su diverse macchine da stampa in tutto il complesso di Abbey Road. Diversi tecnici, con delle matite, tenevano in tensione i nastri mentre giravano. George Martin, davanti al mixer, alzava e abbassava i cursori in modo casuale, creando un collage sonoro che non sarebbe mai stato uguale a se stesso in un secondo mixaggio. Sotto questo caos organizzato, Ringo Starr incise il suo pattern di batteria più iconico, un ritmo ipnotico, pesantemente compresso, che non cambia mai per tutta la durata del brano. Non c'è un ritornello, non c'è una progressione di accordi, l'intera canzone è basata su un unico accordo di Do. È la musica indiana che incontra l'avanguardia europea e il rock lisergico. Il testo, tratto dal libro tibetano dei morti, invita l'ascoltatore a spegnere la mente, rilassarsi e abbandonarsi al flusso. È il momento in cui i Beatles smettono di essere una band e diventano sciamani. Quando la canzone finisce con quel suono di pianoforte distorto che svanisce, l'ascoltatore non è più lo stesso di 20 minuti prima. Revolver finisce così, lasciandoci sul ciglio di un abisso. Non è un album che si chiude, è un album che si apre verso il futuro. Pochi giorni dopo la fine delle sessioni, i Beatles partiranno per il loro ultimo disastroso tour mondiale, per poi chiudersi per sempre negli studi e dare vita a Sgt. Pepper. Ma la vera rivoluzione, quella più cruda, più pura e tecnicamente audace, è avvenuta qui, tra i loop di nastro di Paul e le visioni tibetane di John. È il disco in cui i Beatles hanno dimostrato che la musica pop poteva essere arte suprema, filosofia e scienza, tutto nello spazio di un piccolo disco.

0: Qui all'interno di Pillole su Giornale Radio abbiamo raccontato e ascoltato in parte questo album storico dei Beatles del 1966, ovvero Revolver. Ma non possiamo non chiudere ancora una volta con le voci dei protagonisti tratte da alcune loro interviste. Cominciamo da John Lennon nel 1980, una delle sue ultime interviste parla proprio del brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Per Tomorrow's Never Knows volevo solo trasmettere la sensazione di un trip, ma senza spiegazioni. Volevo che il suono fosse la spiegazione. George Martin era spaventato all'inizio, pensava che la gente non l'avrebbe capito, ma io sapevo che era la cosa più vera che avessimo mai fatto.
0: Ma sentiamo anche le parole di Paul McCartney.
2: Ero molto orgoglioso dei miei loop. Passavo le notti a casa con il mio registratore a nastro, tagliando e incollando pezzi di magnetofono. Portarli in studio e vedere George Martin che li usava come se fosse un direttore d'orchestra elettronico, è stato magico. E in quel momento eravamo davvero i padroni del mondo.
0: E ora George Harrison da un'intervista del 1974.
3: Il lato B di Revolver, dove abbiamo mostrato i denti. Brani come I Want to Tell You erano difficili, non erano canzoncine, ma eravamo uniti. Ricordo Ringo che provava il ritmo di Tomorrow per ore finché non era perfetto. Non era solo un batterista, era il nostro metronomo umano verso l'infinito.
0: E ancora una volta le parole dell'ingegnere del suono, Geoff Emerick.
4: Dopo aver mixato Tomorrow Never Knows, restammo tutti in silenzio nella sala di controllo. Sapevamo di aver fatto qualcosa che non aveva precedenti. Guardai i Beatles e vidi quattro ragazzi che avevano appena cambiato la storia, ma volevano solo andare a mangiarsi un sandwich. Era quella la loro forza.
0: E così si chiude questo appuntamento dedicato a Revolver, un album che ha alle spalle 80 anni eppure non li dimostra assolutamente, un album ancora lanciato verso il futuro che ci racconta una storia incredibile, una storia musicale incredibile di quello che hanno fatto questi quattro ragazzi che hanno iniziato con dei semplici brani rock and roll e sono arrivati a fare questo e faranno anche altro poi in studio. Abbiamo già accennato al fatto che uscirà poi un album come Sgt. Pepper da lì a poco. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto il prossimo weekend. Intanto rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovati all'ascolto di Mappa Mondo da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana qui sulle frequenze di Giornale Radio. Questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta, storie, curiosità, racconti, come sempre insomma con un occhio di riguardo per la storia e per la geografia. Allora un saluto anche all'ottimo Giorgio Berselli in regia. Siamo pronti a cominciare per la prossima ora, mettetevi comodi perché una bella storia sta per iniziare. Vado anche a svelarvi il tema di questa puntata, un po' diversa dal solito. Mappamondo di solito punta un luogo del pianeta e lo analizza sotto vari punti di vista. Oggi invece che lasciare, raddoppiamo due luoghi, due città, due potenze dalle parti opposte del globo che non si sono mai davvero fatte la guerra in modo diretto, eppure hanno passato buona parte della loro storia a temersi, a spiarsi e a stringere la mano solo quando c'era un nemico comune. Come avrete capito, questa puntata è dedicata ai rapporti tra Mosca e Washington, tra l'Unione Sovietica, la Russia poi e gli Stati Uniti d'America. Non solo guerra fredda, ma anche tanta guerra fredda all'interno di questa puntata. Siamo pronti a cominciarla anche all'insegna della buona musica. Olivia Rodrigo su queste frequenze con Driver's License.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con Mappamondo, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Giornale Radio in questo fine settimana. E allora, insomma, la puntata di oggi tra Washington e Mosca, tanta politica, ma anche momenti assurdi, strane giravolte della storia che andremo ad analizzare. Peraltro dicevamo, non solo guerra fredda, attenzione, è una storia molto più lunga che deve partire almeno dal 700, quando gli Stati Uniti nascono e la Russia di Caterina la Grande è già una superpotenza europea. Dopo e durante la guerra di indipendenza americana, Caterina resta neutrale, guida la Lega della Neutralità Armata che di fatto danneggia la Gran Bretagna. Quindi il primo rapporto vero e proprio tra Stati Uniti e Russia paradossalmente è un timido avvicinamento. Poi nel 1809, il vero anno di inizio delle relazioni diplomatiche, quando gli Stati Uniti inviano a San Pietroburgo il loro primo ministro plenipotenziario John Quincy Adams, che poi diventerà il secondo presidente degli Stati Uniti. E in effetti per tutto l'Ottocento i due paesi non hanno grandi motivi di scontro, fino all'episodio più curioso, se vogliamo, quello dell'Alaska nel 1867. La Russia dello zar a corto di soldi e consapevole di non poter difendere un territorio così remoto, vende l'Alaska agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari. All'epoca molti americani lo considerarono un affare inutile, la follia di Seward, è una storia affascinante che un giorno vi racconteremo, ma sappiamo com'è andata a finire: petrolio, risorse, una posizione strategica che sarebbe diventata cruciale un secolo dopo. E poi, insomma, è una storia che passa attraverso le guerre, gli avvicinamenti, soprattutto quello tra Stalin e Roosevelt per fermare il nazismo, fino però allo scoppio della guerra fredda. Non una storia avvenuta in un giorno, ma che ne segnò tanti altri a seguire, come ci racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
2: Ciao Francesco, dopo tante puntate in viaggio, Mappamondo ha scelto sì di spostarsi ancora, ma con la macchina del tempo, in occasione dell'anniversario di quel falso allarme missilistico passato alla storia come incidente dell'equinozio d'autunno, non potevamo non fare una full immersion nella guerra fredda, quell'intrigante, per certi versi inquietante stagione di spietata competizione politica e strategica fra Stati Uniti e Unione Sovietica, i due grandi ex alleati della Seconda Guerra Mondiale, che poi a fronteggiarsi a suon di corsa agli armamenti, frenata dalla reciproca strategia di deterrenza nucleare, non erano solo due paesi, ma due modelli di sviluppo e anche due modi di intendere il rapporto tra governato e governante. Di combattimenti diretti neanche l'ombra. Americani e russi cercarono piuttosto, nell'arco di oltre 50 anni, di conquistare ogni scampolo di mondo con le loro idee, anche attraverso sanguinose guerre per procura, sostenendo e finanziando fazioni a essi affini. Ma la retorica della spartizione, nata dagli esiti della conferenza di Yalta del 1945, non convinse parecchi storici, che volevano invece vedere nella guerra fredda la naturale conseguenza delle pretese sovietiche sull'est Europa. Fatto sta che, archiviata con devastanti conseguenze la Seconda Guerra Mondiale, il tentativo di ridare al mondo un ordinamento internazionale universalista, pacifico e cosmopolita, naufraga quasi subito. L'ONU si ritrova paralizzata e vittima dei suoi stessi limiti giuridici, politici e istituzionali. A Washington il presidente Harry Truman teme l'avanzata dei partiti comunisti sulle rovine socio-economiche della guerra e avvia un piano di ripresa economica che è anche una gigantesca operazione di seduzione ideologica rivolta all'Europa. Inizia l'era del contenimento. Ma la guerra di Corea dimostra che la rivalità non è destinata a esaurirsi in qualche anno. Il mondo è bipolare e scopre per la prima volta un ordine internazionale estremamente rigido. Patto Atlantico contro Patto di Varsavia in Europa, mentre nel sud del mondo qualcuno prova a sottrarsi, perorando un affrancamento dai blocchi, perché tali sono e non semplici alleanze, pur scadendo rapidamente in un allineamento di fatto. La distensione negli anni 70 dura poco. L'Unione Sovietica tenta di rilanciarsi con l'invasione dell'Afghanistan, che nel giro di qualche anno diventa il Vietnam del blocco orientale. La stagnazione economica morde, c'è chi chiede riforme e la fine di questa storia è ancora oggi un lascito controverso. A te la linea, Francesco.
1: E grazie allora Roberto Frangipane, insomma, da Churchill, Stalin e Roosevelt, i tre grandi che si incontravano a Teheran e poi a Yalta, fino alla guerra fredda nel giro di pochi mesi. Il racconto prosegue tra poco, però anche con una parte del tutto inaspettata, perché quella guerra è rimasta fredda anche grazie a un personaggio che oggi vogliamo ricordare in questa puntata e che forse la storia non si aspettava di mettere in prima pagina. Ancora la musica, i Kasabian con Nothing Better Than This.

0: E allora eccoci qua all'interno di questa puntata di Mappamondo dedicata ai rapporti nel corso della storia fino ai giorni nostri, ma ci arriveremo con calma, tra Mosca e Washington. C'è però un momento, una data che non è una data casuale, il motivo per cui abbiamo scelto questo weekend per presentarvi questa puntata, che è il 26 settembre del 1983. Non è forse una di quelle date che si studiano necessariamente sui libri di storia, eppure la storia della Guerra Fredda e di queste due superpotenze, l'URSS e gli Stati Uniti, cambiò, o forse non cambiò, ecco, drasticamente in quella giornata. Il motivo è una storia che è diventata anche poi un libro, tra le altre cose, dedicato all'eroe di questa puntata, Stanislav Petrov, un uomo ormai anziano che però nell'83 trovò la lucidità soprattutto di scrivere una storia. È diventata appunto un libro scritto da Roberto Giacobbo, insomma divulgatore e giornalista che non ha bisogno di troppe presentazioni, che però scrisse appunto questo libro a quattro mani con una delle sue collaboratrici storiche, anche a Voyager, Valeria Botta, proprio dedicato a Petrov e alla sua vicenda, l'uomo che fermò l'apocalisse. Intanto Roberto Giacobbo è in collegamento con noi, mi fa estremamente piacere averlo qui, grazie e benvenuto.
1: Il piacere è tutto mio, grazie a voi.
0: Ecco, questa è una storia che qualcuno potrebbe chiamare con la S minuscola, diciamo. Non parliamo di un presidente, non parliamo di un segretario alla guerra, diciamo, dei tempi di un uomo forte del Partito Comunista. Parliamo di un uomo, per carità, con una carriera importante a livello militare alle spalle, che però si ritrovò, diciamo, anche per una forte coincidenza, e qui il destino gioca un ruolo non banale, quel 26 settembre a poter decidere la storia in un senso o nell'altro, e prese forse la decisione meno ovvia, è così?
1: Sì, è una storia particolare, una storia particolarissima, una storia che se lui non avesse preso la decisione giusta forse oggi non saremmo qui a raccontare. Tu hai accennato che qualcuno la chiama una storia con l'S minuscola. In effetti è un S minuscola perché si è saputa poi con calma e si è saputa solo molti anni dopo, e io sono entrato in contatto con questa storia attraverso un piccolo trafiletto su un giornale di un premio che lui aveva ricevuto dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti, per questo atto eroico, perché di atto eroico si tratta, una decisione difficilissima. E poi insieme a Valeria Botta, una mia collaboratrice, autrice per tanti anni, abbiamo scavato a fondo in questo racconto. Non è stato facile perché eravamo i primi che in Italia parlavavamo di questo racconto, e quindi lui non si aspettava né contatti né qualcuno che lo andasse a cercare. Siamo andati per due volte a bussare alla porta della sua casa e lui non ha aperto, e quindi capisci, partire dall'Italia, andare in Russia e venire respinti, certo, con tutte le delicatezze del caso, è stato complesso da digerire. Poi Valeria ha avuto un'intuizione geniale, abbiamo cominciato a contattare il figlio che non viveva con lui, ma abbiamo capito che lui non ci ospitava non perché non volesse parlare di questa cosa, ma perché aveva pudore nell'accoglierci in una casa estremamente povera, estremamente lasciata andare. E allora attraverso il figlio abbiamo organizzato che una persona andasse lì e gli pulisse casa, la sistemasse, la mettesse in ordine. A questo punto lui ha accettato, e quando noi ci siamo presentati con le nostre telecamere ci ha accolto in divisa, cioè pur non essendo più un militare ci ha accolto vestito con il suo abito migliore, che era la sua divisa da soldato.
0: Ecco, trovi, come dire, che in questa storia ci sia però anche l'altro lato della medaglia? Sicuramente un uomo evidentemente umile che però ha compiuto un gesto straordinario, forse in un'era in cui, ma non è che oggi faccia troppa differenza, la propaganda e il simbolismo politico vogliono la loro parte, la stessa Unione Sovietica ci tenne, ecco, a non far pervenire troppo questa storia, che mostrava forse apparentemente una debolezza.
1: Ma ricordiamoci che io ti parlo di storia perché sono, come dire, un appassionato di storia, un divulgatore anche di storia, e la prima vittima in qualunque guerra è la verità, la prima vittima da sempre, dalle guerre puniche, insomma, quindi non dobbiamo stupirci di questo. E in quel momento c'era una guerra fredda, era una guerra fatta di propaganda, di comunicazione, ma era anche terribilmente pericolosa, perché era una guerra.

0: Anche una leggerezza nel pensiero dove non si capiva nemmeno quanto fosse disastroso un eventuale conflitto nucleare. Ebbene, lì c'era questo computer, questo mega computer Oko, che si considerava infallibile, e quella notte il sole gli ha fatto un brutto scherzo, perché una tempesta solare abbinata a una particolare posizione della Luna ad una particolare situazione meteorologica ha creato un falso. Ha creato un falso. Prima sembrava fosse partito un missile dal cuore degli Stati Uniti diretto verso Mosca, poi altri quattro, e insomma questi cinque missili erano in viaggio con le loro belle testate nucleari, ma puramente virtuali, verso Mosca. E Petrov cosa ha fatto? Ha visto che c'era qualcosa che non andava. Perché si è fatto una docultura, perché lui non nasce soldato come tutti gli altri, come la persona che doveva stare al posto suo quella sera e che è stata da lui sostituita all'ultimo momento, ma nasce analizzatore e studioso di fenomeni bellici. Quindi lui aveva una preparazione storico-tecnica diversa da un militare, come dire, classico. Aveva qualche elemento in più per ragionare, e quell'elemento forse ci ha salvati, perché quando ha fatto il ragionamento, io ho visto cinque missili che venivano a colpire Mosca e mi sono chiesto: ma se uno attacca per primo, se uno vuole distruggere un'altra superpotenza, ma attacca solo con cinque missili, è un modo solo per scatenare una risposta invece a quel punto enorme, e quindi si tratta solo di dare un buffetto a qualcuno per poi essere distrutto con un attacco sicuramente di portata maggiore. Quindi lui ha detto: deve esserci un problema, non può essere così, non può essere così. Le spie che erano sul territorio americano non avevano visto il decollo di questi missili, avevano anche detto: c'è il sole contro, quindi non lo vediamo, ma non si vede traccia. Le spie che erano lungo il percorso non avevano né visto né in alta quota, insomma, non c'era nessuna testimonianza che potesse dare la certezza dell'esistenza di questi missili, ma purtroppo non c'era nessuna testimonianza che potesse dire che era un falso. Quindi siamo rimasti nelle mani di Petrov, che invece di alzare il telefono e dire ai suoi superiori, come era suo obbligo, è successo questo, e poi sarebbero stati i superiori a decidere, ma lui sapeva che se avesse dato questo messaggio, i superiori avrebbero deciso in un minuto, anzi in un secondo. E allora questo messaggio lui non lo diede. Mi ricordo ancora quando ci ha detto, dopo che la scia si è spenta, che quando dovevano precipitare su Mosca non è successo niente perché era un falso dettato da questa coincidenza magnetica stellare e solare, a cui il computer non era preparato, e quindi ha creato un'aberrazione fasulla. Non è scoppiato niente. Io per molti minuti non sono riuscito a mettermi in piedi, perché ero completamente sudato, avevo le gambe paralizzate. Insomma, ecco, rendetevi conto della situazione di quest'uomo, con tutti i
1: Possiamo
0: suoi militari intorno che
1: immaginare, insomma,
0: dicevano,
1: solo immaginare, credo,
0: che
1: quello che possa
0: dicevano:
1: aver
0: che
1: provato.
0: facciamo, che facciamo, che facciamo? Ecco, quindi ti puoi immaginare la tensione di quest'uomo.
1: Ti chiedo veramente in conclusione, perché viene quasi spontaneo, hai citato questo supercomputer. Oggi siamo in un'era in cui molti pensano di poter delegare alle intelligenze artificiali anche le operazioni militari più importanti. Questo fu un caso straordinario in cui l'intelligenza umana, nel suo senso credo più nobile, evitò forse una guerra nucleare. Ti è capitato di ripensare a questa vicenda nell'ottica di quello di cui si discute oggi?
0: Sì, è successo che dopo questo incidente, che per i militari fu un incidente, gli uomini vennero già sostituiti in parte dalle macchine, perché dice: non ci può essere un uomo che decida di non scatenare una cosa che invece doveva fare, perché l'ordine militare era quello. Tant'è vero che poi Petrov fu, come dire, apprezzato perché non aveva di fatto scatenato la terza guerra mondiale, ma fu punito perché non aveva rispettato gli ordini. Quindi vi rendete conto della follia di tutto questo. E comunque oggi ci sono molti altri controlli incrociati, ma affidarsi completamente alle macchine, secondo me, è pericolosissimo. Lo è stato anche, e chiudo con una battuta, con degli studenti universitari che hanno affidato le loro tesi di laurea all'intelligenza artificiale, che gli ha creato delle note a margine assolutamente inventate, che una volta verificate gli hanno fatto saltare la tesi e li hanno fatti respingere. Quindi vedete che affidarsi alle macchine talvolta fa più danni di altro. Bastava fare una tesi come si deve, come avevano fatto tutti gli esami prima, e oggi avrebbero una laurea invece di essersi visti respingere.
1: Eh sì, sembra un po' una favola di Esopo, perché c'è la morale, ma...

0: vedremo se verrà percepita, diciamo, anche ai livelli più alti. Ci ha fatto piacere però ricordare, insomma, una storia che comunque rimane un momento straordinario anche nella drammaticità di quei momenti. Prima di proseguire ringrazio veramente tantissimo Roberto Giacobbo che è stato con noi, e ricordo il libro L'uomo che fermò l'apocalisse, scritto con Valeria Botta. Roberto, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, a presto e un grande abbraccio.
0: E noi ci fermiamo solo per qualche minuto, rimanete con noi perché la storia prosegue fino a Donald Trump e ai tempi nostri, qui su Mappamondo.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera. Una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8:32. Giornale Radio.
9: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
11: E allora eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend nel nostro programma che vi porta in giro per il pianeta con la regia di Giorgio Berselli. La storia di oggi è a cavallo tra due città che non potrebbero essere più diverse e più nemiche per tanti aspetti: Washington, il centro del potere americano, e Mosca, centro del potere che fu sovietico ed oggi e appartiene al nuovo zar Vladimir Putin. È una storia fatta di uno scontro sfiorato a volte, come dire, veramente fino all'inverosimile, eppure a volte anche salvato. Abbiamo raccontato poco fa la storia di Petrov, l'uomo che fermò appunto l'apocalisse nel 1983, eppure anche una storia che ci ha regalato delle pagine di straordinaria collaborazione. Forse l'esempio più eclatante è quello del luglio del 1975, quindi davvero nel cuore della guerra fredda, all'interno del contesto della corsa alla Luna, della corsa allo spazio che vide contrapposte appunto Mosca e Washington, una competizione che però negli anni 70, dopo la vittoria diciamo americana dell'allunaggio, aveva perso parte della sua urgenza. Eppure ci fu questa idea straordinaria. Nel maggio del 72 Nixon era volato a Mosca per firmare gli accordi SALT 1 e nello stesso viaggio aveva firmato un accordo di cooperazione spaziale che diede il via al progetto Apollo-Soyuz, una missione congiunta in orbita con un modulo di aggancio compatibile tra i due sistemi. Sì, pensate, una cosa straordinaria, due paesi che si odiavano e che si collegavano però direttamente in orbita ben sopra i confini della Terra. Una missione che fu estremamente complessa da un punto di vista tecnico. La Soyuz partì dal cosmodromo di Baikonur, l'Apollo partì da Cape Canaveral poche ore dopo. Il 17 luglio avvenne l'aggancio in orbita. Quando il portello si aprì, Stafford e Leonov, i due comandanti, il primo americano e il secondo sovietico, si strinsero la mano con l'immagine che venne trasmessa in diretta televisiva in tutto il mondo. Una missione modesta da un punto di vista scientifico, straordinaria dal punto di vista politico e simbolico. Non cambiò da sola il corso della Guerra Fredda, ovviamente, ma ebbe anche un'eredità pratica. Quell'esperienza contribuì a gettare le basi per la cooperazione successiva, dal programma Shuttle Mir negli anni 90 fino alla Stazione Spaziale Internazionale, dove, ebbene sì, ancora oggi russi e americani collaborano fianco a fianco per l'umanità. Noi ripartiamo con il nostro racconto dal resto della storia, perché ci siamo lasciati lì nel 1983, ma occorre in parte riavvolgere il nastro, in parte capire che cosa accadde poi negli anni 90, alla fine della Guerra Fredda, per poi giungere ai tempi di Putin e di Donald Trump, due leader autoritari che promettono però di risolvere i grandi conflitti tra di loro senza curarsi troppo della diplomazia. È forse l'inizio di un nuovo capitolo di questa storia straordinaria. Prima la musica e poi una nuova intervista. Paris Paloma, questa è Good Boy.

0: E allora eccoci qua con Mappamondo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo insomma a entrare nei dettagli di un rapporto, quello che oggi analizziamo, tra due superpotenze, qualcuno dirà un ex superpotenza e una superpotenza ancora attuale, che però insomma vive di capitoli diversi. Peraltro è davvero una storia che stiamo scrivendo in progress, diciamo così. Abbiamo il piacere di avere con noi per un'analisi storica ma anche politica il professor Guido Formigoni, professore presso la Libera Università di Lingue e Comunicazioni Ulm di Milano, esperto di relazioni internazionali, oltre ad essere insomma tra le altre cose il principale biografo di Aldo Moro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, è la storia di un rapporto su cui si è scritto tanto, finita poi, come dire, anche in altre forme di racconto, da film a libri che raccontano prima della Guerra Fredda e poi dei rapporti successivi tra Mosca e Washington. È vero che è una storia che, pur rimanendo, diciamo, per lunghi tratti, peraltro ancora attuali, in uno stato di contrasto, ha conosciuto anche pagine di improvvisa apertura e in parte continua a farlo. Da un punto di vista storico, quale ritiene siano un po' i momenti in cui forse il mondo ha pensato siamo a una svolta, diciamo in un senso o nell'altro?
1: Beh, la rivalità tra questi due grandi stati era stata addirittura profetizzata da Tocqueville a metà dell'Ottocento, rispetto appunto a un momento in cui non si parlava ancora del ruolo degli Stati Uniti come grande potenza mondiale e in cui qualcuno pensava all'impero zarista di allora come un elemento piuttosto di decadenza. Nel Novecento poi hanno interpretato due modelli alternativi, il modello appunto del capitalismo vincente e dopo la rivoluzione del 17 il primo stato socialista della storia, con questa idea di Lenin che appunto, nonostante le arretratezze del paese, ma ci fosse una potenzialità di rivoluzione mondiale dentro quella esperienza. E dopo la prima guerra mondiale appunto si parlò, no, di Wilson e Lenin come i due profeti del nuovo che si affacciavano alla storia. Il contrasto poi nacque dopo la vittoria comune, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, del 45 sul totalitarismo di destra. Certo, era stata un'alleanza, quella antifascista, provocata dal nemico, no? Non scelta.
0: Certo.
1: E questo conta, perché tutti gli elementi di diversità e potenziale divisione esistevano già allora. Però poi lo scontro e la stagione della Guerra Fredda, i 40 anni della Guerra Fredda, sono stati legati molto alla gestione di questa vittoria, e quindi al problema di un'Europa allora implosa su se stessa, che le due superpotenze, a questo punto si poteva parlare di superpotenze, avevano in qualche modo obiettivo di controllare secondo i propri obiettivi, anche se dobbiamo ricordare che le due superpotenze erano diverse. Gli Stati Uniti avevano un'ottica veramente universalista, l'Unione Sovietica di Stalin era un paese debole, provato da 20 milioni di morti. Non so se questa cifra dice qualcosa della Seconda Guerra Mondiale, e quindi avevano un'ottica, diciamo così, piuttosto difensiva, di tutela, di irrigidimento e la costruzione della sfera di influenza nell'est europeo. Questo aveva come obiettivo, no? Di tutelare appunto la patria del socialismo da una minaccia di questa superpotenza debordante che allora erano gli Stati Uniti. La Guerra Fredda poi ha avuto un'evoluzione, come sapete, come sappiamo, in cui si sfiorò in qualche caso lo scontro aperto, ma in cui poi si trovò invece anche un modo di convivere più o meno pacificamente, l'epoca della distensione, e quindi, come dire, non c'era scritto nel destino lo scontro delle due superpotenze, no? La distensione e i momenti di dialogo anche diplomatico, che poi divennero serrati tra gli 70 e 80, fu interpretate in Occidente da qualcuno come un cedimento, ma in realtà più che un cedimento era un modo per mettere alla prova questa rivalità e per mettere alla prova anche il sistema sovietico, che in effetti poi, anche grazie alla distensione, si è indebolito ed è un po' crollato su se stesso.
0: Ma te lo chiedo, professore, insomma, c'è un decennio, come dire, per proseguire tra virgolette questo percorso, questo rapido percorso storico, che va in grosso modo, insomma, dalla dissoluzione, dall'implosione, diciamo, dell'Unione Sovietica fino all'avvento di Putin, in qualche modo, in cui, insomma, il mondo, lo sappiamo, si è detto tante volte, pensava di poter prendere una direzione che poi è stata probabilmente smentita dai fatti. Le chiedo, dal punto di vista del rapporto tra Washington e Mosca, ci sono stati commessi, lei crede, tra virgolette, degli errori strategici in quegli anni in cui sembrava davvero, insomma, che non ci fosse un limite alla superpotenza americana, e forse anni in cui poi Mosca ha mostrato di avere un orgoglio anche nazionalista, come dire, astutamente cavalcato poi da Putin, di rinascita nel nome, insomma, della grandezza dell'Unione Sovietica. È cambiato tutto, ma forse non è cambiato quello.
1: Ma sì, ha ragione, cioè quello è un decennio piuttosto cruciale di cui probabilmente tutti i retroscena ancora non conosciamo, però certo. Gli elementi essenziali certamente ci sono. La dissoluzione dell'Unione Sovietica non fu solo la fine di un sogno imperiale, ma anche in qualche modo una transizione molto problematica all'economia di mercato, di quella che era stata appunto per 70 anni un sistema di pianificazione centralizzata, e di sostanziale crollo dello Stato in Russia. La Federazione Russa era sull'orlo della crisi radicale, e in questo senso il nazionalismo di Putin si spiega anche perché trova modo di avere consenso nel paese grazie alla capacità di presentarsi in modo più o meno realistico, ma insomma per certi aspetti anche con dei grandi successi, come quello che salvava lo Stato russo dal disastro. E però naturalmente questa debolezza, questa fragilità fu sottovalutata in Occidente, perché appunto sembrò che questo Stato ormai, diciamo, ai margini della storia, non poteva che adattarsi al sistema, al nuovo ordine mondiale liberale che gli Stati Uniti guidavano più che altro dal punto di vista militare, ma dal punto di vista politico senza grande lungimiranza, come invece c'era stata piuttosto significativa lungimiranza dopo il 45, e con questa illusione che l'adeguamento sarebbe stato poi più o meno spontaneo, che siccome appunto la globalizzazione imperante avrebbe portato libertà e democrazia in tutto il mondo, anche i russi si sarebbero fatti una ragione di trovare il loro angolino in questo sistema appunto nuovo che
0: chiaro, che poi torna verso, come dire, una multipolarizzazione in questi giorni. Le chiedo, insomma, in conclusione, da quel momento in poi i due paesi prendono, come dire, una direzione molto diversa. Putin consolida quello che diventa a tutti gli effetti un regime. In America, insomma, la democrazia nell'era poi dei social network, dei populismi, prende questa svolta inaspettata che porta al potere Donald Trump, che va, come dire, come in ogni cosa che dice, fa a corrente alternata, e che però sembra voler ridisegnare i rapporti della Russia in un confronto quasi uomo a uomo, diciamo così, con Vladimir Putin, dove la diplomazia, ma anche l'idea che forse questi siano due blocchi contrapposti, sembra venire meno. È, come dire, dal suo punto di vista solo un aspetto di figura del modo in cui Donald Trump comunica, o sta effettivamente cambiando qualcosa?
1: Beh, è difficile dire, il mio approccio personale, diciamo, tende a valorizzare un po' anche le dinamiche di lungo periodo più che non
0: certo
1: queste increspature della cronaca, che sono legate al carattere ondivago poi dell'approccio di Trump, perché certamente Trump approva dei documenti di sicurezza nazionale assolutamente imperialistici, poi dopo appunto ha questo questo approccio per cui con i dittatori lui è capace di parlare e con un risvolto anche sempre poi affaristico, ma anche piuttosto palese, ma al di là di queste dinamiche, diciamo, certamente Putin e la Russia certo dittatoriale che lui ha messo in piedi all'inizio di questo percorso non erano così contrapposte all'Europa e all'Occidente.
0: Certo.
1: Lo diventano appunto dal 2008 in poi, e l'incontro con Trump appunto per ora è stato molto interlocutorio, perché l'idea che appunto i due capi spregiudicati in un dialogo personale possano risolvere i problemi che si sono accumulati in questi anni, compreso il dettaglio dell'Ucraina, è un'idea che si è rivelata per ora piuttosto
0: fallace,
1: consistente,
0: diciamo.
1: Sì, consistente, cioè la mediazione che poteva anche essere un'ipotesi, non c'è stata, e anche ieri, no, abbiamo assistito al discorso di Trump all'ONU in cui dice ma sì. Io ho portato la pace, ma insomma questa pace mi sembra che al momento non la vediamo.
0: È una storia, come dire, evidentemente, come dicevamo in apertura, che ancora deve essere scritta. Poi, come dire, il mestiere dello storico è di analizzare le prospettive su un periodo più lungo, però insomma abbiamo fatto un percorso anche affascinante da un certo punto di vista, che ci mostra che quel telefono in qualche modo esiste ancora, ma esistono ancora chiaramente le armi e le contrapposizioni militari. Prima di procedere ci tengo davvero a ringraziare per essere stato con noi il professor Guido Formigoni. Professore, grazie per questa mini lezione e a presto.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: Ripartiamo dalla musica qui su Mappamondo e poi andiamo verso la chiusura. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico, e voi mi direte: che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla guerra fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, sapevate che la guerra fredda si è giocata anche in cucina? Ha meritato una pagina su Wikipedia e diverse nella letteratura di ricerca, la storica scena del Kitchen Debate. Tutto comincia in occasione del taglio dei nastri dell'esposizione nazionale americana al Parco Solconichi di Mosca, 24 luglio 1959. Per la cerimonia, presenti sul posto il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, e il segretario del Partito Comunista Sovietico, Nikita Khrushchev. Per gli americani c'è l'opportunità particolarmente ghiotta di esibire le virtù della way of life a stelle e strisce. Per non farsi mancare niente, gli espositori statunitensi si portano in Unione Sovietica una grossa casa prefabbricata, accessibile, secondo loro, a tutti i cittadini. E proprio per esaltare le virtù del capitalismo e del libero mercato, la casa viene equipaggiata di tutto, ma davvero di tutto, anche dei più ignoti marchingegni per l'epoca. Frullatore, tostapane, frigoriferi a prova di famiglie extra large, persino una macchina che lava e asciuga le stoviglie premendo solo un pulsante. Obiettivo? Strappare il pubblico, e soprattutto quello femminile, alla tirannide del lavoro domestico. Dalla stampa comunista dell'epoca, la casa viene ironicamente ribattezzata Splitnik, come simbolo del tentativo americano di recuperare il gap con i sovietici dopo il lancio dello Sputnik. In una fase di crescente tensione, incrociando Khrushchev lungo i corridoi della fiera, Nixon comincia a vantare i meriti del modello americano, aggiungendo alla fastosa dotazione della cucina i vanti di apparecchi che solo oggi diamo per acquisiti: la lavastoviglie, i tagliaerba, i trucchi, i pasti pronti e la Coca-Cola. Nikita replica con ironia, stupito da tutto quello che agli occhi di un comunista, a maggior ragione alla fine degli anni 50, sembrava profondamente superfluo. «C'è forse una macchina che imbocca il cibo e lo spinge giù?» chiede con sarcasmo il leader comunista. Pur non avendo nessuna sostanziale rilevanza, il dibattito, video registrato a colori e spedito a tutte le TV americane, giovò parecchio non solo a Nixon, che di lì a meno di un decennio sarebbe diventato presidente, ma anche alla diffusione del modello americano. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per un nuovo episodio con nuove curiosità e una nuova storia da raccontare. Io ringrazio Michele Ceci in redazione, ringrazio Giorgio Berselli in regia e ringrazio voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo, soprattutto l'augurio di un buon weekend.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: Conto alla rovescia per il price cap dell'Eni, in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
2: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
4: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: 7 giorni. Un'infinità di notizie. Una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia. I grandi fatti internazionali. Le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
7: Dunque ci siamo, tornati insieme a voi anche in questa domenica specialmente con me, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, ben trovato.
8: Caro Lapo, ciao, ben trovato anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
7: Eccoci.
8: Senti, che mi viene sempre un po' da Mike Buongiorno quando dico ascoltatori. Non lo so perché.
7: Mi hai rubato la battuta.
8: Non so perché, non lo faccio apposta, ti prego.
7: Tipici amici.
8: Potrebbe essere un omaggio al grande Mike, ma non è così.
7: No, io parlato l'ho conosciuto.
8: È la voce della radio, alla quale sto cercando faticosamente di abituarmi.
7: Con calma,
8: trasformo forma.
7: Vai tranquillo. Dato sta, oggi hai una voce poderosa, io farò fatica a starti dietro perché hai questa voce che è solenne, che oltretutto mi avvolge. E quindi, ma sei in un luogo fondamentalmente grande, con uno spazio ampio, perché c'è anche un leggerissimo, una leggerissima eco che ovviamente.
8: Non so,
7: mi...
8: sono in una stanza, non so dove si debba essere. Però.
7: Beh, una stanza, quello è ovvio.
8: Ma la voce è quella della mattina, vedrai che andando avanti con la trasmissione un po' si affiorirà.
7: Ti sei rifatto la voce.
8: La mattina appena sveglio ho questa voce qua, non ci posso fare.
7: Impressionante. Allora c'è Samuele Campochiaro in redazione, Danila Vindigni in al coordinamento, tanti ospiti oggi, anche oggi, beh insomma tanti, tre ospiti con noi, ma anche voi, perché comunque le tante notizie di oggi, Maurizio, tutte drammatiche. Oggi io e te abbiamo fatto fatica a trovare qualcosa di, come dire, carino, sereno, di in qualche modo che uscisse non da quel retaggio. Invece sono tutte drammatiche, Maurizio.
8: Una cosa che apre il cuore, noi cerchiamo tutte le domeniche mattine, oltre alle notizie che più ci preoccupano, di darvi almeno una che apra il cuore alla speranza.
7: No? Mamma, invece
8: stamattina è molto, molto, molto difficile.
7: Forse una cosa l'ho trovata.
8: Tu l'hai trovata?
7: Forse
8: tu hai trovato qualcosa?
7: Ho dovuto
8: scavare.
7: Allora,
8: cominciamo da queste. Qualcosa ti apre il cuore alla speranza?
7: Ma guarda, più che altro lo avevo visto, ma mi ha fatto piacere, ma parliamo di una notizia che non è una notizia così importante, però insomma, addio body positivity, le modelle sono di nuovo tutte bellissime, altissime, magrissime, non c'è più il problema di averle troppo magre o più grasse, oppure finalmente sono modelle, punto, e le vediamo e non c'è più questa ricerca disperata di avere queste modelle che, siccome le ho viste con i miei occhi, perché a Milano sai che c'erano le collezioni, c'era il fashion, la Fashion Week,
8: sì.
7: Almeno devo dire, tornando da giornale radio, ho visto 60-70 modelle in coda in un angolo, sembrava una foto nella foto, ed è stato lì che mi sono accorto. Poi oggi la stampa ne parla, ovviamente è una battuta, ma è divertente il tema della moda. Il resto invece, tra prezzo della benzina, politica, geopolitica e tutte le altre notizie, insomma tra pochissimo andremo a parlare. Sono già le 9:07, Maurizio, andiamo subito ad ascoltare la prima canzone. Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, per indicarci la notizia di oggi che per voi è la più importante in assoluto. 334 11 11 622, poi ve lo chiederemo di nuovo. Ora andiamo ad ascoltare Sheryl Crow. 334 11 11 622, qual è la notizia più importante per voi oggi e di cui secondo voi dovremmo parlare di più in assoluto? Tra pochissimo ne parliamo con Domenica specialmente.

0: Rock, specialmente in onda su Giornale Radio. Samuele Campochiaro in regia con l'Apote Carlo con voi e Maurizio Mannoni che insomma con me d'altro canto da diverso tempo, ormai sono parecchi mesi. È la puntata, tra l'altro, Maurizio, numero 18, no, non è vero, 10, è la puntata numero 10 questa che facciamo insieme, quindi
1: va bene, è un bel traguardo,
0: un bel traguardo, insomma, cominciamo dai piccoli numeri, poi dopo vediamo di arrivare a 100. Allora Maurizio, facciamo il nostro giornale. Partiamo dalla notizia che tu ritieni di mettere all'inizio subito in primo piano nel nostro quotidiano radiofonico.
1: Vabbè, sai, oggi è dura perché insomma non ci sono notizie che si stagliano sopra le altre, no, per importanza. Certo, la gente guarda al caro carburanti con grande preoccupazione e diciamo è uno di quei casi nei quali bisognerebbe aiutare a capire gli ascoltatori, nel nostro caso i lettori dei giornali, i telespettatori, che cosa realmente sta succedendo, perché la gente legge che da domani ci sarà questo tetto deciso dall'ENI, questo tetto al prezzo dei diesel e benzina super, un prezzo calmierato, e quindi evviva. Nota che, sì, come tu ben sai, se sei arrivato in radio in macchina e ti sei fermato ad una pompa di benzina, diciamo i prezzi oramai sono, no, impraticabili.
0: Io abito a 200 metri da una pompa di benzina dell'ENI, quindi ho già detto, vedi, domani mattina so già cosa accadrà, quindi ci sarà l'ingorgo.
1: Una fila,
0: ingorgo. Sì, sempre, sì, l'ho già vista, e tra l'altro la benzina finirà nell'arco di un amen, perché naturalmente è evidente che se tu metti soltanto una pompa di benzina su 5 che abbassa i prezzi, domani non solo ci sarà la coda, ma quella pompa di benzina a metà giornata avrà già esaurito la benzina, per evidenti motivi, insomma.
1: Sì, non c'è dubbio, ma anche in autostrada succederà questo, perché insomma, perché soltanto l'ENI ha deciso di fare, di attuare questo prezzo calmierato?
0: Perché
1: gli altri distributori non aderiscono, anzi segnalano questo come un grave rischio, no? Perché l'ENI è un'azienda a controllo pubblico che ha intascato con i famosi o famigerati super profitti, no?
0: Sì.
1: Dividendi spaventosi, e naturalmente vuole continuare, visto che sul fronte della guerra Iran, Golf e quant'altro nulla accenna a chiudersi, vorrebbe continuare a intascarli, insomma, quindi vede di cattivo occhio qualsiasi ipotesi di tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche, che sarebbero, penso che quasi tutti siano d'accordo, se non tutti, e ne a parte,
0: certo,
1: sarebbero una cosa.
0: Allora, un ascoltatore, Giorgio, ci manda un messaggio che io trovo anche divertente, 334 11 11 622. Giorgio ci dice, dunque la mossa di Eni è geniale, mettono un tetto ai prezzi per un mese e passano per benefattori. Si tolgono di torno la tassa sugli extra profitti prima ancora che qualcuno la scriva. Si guadagnano un credito morale col governo che ora deve solo ringraziare. Finiscono su tutti i giornali senza pagare un euro di pubblicità. Il tutto in cambio di qualche milione di profitti in meno. Chi l'ha pensata è un genio, sostiene Giorgio. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo. È una mossa propagandistica. Una mossa che fa soltanto i loro interessi. Certo, chi farà il pieno di benzina nei distributori in live un piccolo vantaggio lo otterrà, ma deve sapere che è un vantaggio che domani si trasformerà in un caos ancora più totale nel settore carburanti, e infatti sono sul pieno del piede di guerra tutte le altre aziende energetiche, insomma, che dicono che loro non possono, tanto perché non sono il controllo pubblico, poi come l'ENI non hanno una rete capillare, no, che può consentire questa cosa, poi non hanno impianti di raffinazione, insomma c'è tutta una serie di questioni anche tecniche che fanno sì che questa decisione dell'ENI può essere attuata soltanto dall'ENI in questo momento, con i motivi che tu e Giorgio avete bene esplicitato.
0: Tra l'altro, ci sono altri messaggi, guarda, te li leggo subito, certo, in battuta, certo, interrompendoti brutalmente. Certo. Da una parte, l'ascoltatore che ci scrive, anche se non leggo la firma, anzi non c'è, e che dice: buongiorno, ma veramente qualcuno pensa che l'ENI abbia fatto tutto di sua sponte? Infatti siamo già intervenuti su questo e quindi abbiamo già spiegato che no, ma questo era evidente, non è che lo fanno perché sono dei benefattori, l'abbiamo spiegato. Poi la risultanza è che la benzina in alcune pompe costa meno, cioè questo è un po' il risultato. Poi a uno può interessare il giusto, le motivazioni che spingono una realtà a fare uno sconto sulla benzina, e poi deve tenerne chiaramente le sue conclusioni. Dall'altra parte invece una nostra ascoltatrice, Ida, ci dice: a parte la considerazione che la voce di Maurizio è rassicurante anche di mattina, con tanto di emoticon, come dire, con tanto di abbraccio, la notizia
1: grazie, Ida,
0: della settimana è quella del tetto dei bambini stranieri nelle scuole, inutile ma molto preoccupante, dice Ida. E così abbiamo trovato un altro titolo che possiamo anche discutere oggi, no? Non è sulle prime pagine di oggi, ma di quelle della settimana, sì.
1: Ma sì, perché diciamo un tema che certo non si esaurisce, ma volevo dirti che secondo me il termine, la parola che giganteggia, non soltanto oggi ma da un po' di tempo a questa parte, è propaganda, perché tutto avviene unicamente per propaganda. Dalle grandi questioni internazionali, c'è stata la visita di Xi Jinping, no? Negli Stati Uniti, da Trump, e diciamo a parole ha parlato di pace, di impegno in questo, no, per favorire accordi tra paesi in guerra, ma poi diciamo, come ci segnala benissimo anche Federico Rampini sul Corriere, poi in realtà invia droni all'Iran il giorno della tregua, naturalmente con Putin continua a sostenerlo, e l'escalation nucleare della Cina va avanti, no, senza nessun timore. E quindi no, anche diciamo, a partire dai vertici internazionali per arrivare fino alle piccole cose di Cosa Nostra, poi magari parleremo, anzi magari senz'altro parleremo della politica, di cosa sta succedendo, di Vannacci che spoglia le donne, e questo magari per compensare il fatto che Tajani le vuole rivestire, quindi vedi nel centrodestra tutto si compensa.
0: Tra l'altro Vannacci, che in questo momento sondaggi alla mano, è il quarto partito italiano, perché ha superato proprio Forza Italia, almeno ieri lo abbiamo visto nell'indagine che è stata fatta, e vuol dire che questa è una cosa che ti dicevo anche fuori onda, e cioè che con Vannacci la mia sensazione umilmente è che molti elettori se ne infischino delle buone maniere, della correttezza, della lealtà, di tutta una serie di elementi politici a cui noi ci eravamo abituati, e si connoti un elemento un po' trampiano, dove Trump può fare quello che vuole e il suo elettorato, quello forte, quello lo vota qualunque cosa faccia, anche se fa uno sgambetto a una signora anziana che mi attraversa la strada, lo votano comunque. E quindi anche se Vannacci fa questo genere di cose o di provocazioni, dice altre cose, non è quello, vedo che molti si indignano, ma non è questo quello che ferma quella parte dell'elettorato, Maurizio?
1: No, quella parte dell'elettorato no, però così come tu hai fatto giustamente il parallelo con Trump, ma Trump comincia a essere abbandonato da una fetta consistente dell'elettorato che lo ha portato alla Casa Bianca. Certo, il suo nucleo duro lo mantiene, anzi forse si esalta ancora di più, però poi per vincere, per fortuna, no? Per fortuna bisogna anche comportarsi in una certa, in
0: modo
1: una certa
0: civile,
1: maniera. Vedremo, tra l'altro, come tu sai, oggi è una giornata importante perché c'è un test molto significativo.
0: Sì, sì. Anzi, facciamo una cosa. Me lo dici tra poco, perché ovviamente andremo a Reggio Calabria. Allora, 334 11 11 622, mi fa piacere che gli ascoltatori rispondano. Magari mandateci anche vocali, perché ovviamente vi abbiamo chiesto qual è per voi la notizia, se volete poi trarre anche delle conclusioni su questa notizia, più importante della giornata barra della settimana. Questa domenica specialmente, sono le 9:20, ascoltiamo un pezzo di Cat's Eye, questo è Animal.

0: Giornale Radio, 9:22 minuti di questa domenica, con domenica specialmente Maurizio Mannoni, l'Apotecarlo, poi c'è con me anche Samuele Campochiaro. Le notizie che secondo voi sono quelle più interessanti, importanti o la più importante della giornata. Maurizio ha scelto la sua, ma noi componiamo la nostra prima pagina oggi. E tu stavi parlando pochi istanti fa di queste elezioni suppletive a Reggio Calabria, Maurizio.
1: Sì, certamente, insomma, quelli che gli esperti di politica, e tra poco ne avremo una molto molto brava,
0: sì,
1: con noi Daniela Preziosi, giornalista tra le più preparate, le più attente, e gli esperti di politica, ma anche coloro che seguono così la politica sui giornali, sanno che le suppletive a Reggio Calabria hanno un significato molto importante.
0: Sì.
1: Perché peseranno l'importanza di Vannacci per quanto riguarda lo schieramento di centrodestra. Vannacci che potrebbe far perdere il candidato del centrodestra con una sua affermazione significativa, e quindi questo potrebbe essere così ciò che in prospettiva potrebbe accadere anche nelle elezioni nazionali. Quindi si guarda Vannacci, che nel frattempo ha taroccato questa foto. Io non so quanto tu sia interessato.
0: È interessante
1: a questa mossa. Io non ho capito nemmeno il significato. Io sono un po' ingenuo, sono un ragazzo ancora ingenuo.
0: Tu dici, perché dovrebbe taroccare una foto che mostra dei rivali politici? E tra l'altro mettendo, insomma, lui ha fondamentalmente detto non vogliamo un altro Arcore, insomma, e quindi anche prendendo di mira Berlusconi indirettamente. La questione è che molta gente, questa è una cosa che ho imparato nel tempo, non fa distinguo e non pensa che sia una foto falsa, cioè pensa che sia vera. Cioè non leggono tutti i giornali dicendo ma è una foto finta di Vannacci, guardano quella foto e pensano che sia vera, e quindi ascoltano solo e unicamente le considerazioni che fa la loro parte politica, in questo caso nella fattispecie Vannacci è uno degli esempi per cui potrebbe aver fatto una cosa del genere.
1: Sì, ma cosa voleva significare? Diciamolo rapidamente, perché non tutti giustamente seguono anche questi fatti così. Ha preso una foto della sottosegretaria di Forza Italia Siracusano, una foto con una giacca e sotto una maglietta, e ha tolto la maglietta e quindi sotto si vede una scollatura, un'ampia scollatura.
0: Sì, poi l'ha resa più bionda, anche l'ha resa anche un po' più leggera, ecco, se vogliamo metterla in questo modo. E il post vuole attaccare politicamente il governatore della Calabria, il vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto, che tra l'altro è il compagno della Siracusano, e mostra la deputata appunto con questa profonda scollatura artificiale che nell'immagine originale non esisteva. Infatti c'è la foto che viene messa di diversi giornali dove lei era con una bottonatissima maglietta bianca, anzi assolutamente normale.
1: Sì. Ma lei si è arrabbiata moltissimo.
0: Sì, lei vuole denunciare.
1: Le interviste, lo vuole denunciare.
0: Sì.
1: In effetti, uno come si permette di ritoccare una foto adesso? No?
0: Viene fatto ormai comunemente, lo notiamo.
1: A parte, anche qui aprirebbe tutto un altro mondo sull'intelligenza artificiale, su quello che si può fare. Ormai siamo sicuri al 20% dell'originalità del.

0: delle foto e dei filmati che vediamo, perché
1: sì,
0: no?
1: Beh, diciamo,
0: sappiamo che la gran parte sono ritoccati, sono trasformati.
1: Secondo Simone, che ci scrive, è un tentativo di colpire un po', dice, l'autorevolezza della deputata e del suo compagno. Insomma, diciamo, lui pensa che si tratti proprio di spostare il dibattito su aspetti di carattere sessuale e quindi sessisti, invece che metterlo su temi amministrativi e politici, ma invece renderlo tutto una questione di pettegolezzo, perché la gente interessa questo. Pensi che possa essere
0: così? Abbiamo trascorso una settimana nella quale il dibattito è stato altissimo da questo punto di vista, innescato dalla considerazione di Tajani sulle gonne, sulle donne con le gonne lunghe che sono più affidabili, sono da sposare rispetto a quelle con le gonne corte. Quindi è stata da questo punto di vista una settimana molto, molto impegnativa. Tra l'altro Tajani ne ha fatta un'altra, perché ogni volta che, sembra che ogni volta che apre bocca ne dice una. Ha detto, no, qui su un tema un po' diverso, colpirne uno per educarne 100, si riferisce a
1: Mao Zedong.
0: Gli arrestati in flagranza, che dice vengono subito rimessi in libertà da giudici perdonisti, e questo crea allarme sociale, e quindi ha lanciato questo slogan.
1: Sì, tra l'altro la magistratura, cioè l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ha espresso sconcerto, ha definito l'affermazione contraria ai principi dello Stato di diritto, ha sottolineato che la giustizia non può essere utilizzata come strumento di intimidazione, ma colpisce perché Tajani francamente non ci aveva abituato a questo tipo di diciamo di dialettica. È come se in qualche modo fosse stato spinto a mettere improvvisamente lui, che è sempre andato in seconda, massimo in terza, ad andare in quinta e a fare dichiarazioni un po', come dire, vannacciane come stile. È possibile?
0: Eh sì, è possibile, perché vede che tutti si muovono in maniera sconsiderata. Giorgia Meloni ogni giorno lancia sfide, attacchi di ogni genere, con vannacci come obiettivo e come incubo. Salvini non ne parliamo, che si sente stritolato dallo stesso Vannacci. Insomma, nello schieramento del centrodestra tutti si agitano in maniera così enorme, e il povero Tajani dice: ma che io che faccio, sono l'unico che sta lì,
1: certo.
0: Dispensa buonsenso.
1: È un po' come se Maurizio Mannoni
0: detto cose che
1: dicesse, è come se Maurizio Mannoni improvvisamente, non so se hai presente chi è il giornalista, quello
0: sì,
1: che va in onda, improvvisamente
0: dice
1: adesso basta e tira un pugno mentre siamo in diretta, adesso parlo io.
0: E dicessi, tu dici che faccio assume il ruolo di quei conduttori
1: sì,
0: che sbraitano.
1: Esatto, me ne vado.
0: No, non ci sono mai riuscito, né che ci abbia mai provato, a dire la verità, ma
1: sì,
0: insomma, no?
1: Sì, sì.
0: A volte qualcuno mi ha detto: ma dovresti essere un po' più duro, un po' più.
1: E
0: io ho detto: ma boh. Ce n'è talmente tanti, perché lo chiedete anche a me, insomma,
1: certo.
0: Andateveli a scegliere su tutte le reti, su tutte.
1: E in effetti, come darti torto, Maurizio? 9:30, tra poco avremo la nostra prima ospite. Roberto ci scrive: per me la notizia più scandalosa, visto la sua area politica, è evidente, perché dice è il cambio di nome della Malpensa con quello di Berlusconi. Incredibile, roba da Italia meschina, posto che ho detto prima che al di là di quello, lo dicevo ieri, io ho la sensazione che al di là di come venga chiamato, verrà comunque sempre chiamato Malpensa, cioè non è questione, però la scelta è stata divisiva, l'abbiamo sentito, in effetti questa è una cosa che ha creato in qualcuno un po' di sconcerto e qualcuno ha applaudito. Adesso ho detto questo, 9:30, Maurizio, torniamo con voi tra pochissimo e poi andremo a introdurre.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Adesso ti faccio ascoltare brutalmente la pubblicità.
0: pensavo che uno
1: no, dei tuoi brani. 9:30, 9:30 è tassativo, e quindi torniamo con voi tra poco qui con Giornale Radio, domenica specialmente.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 9:33.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
1: Oh, eccoci qua, 9:34 minuti, sempre con voi l'Apotecarlo con Maurizio Mannoni. Maurizio, tra poco con noi avremo Daniela Preziosi, che lavora poi al Domani, e con lei andremo a parlare di tante questioni politiche e non soltanto, Maurizio.
0: Ce n'è di ogni genere da questo punto di vista. Insomma, c'è questo, abbiamo detto, questo sondaggio di ieri, mi pare, di Pagnoncelli, di Ipsos, che dovrebbe far suonare la sveglia nel campo del centro-sinistra, il campo largo, come diavolo si chiama.
1: Sì.
0: E perché, insomma, no, segnala così un piccolo scadimento, una mancanza di entusiasmo in quello schieramento, no? Probabilmente tutte queste polemiche sul primarie sì, primarie no, chi farà il leader, il programma non ce l'abbiamo, sfiducia un po' gli elettori, i possibili elettori, è evidente, no? Vorrebbero sentire parlare di idee, di prospettive, di programma, appunto, no? Che magari accenda la fantasia, la speranza, e invece tutto si ritorce all'interno. E quindi inevitabilmente anche i sondaggi, che comunque vanno sempre presi con le pinze o con le molle, come si dice, però insomma, no?
1: Non
0: è evidente che sia così.
1: Non è che poi sbagliano di tanto, perché comunque le indicazioni che erano state date per anche in Germania quando si parlava dell'ascesa di AfD poi alla fine corrispondevano al vero, diciamo percentuale leggermente, minimamente, insomma, non corretta, ma è normale in un sondaggio, e qui questo ci indica che la situazione è questa. Dicevo, tra poco ne parleremo con Daniela Preziosi del Domani. Anche voi state scrivendoci, questo ci fa piacere, al 334 11 11 622. Tra poco leggeremo anche altri messaggi. Ora ascoltiamo un'altra canzone e poi andremo dalla nostra prossima ospite. Prima una canzone di Charlie Puth e poi dopodiché saremo con voi.

0: Siete su Giornale Radio, 9:39 minuti, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, domenica specialmente, tutte le domeniche dalle 9 alle 11 con naturalmente tanti ospiti. E la prima ospite di oggi è Daniela Preziosi, domani, che è con noi, ben trovata, non so se addirittura ben svegliata, benvenuta da noi.
1: No, magari, buongiorno.
0: Maurizio.
1: Magari.
2: Ciao
1: magari.
2: Daniela.
1: Ciao Maurizio, buongiorno.
2: Senti, allora, ti faccio subito una domanda molto impegnativa. Tu con chi, nel centrodestra con chi stai? Stai con Tajani che vuole coprire le donne con gonne fino ai piedi o con Vannacci che invece con l'intelligenza artificiale le spoglia?
1: Avrei preferenza di no. Vorrei non stare con nessuno, non sto con nessuno, sono veramente dei cavernicoli tutti quanti. Io queste cose però comunque fanno male a loro, perché penso che le signore, le donne che stanno vicino a Tajani da una parte e Vannacci dall'altra, in questa maniera, insomma, in cuor loro capiscono bene dove si sono cacciate. Sono cose che quando si toccano questi argomenti, secondo me, si fa più guaio per se stessi, non si passa.
0: Maurizio, poi sì, andiamo nel dettaglio, no? Anche di una vicenda politica che si sta piano piano anche con gli exit poll connaturando anche sulla forza. Ah,
2: pensavo che volessi entrare nel dettaglio di queste,
0: no,
2: queste due,
0: questa non è.
2: Queste due vicende.
1: Nel dettaglio
2: no.
1: Posso entrare io, devo esprimere. No, sì, certo, devo esprimere la mia totale solidarietà alla onorevole Siracusano, perché veramente quello che si preannuncia è una guerra elettorale senza esclusione di colpi. Beh, insomma, su questo non bisogna passare, e credo che le donne e gli uomini, non è una cosa di donne, insomma, debbano fare muro contro l'utilizzo delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale, di questi, ma quindi forse non c'è neanche bisogno di la deficienza naturale per questo.
2: Ma basta, è sufficiente. Senti, ma guardi con interesse tu al voto di oggi a Reggio Calabria, oppure è una cosa, è un dettaglio, insomma, si sta un po' esagerando?
1: Certo, ma non è il nostro, ecco, non è il nostro Ohio, non è neanche la Sassonia, che pure è una cosa, la Sassonia Ant, che è pure una cosetta piccola, è una ragione per fare un po' di propaganda per chi la spunterà. Sia che la spunti un centrosinistra che potrebbe godere delle divisioni a destra, sia che la spunti l'uno o l'altro dei due contendenti di destra, però stiamo parlando di una situazione molto piccola, però in questo momento un po' tutto fa spettacolo, tutto fa brodo, quindi anche una piccola, diciamo così, vicenda, per carità, Reggio Calabria è un posto importante, non è una delle capitali d'Italia, però insomma non sarebbe diciamo, la lettura del paese, però insomma è chiaro che Vannacci ci prova a fare un po' a movimentare il quadro. Certo, se gli riuscisse l'operazione di far saltare il candidato della destra, insomma, sarebbe sicuramente un gesto interessante per la destra, quella, diciamo,
2: perché poi sono voti, quelli sono voti reali, sono voti reali, non sono sondaggi, senza, che insomma, no, che non, senza, ognuno no. Si può girare a proprio piacimento.
1: In questo momento affliggono, mi pare, più che altro il centro-sinistra, sì. Anche la destra, ma anche il centro-sinistra.
2: Sì, senti, no, io volevo dire poi una cosa sul centro-sinistra, io la poi Dio te la chiediamo senz'altro, ma
1: non è necessario.
2: Meloni,
0: perché no? Dice sì.
1: Non è necessario, dice, la puoi dire, ma anche posso non dirla.
2: Non è necessario, lo so. Senti, ma Meloni invece, ma insomma molti ritengono che Meloni stia cercando la maniera, l'escamotage per andare al voto il prima possibile, perché insomma molti sostengono che attendere ottobre 2007 con tutto quello che sta succedendo, appunto Vannacci che cresce sempre di più, le questioni economiche, no? L'Unione Europea e poi oltretutto, diciamo, potrebbe approfittare, se si andasse al voto quanto prima, appunto di quello che sta succedendo, non succedendo nel centro-sinistra, dove sono praticamente ancora a zero. Perché dovrebbe stare lì ancora mesi e mesi a farsi a rosolare, quando invece potrebbe, no, cercare in qualche modo, con qualche magari incidente parlamentare oppure sul Melonellum, ma anche su altro, e andare subito al voto. Tu come lo vedi?
1: Perché se lei cercasse diciamo, l'incidente per andare al voto adesso, avrebbe alcuni svantaggi importanti. Primo, c'è Vannacci in ascesa, in irresistibile ascesa. Quindi è al momento e al massimo dell'espansione che a Vannacci non sappiamo, del domani non v'è certezza, ma dell'oggi sì, sicuramente sì, i famosi sondaggi lo danno all'otto. L'altra cosa è che la Presidente del Consiglio ce l'ha menata molto a lungo sulla questione della stabilità del suo governo, sì, della solidità, ancora, della sua, sì, maggioranza. Se poi va al voto a valle di una crisi di governo sostanzialmente, anche se autoprodotta in qualche, tanto più se autoprodotta dalla maggioranza, non è che sarebbe proprio un bel biglietto da visita. Io capisco le ragioni, si vedono in questo momento, ci sono dei provvedimenti che hanno un sapore elettorale molto importante e che danno un po' l'idea che lei si stia avviando a una rincorsa verso il salto nella campagna elettorale. D'altro canto mi sembra, chiacchierando qua e là, come si fa nel nostro mestiere, che Giorgia Meloni racconti agli uni che sta per andare al voto, che si è scocciata di questa situazione di sospensione, insomma di sfilacciamento della sua maggioranza, agli altri che invece promette che non andrà al voto, perché per esempio il sì che è passato al Senato alla legge elettorale, adesso tornerà alla Camera, sì, quel sì, sì, era frutto di un accordo con Lega e Forza Italia. Sì a una legge che azzoppa questi due, gli alleati, sì contro legislatura fino alla fine. Quindi agli uni e agli altri racconta due cose diverse, cosa che diciamo secondo me è una tecnica per spargere terrorismo un po' a tutti, cioè tenere gli alleati sul filo perché temono di saltare che salti la legislatura. Molti dei deputati e dei senatori di Forza Italia, di Lega, sanno che non torneranno in Parlamento, non torneranno, quindi tirarla per le lunghe è sicuramente preferibile. E dall'altra parte il terrorismo verso le opposizioni, che io non sono d'accordo che stanno a zero, però insomma stanno ancora a carissimo amico, diciamo così. Quindi anche quelle sono terrorizzate, ed è una maniera per giocare al gatto e topo con tutti quelli che c'ha intorno per Giorgia Meloni. Quindi io non so se lei conviene andare al voto dopo una crisi di governo, perché comunque insomma sarebbe sempre una crisi del suo governo, della sua maggioranza, dovrebbe dire che comunque gli alleati sono infidi. Non è che sarebbe proprio una bella maniera di raccontare, dovrebbe fare tutto un referendum su se stessa. Non è andata bene a quelli che ci hanno provato, neanche a lei quando ha fatto il referendum sul suo governo, sulla sua legge, quella sulla riforma sulla giustizia. Quindi sì, secondo me ancora siamo in una fase, poi se c'è l'incidente, c'è l'incidente, però alla Camera in questo momento non si sente aria di incidenti, si sente aria di paura di votare.
2: Lapo.
0: Ma io devo dire che raccolgo anche, ovviamente ci sono ascoltatori che scrivono e io unisco dei puntini, perché uno degli ultimi articoli, se non l'ultimo del Domani, che ha scritto Daniela, in questo caso c'è lo scoglio del Centro che ha analizzato questa guerra ibrida tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con il tavolo per un programma comune che però stenta a decollare, con il PD che nei sondaggi settimanali è sceso sotto la soglia psicologica del 20%, e quindi ti chiedo se la strategia di Elly Schlein di continuare a mediare tra Conte e centristi è ancora sostenibile o rischia di logorare anche l'alternativa prima ancora che nasca. Unisco anche un messaggio polemico, facciamo anche questo, degli ascoltatori, perché un ascoltatore del Movimento 5 Stelle, almeno ritengo che sia questo, dice vorrei dire che non è corretto dire come cavolo si chiama, non è elegante, si chiama campo progressista, campo largo è un'invenzione giornalistica. Il Movimento 5 Stelle è un programma che lo ha votato democraticamente, snocciolato punto per punto a Nova, mentre il PD non è pervenuto. Questo è il suo messaggio polemico, quindi se vuoi rispondere a entrambe le cose.
2: Polemico, allora, perché ho detto come cavolo si chiama.
0: Sì, vabbè, adesso. Ma devo stare attenti a come si chiama.
2: Talvolta non mi ricordo, e questo è il problema.
0: Ma lì sono disposti a credere nella tua mala fede. Guarda, ricordati che chi non ti conosce crede sempre nella tua mala fede, non tua in generale, quindi capito.
1: Vabbè, ma insomma, intanto invito, se posso, insomma, nel mio piccolissimo, gli elettori e le elettrici del centro-sinistra a essere un po' meno polemici, perché altrimenti va a finire che finiranno per litigare tutta la vita fino al giorno delle elezioni. E come cavolo si chiama, mi sembra di poterlo difendere adesso, non perché difendo Maurizio, difenderei Maurizio ovunque, ma insomma, effettivamente ognuno lo chiama come gli pare, perché non è vero che si chiama Campo Largo non piace ad alcuni, benissimo, però Campo Progressista non piace ad altri, benissimo. Il Movimento 5 Stelle ha detto che si chiama Alleanza Costituzionale, ma gli altri alleati non sono ancora, non hanno ancora deciso, quindi ancora qualche incertezza ce la possiamo lasciare, posto che la destra come cavolo si chiama, cioè la destra non ha problemi di questo genere, come al solito la sinistra, il centro-sinistra si fa qualche problema in più. E tu mi dicevi, Lapo, se la strategia di tenere insieme tutti, sì, gli Schlein paga, sicuramente non paga il Partito Democratico, perché appunto vediamo un po' i sondaggi in calo, posto che uno ci vuole credere. Ma comunque certamente è un partito più grande che ha più difficoltà, perché deve mettere insieme cose molto diverse, però io non penso che ci sia un'altra alternativa, cioè c'è un'altra alternativa, quella che chiede il fatto tutti i giorni, lasciare Renzi al suo destino, lasciare i riformisti al loro destino, lasciare molte persone e poi un gruppetto un po' più piccolo, duro e puro, andarsi a prendere le sterminate schiere dei delusi, di quelli che vogliono una sinistra più radicale. È un'opzione, siamo sicuri che funziona? Non lo so, ecco, sicuramente è un'opzione che intanto diminuisce, restringe il perimetro del centro-sinistra, cose che diminuire, restringere non è sempre, non è una bella cosa prima di andare al voto. Io capisco però che l'elettorato e anche la dirigenza e anche la massima dirigenza del Movimento 5 Stelle, cioè il presidente Conte, non si fidino di Renzi, perché Renzi ha fatto cadere il suo governo, il Conte 2, ma poi il Partito Democratico dimentica che Renzi ha fatto cadere anche un governo del PD, cioè quello di Letta. Effettivamente questo, chiamiamolo così, tic, non lo voglio chiamare vizietto, questo tic di far saltare i governi che non gli piacciono, Renzi ce l'ha, e gli Schlein si può fidare di Renzi, si può affidare a Renzi. Se Renzi avesse, Renzi, insomma la sua casa riformista, avesse una percentuale importante, cioè determinante, non tanto alta, ma determinante per la maggioranza di governo, rischierebbe poi di essere l'ago della bilancia, come si diceva nella Prima Repubblica, cioè quello che decide cosa si fa. Le leggi che si fanno, le riforme che si fanno e quelle che non si fanno. Quindi io penso che sia legittima la diffidenza del Movimento 5 Stelle nei confronti di questa parte. Dopodiché c'è una sola maniera, guardarsi negli occhi, sedersi a un tavolo, guardarsi negli occhi e cercare di fare un accordo che metta insieme tutti. E la sfida da fare, non c'è un'altra strada, perché l'aritmetica è senza scandere, senza scampo. Solo che questa
2: se
1: cosa
2: non sono capaci di farlo autonomamente, se lo facciano fare dall'intelligenza artificiale.
1: Ecco, ci manca
2: un programmino, perché tanto dai, diciamo la verità, non è sto programma che sia la cosa fondamentale, no? Il programma ci si mette dentro tutto. Questi sono come i piani editoriali degli direttori. Tu che ne hai visti tanti, hai mai sentito un direttore che dice io voglio fare un giornale brutto, senza notizie, no, che nessuno legge?
1: Noioso,
2: tutti vogliono fare
1: noioso.
2: Le cose più belle del mondo, poi dopo va come deve andare, insomma, quindi
1: però,
2: sto mito
1: diciamo,
2: del programma.
1: Io non mi fiderei dell'intelligenza artificiale, per esempio, sulle armi a Kiev. Forse ci vuole un po' di saggezza.
2: Ecco, lì sarebbe.
1: Umana.
2: Sì, lì quello veramente. Quello è il punto cruciale.
1: Sì, però se continuano a non parlarsi chiaramente su questo, significa che poi ciascuno mette le sue linee rosse, i suoi paletti. Conte ha detto io non firmerò mai un programma che dice di mandare le armi a Kiev, però va detto che il Partito Democratico prima aveva detto io non accetterò mai il no alle armi a Kiev, quindi sono partiti male, sono partiti già da un muro contro muro, mi scuso della banalità, sul mio giornale questa espressione verrebbe subito cassata, però insomma per capirci sono partiti subito così, dovevano parlarsi prima. darsi prima delle regole.
2: Sì, ma è lo spettro delle primarie che induce anche a assumere queste posizioni identitarie così forti. Non c'è niente da fare, insomma.
0: Signori, il tempo, ci fermiamo, il però, tempo è scaduto perché devo già salutare Daniela Preziosi. Esatto, però noi abbiamo una buona notizia, abbiamo il numero di Daniela Preziosi e la possiamo anche richiamare. Quindi, quindi
2: sì, sei dei nostri,
0: esatto,
2: Daniela.
0: Ormai è arruolata, quindi mi spiace.
1: Caro Maurizio, come avrei fatto in qualsiasi, dei nostri e delle nostre, mio caro.
0: Esatto, esatto.
2: Brava.
0: Allora, Daniela, buon lavoro e ovviamente buona domenica.
1: Buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Grazie ancora.
1: Grazie,
0: allora,
1: ciao.
0: Direi, Maurizio, abbiamo un po' fatto il assunto delle cose. Ci sono altri messaggi però che volevo andare a prendere.
2: Vai.
0: Come sempre, quando si parla di politica è normale, è un po' come quando si parla di calcio e la si pensa diversamente. Per esempio, un ascoltatore un po' sarcasticamente dice: chi propone la fine della russofobia e la fine dell'ostilità che vanno a discapito del nostro welfare e del futuro dei nostri figli, la gente voterà anche Jack lo squartatore. Facciamocene o fatevene una ragione. Poi dopo, successivamente, ha dato un messaggio, un commento ancora più sarcastico: noi putiniani pagati in rubli lo chiamiamo Campo Lavrov.
2: Campo Lavrov
0: non è male, Campo Lavrov o Lavrov in questo caso. E vuoi rispondere all'ascoltatore? Perché se
2: no
0: faccio io.
2: No, dai, va bene, insomma. No, però segnala, sottolinea ancora una volta quanto sia così. Intanto questo campo sia comunque frastagliato e quanto si debba faticare per rimetterlo insieme il più possibile. E certamente non si è iniziato, come anche Daniela Preziosi sottolineava, nella maniera migliore, perché se si inizia attestandosi in maniera ferma sulle proprie posizioni, poi diventa difficile mediare e trovare una linea comune. Ma staremo a vedere, bisogna vedere appunto quanto tempo c'è a disposizione, perché se la situazione precipita e si va al voto all'inizio dell'anno,
0: intanto bisogna capire.
2: Nel frattempo,
0: dimmi.
2: No, hai visto che cominciano a uscire questi liberi elettorali?
0: Sì.
2: C'è tutto.
0: Beh, quello di Renzi, per esempio, anche.
2: Quello di Renzi, quello di Silvia Salis, Mentre c'è chi invece preferisce tornare indietro di secoli, tornare al Rinascimento, fra poco, con Aldo Cazzullo.
0: Sì, ne parleremo oggi con lui, ecco. Lui sarà per noi molto interessante anche per capire la sua lettura, oltre che per parlare del suo ultimo libro. Tra l'altro, ti chiedo come possono conciliarsi, Maurizio, due posizioni totalmente distanti, perché il PD, guidato dalla Schlein, ha una linea atlantista, europeista e vuole continuare a mandare aiuti militari a Kiev. I 5 Stelle, esattamente l'opposto, dicono no assoluto all'invio di nuove armi e dichiarano che non firmeranno alcun programma di comune, insomma di coalizione, che preveda la continuazione di forniture militari. Quindi, francamente, mi chiedo come a poco tempo, insomma poco si fa per dire, dalle elezioni, si possa conciliare o armonizzare questo tipo di elemento, posto che nessuno dei due, né Schlein né Conte, spicca l'uno sull'altro. Anzi, forse più Conte della Schlein in questo momento.
2: Beh, intanto se pensano, adesso voglio essere anche molto provocatorio, se riflettono un attimo sul fatto che se perdono queste elezioni per loro incapacità, no, di trovare una sintesi, insomma, facendo un clamoroso autogol, poi forse dovranno anche preoccuparsi, adesso lo dico in maniera provocatoria, un po' della loro incolumità, perché penso che il popolo del centro-sinistra li inseguirà con i forconi, si diceva una volta, con i bastoni, e dovranno faticare per trovare qualche nascondiglio adeguato. Questa, appunto, ripeto, detto in maniera molto provocatoria. Non sarebbe tollerabile una sconfitta elettorale per incapacità di trovare una sintesi, una linea comune, di mettersi insieme, ecco. Di non fare come l'altra volta, quando le divisioni portarono al potere di Giorgia Meloni, perché, anche perché molti sono d'accordo nel fatto che stavolta se già questa legislatura del centrodestra, della destra, insomma, chiamiamo centrodestra, ma della destra, è stata molto dura sotto molti versanti, e nella prossima eventuale non faranno prigionieri, quindi insomma, no, ci pensino bene.
0: Sì.
2: I leader dello schieramento, che abbiamo capito non sappiamo bene ancora come dobbiamo chiamare.
0: No, no, però è proprio cercare di capire come si possa immaginare di fare delle coalizioni a dispetto della ragione, perché quando si hanno posizioni totalmente diametralmente opposte su un tema tanto rilevante è chiaro che bisogna capire. Buongiorno, purtroppo noto una vostra tranquillità nel valutare la situazione, che io reputo grave, soprattutto per l'avanzata delle destre, quelle violente fuori tempo, grazie, ci dice Paolo. Ma non è che tranquillità, non è che possiamo andare in onda isterici, urlando Maurizio, no, scappa, cioè la prendi come deve
2: lo
0: essere,
2: lo sottolineiamo ad ogni piè sospinto,
0: ti becchi anche della, insomma, del comunista, come ci ha detto la settimana scorsa l'ascoltatore, perché nel momento in cui tu fai derivare delle cose, l'altro l'ascoltatore ci manda anche degli messaggi, dopo li andremo a sentire, ma credo che si riferiscano al tema dei 5 Stelle. Però siamo arrivati alle 10, tra poco Rivaldo Cazzullo, abbiamo il notiziario da mandare in onda e poi avremo il nostro edicolante di fiducia Andrea Carbini, che è una meraviglia. È una meraviglia, e quindi
2: io lo attendo sempre con ansia.
0: E allora facciamo così, abbiamo il notiziario, lo ascoltiamo, il nostro numero per i vostri messaggi 334 11 11 622, tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 10 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, scatta domani il tetto deciso da Eni al prezzo di gasolio e benzina, allarme dei gestori, l'operazione sconvolge il mercato distributivo. Il viaggio del Papa in Francia, oggi alla giornata di Lourdes, dell'incontro con le vittime di abusi da parte di uomini del clero. Un festino a base di droga dietro l'omicidio a Torino di un uomo di 39 anni, tre i fermati. Formula 1 in Azerbaijan, vince Russell in volata davanti a Verstappen, quinto Antonelli, ancora giù dal podio le Ferrari.
6: Giornale Radio News.
7: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniele Ubaldi, Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. In primo piano il caro carburanti, dopo il nuovo picco di ieri si attende che scatti il tetto al prezzo di gasolio e benzina stabilito dall'Eni, sarà applicato da domani. In fibrillazione il mercato della distribuzione. Facciamo il punto.
8: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, alle 18 l'incontro privato tra il pontefice e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Ieri una folla oceanica alla messa a Place de la Concorde a Parigi, dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento alla periferia nord di Torino.
3: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Si indaga sulla morte di un ragazzo di 15 anni nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scavalcava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. In chiusura lo sport, Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian, a Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Il servizio.
9: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al quinto posto. Per il bolognese partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
10: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
9: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato quarto con la sua Ferrari.
11: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
9: Sesto Hamilton, 0 punti invece per le McLaren. Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le due frecce d'argento si accorcia. Ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Rieccoci in diretta, 17 minuti, Maurizio Mannoni, l'Apotecarlo, cioè eccoci qua, Samuele Campochiaro in redazione. Andiamo di corsa perché a breve avremo Aldo Cazzullo, che poi dopo mi deve prendere l'auto e deve viaggiare anche lui. Noi abbiamo sempre gente in viaggio, se hai notato.
2: Vabbè, del resto quando si va in onda la domenica mattina la gente si sposta, non
0: è vero, no? È vero.
2: Una volta si stava a casa con calma,
0: e invece
2: si preparava il pranzo domenicale, no?
0: E invece
2: adesso
0: no.
2: Invece la gente si sposta.
0: Sì, e infatti adesso parleremo, appunto, con un Aldo quasi in viaggio Cazzullo, perché appunto con lui parleremo del suo ultimo libro, dei fatti della settimana, nonché della giornata. Avremo anche gli messaggi degli ascoltatori al 334 11 11 622. Rimanete con noi. Adesso una canzone e poi ovviamente tratteremo i tanti argomenti. Ci sono anche 2 messaggi direttamente per te, poi Maurizio, qui risponderai
2: più tardi. Li attendo.
0: Attendi, proprio diretti. A Maurizio Mannoni, dicono, e quindi sentiremo.
2: Ti attendo con ansia.
0: Adesso Kings of Leon.

0: Questa è Giornale Radio, sempre l'Apote Carlo con voi e con me ovviamente Maurizio Mannoni, tutte le settimane in onda dalle 9 alle 11 con i nostri ospiti, ed è arrivato il momento di andare a parlare con Aldo Cazzullo, che è con noi. Ben trovato Aldo Cazzullo.
1: Grazie, buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Ciao Maurizio. Aldo, ciao Aldo, bentornato, bentrovato, bentrovato.
1: Come stai?
2: Bene, bene. Ascolta Aldo, una prima cosa che volevo chiederti, insomma, il tuo libro, come, intanto vorrei dire, lasciami dire questo, che non è piaggeria, ma tu sai, Aldo è un vero fuoriclasse del giornalismo, perché si cimenta in tutti i terreni possibili, sempre con grande successo, con grandi risultati, sul giornale, sul Corriere della Sera, in televisione con una delle trasmissioni più belle, più di successo, Una giornata particolare, e naturalmente anche nell'editoria con libri che tutte le volte sono dei successi. Quindi come fai, ecco la prima cosa, con ammirazione, con invidia, come fai a coprire tutti questi campi con così grande capacità?
1: In realtà faccio sempre la stessa cosa, cioè racconto una storia. Lo faccio sul Corriere, lo faccio nei libri, lo faccio a teatro, lo faccio in televisione.
2: Mi mancava il teatro, scusa, mi sono dimenticato.
1: Adesso lo stiamo facendo con Angelo Branduardi, lo spettacolo su San Francesco, sono 800 anni dalla morte, e poi farò un monologo ricavato dal libro sul Rinascimento, sul genio italiano. Ma vedi, in realtà non faccio altro che raccontare storie con diversi strumenti, tenendo sempre presente l'antica regola: nessuna storia senza un'idea, nessuna idea senza una storia. Se io enunciassi solo principi astratti annoierei, ma se raccontassi soltanto episodi, aneddoti, personaggi, a lunga farei solo pettegolezze. E dietro le storie che racconto c'è sempre un'idea, e se vuoi che possiamo sintetizzarla per il nuovo libro, l'idea è che l'Italia non è un paese banale. L'Italia è un paese che ha dato al mondo l'umanesimo, il concetto della dignità dell'uomo, ed è l'unica idea che può salvarci da questa deriva post-umana che abbiamo sotto gli occhi.
2: Ecco, questo libro è veramente, insomma, affascinante, anche perché ci porta in un periodo affascinante. Si intitola Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, Harper & Collins. Ma che, diciamo, ci può dare anche una speranza per l'oggi, perché diciamo quello fu un periodo non semplice, no? Un periodo di guerre, di violenze, insomma di caos. Però, come tu giustamente segnali, ne nacque anche una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano.
1: Si può fare un parallelo con l'oggi, perché noi viviamo un'epoca di rottura, no? Rottura di alleanze, rottura di idee, pensa quella dell'Occidente che non, di fatto non esiste più. Anche il Rinascimento fu un'epoca di rottura. All'inizio, nel 400, c'è Firenze, Lorenzo il Magnifico riesce a mantenere un equilibrio tra gli stati italiani. Poi arrivano i francesi, chiamati dagli italiani, chiamati da Ludovico il Moro, signore di Milano, e comincia un periodo di guerre terrificanti, in cui l'Italia diventa un campo di battaglia conteso tra eserciti spagnoli, francesi, tedeschi, con il sacco di Roma, il sacco di Prato, ma anche città piccole, Fiorenzuola, Campi Bisenzio, vengono violate, migliaia di morti. Dal punto di vista politico e militare furono anni drammatici. C'è una famosa battuta in un film di Orson Welles: l'Italia sotto i Borgia, ci sono stati massacri, avvelenamenti, e hanno avuto il Rinascimento Leonardo e Michelangelo. In Svizzera hanno avuto 500 anni di pace, di amore fraterno, e cosa hanno avuto?
0: L'orologio a cucù.
1: C'è qualcosa di vero, tranne il fatto che l'orologio a cucù l'hanno inventato i tedeschi e non gli svizzeri. Quindi dal punto di vista politico, rottura, guerra, disastro. Eppure in quel disastro nasce non solo l'umanesimo, quindi nascono le più grandi opere d'arte mai concepite da un essere umano: il Cenacolo di Leonardo, il Giudizio Universale di Michelangelo, le Madonne di Raffaello, la Scuola di Atene di Raffaello. Ma nello stesso tempo nasce anche questa idea della centralità dell'uomo, della dignità dell'uomo, che mi sembra un'idea non soltanto attuale, ma urgente. Pico della Mirandola, quello famoso per la sua memoria, che poi ha ispirato il nome dell'italiano del personaggio di Pico de Papiris, dice una cosa meravigliosa: dice, immagina che Dio parli con Adamo, il primo uomo, e gli dica: ti ho messo nel mezzo del mondo affinché da lì tu potessi scorgere meglio tutto quello che è nel mondo, e ti ho creato assolutamente libero. tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti, o potrai rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine. Ecco Maurizio, noi siamo di nuovo a quel bivio lì. Possiamo scegliere se usare la tecnologia dalla parte dell'uomo, dalla parte nostra, o se invece consegnarla nelle mani di pochissimi uomini che diventeranno sempre più ricchi e più potenti, perché chi controllerà l'intelligenza artificiale controllerà il mondo, prospettiva che considero inquietante.
2: Lapo.
0: Io infatti una delle domande che avevo era questa, cioè se visto che nel libro lei definisce il Rinascimento come il nostro vero antidoto all'era degli algoritmi, del postumano, in che modo la lezione dell'uomo artefice del proprio destino può concretamente difenderci dal dominio eventuale più avanti, insomma, ma neanche tanto avanti, delle AI, e contemporaneamente il titolo parla di, appunto, di questa Italia che rinacque, quindi guardando la nostra identità attuale, molto pessimista, molto frammentata, quale scintilla del Rinascimento abbiamo smarrito e cosa dovremmo riaccendere per ritrovare quella forza?
1: Guardi Lapo, la seconda questione che lei mi pone mi sembra, non dico semplice, però più facile da affrontare. In fondo noi siamo sempre quelli, cioè abitiamo le stesse città, respiriamo la stessa aria. Sì, non è che Leonardo e Michelangelo li trovi dietro l'angolo, però perché l'Italia rinacque nel Rinascimento? Perché recuperò l'arte, il pensiero dell'antica Roma. Il Rinascimento e l'antica Roma sono i due momenti della storia in cui l'Italia è al centro del mondo, in cui la cultura italiana parla all'umanità di ogni luogo, di ogni tempo, infatti parla anche a noi oggi. Però, insomma, noi siamo figli di quella storia, e anche ritrovare un po' di consapevolezza di essere italiani, un po', non voglio dire orgoglio, fierezza, forse essere un termine, però ecco, consapevolezza, ecco, di cosa vuol dire essere italiani, che non è soltanto la fortuna di essere nati in un paese meraviglioso, ma anche la responsabilità di essere gli eredi di un patrimonio unico di arte, di bellezza, di cultura, di pensiero, ma anche di valori morali che i nostri padri e le nostre madri ci hanno lasciato. E poi il tema...
2: Sai che c'è, Aldo?
1: Sì.
2: No, non volevo interromperti, ma...
0: Sì, no, volevo confrontare, però prego Maurizio.
2: No, dico, faccio fatica, se mi guardo intorno, a vedere dei Leonardo, dei Michelangelo, dei Raffaello, anche dei Medici, no?
1: Non c'è dubbio,
2: faccio molta fatica.
1: Sono personaggi che ritornano, non è che ritornano in ogni momento, però la creatività, il gusto per il bello, ma anche una certa umanità della nostra gente. E io la trovo ancora girando l'Italia, cioè, poi le notizie brutte sono quelle che finiscono sulle prime pagine dei giornali. Oggi io sono indignato perché due poliziotti vanno in una scuola elementare a strappare uno striscione che dice qui nessuno è straniero. Questa è una notizia secondo me pessima e allarmante, però nello stesso tempo magari non sono uscite sui giornali storie di insegnanti che ogni giorno vanno a fare un mestiere straordinario, che è trasmettere la passione per i libri, non tanto la cultura ma la curiosità ai ragazzi. Ci sono tantissime storie di tenuta, di resistenza, di rinascita in giro per l'Italia. Quando vado in giro per presentare il libro, per lo spettacolo teatrale, incontro energie straordinarie, persone meravigliose. È più complicata l'altra cosa, l'altra questione che mi poneva Lapo, cioè come possiamo noi pensare, noi italiani, di proporre una qualcosa che di immenso, cioè mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo. Cosa c'entra questo con il Rinascimento? C'entra perché il Rinascimento è un momento di grande avanzata tecnologica e cose magari già scoperte prima diventano di uso comune. E gli occhiali, gli orologi, la regina Elisabetta prima in Inghilterra aveva un orologio dal polso. Il libro, ecco, quella è la grande scoperta del Rinascimento, perché prima i libri andavano scritti a mano sulla pergamena, erano pochissimi, un libro costava come una casa. Con la stampa e con la carta il libro diventa di uso comune e nascono i bestseller, Il Cortegiano di Baldassare Castiglione, Il Principe di Machiavelli, L'Orlando Furioso di Ariosto, e poi i grandi navigatori scrivevano libri, diventavano dei bestseller, Il Nuovo Mondo di Amerigo Vespucci, che dà il suo nome all'America, La Relazione del Primo Viaggio Intorno al Mondo di Antonio Pigafetta, uno dei 18 superstiti del primo viaggio attorno al mondo, quello di Magellano. Questa straordinaria fioritura di arte, di scienza, di tecnica viene messa a disposizione dell'umanità. Perché Leonardo faceva tutti questi disegni? Perché voleva far vedere a tutti quello che aveva scoperto, sezionando i corpi umani, studiando il volo degli uccelli, studiando gli astri, i fossili, scoprendo cose che oggi noi tutti sappiamo, non so, il numero delle circonferenze degli anelli nei tronchi indica l'età degli alberi, ma allora non lo sapevano. Ecco, mettere il progresso al servizio dell'uomo e non soltanto di Elon Musk e Peter Thiel.
0: Ecco, Peter Thiel, nome di cui vorrei poi più avanti parlare ancora. Abbiamo ancora un minuto con Aldo Cazzullo. Maurizio, l'ultima domanda, poi lo lasciamo andare.
2: Ah, guarda, mi ha talmente affascinato quello che ci ha raccontato che vorrei fargli la solita domandina sull'attualità, ma mi sento talmente misero che no, Aldo, non te la fa, non ti chiedo di bannarci, ad esempio.
1: Ce ne sono grato, anche perché conosceresti la risposta.
2: Vabbè. Ecco, so che questo ti getta nello sconforto e ti rovinerà la domenica. Non ti chiedo di Vannacci, non ti chiedo di Trump, non ti chiedo delle miserie italiane, insomma, ma dimmi una cosa, insomma, se vedi un futuro per il nostro paese incoraggiante oppure sei così, oppure ci dobbiamo rifugiare tutti nel Rinascimento?
1: Vedo un futuro ottimo.

0: se diventa una leva per scoprire. L'uomo, come già Socrate, sa di non sapere e quindi si mette in viaggio, si mette alla ricerca. Il problema è il compiacimento di essere ignoranti, perché appunto Elon Musk e Peter Thiel vogliono un'umanità ignorante, hanno bisogno di un'umanità che non legge libri, non legge giornali, non va al cinema, non ascolta musica, non va a teatro, che non guarda la che in TV guarda soltanto e c'è una differenza, lo scrivo oggi nelle lettere sul Corriere, tra il popolare e il plebeismo. Il popolare è meraviglioso, è stupendo. I grandi registi della commedia italiana, i nostri cantautori, ma tantissimi artisti che ci sono anche adesso sono popolari. Il plebeismo è il disprezzo del popolo, no? E la mancanza di curiosità, la mancanza di interesse per quello che ci succede. Ecco, i padroni della rete, dell'intelligenza artificiale, hanno bisogno di un'umanità ignorante pronta a essere sostituita, il nostro corpo dai cyborg, dagli umanoidi, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. Questo spirito di curiosità, di scoperta, di ricerca e anche di conquista del bene, del bello, che viene dal Rinascimento, è lo spirito che dobbiamo ritrovare dentro di noi.
1: Allora, io ringraziando Aldo Gazzullo, riferisco di un messaggio anche di Valeria che ci dice nelle pagine del suo libro che ho letto con piacere, mi fa piacere a mia volta dire che Gazzullo difende Cristoforo Colombo perché insomma rifiuta la narrazione che lo riduce a mero simbolo del colonialismo e quando ho letto quella pagina sono rimasto entusiasta. Dall'altra c'è un editore, Maurizio, un editore a caso, quello della nostra radio, che dice: visto che Maurizio ha detto che Gazzullo scrive sul Corriere, fa TV con la Sette, fa teatro, scrive libri, gli manca soltanto la radio.
2: La radio.
1: È un selezionatore.
0: Soltanto ospite da voi.
1: Lo teniamo presente. Va bene, grazie ad Aldo Gazzullo e buon viaggio. Mi pare che
2: devo dire
1: anche
2: lui.
1: Grazie.
2: Ciao, buon viaggio.
1: Grazie ancora.
0: Saluto a tutti gli ascoltatori.
1: È un piacere. Grazie ancora ad Aldo Gazzullo. Allora, non so se mandiamo adesso in onda, mandiamo una canzone al volo, poi torniamo con voi tra poco con i vostri messaggi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Rieccoci in diretta, 10:26 minuti, domenica specialmente in onda dalle 9 alle 11 qua su Giornale Radio, Lapo di Carlo, Maurizio Mannoni. Maurizio, ci sono...
1: Lapo.
0: Ma Maurizio, ci sono domande anche per te. C'è un ascoltatore che torna al discorso del PD e dei 5 Stelle, ti coinvolge direttamente, domando in onda e tu hai facoltà di rispondere. Sentiamo il messaggio.
2: Buongiorno, sono Pippo da Milano. Volevo chiedere a Mannoni, ma qual è la questione di identità del PD? Ancora un'identità il PD? Mi chiedo questo.

0: sicuramente, nonostante ne abbia un po' perso strada facendo, ma sicuramente l'identità più forte e comunque ha un'identità ancora è il 5 Stelle. Io sono uno di sinistra. Ciao.
1: Ma è davvero così? Non lo so se è una questione di identità o meno, te lo chiedo a te Maurizio, come chiede l'ascoltatore.
2: Caro Pippo, hai ragione, si fa fatica a trovare un'identità forte nel Partito Democratico, un po' questo è il guaio di quella formazione politica che rimane fondamentale per non soltanto per la sinistra e il centro-sinistra, ma fondamentale per il nostro paese. Fatica molto a trovare un'identità forte, anche perché è composta da molte, moltissime anime. Adesso si sta in questi giorni, si riuniscono i riformisti e avanzeranno le loro proposte, speriamo non i loro diktat, e poi ce ne sono varie altre sottocategorie. Questo da un certo punto di vista è anche una ricchezza, insomma, no? Meglio questo, io dico, che non quei partiti monoliti dove no, comanda, c'è uno che comanda. Fratelli d'Italia non è un partito, c'è un capo che decide tutto, e insomma, per quanto sia un partito diciamo ramificato nel territorio, questo sì, insomma, però dal punto di vista della circolazione delle idee mi sembra un pochino limitato. Nel PD invece no, circolano a dismisura, quindi Alice Schlein indubbiamente trova delle difficoltà, ma quello è il suo compito, trovare una sintesi, però che sia non una sintesi che paralizza tutto, perché questo, no, questo è un'arma a doppio taglio, no? Ma una sintesi avanzata, insomma, no, che porti speranza nella parte degli elettori, è un grande tema. Sì. Caro Pippo, come puoi capire, ed è il tema decisivo, insomma, per la sinistra italiana.
1: E poi c'è un tema che ha appassionato anche Angela, la quale ha mandato un messaggio che io ho trovato interessante. Dice: voi avete detto che non esistono più grandi uomini, e anche Aldo Cazzullo ha confermato, ma non avete detto perché. E io non so se Angela ha una sua teoria, so che tu la confermavi, tra poco ne parliamo perché siamo già arrivati alle 10.30, però è interessante del perché non nascano più i Leonardo, i Michelangelo e quant'altro, e forse questa frammentazione del sapere e tutta questa piattaforma mi fa pensare che non oggi, se ne ascessero anche oggi i Leonardo, i Michelangelo e quant'altro, e non avrebbero lo spazio che avevano all'epoca, non avrebbero le possibilità. È un paradosso, più possibilità ma meno possibilità per tutti. Ad ogni modo, se vuoi ne riparliamo,
2: finirebbero sui social.
1: Bravissimo.
2: Michelangelo sui social,
1: sì. Oppure forse avrebbero un sito, io sono michelangelo.it.
2: O forse un sito, ecco, michelangelo.it.
1: Avrebbero
2: paradossalmente... Il problema del nostro tempo è un po' questo, sì. Tutto confluisce su questi strumenti che semplificano ad essere ottimisti, semplificano soltanto, ma insomma.
1: Ma voi cosa ne pensate? Lo chiediamo anche agli ascoltatori, 334 11 11 622, una brevissima pausa e poi di nuovo con voi.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
3: Questa è Giornale radio, la radio libera di informare.
2: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Rieccoci in diretta, 10 e 34 minuti in questo esatto istante. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo, Domenica Specialmente, qui ogni giorno, ogni settimana, in la domenica per appunto in onda, e dal 9 alle 11. Allora, Maurizio, prima di andare dal nostro amico di Colante, Andrea Carbini, tema legato al perché non nascono più grandi uomini, tema che io contrasto mentre lo propongo, cioè lo stesso tema è un tema che si mangia da solo. Mi spiego meglio, Maurizio. Per esempio, Gabriele da Milano ci scrive: gli artisti bravi, emergenti ci sono, è solo che non hanno il benestare, dice lui, non so se il benessere o benestare finanziario, dei galleristi, che una volta erano più propensi alla diffusione dell'arte che alla commercializzazione. Però Gabriele, noi non parlavamo solo di artisti, parliamo di grandi uomini, statisti, scrittori straordinari, gente illuminata. E Maurizio una spiegazione l'aveva data, no Maurizio? Una tua visione.
5: Forse. Sì. Sì, ma sai, a me viene in mente, e penso di condividere questo mio pensiero con te, Lapo, senz'altro. Ne avevamo anche un po' parlato prima della trasmissione. Il mio pensiero va a Jacopo. Jacopo, un ragazzo di 15 anni, di Lodi, che diciamo forse esempi da seguire ne aveva molto pochi, se non quelli che lui, come tanti altri ragazzi, trovano sui social, esempi da emulare. È salito su un traliccio ed è rimasto folgorato a 15 anni, perché era probabilmente era solo davanti al web, e diciamo l'unica spinta che riceveva era quella di cercare di emulare questi eroi che si agitano sui social in questa maniera disgraziata. Questo è uno dei problemi, credo, no? Sei d'accordo con
4: sì,
5: me?
4: Sì, l'assenza di...
5: Del nostro tempo.
4: Io e te siamo nati in un'epoca nella quale avevamo dei modelli musicali, cinematografici, politici, nel senso che erano quei modelli, non vuol dire che erano da imitare per forza, ma erano quelli.
5: Però ci spingevano, ci ispiravano, ci inducevano a provare a combinare qualcosa in quella direzione.
4: Ecco,
5: adesso la direzione che tanti ragazzi scelgono purtroppo è quella che...
4: Perché non ha una guida.
5: Che vi ho appena raccontato.
4: Non ha una guida, e tra l'altro aggiungo che nel Rinascimento un uomo, un individuo, poteva dominare anche l'intera conoscenza scientifica, anche artistica del suo tempo. Oggi c'è uno scibile umano che è talmente vasto che per raggiungere l'eccellenza devi avere una specializzazione mostruosa, devi frammentare il genio in mille discipline verticali, e oggi io ho la sensazione che se nascesse un Leonardo verrebbe subito bacchettato da qualche profilo fake o da qualcuno che in qualche modo lo ammenderebbe bacchettandolo sulle mani, perché funziona così in questo mondo. Quindi non è che non ci siano grandi uomini, ci sono, ma non possono emergere per come è cambiata la società, mia personale visione, e poi io ne sono la dimostrazione. Maurizio, direi che tra poco andiamo a collegarci con Andrea Carbini e
5: il nostro supereroe. Ecco, un esempio da seguire,
4: ecco,
5: un esempio,
4: bravo,
5: da seguire,
4: bravo.
5: E noi lo additiamo ogni domenica al nostro mondo, ai
4: e lo responsabilizziamo. Lo responsabilizziamo, e per cui oggi vedremo come ci stupirà con la scelta di editoriali, articoli che avrà trovato nella sua edicola. Adesso andiamo ad ascoltarci una canzone di Alanis Morissette. Questa è Everything.

0: Di nuovo in diretta, e allora 10.40, siamo negli ultimi 20 minuti del nostro programma Domenica Specialmente. Maurizio Mannoni, Napote Carlo con voi, con Samuele Campochiaro in redazione. C'è una notizia dell'ultima ora in Gran Bretagna: allarme esplosivi vicino a una base della RAF usata dagli Stati Uniti, diversi arresti, evacuate alcune abitazioni. Adesso invece è arrivato il momento di andare a collegarci con Andrea Carbini, il nostro edicolante di fiducia. Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Ciao Andrea, come stai?
1: Ciao Maurizio, benissimo, benissimo, come sempre.
0: Allora, noi come sempre ti chiediamo di indicarci, per cominciare, un editoriale che secondo te ci siamo persi o che magari vale la pena segnalare, notizia o editoriale.
1: Allora Maurizio, permettimi di fare un piccolo passo indietro, poi ti segnalo secondo me l'editoriale più interessante di oggi. Io oggi qua ho per le mani un librettino di Massimo Vita Zelman che compie 80 anni, lo celebra Carlo Feltrinelli, John Elkham, Carlo De Benedetti, Bazzoli, ma soprattutto dentro questo librettino che non si troverà a vendere c'è un episodio che vi voglio raccontare sul salvataggio della casa editrice Nau. Chi fu ad avviare il salvataggio della casa editrice Nau? Fu Enrico Berlinguer, lo racconta in questo libro Piero Fassino, che chiamò a Roma Fassino dicendo: l'Einaudi naviga in brutte acque, dobbiamo salvarla a tutti i costi. E lui iniziò a costruire la cordata, in cui era parte Massimo Vita Zeber, Fantoni, e li salvarono, le danno un grande patrimonio culturale di questo paese. Perché se noi vogliamo, diciamo, salvare una tradizione, dobbiamo iniziare a salvare gli editori. Perché la tradizione si trasmette solo attraverso la lettura, non c'è altra formula che non sia quella. E questo secondo me è un episodio molto interessante, perché le case editrici orientano un paese e gli danno l'identità. Sì. Avete fatto due chiacchiere con Cazzullo sull'identità italiana, lui lo sta facendo benissimo da San Francesco a Dante, e questo secondo me è un elemento da tenere in grande considerazione. Torniamo al, nostro editoriale. L'editoriale più interessante di oggi secondo me sono due. Il primo è quello del Manifesto di Strazzari, perché stranamente oggi il Manifesto assume una posizione diversa da quella che assume normalmente. Strazzari, in un articolo tra l'altro lunghissimo, che adesso non vi sto, ve lo sintetizzo in due parole, dice: noi non dobbiamo né pensare che le cose, le minacce non siano reali, né noi non possiamo pensare come Europa di non difenderci. Dobbiamo però iniziare a pensare, che è l'unica cosa a cui non abbiamo detto di no, a un riarmo comune, ma fatto sulle guerre future, non sulle vecchie guerre. E questo è un elemento estremamente importante per una posizione come questa, cioè non dire no assolutamente al riarmo, non dire no assolutamente alle minacce, ma dire sì a un'Europa che sta a fissare bene i confini, sa costruire una deterrenza seria, sa difendersi e sa fare le guerre moderne, speriamo non ci sia mai la necessità, con dei poteri precisi e delegati subito da adesso. È un passaggio che secondo me è molto importante. Il secondo, scusa Marco, mi fermo.
0: No, è solo perché noi lo ricordiamo. Dov'è. Mi pare di poter dire che l'articolo che hai cercato in questo caso è sul Manifesto, giusto?
1: È di Strazzari. Francesco Strazzari. Il secondo è quello di Debord, in cui lui dice: tutto il risparmio, ci sono due elementi che dove stanno andando i nostri soldi, uno è sull'intelligenza artificiale e l'altro è sul riarmo, sono soldi nostri. E lui si pone una domanda etica più che legittima: è corretto che tutti i nostri risparmi, oggi sono le 24 ore prima con una, mi sembra ci sono 314 miliardi di risparmi in giro, vadano sostanzialmente a finanziare queste due attività, o è giusto finanziarne altre? È un tema aperto, un tema di carattere etico su cui si può ragionare. Questi sono i due temi. Poi c'è un terzo tema su cui io mi permetto di segnalare, un rampini interessante, che parla dell'ambiguità della Cina.
2: L'avevamo accennato, è vero, ha ragione, sì.
1: Quello è interessante perché da un lato dice la Cina con gli Stati Uniti superano con questo bipolarismo le istituzioni delegate a governare il mondo, vedi l'ONU, ma nello stesso tempo c'è una forte ambiguità perché sostiene l'Iran, sostiene la Russia in queste guerre e quindi svolge una funzione da un lato certamente di raccordo, ma dall'altro continua a riarmare diciamo gli elementi anti-occidentali. Adesso sto schematizzando molto la notizia, la cosa di Rampini.
0: E questi sono mi sembra che siano parecchi e belli e anche ben estesi, insomma, Andrea, anche perché mi pare, Maurizio, che abbiamo affrontato tre argomenti diversi, dai soldi al tema della guerra, abbiamo parlato anche di una questione interna, no, Maurizio?
2: Sì, sì, non c'è dubbio che questi siano gli elementi, ma volevo chiedere il nostro amico, ma e invece i lettori che affollano la tua edicola, insomma, hai la percezione di che cosa sia, a che cosa siano maggiormente interessati?
1: Guarda, in questi giorni c'è una cosa che è laterale, però importante, che stanno cercando molti Dylan Dog per il 40° anno.
0: Ah, certo.
1: Perché il 26 settembre del 1986 nasce Dylan Dog sotto la direzione di Tiziano Sclave. E quest'anno la Bonelli ha fatto un'iniziativa abbastanza interessante di fare delle copertine, sono inutile stare a spiegare. Comunque lo stanno cercando perché è diventato un gioco, una caccia al tesoro alle copertine.
2: Vabbè, ma i fumetti
1: è molto apprezzato, è molto amato, ha un pubblico molto forte, è un personaggio amatissimo, anche se ha avuto un periodo di crisi, adesso le ha superate, si stanno riorganizzando. E devo dire, è un grandissimo scrittore. Credo che il primo disegnatore fu Spano, un barese molto bravo. E oggi stanno tutti ricercando, quindi si stanno recuperando tutte le vecchie edizioni, vari editori lo fanno, e c'è questo gioco di caccia al tesoro alle quattro copertine. Questo è un tema molto forte.
2: Sì, non c'è dubbio, anzi mi suscita una curiosità sapere Lapo qual è il suo eroe dei fumetti preferito.
0: Sono nato e cresciuto a Batman e Nutella, cioè Batman per me era un eroe. Anche per questo motivo avrei voluto ospite un autore che invece ha scritto un libro sul suo antagonista, che in questo caso era il Joker, perché io ero poco affascinato e continuo a essere poco affascinato dai villain, perché hanno una dimensione tutto sommato che si somiglia, diventa anche un po' noioso e stucchevole. Vedo che piace molta gente, piace il cattivo. A me invece piaceva il buono, anche perché era un buono crepuscolare, era un buono un po' anomalo, perché era introverso, poco parlante e molto misterioso con questi colori scuri. Quindi Batman sicuramente. E tra l'altro vorrei ricordare una cosa ad entrambi, a Maurizio e Andrea. Voi siete troppo giovani per ricordarvelo, ma esisteva il Dylan Dog, certo, il Dylan Dog Horror Festival, che si è tenuto dal 1987 al 93, ed era un luogo meraviglioso che si è poi confluito al Pala Trussardi a Milano, uno spazio dove 1200-1500 persone affollavano uno spazio e da mezzogiorno a mezzanotte guardavano film horror sotto l'egida di Dylan Dog, e tra l'altro con la presenza di grandi ospiti, tra cui, che insomma, Mark Hamill, cioè Luke Skywalker, tanto per intenderci, che arrivavano là, Freddy Krueger, no? Robert Englund, il protagonista era lui, e c'erano un sacco di ospiti, lo rimpiango ancora adesso. Maurizio, il tuo eroe, se l'hai mai avuto?
2: Beh, è facile rispondere, Tex. Io ho la collezione completa di Tex.
0: Lo
2: Wheeler.
0: Sapevo, ho detto Tex, ma guarda, a occhi chiusi, io l'ho detto Tex. Ero deciso a tranzare.
2: Io ho mezza stanza piena con tutti i Tex,
0: sì.
2: Sia quelli, diciamo, classici che le varie, no, sì. Tex a colori, Texoni giganti, insomma.
0: Sì.
2: Quindi non ho nessun dubbio.
0: Ecco.
2: Poi, secondo ordine ce ne sono tanti, Asterix.
0: Ah, meraviglia, Goscinny e D'Orso, i grandi autori di Asterix e Obelix.
2: Via scendendo, anche i vecchi Topolino mi piacevano molto, ma insomma.
0: Andrea, invece tu avevi un eroe?
1: Anch'io avevo, io non ho letto molti fumetti, devo essere onesto, non sono uno che amava molto. Però anch'io sono un textista, se devo scegliere scelgo lui.
0: Ecco, alla fine.
1: Non mi fermo qua, non ho molte altre passioni. Sì, un po' Topolino, da bambino leggevo molto Topolino, e tra i Topolino mi era molto simpatico Zio Paperone.
0: Allora lo chiediamo di rimando ai nostri ascoltatori. Infatti Gianni, il nostro ascoltatore, ci manda una battuta carina, fa: a me piaceva molto Super Tex. Vabbè, il rimando a Super Sex è evidente, quindi ovviamente non poteva che essere quello. Allora Andrea, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, però hai citato diversi articoli e ovviamente noi passiamo sempre a trovarti.
1: Attenzione,
0: nella tua edicola.
1: Una bellissima intervista, sì? A Silvestre Stallone di Gabriele Romagnoli. dove oggi Stallone esce per gli 80 anni della sua vita, sì. Racconta che cosa è stato Rocky, cos'è stata questa grande impresa cinematografica, e lui dice una cosa molto interessante. Lui gli chiede quali sono i Rocky moderni, dice: devi avere passione, passione, passione, e saperti rialzare quando sei sconfitto. Che è una frase che ha detto anche Max Weber alla fine della politica come professione. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. L'articolo di cui parlava Andrea Carbini è su Repubblica, nel
1: è
0: caso
1: di Robinson.
0: Sì, sì, molto, molto bello. Bravo, grazie Andrea.
2: Ciao, prestissimo.
1: Andrea. Una buona domenica. Grazie.
0: A te.
1: Grazie.
0: Ciao. Grazie ancora. Allora, una canzone, poi io e te andremo a chiudere la nostra piccola edicola con le notizie, ancora quelle che non abbiamo ancora enunciato, trascurato un po', e a rispondere anche ad alcuni ascoltatori. Tra pochissimo.

0: siamo nella parte finale del programma, abbiamo ancora sei minuti insieme, Maurizio, e ti volevo coinvolgere su due temi di due possibili, un possibile, anzi, dissidente e un dissidente in due partiti totalmente opposti, da una parte il PD, dall'altra la Lega Nord, la Lega in questo caso. E troviamo per esempio un leghista, il leghista Romeo, leader dei dissidenti, il quale dice: il congresso di Salvini è un trappolone, se lo fa da solo la Lega è in caduta libera. Il senatore dice: basta inseguire Vannacci nel suo populismo becero, recuperiamo i nostri antichi valori, serve una squadra per raddrizzare la linea di partito. Mentre invece poi c'è un articolo che riguarda Fiano, Emanuele Fiano, il quale dice: sono rimasto annichilito per la vicenda, il presidente di sinistra per Israele, sono rimasto annichilito, la mia è una scelta sofferta, a Birkenau ho saputo del no del PD alla legge sull'antisemitismo, sono pronto a lasciare il partito. È una costante frammentazione al di là dei partiti, insomma, di idee che si sovrappongono.
1: Sì, ma va un po' nella direzione di tutto quello che abbiamo raccontato in questa nutrita puntata di domenica specialmente. Insomma, assistiamo a una disgregazione, una frammentazione, una divisione in generale che riguarda un po' tutti, no? Abbiamo detto del PD, insomma, ci sono varie spinte, varie anime. Ecco, la cosa, Fiano è persona rispettabilissima e la cosa che, insomma, non mi lascia perplesso, anzi totalmente contrario alla conclusione del suo ragionamento: sono pronto a lasciare il partito. Ecco, a me non mi è mai parsa una mossa utile quella di andarsene, insomma, bisogna cercare di restare, di con intelligenza di imporre le proprie idee. Nella Lega sta succedendo di tutto, perché Salvini praticamente, diciamo, è inviso a quasi tutti, però e in particolare ai governatori del nord, del tutto contrari alla politica di questi anni di Salvini, che sta portando la Lega, no, sotto il livello di guardia elettoralmente. Però evidentemente non hanno la forza per tentare di sostituirlo. E adesso Salvini ha lanciato questa idea di fare questo congresso che secondo lui potrebbe servire a riunire, ma insomma i dissidenti sono del tutto contrari. Una cosa, permettimi di chiederla a te, Lapo, però insomma noi andiamo a pescare nella nostra passione più segreta che è il calcio. Insomma, questa nazionale è una delusione totale, anche perché, no, noi pensavamo, speravamo, ci eravamo illusi che dopo l'ennesima delusione, l'ennesimo tracollo con l'eliminazione dal terzo mondiale di fila, veramente l'intenzione di tutti fosse inaugurare una stagione nuova del calcio italiano. E invece sta miseramente crollando tutto. Malagò è in bilico, no? Per una vicenda complicata, insomma, no? Si rischia il commissariamento della FIGC. La nazionale di Mancini ha cominciato in maniera sconcertante questa Nations League. Insomma, siamo veramente a terra, che ne dici?
0: Ma in realtà è un tema politico ancor più di quanto non sia quello tecnico, perché di certo i giocatori di calcio non imparano a giocare meglio da un mese all'altro, ma vorrei ricordare che oggi si sovrappone anche un intervento di Čeferin, il quale da presidente della UEFA ha difeso l'autonomia istituzionale dello sport mandando un messaggio severo in merito al caos che circonda la FIGC e al possibile commissariamento di cui parlavi adesso, per ragioni burocratiche e politiche, e quindi legate alla figura di Malagò. Il problema è che mentre c'è ancora questo ancien regime che governa, con però delle lotte politiche, alla fine il vero interesse sembra non essere quello di riformare in modo radicale non solo la nazionale, ma tutto il sistema del settore giovanile, il calcio tutto, no, e di continuare così e mantenere dei posti di potere. Oggi non si parla della nazionale, punto, si parla di Malagò, se rimarrà o non rimarrà, e del commissariamento. Sempre di questioni politiche si parla e di, come dire, tamponi. Questo è un perfetto esempio dello stato del nostro paese, anche se abbiamo tanti altri sport nei quali eccelliamo, ma il calcio è il più importante, è il più popolare e sembra proprio che non si esca, perché se vai a vedere gli ultimi 25-30 anni non hanno prodotto nemmeno un dirigente di alto livello che possa in qualche modo essere un'alternativa ai Malagò, ai Gravina o altro. Si passa da 75-80 anni al nulla cosmico. Ecco, questo è quello che credo che sia la vera ragione.
1: È una delusione profonda che riguarda appunto tanti italiani appassionati di calcio, milioni di italiani che insomma no, che amavano e amano ancora la nazionale, ma insomma no, sono sempre più delusi.
0: Allora, abbiamo un minuto, ti leggo un messaggio, perdonami, per te, da parte di Silvestro, mi pare di aver capito, sì, Silvestro, il quale dice: ma non si può banalmente dire che il PD ha sbagliato completamente la scelta del suo governante, della sua governante, cioè in questo caso di Elly Schlein? Se ci fosse stata una Giorgia Meloni di sinistra, oggi il PD avrebbe almeno il 30%, sei d'accordo?
1: È una domanda che ha in sé, no? Una, no, una quantità di veleno molto, molto forte.
0: Sì.
1: Il PD ha scelto con le primarie Elly Schlein. Elly Schlein ha fatto, secondo me, anche cose buone, insomma, no? Adesso. Però in questa fase è di fronte a, no, al momento clou della sua carriera politica, insomma, deve fare una mossa che secondo molti può essere anche quel famoso passo indietro, no? Rinunciare a essere lei candidata a premier, però difficilmente la farà, e quindi deve tenere insieme tutto nel suo partito e nello schieramento, e lì si misurerà la sua capacità di essere una leader. Sull'altro fronte Giorgio Meloni l'ha fatto, ha messo insieme l'inammissibile, cioè tutto quello che si poteva mettere assieme per vincere, e poi si è rivelato, come spesso accade nel nostro paese, impossibilitato a governare, no? A fare scelte di governo, però intanto è servito a vincere.
0: Ed è importante. Vediamo cosa... Intanto ne parleremo ancora, perché mi sa che un argomento sarà ancora di attualità. Allora, intanto, Maurizio, io ti ringrazio, ma l'appuntamento con te è ogni domenica dalle 9 alle 11.
1: Io ringrazio te, Lapo.
0: Grazie, Maurizio. E grazie.
1: Vedi di dormire la notte, ho saputo che hai avuto notti
0: colpa
1: agitate.
0: Colpa di giovani che alle 4:10 del mattino avevano ancora lì molta, molta birra da spendere, evidentemente. E adesso arriva Eri Garuti, arriva con Italia 10 Lode, ci rilassiamo davvero, me l'ascolto mentre torno a casa e rilassandomi, per cui grazie Maurizio, grazie naturalmente Samuele, grazie a tutti quanti voi che ci avete mandato tanti messaggi anche oggi. Evviva Giornale Radio, ciao a te Maurizio, ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios, citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga delle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia.
5: Contro il caro carburanti sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori, e altre sono in fase di definizione per il sostegno a lavoratori e famiglie a più basso reddito. Così a Repubblica il ministro Urso, che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
6: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione, un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
5: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 23:59.
6: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'una di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
5: Il calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Anor, Barella, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zomà seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Italia, 10 e lode.
7: Siamo diventati uno dei paesi più capaci di esaltare il genio della creatività in tantissimi settori. Siamo apprezzati in tutto il mondo per i nostri stili di vita, per la bellezza dei nostri territori, per i tesori artistici che custodiamo, per la cultura del cibo e del vino che diventa patrimonio internazionale.
4: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
8: Eh sì, Mattarella, il presidente ci ascolta, oltre a onorarci con queste sue parole all'inizio del programma Italia 10 Lode. Insomma, noi la settimana scorsa abbiamo parlato con la presidente di Slow Food, Barbara Nappini, di Terra Madre Salone del Gusto, e lui ci è andato. Non voglio dire che gliel'abbiamo suggerito noi, no! Scherzo, buongiorno da Eri Garuti al microfono, da Samuele Campochiaro in regia. Ringrazio anche Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni che ci hanno preceduto. Tutto, siete ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Italia 10 Lode, il programma che ormai lo sapete vi fa scoprire l'Italia che forse non conoscete, borghi affascinanti, eccellenze produttive, meraviglie della natura. Insomma, il nostro paese ha veramente tanto da dare. Siamo in diretta, quindi se volete farvi sentire anche voi con domande, osservazioni, testimonianze sui luoghi di cui parleremo e, perché no, magari richieste sui luoghi di cui parlare nelle prossime puntate, scatenatevi pure con i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. E visto che la settimana scorsa abbiamo parlato del vino, questa settimana per par condicio tocca all'acqua. Ne parliamo soprattutto però come elemento che arricchisce un territorio: fiumi, laghi, cascate saranno protagonisti almeno della prima ora della puntata, ma ci occuperemo anche di tutto ciò che si può fare con le zucche in cucina e oltre. Poi nella seconda ora spazio alle località bandiere arancioni del Touring Club Italiano in tutta Italia e ad alcuni eventi e specialità della Sardegna. Siete pronti? E allora partiamo con Biffy Clyro, Space.

0: Oggi giornata mondiale dei fiumi e fin dall'antichità l'essere umano ha cercato di imbrigliare l'acqua, no? Abbiamo traccia di imponenti opere idrauliche, ad esempio all'epoca dei Romani, ma sappiamo che erano maestri degli acquedotti, ma anche prima di loro, insomma, ci si barcamenava nel tentativo, appunto, a volte riuscito, di imbrigliare i corsi d'acqua. A chi possiamo chiedere di più se non al professor Valentino Nizzo, archeologo ed etruscologo? Bentornato.
1: Grazie, è un piacere essere con voi.
0: Due settimane fa, ricordiamo, l'avevamo contattata per parlare degli Etruschi e sapere cosa visitare nelle terre, appunto, caratterizzate da loro. La settimana scorsa ci ha parlato dei Messapi che vivevano in Puglia e poi comunque ha detto che insegna la storia di tutti i popoli che c'erano in Italia prima dei Romani, come facciamo a non approfittarne di nuovo? Ecco, quindi, visto che la settimana scorsa ci ha detto che in ogni scavo trovate sempre coppe, boccali che testimoniano che bevevano il vino già gli antichi, e invece le chiedo qual era il loro rapporto con l'acqua, intesa non solo come bevanda ma come fiume, sorgente, eccetera.
1: Beh, allora, innanzitutto per bere vino bisognava aggiungere almeno 3 porzioni di acqua. Queste erano le prescrizioni dei Greci, alle quali i nostri Etruschi e gli altri popoli dell'Italia preromana si attenevano scrupolosamente, se no avrebbero fatto la fine del ciclope Polifemo accecato da Ulisse, proprio perché non conosceva questo piccolo segreto per bere il vino senza ubriacarsi subito. Ma al di là dell'acqua che veniva, appunto, miscelata al vino tramite dei contenitori che si chiamavano idrie, proprio da iudor, la parola greca per l'acqua, e gli Etruschi erano maestri nel irreggimentare l'acqua, erano così bravi nell'ingegneria idraulica che i Greci hanno provato a sottrargli questa capacità, questo primato, facendo andare nelle loro terre Dedalo, il famoso inventore ateniese, quello che ha realizzato il celeberrimo labirinto, e che ogni tanto veniva collocato nell'immaginario mitico dei Greci in luoghi dove c'era testimonianza di bonifiche idrauliche, e il luogo dove maggiormente avrebbe operato Dedalo, addirittura meritando una statua che realizzò per se stesso il figlio Icaro, e Spina, alla foce del Po, quindi il più grande fiume della nostra penisola. E questa collocazione dette luogo certamente ad una stima nei riguardi di questa figura mitologica, documentata in tante rappresentazioni etrusche anche molto antiche, di VI, V secolo avanti Cristo. Ma in realtà quello che sappiamo è che gli Etruschi sono stati così audaci nel loro rapporto con i fiumi e con il mare da fondare quasi dal nulla un'intera città alla foce del Po, che sappiamo quanto è dispettoso. All'epoca la foce del Po si trovava presso Comacchio, dove, appunto, sono stati trovati i resti di Spina, sul parte più alta, diciamo l'alto Adriatico, con un porto vero e proprio che, diciamo, sopravviveva in modo molto dignitoso in una zona paludosa, e dove gli Etruschi sono passati hanno portato via le paludi, rendendo quei terreni coltivabili. La Maremma etrusca, con le zone di Vulci, e dove c'è Grosseto attualmente, c'era un grande lago, il lago Prile, sul quale si affacciavano due città etrusche, Vetulonia e Roselle, che controllavano, diciamo, questa situazione e se ne facevano come punto di forza. E infine, e poi lascio spazio ad altre domande, Roma. Roma non sarebbe diventata la grande città che poi è stata se non ci fosse stata una dinastia etrusca, quella dei famigerati Tarquini, che tra le tante cose ne hanno fatte anche alcune buone, cioè bonificare il foro, la zona del foro boario, realizzando la cloaca massima, che è ancora lì a mostrare se stessa nei muraglioni del Tevere, di fronte all'isola Tiberina, delle arcate, altra invenzione etrusca della loro ingegneria, mostrano l'uscita sul fiume di quello che era un meccanismo idraulico d'avanguardia per liberare dalle acque che si impaludavano, le stesse acque che avevano contribuito a salvare Romolo e Remo al tempo della fondazione.
0: Eh sì, l'acqua è sempre importante. Grazie per questa carrellata, direi decisamente esaustiva, però io le voglio chiedere anche qualcosa sugli dei, perché insomma, noi associamo l'acqua, soprattutto il mare, a Nettuno per i Romani, Poseidone per i Greci, però invece per gli Etruschi si chiamava Voltumna, giusto?
1: Allora, gli Etruschi avevano anche loro assimilato le divinità greche come Nettuno, con il suo nome Nettuns è documentato anche nell'ambito etrusco, ma ha detto giustissimo, cioè Voltumna era la divinità per eccellenza degli Etruschi, una specie di Zeus etrusco molto molto primitivo, che aveva il suo santuario federale, il luogo in cui gli Etruschi si riunivano deponendo l'ascia di guerra campanilistica che divideva tutte le città, a Orvieto, presso Orvieto, nella zona di Campo della Fiera. È stato identificato negli scavi di Simonetta Stopponi questo importante santuario. L'identificazione non ha ancora la conferma di un'iscrizione, ma sorgeva quindi lungo il corso del fiume più importante, uno dei più importanti per gli Etruschi, il Tevere, che aveva un nome antico etrusco, Rumon. Si dice che sia il nome etrusco di Roma, aveva un nome collegato anche a questa divinità, Volturno, che si ritrova poi replicato anche nella zona della Campania, ed era un dio che mutava le sue sembianze continuamente. È una caratteristica delle divinità fluviali in Grecia: Achelo mutava continuamente il suo aspetto, e per i romani si chiamava Vertumno, e c'è una bella leggenda su appunto i suoi mutamenti, il suo amore con Pomona. E insomma, in questo santuario si sanciva l'importanza di un fiume che sta anche nella capacità di governarlo e attraversarlo, costruendo ponti e facendo transitare sulle due sponde merci preziose. Io sono nato in una città sul fiume Tevere, Todi, da un nome etrusco, Tular, che indica il confine. I fiumi sono confini, ma sono anche risorse importanti. E poi ci sarebbe tutto il discorso delle fonti, dell'acqua, non so se vi interessa anche quello.
0: Beh sì, però non abbiamo tempo di parlare di tutto. A me viene in mente Tivoli, ovviamente, che è bellissima da visitare, ma insomma ci spostiamo forse un pochino nel tempo. Per quanto riguarda il dio Voltumna, no, che mutava forma un po' come un fiume, e quindi dio dell'acqua, del fiume, e anche che ricordava questo continuo questo continuo trasformarsi, perché i fiumi, sappiamo, scorrono, si allargano, si restringono e così via, e quindi scorrono, ecco, mutano in qualche modo anche loro. Le chiedo solo in un minuto, dove troviamo tracce quindi ancora oggi di queste opere, di alcune di quelle di cui ci ha parlato? Quindi cosa si può vedere ancora tutt'oggi?
1: Allora, siamo partiti dalla cloaca e vi ho detto anche dove potete andarla a vedere. Le opere di bonifica purtroppo non lasciano tracce consistenti. Comunque a Spina si può vedere una meravigliosa, quindi Comacchio, nel parco delle valli di Comacchio, una meravigliosa ricostruzione in scala 1:1 di quelle che erano le abitazioni su palafitte che sorgevano in questa importantissima città. E quello è il museo del Delta antico, sempre a Comacchio, oltre al museo archeologico di Ferrara, dove ho lavorato per me 5 meravigliosi anni. Sono dei luoghi dove potete apprendere molto su questi temi.
0: Invitiamo tutti a visitarli, certo.
1: Flavio Valentino, il mio bambino, che ci tenevo come ogni papà a salutare, se mi sta ascoltando.
0: Allora, la terza puntata è consentito anche un uso personale della radio.
1: L'ho fatto di mia iniziativa.
0: Va bene, grazie. Ha fatto bene. Lei sa, domanda, sa qualcosa anche delle Domus de Janus della Sardegna, per caso?
1: Allora, mi tocca saperne qualcosa, anche se sono molto più antiche di quello che il mio
0: infatti, arco perché 4.000 anni, ne parleremo alla fine della puntata, è solo per questo.
1: Fate benissimo, fate conoscere il nostro paese, che è una meraviglia, parlatene il più possibile, invitate le persone a scoprire le nostre meraviglie.
0: Esatto, grazie professor Nizzo, e che dire, sicuramente ci risentiremo prima o poi. Grazie. A proposito di percorsi d'acqua, creati in parte dalla natura, in parte dall'essere umano, tra poco andremo in Umbria alla Cascata delle Marmore. Prima Shabusi con Leon Bridges, Burn It Down.

0: Forse non tutti sanno che, rubate alla settimana linguistica, la cascata del Marmore è artificiale, ecco, e vogliamo capire un po' di più di questa bellezza italiana. Ne parliamo con Francesco Fioretti, presidente dell'Ecomuseo Terre di Idra e del Museo Idra, relativi alla cascata delle Marmore. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, ci racconta un po' la meraviglia della cascata delle Marmore, a quando risale, così come la conosciamo, e i suoi vari passaggi.
1: Beh, è una storia lunga, è una storia molto

0: che regolamentano il flusso per poterlo deviare a seconda delle necessità nella cascata, che è una grande attrazione turistica, oppure nella centrale idroelettrica che è lì vicino, di Galletto.
1: Quindi si può ammirare meglio in particolari orari e periodi dell'anno, no? Adesso è quasi verso la chiusura la stagione.
0: Sì, la stagione estiva chiaramente prevede una maggiore durata delle aperture e invece d'inverno, insomma, si preferisce dare più importanza alla produzione di energia. Quindi è una storia affascinante, sono 2300 anni che le generazioni si susseguono nel cercare di gestire e migliorare il sistema idraulico, che è veramente complesso e molto importante per vastità e anche per quantità d'acqua. Abbraccia quattro regioni del centro Italia e produce una quantità di energia paragonabile a quella di una piccola centrale nucleare, quindi è
1: Caspita.
0: diciamo, un'eccellenza nazionale di rilevanza internazionale.
1: Mi
0: Probabilmente un
1: chiedo.
0: sito così nel
1: Sì.
0: mondo non c'è, ecco.
1: Mi chiedo se sarà ancora così, cioè se avremo ancora nei prossimi anni un fabbisogno maggiore di elettricità nel periodo invernale, visto che invece quest'anno abbiamo avuto tutti bisogno di condizionatori. Quindi c'è stata sicuramente una grande richiesta di elettricità. Ma al di là di questa mia digressione, diciamo che la cascata quindi dimostra anche il rapporto tra l'uomo e il tentativo di sfruttare l'acqua a suo vantaggio in tutti i modi possibili, nella storia
0: Esatto.
1: proprio.
0: Esatto. Il Museo Idra, che è un museo multimediale che abbiamo fondato ormai 6 anni fa, racconta proprio questa storia, cioè la storia del rapporto dell'umanità con l'acqua. Infatti ci siamo rifatti un po' al mito di Ercole che combatte il mostro di Lerna senza riuscire a sconfiggerlo veramente, perché la natura e l'acqua non può essere domata. Il messaggio che vogliamo dare in questo museo è far comprendere che bisogna modificare l'atteggiamento che l'umanità ha nei confronti della natura, cercando di smettere di considerarla una risorsa per le nostre necessità e a volte purtroppo per i nostri capricci. Quindi il Museo Idra è questo fondamentalmente, la narrazione di una storia lunghissima e affascinante, fatta da eroi sconosciuti, che sono tutti coloro che per secoli hanno lavorato alla costruzione di questa incredibile opera.
1: Ecco.
0: L'ecomuseo invece è
1: Ecco, sì, le
0: una.
1: volevo chiedere appunto, beh, intanto per quanto riguarda il Museo Idra, quali sono i periodi, cioè per visitarlo è un po' come la cascata stessa, cioè adesso si sta per chiudere prossimamente la stagione ufficiale e poi bisogna mettersi d'accordo come gruppi, eccetera, per prenotare una visita o no?
0: Ma il museo è quasi sempre aperto, diciamo, a parte gennaio e febbraio, dove apriamo fondamentalmente qualche weekend, ma durante l'anno è quasi sempre aperto. Adesso nel sito ci sono gli orari. Perché c'è
1: Ok.
0: un interessantissimo turismo ambientalista, perché non solo vengono a vedere la cascata, ma tutto il territorio. C'è il lago di Piedilugo che è
1: Certo.
0: bellissimo, che
1: E
0: sta
1: qui
0: lì
1: parliamo
0: accanto.
1: anche dell'ecomuseo, perché a questo punto si tratta di illustrare, di mettere in rilievo un po' le bellezze di tutta la zona.
0: Esatto, cioè io ho sviluppato un forte orgoglio nazionale dopo aver approfondito la conoscenza di questo territorio. Io ero nato e cresciuto in quelle zone, ma non lo conoscevo così a fondo come oggi. Il territorio è bellissimo, interessantissimo. L'Ecomuseo è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, è una specie di, come dire, museo del paesaggio, cioè è qualche cosa che è un'associazione che intende valorizzare il turismo, ma la cultura e le tradizioni di un territorio che va, diciamo, fondamentalmente nella bassa Valnerina, quindi tutto il fiume Nera, la cascata delle Marmore, il lago di Piediluco e parte del lago Velino che viene dalla piana di Rieti. È un territorio ricchissimo di storia, di spiritualità, perché ci sono i percorsi francescani, come succede spesso in Italia, delle chiese meravigliose.
1: Certo.
0: E tradizioni millenarie, una vita che oggi potremmo definire semplice, ma che in realtà è la vita reale, fatta di quelle tradizioni che si sono un po' perse un po' dappertutto. Chi cerca questo genere di esperienza fatta di ambienti rilassati, buon cibo, ambienti veri, e questo è il territorio giusto. Ecco. È affascinante anche da un punto di vista naturalistico, si possono fare esperienze con il rafting, ci sono gli sport outdoor,

0: il free climbing è molto diffuso.
1: Certo, il territorio
0: vale
1: si
0: soprattutto
1: presta.
0: Tutto l'anno, perché l'estate, come sappiamo, è un caos, no? Un po' in tutta Italia, mentre l'autunno e l'inverno.
1: Ecco, lei citava il lago di Piediluco, sì. Poi c'è l'area archeologica di Carsule, giusto, sempre nella zona.
0: Sì, esatto,
1: e
0: sì.
1: Poi, ecco, diamo un appuntamento per domenica prossima, perché il 4 ottobre voi aderite alle iniziative dell'Atlante delle Rive. Spiego un attimo di che cosa si tratta. È un'idea lanciata dall'attore Marco Paolini già l'anno scorso e di nuovo quest'anno, in occasione proprio della giornata dei fiumi, e ci sono molti spettacoli, incontri in varie parti d'Italia. Infatti torneremo a parlarne più tardi con altri esempi di iniziative che si svolgono già oggi. Voi invece realizzate un evento correlato domenica prossima. Mi dice in 30 secondi cosa prevede?
0: Esatto, il museo Idra fa parte di una rete mondiale dei musei dell'acqua dell'UNESCO, che sono 120 in tutto il mondo, e grazie a questa partecipazione abbiamo un rapporto molto stretto con l'UNESCO, della sede in italiana, in particolare in Umbria, e quindi ci saranno tutta una serie di eventi legati all'acqua, dalle escursioni, attività.
1: Quindi domenica prossima si va per una visita guidata e si scoprirà qualcosa di meraviglioso, come del resto nel nostro territorio italiano in genere. Grazie mille a Francesco Fioretti, buon lavoro.
0: Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11:32.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
4: Che sono io e con Samuele Campochiaro in regia. Oggi, come dicevamo, è la giornata mondiale dei fiumi e in Italia, appunto, per celebrarla l'attore Marco Paolini ha creato una serie di eventi, oltre 60 in 14 regioni, quindi in quasi tutta Italia. L'iniziativa si chiama Atlante delle Rive, è nata l'anno scorso, oggi coinvolge 200 associazioni, enti, scuole, compagnie teatrali, insomma gruppi di cittadini, ognuno crea un proprio spettacolo. Paolini ha solo dato il là l'idea, ma poi in ogni località vengono organizzati eventi diversi. Gruppi di cittadini raccontano i loro corsi d'acqua e le comunità che abitano sulle rive. E in occasione appunto di questa giornata, questa mattina una delle tante attività si svolge a San Maurizio d'Opaglio, in provincia di Novara, sul Lago d'Orta. È una camminata con opera teatrale corale, La Redenzione di Scarpia, che si snoda lungo il percorso del fiume Scarpia. Appunto. L'iniziativa è inserita anche nel progetto Giro Lago 20+, che celebra i 20 anni dell'iniziativa Giro Lago organizzata dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone, detto anche Ecomuseo Cusius. Questo Giro Lago comprende appunto una quindicina di musei, alcuni dei quali molto curiosi, e quindi noi che siamo curiosi vogliamo saperne di più, e tra poco parliamo proprio di uno di questi che con l'acqua c'entra doppiamente, non solo perché è sul Lago d'Orta, ma anche perché è il museo del rubinetto. Ebbene sì, tra poco. Jelly Roll, Hands Up.

0: È con noi Francesca Peiretti della segreteria organizzativa dell'Ecomuseo Lago d'Orta e Mottarone e quindi intanto benvenuta.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E poi prima parlavamo con un altro ospite che ci parlava invece dell'Ecomuseo nella zona di Terni a Cascata delle Marmore e anche lì insomma ci sono varie particolarità del territorio riunite e messe in luce da questa associazione, nel loro caso che è l'Ecomuseo Terre di Idra. Invece qui parliamo dell'Ecomuseo Lago d'Orta e Mottarone che comprende sul suo territorio anche una serie di musei, alcuni dei quali piuttosto curiosi, e quindi ci ha incuriosito, oggi che parliamo di acqua, il Museo del Rubinetto. Perché? E perché da voi nella zona e cosa si può vedere e imparare nel Museo del Rubinetto?
1: Allora, il Museo del Rubinetto nasce da un'esigenza specifica, quella di raccontare delle peculiarità del nostro territorio. Per una caratteristica più unica che rara, qui si sono trovate moltissime maestranze nell'ambito della lavorazione del metallo, che per secoli hanno dato la vita e costruito le società attorno al Cusio, fino a diventarne addirittura un'eccellenza ad oggi ancora esistente italiana.
0: Sì, quindi, spieghiamo, io conosco la zona, quindi so che ci sono due o tre delle rubinetterie più importanti e quindi ci sta che proprio in quel territorio si celebri il rubinetto. Lei parlava delle ragioni storiche che continuano ancora oggi con le aziende sul territorio, no? E poi parliamo del Cusio, Verbano Cusio Ossola è la provincia VCO, per chi non lo sapesse, quindi siamo in Piemonte e siamo diciamo nella zona del Lago d'Orta, diciamo che il VCO e la provincia di Novara si contendono un po' il Lago d'Orta e il Lago Maggiore nella zona piemontese, ecco, questo per collocare il tutto.
1: Esatto, noi ci troviamo in una zona appunto a ridosso delle due province, determinata da un certo tipo di distretto industriale della rubinetteria e del valvolame, questo da sempre, e il Museo del Rubinetto ne è un completo omaggio.
0: Ma cosa si vede all'interno?
1: Esatto, allora guardi, qui si vedrà sicuramente dei reperti legati appunto alla rubinetteria, abbiamo anche dei reperti storici di antichi rubinetti a vite dell'epoca greca addirittura, così come tutta la sua evoluzione fino ai primi dell'Ottocento, fino al futuro vero e proprio, quindi i giorni nostri. Sono tutti reperti che arrivano dalla nostra zona e dalle maestranze locali, fino ad arrivare alle aziende che hanno caratterizzato la nostra storia, ma anche appunto il made in Italy italiano.
0: Il Museo del Rubinetto è a San Maurizio d'Opaglio, giusto? Quindi
1: esatto,
0: nella provincia di Novara, ma al confine quasi col VCO. E tra l'altro proprio lì si svolge oggi quell'iniziativa, anzi credo che lei si sia staccata un attimo dall'iniziativa,
1: esatto,
0: per parlare con noi, abbiamo parlato appunto di quella che coinvolge una passeggiata lungo il fiume Scarpia su ispirazione di Marco Paolini. Abbiamo parlato anche per altre iniziative oggi come Giornata Internazionale dei Fiumi e quindi Atlante delle Rive. Allora, San Maurizio d'Opaglio, poi si può partire da lì per fare un giro del lago, anzi un giro lago, e vedere anche altri musei curiosi della zona.
1: Esatto, esattamente, proprio perché proprio sul territorio fra Novara e VCO ci sono ben 17 musei, tutte le piccole chicche per scoprire il mondo etnografico della nostra zona. Posso citargliene alcuni,
0: certo.
1: Per esempio la torre di Buccione, che è un punto di avvistamento medievale spettacolare che regala una vista incredibile.
0: Dove
1: su
0: si trova
1: tutto il Lago
0: esattamente?
1: D'Orta.
0: In che comune si trova?
1: Allora, è sotto il comune di Orta San Giulio,
0: okay.
1: Quindi la comunità di Orta San Giulio, e sarà possibile addirittura visitarlo con noi un prossimo appuntamento, il 4 di ottobre, con una gita appunto in uno di questi girolago che noi facciamo, che sono delle escursioni a mezza quota per conoscere in maniera lenta e sostenibile il nostro territorio e le peculiarità che esso nasconde.
0: Ma sono impegnativi? Cioè bisogna camminare molto?
1: Assolutamente no, sono alla portata di tutti, possono andare dai 5 ai 7 chilometri con dei dislivelli assolutamente accessibili per tutti, molto spesso narrati per scoprire al meglio e in peculiarità tutto ciò che nasconde il nostro territorio.
0: Ecco, quindi diamo l'appuntamento, la data del 4 ottobre, come si fa a iscriversi o a saperne di più? Avete un sito, immagino?
1: Assolutamente, voi potete seguirci anche sui nostri canali social che sono Ecomuseo Cusius e il nostro sito è appunto ecomuseolagodorta.net, e potete seguirci su tutti i nostri canali social per conoscere anche sui contattaci direttamente, per poter prenotare e conoscere i nostri prossimi appuntamenti, ecco, che andranno fino a fine novembre.
0: Diamo i prossimi due, quindi il 4 ottobre questa passeggiata di cui ci ha già parlato e l'11 so che avete qualcosa in serbo per i bambini.
1: Esatto, abbiamo anche una piccola rubrica che si chiama Giro Lago Bimbi, che è dedicata ai più piccoli dai 4 anni, quindi per i primi escursionisti che vogliono approcciarsi per la prima volta alla natura attorno, e il primo sarà proprio ancora a San Maurizio d'Opaglia, alla scoperta delle leggende dei draghi.
0: Ecco, sì, infatti ho sentito dire che da voi ci sono anche i draghi. Quali, esatto, ci anticipi qualcosa, visto che poi lo spiegate bene per i bambini, ma per noi adulti ce lo dica adesso.
1: Ma certo, assolutamente. Dovete sapere che sembra che tanti anni fa la nostra zona, in particolare l'isola di San Giulio, che si trova proprio in mezzo al nostro lago, fosse abitata da mostri leggendari e anche draghi. Poi liberati dal santo, il San Giulio, di cui è possibile eventualmente visitarne anche la cripta presente all'interno della Basilica di San Giulio, presente sull'isola. Chissà se alcuni di questi draghi sono ancora presenti sul nostro territorio, noi andremo alla loro ricerca, ecco, proprio perché... perché ancora il culto era molto forte.
0: Comunque, per chi non conoscesse la zona, diciamo che mentre nel Lago Maggiore, che è ovviamente più grande, ci sono tre isole, le isole Borromee, che sono un po' più note, all'interno del Lago d'Orta, che è piccolo ma davvero un gioiellino, c'è l'isola di San Giulio. Quindi partendo da Orta si arriva, o anche da altre località, credo, si arriva all'isola di San Giulio, che è detta anche l'isola del silenzio. C'è questo percorso pedonale, per vederla tutta, che è diviso nella via del silenzio, via della meditazione, con cartelli che invitano alla pace e alla riflessione. Visto che ne abbiamo tanto bisogno, io direi di andarci. Mentre a Orta, devo dire, ci sono un po' delle strade che sono un po' dei budelli, no, nel centro storico, e d'estate sono un pochino rumorose perché ci sono tanti turisti, quindi se cerchiamo la pace e il silenzio magari in questa stagione va già meglio. Però direi che io tornerei un attimo al Museo del Rubinetto e agli altri musei del vostro Girolago, perché abbiamo ancora un paio di minuti. Quindi Rubinetto dimostra ovviamente non solo il legame della regione con l'industria, diciamo, del rubinetto, ma anche l'evoluzione del fatto che l'uomo ha sempre voluto dominare l'acqua, no? Abbiamo parlato nella prima mezz'ora della trasmissione di altri modi, come le dighe, come le cascate artificiali e le bonifiche fatte fin da prima dei romani, e quindi arriviamo poi ai rubinetti per l'ultimo uso, quello forse che c'è più familiare. Ma ci sono anche altri musei molto molto curiosi.
1: Assolutamente sì, per citarne uno direi assolutamente il Museo dell'Arte della Tornitura del Legno di Pettenasco, un piccolo gioiello incastonato appunto nel paese di Pettenasco vicino a Orta San Giulio, quindi se fate un giro a Orta San Giulio è facilissimo da raggiungere, che racconta la storia di tutta l'arte della tornitura e della falegnameria che era presente appunto nella zona, un'eccellenza anche questa che è stata precursore addirittura del casalingo italiano più famoso a Omegna, di cui appunto cito sempre Omegna, ad esempio il Museo Moca, Museo Omegnese, ecco, del Casalingo.
0: Quindi è scritto con la C, ma in realtà è ispirato dalla Moca con la K.
1: Esatto, anche perché ricordiamolo, la Moca è proprio nata a Omegna e questi musei non sono altro che un omaggio a questo ingegno italiano, assolutamente, e a chi l'ha inventato. Non c'è solo ciò che riguarda appunto il casalingo e la produzione industriale, ma anche qualcosa dedicato ai bambini, come il Museo Rodari, dedicato a Gianni Rodari, il più famoso scrittore di favole, molto spesso dedicate proprio anche al Lago d'Orta.
0: Che era della zona...
1: Esatto, Omegnese, DOC, sì. E le fabbriche, il nuovo spazio museale dedicato al gioco che si chiama Le Fabbriche del Gioco, sempre per i bambini. Molto curioso ancora, se posso citarne ancora qualcuno, sì, è il Museo dell'Ombrello e del Parasole.
0: Lì volevo arrivare, infatti, esatto, mi incuriosisce.
1: Siamo alle pendici del Mottarone, in zona Gignese, ed è una piccola perla perché racconta un'altra maestranza, quella degli ombrellai che andavano verso Milano e esportavano le loro conoscenze. Addirittura potete trovare anche l'ombrello posseduto alla regina Margherita. che era stata prodotta proprio in questa zona. Quindi insomma tante
0: ne vedo ancora uno che voglio citare, vedo l'elenco, ce ne sono tantissime ovviamente, però è il Museo di Storia Quarnese, quindi a Quarna Sotto, Museo Etnografico e dello Strumento Musicale a Fiato. Non esatto. So se fa parte del vostro giro.
1: No, no, assolutamente, certo, fa parte del nostro giro e racconta un'altra storia industriale, quella della lavorazione dell'ottone, sì, ma in un'altra versione, quello musicale.
0: Certo, è tra i pochi musei musicali esistenti e illustra in particolare appunto gli antichi metodi di lavorazione, esponendo tanti strumenti a fiato quanto gli attrezzi che servivano per realizzarli. Quindi io direi esatto. Di chiudere qua e invitiamo tutti, li abbiamo incuriositi abbastanza, invitiamo tutti intorno al Lago d'Orta, ma prima di tutto a vedere un po' cosa offre l'Ecomuseo e a seguire le sue iniziative. Ecomuseo Cusius, detto anche Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone. Grazie mille
1: grazie
0: Francesca
1: voi,
0: Peiretti, buon lavoro e buona continuazione con la vostra iniziativa di oggi.
1: Grazie mille a voi, a presto, grazie.
0: E noi sicuramente torniamo a parlare di un'iniziativa in Piemonte, perché non c'entra nulla con i rubinetti o con l'Ecomuseo, però è davvero molto particolare. Tra poco parleremo di zucche, perché c'è la Fiera Nazionale della Zucca di Piozzo in provincia di Cuneo e in quella località si coltivano ben 650 tipi di zucche. Pensate un po'. One Republic, Counting Stars.

0: Grazie a chi ci sta scrivendo, come Clo per esempio, che ci manda addirittura una foto di un corso d'acqua e dice: forma di rubinetto a Prato, la Gualchiera. Non capisco bene la forma del rubinetto dalla foto, però mi informerò e magari ne parleremo nelle prossime settimane. Avete a disposizione sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi e anche le foto, se le volete mandare ovviamente su WhatsApp. Abbiamo con noi Francesco Ameglio, addetto stampa della Fiera Nazionale della Zucca di Piozzo, provincia di Cuneo. Grazie per essere con
1: Buongiorno.
0: Noi, tra giornalisti
1: Buongiorno
0: ci diamo del tu anche se non ci conosciamo.
1: Ciao.
0: Francesco, allora è molto carino il programma di questa Fiera Nazionale della Zucca, però lascio a te dirci intanto la data, gli orari di questa fiera a Piozzo, provincia di Cuneo.
1: Sì, esatto, la Fiera Nazionale della Zucca per la prima volta dopo 32 edizioni, questa 33esima sarà nazionale e si terrà a Piozzo come sempre il primo weekend di ottobre, quindi dal 2 al 4 ottobre.
0: Quindi cominciate il 2, cominciate il venerdì pomeriggio.
1: Esattamente, con l'inaugurazione, mentre sabato e domenica ci sarà il clou della manifestazione con oltre 250 stand solamente di prodotti tipici, prodotti artigianali o comunque attinenti con la zucca e naturalmente le zucche.
0: Ecco, vedo che già dall'inaugurazione parlate anche scientificamente delle zucche, perché avete questa esposizione di zucche su carri d'epoca e la mostra tecnico-scientifica con oltre 650 varietà di zucca. Ma è vero che ci sono tutte lì da voi? Cioè, o le sono esposte? Cioè, non è che sono esposte solo per la fiera, vengono proprio coltivate?
1: Assolutamente sì, tutte le 650 sono coltivate a paese di 1000 abitanti, meno di 1000 abitanti, veramente piccolo, alle porte delle Langhe. Noi riusciamo a coltivare tutte queste varietà provenienti da tutto il mondo, ma comunque coltivate nel territorio.
0: Ma è meraviglioso, ma è meraviglioso. E poi zucca ci fa venire in mente anche ovviamente quella di Biancaneve, quindi se sui carri d'epoca, non so se poi si trasformano, no, non c'è magia in questo caso.
1: No, questa magia c'è, ma non di questo genere, e abbiamo questa tradizione anche di esporle su questi carri d'epoca, quindi l'atmosfera è veramente magica e sicuramente è bellissimo anche fare tantissime foto.
0: Ho detto Biancaneve, volevo dire Cenerentola, scusate. Ho detto Biancaneve, ho sbagliato fiaba, mi scuso con le fiabe interessate. Allora, ecco, dicevi quindi, scusa ti ho interrotto.
1: No, dicevo che la magia c'è, ci sono tantissime, credo sia una delle manifestazioni con più foto al proprio interno, perché la zucca è il prodotto che ha più varietà di tutti gli ortaggi, quindi sono veramente, cambiano di forme, colori, ci sono zucche che pesano centinaia di chili, zucche piccolissime, zucche che si mangiano, zucche che si espongono, ornamentali, ce n'è veramente di ogni forma e colore.
0: E infatti in Francia, per esempio, io ho vissuto in Francia, ci sono 3-4 termini diversi che in italiano si traducono sempre come zucca, e infatti io non le distingo molto bene, però almeno in francese si distinguono, non 650, però 3-4 sono grandi famiglie di zucche diverse. Ovviamente ci viene l'acquolina in bocca, perché ci sono piatti gourmet, specialità in tema zucca, direbbero a Roma che te lo dico a fare, e poi però c'è il richiamo anche a Halloween, quindi il campo dedicato ai più piccoli per raccogliere anche le zucche, questo è interessante, poi colorare, portare a casa la zucca di Halloween. E poi invece questo, sto leggendo sempre dal vostro programma, in questo caso di domenica mattina, quindi il 4, poi di nuovo il pranzo, un laboratorio di degustazione gratuita e un concorso fotografico, metti la foto in zucca. Ma mi interessa anche il fatto che si dia un omaggio alla zucca come strumento musicale, è così?
1: Sì, esatto, le zucche se non si consumano possono o marcire o seccare, quindi vengono essiccate e con la zucca diventa una sorta di legno, quindi ha una durata pressoché infinita, quindi si svuota, perché tutto quello che c'è dentro, la polpa, i semi, si seccano e si polverizzano, e quindi le zucche vengono aperte e utilizzate come strumenti musicali. Abbiamo da tantissimi anni ormai una tradizione con un artigiano del suono, si definisce, che realizza questi strumenti con le zucche e li fa provare durante la fiera ai bambini e a tutti gli appassionati che si fermano davanti al suo stand. Questo si trova nella piazza principale del paese.
0: Poi ci sono altre mostre, spazio zucche tutelate da Slow Food, proiezione documentario, c'è una volta il paese delle Apacuse, e la presentazione dei progetti Arca del Gusto e Presidi Slow Food, mostra fotografica, metti la foto in zucca come dicevamo, e altre mostre. Insomma, c'è veramente di tutto a Piozzo, provincia di Cuneo, il prossimo weekend, da venerdì a domenica. Io consiglio di andare a vedere il programma su prolocopiozzo.it e poi lì trovate appunto il programma. Ma se uno viene a Piozzo per la fiera la settimana prossima, cos'altro può vedere in zona? Cosa consigli di visitare?
1: Allora, sicuramente visitare la fiera è il nostro obiettivo. Ci sono tra l'altro un percorso di oltre 2,5 chilometri lungo tutto il paese. Con
0: quindi
1: le
0: già ci si stanca, zona... tu dici, non si ha più voglia di andare in giro. Ma metti che uno dice sto metti tre che... giorni, quattro giorni, esatto. Il quarto vado a vedere qualcos'altro.
1: Esatto, siamo alle porte delle Langhe, c'è una balconata lungo il percorso e la potranno vedere tutti i visitatori, dove si ammirano le Langhe, perché Piozzo è affacciato sulle Langhe e quindi abbiamo tutti i comuni Barolo, Alba, tutte le bellezze delle Langhe, quindi sicuramente quello è l'altro luogo da visitare in questa zona.
0: Tra l'altro a Barolo c'è un museo bellissimo sul vino che non siamo riusciti a citare la settimana scorsa perché ne parlavamo di troppe cose, quindi adesso rubo 30 secondi per dirlo, c'è davvero questo museo del vino immersivo, no? Molto, molto ricco di spunti e di cose interessanti da vedere, su cui anche riflettere per imparare, no? Appunto la storia del vino e della vite. E tornando a voi, quindi sulle zucche, poi nel corso dell'anno ci sono altri eventi oppure siete molto concentrati, immagino, su questa fiera nazionale?
1: Siamo sicuramente concentrati, ci lavoriamo un anno per poter accogliere oltre 60.000 persone.
0: Caspita.
1: Che sono giunte a Piozzo lo scorso anno. Quest'anno ci aspettiamo comunque un incremento, essendo la fiera nazionale. Un'altra manifestazione un po' più piccola, molto importante, è ad aprile, quando, di Fiore in Zucca si chiama, ed è un'occasione di distribuzione gratuita dei semi di zucca, quindi noi distribuiamo i semi, le persone
0: bello.
1: Le piantano e così in autunno possono poi aver prodotto le proprie zucche. Sicuramente poi un altro lavoro che viene svolto durante tutto l'anno è la cura della zucca Piozzo. La zucca Piozzo è un presidio Slow Food, come dicevi prima, da ormai un anno ed è autoctona del
0: Perfetto.
1: Paese. È una zucca piccolina e
0: avete,
1: prende il nome dal
0: tra
1: paese.
0: I 650 tipi di zucche ne avete una col nome di Piozzo. Grazie Francesco.
1: Esatto.
0: Ameglio, buon lavoro, buona fiera per il prossimo weekend.
1: Grazie a te per lo spazio.
0: Noi andiamo adesso ad ascoltare il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 12.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Nuovo picco del caro carburanti alla vigilia del Price Cup che scatta domani negli Eni Live. Bagno di folla per Papa Leone al santuario di Lourdes, la messa davanti a 150.000 fedeli, oggi l'incontro con le vittime di abusi. Garlasco attesa per la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, il termine fissato per domani. Nations League, dopo il KO all'esordio, attesa per Turchia e Italia, Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniele Ubaldi e Jenny De Gaetano, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'Eni per effetto della riduzione del taglio delle accise. Il diesel oggi si avvicina ai 2,50 euro in autostrada. Sentiamo.
7: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI e la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi, domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio. Prezzi che salgono ancora sulle autostrade, dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
6: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Delitto di Garlasco, venerdì a sorpresa in procura, convocato l'ex generale dei RIS Garofano. Accelerazione sui rilievi dell'omicidio di Chiara Poggi, domani attesa la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Il servizio.
8: È durata circa un'ora l'audizione venerdì dell'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che indagò sul delitto di Garlasco, convocato a sorpresa dai PM in procura insieme ad alcuni ufficiali del reparto della scientifica. Finiscono così sotto la lente d'ingrandimento degli ultimi atti istruttori della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato Andrea Sempio. Domani scade il termine per la decisione dei giudici: rinvio a giudizio, archiviazione o rinnovo di indagini. Massimo riservo sul contenuto del faccia a faccia tra gli inquirenti e l'ex comandante, che per un breve periodo è stato consulente della difesa di Sempio. In attesa del deposito ai PM dell'ultima delle quattro consulenze, quella psichiatrica, il prossimo passaggio prevede che la procura notifichi alla difesa di Sempio un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato dopo quello dell'8 maggio scorso. Secondo la procura di Pavia, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi, sorella maggiore dell'amico d'infanzia Marco, colpendola più volte con un oggetto contundente per motivi abietti. Al centro dell'accusa della procura anche l'orma della mano destra sulla parete delle scale, dove fu ritrovata senza vita la 26enne, che viene attribuita a Sempio, e il suo DNA sulle unghie della vittima. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
6: Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite.
9: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà, e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
10: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini, passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Somà, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione Simeone, in vista delle prossime partite, non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani, a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia, il 2 ottobre a Saint-Denis, e di nuovo la nazionale turca, il 5 a Bologna. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Sì, con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e anche con un ospite che è appena arrivato, Andrea Bora, anzi lo saluto già.
11: Buongiorno.
0: Del Touring Club Italiano del settore certificazioni e programmi territoriali. Avete tante iniziative e quindi parleremo un po' con lei e la ringraziamo anche perché così ci sentiamo meno soli in questo studio io e Samuele.
11: Grazie.
0: Domenica
11: a voi,
0: ovviamente non è tanto ovviamente frequentata questa zona della radio. Allora, tra poco appunto parleremo con lei delle iniziative del Touring Club Italiano, in particolare delle bandiere arancioni e di questa caccia ai tesori arancioni che è programmata per la settimana prossima. Quindi io direi, abbiamo incuriosito abbastanza gli ascoltatori e gli facciamo sentire e ascoltiamo anche noi un disco di Nickelback che è Leave Me Behind, e poi andiamo appunto a parlare sia delle bandiere arancioni e di come le riconoscete voi del Touring Club Italiano e sia della caccia ai tesori arancioni.

0: Nickelback, Leave Me Behind, invece noi non lasciamo indietro nessuno e in particolare salutiamo Gabriele da Milano che ci ha mandato un messaggio al 334 11 11 622. Dice: oggi finalmente sono riuscito ad ascoltarvi, molto interessante, grazie Gabriele. Io ho partecipato, dice, come volontario alla creazione dell'ecomuseo con sede a Pantigliate, quindi vicino a Milano. È stata un'esperienza interessante e consiglia quindi a tutti di partecipare a questo tipo di associazioni territoriali. E direi che anche il Touring Club italiano, decisamente da decenni, da una lunga storia, propone iniziative molto interessanti. Quindi ne parliamo con un ospite questa volta in presenza, che abbiamo già introdotto, Andrea Bora, grazie di nuovo per essere con noi, e parliamo in particolare delle bandiere arancioni. In che cosa consistono?
1: Allora, buongiorno innanzitutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Bandiera Arancione è un'iniziativa che nasce nel 1998 dietro lo stimolo di Regione Liguria, quindi l'assessorato al turismo, che aveva una necessità, quella di valorizzare maggiormente l'entroterra rispetto ai tratti costieri che erano un po' saturi di turismo, e quindi affida al Touring Club Italiano il compito di individuare un modo, un'iniziativa per valorizzare questi piccoli centri dell'entroterra. Quindi il Touring sviluppa un modello di analisi territoriale che permette la valutazione appunto di oltre 250 parametri legati alla qualità turistica del territorio. E quindi nel 1998 nasce l'iniziativa Bandiera Arancioni, che è la prima in Italia a aver posto un'attenzione particolare appunto in questi piccoli borghi, questi piccoli paesi dell'entroterra. Ad oggi l'iniziativa è diventata particolarmente estesa e quindi sono 308 le località diffuse in tutta Italia.
0: Ok, perfetto. Come si fa a diventare bandiera arancione se un comune volesse partecipare? Perché vedo che su 3.000 e passa che si candidano, ce ne sono 300 che passano, quindi oggi sono 308 e quindi vuol dire che 9 su 10, anzi di più, non hanno le caratteristiche giuste.
1: Esatto, questa è una percentuale, quella dell'8%, quindi le località che hanno la bandiera arancione sono l'8% rispetto a quelle che hanno presentato la candidatura. È una percentuale, ci rendiamo conto, abbastanza bassa, ma è anche a garanzia del turista. Per avere la bandiera arancione innanzitutto bisogna che l'amministrazione presenti una candidatura al Touring Club Italiano, quindi compilare un modulo di candidatura. Il Touring poi effettua un'analisi mettendosi il più possibile nei panni del turista, del visitatore. All'interno dell'iter di analisi c'è anche un sopralluogo che facciamo in forma anonima sul territorio per andare a verificare le informazioni che ci sono state date e raccoglierne di nuove. Quello che facciamo appunto in maniera anonima per simulare il più possibile l'esperienza del turista, che in questi luoghi molto spesso capita un po' per caso senza annunciarsi, e quindi solamente in questo modo riusciamo a vivere l'esperienza come la vivrebbe il turista.
0: Sì, la interrompo un attimo perché volevo anch'io spiegare, poi lei ce ne parlerà ovviamente meglio, il fatto che le bandiere arancioni sono appunto borghi dove c'è una particolare qualità dell'accoglienza, della tutela dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, che appunto danno un'esperienza di viaggio autentica. Noi nel nostro programma interessano soprattutto i borghi, i piccoli centri, e cerchiamo di promuovere proprio quelli, quindi direi che andiamo nella stessa direzione. Ecco, la volevo far continuare anche parlandoci di queste cacce al tesoro, queste cacce ai tesori arancioni che si svolgeranno domenica prossima, il 4 ottobre.
1: Sì, esatto. Domenica avremo questo evento diffuso in oltre 100 borghi bandiera arancione in tutta Italia. Si tratta di una settima edizione di un'iniziativa che sta riscuotendo molto successo ed è una modalità giocosa, perché si scoprono i borghi attraverso una caccia al tesoro vera e propria. Quindi chi va, la squadra che si iscrive, riceve una scheda con degli indizi, quesiti da risolvere, risolvendo questi quesiti si scoprono sei luoghi, sei anche magari delle botteghe di artigiani, si incontra la comunità locale, quindi è un modo divertente, adattissima a famiglie con bambini, gruppi di amici, ragazzi, per scoprire questi piccoli gioielli, questi tesori arancioni, appunto domenica 4 ottobre. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito tesori.bandierarancioni.it con l'elenco dei borghi. I posti sono limitati, per cui l'invito è affrettarsi, insomma, a iscrivere la propria squadra.
0: Perfetto, ci vuole fare qualche esempio di dei comuni che aderiscono a questa iniziativa, che seguono dei filoni particolari, no?
1: Sì, esatto, noi abbiamo invitato i comuni a scegliere tra alcune tipologie, tra alcuni temi che abbiamo proposto loro. C'è ad esempio la caccia a tema enogastronomico. Un esempio è Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. In queste tipologie di caccia al tesoro, oltre ovviamente a scoprire il borgo, c'è la possibilità anche di assaporare qualche prodotto e piatto tipico. Poi c'è la tipologia di caccia musicale, quindi in questo caso le tappe, o perlomeno la maggior parte delle tappe, sono legati a luoghi musicali, oppure ci sono degli intermezzi musicali durante le tappe, spesso fatti dalle associazioni locali di giovani musicisti. E in questo caso un esempio è quello di Ostra, in provincia di Ancona. C'è poi la caccia in abiti storici e tradizionali, un esempio è Volta Mantovana, in provincia di Mantova. In questo caso, appunto, per rendere ancora più suggestiva e coinvolgente l'esperienza, ci sono personaggi appunto in abiti storici, diventa una caccia quasi teatrale. L'altro elemento invece che abbiamo messo all'attenzione è la caccia active, avventura. In questo caso un esempio è Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, o anche Castel Saraceno, in provincia di Potenza, dove addirittura c'è il ponte tibetano più lungo del mondo, quindi un'esperienza che invito tutti ad andare a fare. E ovviamente tanti comuni hanno fatto anche una caccia più classica, quindi alla scoperta di monumenti, piazze, racconti, appunto l'incontro con la comunità locale. E un esempio è il comune di Diano Castello, in provincia di Imperia, vicinissimo anche alla costa, che aspetta tutti anche lui il 4 ottobre.
0: Perfetto, e tra l'altro in questa edizione ci sono anche delle tappe speciali su San Francesco d'Assisi, no? In occasione degli 800 anni dalla morte di quello che è il patrono d'Italia, se ne parla tanto in quest'anno proprio per i suoi 800 anni, proprio domenica 4 ottobre ricorrono gli 800 anni dalla sua morte, e quindi anche voi giustamente ricordate qualche percorso in suo onore.
1: Sì, esatto, anche noi abbiamo invitato appunto i comuni a inserire all'interno della caccia al tesoro magari una tappa o comunque un'attività legata, ispirata a San Francesco d'Assisi. E quasi un quarto delle località che hanno partecipato, che partecipano alla caccia al tesoro, hanno appunto aderito a questo nostro suggerimento, quindi avrete la possibilità in alcuni comuni di visitare luoghi appunto legati a San Francesco, magari chiese oppure dipinti ispirati al santo, quindi un'esperienza in più proprio collegata a questo anniversario, insomma, della morte del santo.
0: Ecco, visto che voi avete tante altre iniziative, io direi di continuare a parlarne tra poco dopo una canzone, perché sono curiosa di saperne di più su molti altri aspetti del Touring Club italiano che ci accompagna da tanti anni. Allora, prima c'è Post Malone con Morgan Wallen e la canzone si chiama I Had Some Help.

0: relativamente giovane, perché è nata nel 2019, che si chiama Cammini e Percorsi. Nasce un po' dall'esperienza di Bandiera Arancioni ed è in questo caso rivolta invece al riconoscimento di quei cammini, quei percorsi a piedi che sempre più si stanno sviluppando nel nostro paese. Anche in questo caso c'è un modello di analisi molto rigoroso che ci permette di valutare il cammino nel suo complesso, quindi mettendoci sempre nei panni in questo caso del camminatore e non valutando soltanto la fruibilità del cammino in sé, ma anche tutti i servizi turistici che possono esserci intorno. Dal 2019, poi con anche l'intermezzo purtroppo del Covid, ne abbiamo certificati 6. Il primo è il Sentiero del Viandante, quindi qua in Lombardia, poi ci abbiamo la Via Spluga, sempre tra Lombardia e Svizzera, il Cammino di Celestino che è in Abruzzo, il Cammino di Fede e Solidarietà nelle colline moreniche, qua sempre in Lombardia, il Cammino di San Francesco di Paola, la Via del Giovane che è in Calabria e la Via di Francesco, Via del Nord, tra Toscana e Umbria. Quindi sono percorsi che fattibili quasi da tutti, insomma uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quella di permettere di allargare un po' il pubblico di chi va
1: quasi
0: a camminare.
1: Da tutti, quasi da tutti, visto che io sono Samuele, dicevo, visto che io invece non sono per niente sportiva, spero si senta il mio microfono perché io non mi sento più, dicevo, io non sono per niente sportiva, quindi preferisco starmene comoda e seduta il più possibile, ho visto un'iniziativa che mi piace tanto che si chiama Digitouring, cioè cercare di viaggiare con la mente davanti al PC. Sì, lo so, non sono un buon esempio, vabbè, ogni tanto vado anche in giro, dai, un po' di posti nel mondo li ho visitati. Allora, questa cosa però mi affascina perché ti permette di viaggiare anche nel tempo, cosa che altrimenti non puoi fare, no? Cioè, hai delle foto che ti riportano a una Sardegna di 100 anni fa, cioè c'è proprio la storia delle immagini raccolte dal Touring Club ed è accessibile guardando il sito.
0: Esatto, il Touring è nato nel 1894 e sin dall'inizio ha creato un archivio di immagini, di riviste, di cartoline che raccontano un po' l'Italia a partire dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi. Questo archivio è stato digitalizzato, quindi il sito digitouring.it permette di navigare appunto all'interno di questa marea di materiali. Ci sono appunto la foto anche scattate da grandi fotografi, le riviste del Touring sfogliabili, documenti che raccontano un'Italia che si evolve, insomma, che dall'inizio del Novecento fino ad oggi attraversa praticamente un secolo. Una delle cose più belle anche di questo Digitouring è quello di poter navigare su alcuni anche percorsi tematici, quindi se uno è particolarmente interessato a un argomento può andare a ricercare e trovare i materiali legati a questo argomento, oppure anche a livello geografico, come diceva lei prima, c'è la possibilità ad esempio per chi vuole approfondire la Sardegna andare a cercare i materiali che riguardano quest'isola.
1: Ho citato la Sardegna perché tra poco, nella prossima mezz'ora, parleremo proprio della Sardegna e tra l'altro parleremo con la sindaca di Gavoi, comune che aderisce alla Caccia ai Tesori Arancioni, quindi ci spiegherà come la declinano nel loro territorio, ma non solo, parleremo di vari aspetti della Barbagia. È affascinante, dicevo, a me ha colpito questa tra le tante immagini, quella che dicevo, perché c'era l'espressione del lutto nella Sardegna di 100 anni fa con questi teli quasi coperte in testa che ricordano un po' l'hijab del mondo arabo e quindi si vede che se risaliamo nella storia o viaggiamo geograficamente o nel tempo, poi alla fine si trovano radici comuni.
0: Esatto, è proprio bello perché appunto si riesce a fare questo viaggio nel tempo, quindi si può tornare indietro negli anni per chi è anche più anziano, magari proprio agli anni della giovinezza, e scoprire come poi i territori, le usanze, le tradizioni si sono evolute negli anni. Quindi

0: Un'altra cosa che segnalo che è molto carina è anche questa specie che viene chiamata buca delle lettere, per cui è un archivio che può anche essere arricchito dagli utenti loro stessi, quindi chi magari ha delle immagini, delle foto, delle cartoline anche d'epoca possono ovviamente inviarle, poi ovviamente vengono visionate, valutate dai colleghi che si occupano appunto dell'archivio storico e possono poi andare ad arricchire questo archivio.
1: Facciamo assolutamente questo invito e per il punto di partenza è comunque il sito touringclub.it, diciamo touringclub.it per essere ancora più chiari, e poi sicuramente potrete trovare sia la possibilità di conoscere tutte queste iniziative e tutte le altre del Touring Club italiano, oppure di contribuire come ci diceva lei. Grazie Andrea Bora, questa mezz'ora è volata, vero?
0: Grazie, perfetto, grazie a voi per l'invito, è stato un piacere, davvero.
1: Grazie e alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombalone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 12 e 32 minuti.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
1: E adesso andiamo, come vi preannunciavo, in Sardegna. Tra poco avremo con noi la sindaca di Gavoi. No, questa volta al telefono. Abbiamo avuto un graditissimo ospite in studio, ma è un po' un unicum eccezionale come caso. Allora, avremo al telefono Claudia Sedda, sindaca di Gavoi, che ci parlerà di tante iniziative del suo territorio, veramente molto interessanti. E poi, sempre dalla Barbagia, scopriremo qualcosa in più sulla filigrana sarda per i gioielli artigianali in oro, che vengono lavorati proprio con dei motivi tipici di quella zona, del Nuorese insomma, e della Sardegna in generale. E poi abbiamo già finito il programma, siamo arrivati alle 13. Allora, gustiamoci questa mezz'ora, a cominciare dal prossimo pezzo dei Remo, R.E.M. che dir si voglia, come preferite voi, ditecelo al 334 11 11 622. Questo è Living New York.

0: Noi lasciamo New York, come dicono gli R.E.M. o REM, e andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna a Gavoi, nel Nuorese, con la sindaca Claudia Sedda. Grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, voi avete iniziative praticamente ogni weekend, lo so. Oggi avete i camperisti, giusto?
1: Sì, i camperisti e poi il Gavoi Film Fest, quindi proiezioni cinematografiche organizzate dalla Sardinia Pro Arte, un'associazione di Cagliari.
0: Poi il 4 ottobre avete le bandiere arancioni, di cui abbiamo parlato poco fa in generale con il nostro ospite del Touring Club italiano Andrea Bora. Voi come le declinate? Quindi domenica prossima, se vengo a Gavoi, che cosa mi devo aspettare?
1: Allora, domenica prossima c'è un'iniziativa promossa dal Touring Club Italia che si chiama Caccia ai tesori arancioni.
0: Sì, sì, sì, ne abbiamo parlato appunto
1: sì.
0: È stato addirittura nel nostro studio poco fa e quindi ci ha parlato dell'iniziativa. Ma voi come la declinate? Cioè che cosa? Perché ogni paese, ogni comune la interpreta un po' a modo suo, no? Voi che cosa fate esattamente questa giornata?
1: Allora, la nostra è classica, è una caccia al tesoro classica. Abbiamo scelto delle tappe culturali, quindi musei, chiese, centro storico e poi abbiamo anche alcuni musei. E fondamentalmente i visitatori, bambini, adulti, potranno scoprire le bellezze architettoniche e anche agroalimentari e culturali di Gavoi tramite una caccia al tesoro. E per chi finirà il tour ci saranno degli omaggi. Saranno principalmente dei segnalibri, delle cartoline, degli oggetti, dei manufatti preparati dalle nostre artigiane e poi anche delle eccellenze agroalimentari. Quindi ci sono diversi indizi, questi indizi saranno diciamo dislocati nelle varie tappe. E in questo modo così divertente e entusiasmante i visitatori potranno conoscere meglio il nostro paese.
0: Certo, perché appunto tra musei e centro storico si vedranno appunto cose caratteristiche delle donne, dei costumi, amuleti, poi avete sul territorio il Museo del Fiore Sardo, cioè di un formaggio tipico locale che è anche Presidio Slow Food, riconosciuto come appunto un'eccellenza del territorio.
1: Sì, allora abbiamo due musei, uno è la Casa Porco Satta, dove sono presenti tra le altre cose anche collezioni di gioielli tradizionali, di amuleti, di costumi sardi tradizionali e anche giocattoli, e poi anche il museo dedicato alla Fiore Sardo con fotografie scattate da un fotografo sloveno e video e proiezioni di Fabio Olmi, quindi il figlio del compianto Ermanno. E tra le altre cose ci sono anche degli strumenti tradizionali e poi il centro storico, che è comunque molto molto bello, molto molto riconosciuto. Però sì, il prodotto diciamo agroalimentare principale del nostro paese è il fiore sardo, insieme alle patate, ad altre biodiversità e altri prodotti agricoli tradizionali, agroalimentari tradizionali.
0: Ecco, ma c'è un nome particolare? Cioè ci sono le patate di un tipo particolare lì da voi o semplicemente vengono coltivate così come altrove?
1: No, ci sono diverse biodiversità e c'è in particolare una tipologia di patata che è specifica, è famosissima, è una patata che si coltiva qua in Gavoi e poi anche in alcuni paesi qua vicino.
0: Okay, va bene. E poi appunto, come ci voleva accennare, ci sono queste attività per i bambini il prossimo 4 ottobre incentrati sulla figura di Donna Rosina. Chi era Donna Rosina?
1: Allora sì, Donna Rosina era la proprietaria diciamo insieme a suo marito della casa, di una casa che è una sorta di casa Liberty, Casa Porco Satta, e diciamo che una delle tappe appunto si intitola Sulle orme di Donna Rosina ed è finalizzata a scoprire di più relativamente a questa donna. Era una famiglia diciamo molto nobile. Il marito era un dottore, Giovanni Porco Duras, e sua moglie vivevano in una casa, in una dimora in stile Liberty, che si distingueva decisamente rispetto alle abitazioni circostanti in granito che comunque sono tipiche di Gavoi: granito, ferro battuto e legno. E questo edificio Liberty era particolare, era diverso rispetto a tutti gli altri. Lei, Donna Rosina, era la proprietaria insieme al marito Giovanni Porco Duras.
0: Ecco, e quindi si potrà sulla base di questa figura ricostruire anche delle attività ludiche per i bambini, immagino, no? La caccia al tesoro per i bambini.
1: Certo, sì, ci sono diverse attività. La caccia al tesoro è dedicata sia agli adulti che ai bambini, poi quella dedicata ai bambini viene riproposta anche grazie all'attività preziosissima della Biblioteca Comunale di Gavoi e dei Musei di Gavoi, anche dell'Assessorato alla Cultura, e verrà riproposta anche in altre occasioni, quindi in questa occasione è importantissima, però anche in altre occasioni verrà riproposta questa attività dedicata in maniera specifica ai bambini.
0: E poi so che concludete con un concerto.
1: No, con un concerto. Ah, sì, con un concerto. Sì, scusi. Allora, sì,
0: sono troppe le iniziative, non ne può
1: sì,
0: sapere
1: sono
0: tutte. Sono
1: tante,
0: troppe.
1: È vero. Sono veramente tante. Sì, il giorno, il 4 ottobre, a Gavoi c'è Gavino Murgia, quindi presso l'ex asilo, l'ex ESMAS, si esibirà Gavino Murgia insieme a Mauro Mulas e Daniele Russo. E questa è un'iniziativa organizzata sempre dal Comune di Gavoi, però insieme all'Orchestra da Camera della Sardegna.
0: Ok, invece,
1: il concerto alle 18.
0: Ok, invece il 10 e 11 ottobre da voi c'è l'Autunno in Barbagia, che è un'altra iniziativa molto bella. Io vorrei spendere qualche minuto per parlarne, perché coinvolge tanti comuni. Già è iniziata a settembre, tanti comuni hanno già fatto le loro iniziative, poi pian piano, come una staffetta ideale, toccherà a voi, ci saranno altri comuni domenica prossima, poi voi e altri comuni il 10 e l'11, e poi via via fino a dicembre praticamente in tutta la Barbagia si potranno ammirare queste corte sapertas, che erano nate così a Oliena, uno di questi comuni, nel 96. Quindi da 30 anni esistono queste corte sapertas, cioè la possibilità di visitare, di entrare nei cortili e di vivere un po' lei mi corregga se sbaglio, ovviamente un ambiente locale tipico. E poi invece si sono declinate come Autunno in Barbagia, adesso si chiama Autunno in Barbagia.
1: Esattamente, sì, anche Gavoi aderisce al circuito Autunno in Barbagia e a Gavoi farà tappa la manifestazione il 10 e l'11 ottobre. A Gavoi saranno, diciamo, diverse le attività inserite all'interno della manifestazione. Ci saranno in particolare dimostrazioni di lavorazioni tradizionali, come ad esempio la lavorazione della lana, la dimostrazione della plissettatura della gonna e dell'abito tradizionale, ma anche ad esempio la lavorazione della filigrana, dei gioielli tradizionali e di alcuni strumenti tradizionali, come ad esempio zuppipiolo, il zufolo tradizionale.
0: Ah.
1: Poi sì. Sì,
0: ho scoperto che anche nei gioielli, poi parleremo proprio con un gioielliere tra poco, con un orafo anzi, quindi ho scoperto che pippiolo vuol dire tante cose, insomma, poi ne parliamo, quindi vuol dire anche lo zufolo, ok.
1: Esattamente.
0: Però volevo un attimo fermarla prima sulla prima cosa che stava dicendo, cioè gli abiti, perché intanto visivamente, se veniamo il 10 o l'11 da voi, vediamo persone con abiti tradizionali sardi, giusto? Donne e uomini che possono, o almeno o da voi o comunque in alcuni dei comuni dove si svolge l'autunno in Barbagia, ci sono anche le persone in abiti tradizionali.
1: Assolutamente sì, e ci sarà anche la vestizione delle donne e degli uomini con gli abiti tradizionali, una dimostrazione anche della lavorazione tradizionale della lana sarda e, come ho detto, della plissettatura della gonna dell'abito tradizionale gavoese. Sarà possibile vedere anche dei gruppi, dei cori polifonici, quindi le donne che indossano il costume tradizionale del coreofonia
0: cantano.
1: E anche gli uomini, sì, cantano, c'è il coro femminile, c'è il coro maschile, poi c'è anche un cordo gavoese, quindi l'esibizione itinerante del tenore.
0: I tenori, ok,
1: sì,
0: perfetto.
1: E i tumbarinos, non dimentichiamo anche i famosissimi tumbarinos.
0: Chi sono i tumbarinos?
1: È un gruppo che suona il tamburo tradizionale, quindi è un gruppo, anche un'associazione culturale che organizza anche il carnevale gavoese, il Jovia Lardaiole, il Giovedì Grasso, e sono i gruppi, il simbolo, l'emblema del carnevale gavoese.
0: Fantastico.
1: E saranno presenti ovviamente anche in occasione di Autunno in Barbagia.
0: Poi
1: e anche le degustazioni dei vini abbinati ai formaggi.
0: Perché no a questo punto. Poi ci sono amuleti, giocattoli e poi i gemelli digitali di Gavoi con i visori. Mi spiega questa cosa?
1: Sì. Certo, allora i Gemelli Digitali è un progetto che il Comune di Gavoia ha realizzato grazie ad un finanziamento FEASR del Galbi MG ed è riuscito a digitalizzare 15 siti, chiese, musei, ma anche Domoseiana, Senuraghi, quindi siti archeologici, indossando dei visori. I visitatori potranno percorrere, diciamo visitare, quindi compiere delle esperienze questi luoghi, quindi saranno accessibili anche a chi per diversi motivi non può visitarli.
0: Una realtà immersiva, insomma, ma invece da casa
1: sì.
0: C'è un sito per vedere questi, anche senza i visori, c'è un sito magari che possa dare un'idea di che cosa vale la pena di visitare,
1: sì.
0: Immagino.
1: Certo, per vedere, per capire che cosa è presente a Gavoi, potete visitare il sito visitgavoi.it e c'è nel menu una sezione particolare dedicata alla realtà virtuale e qua ci sono appunto i gemelli digitali dei 15 siti.
0: Perfetto.
1: E sono presenti anche le mappe tattili per gli ipovedenti, per le persone che comunque vogliono toccare e conoscere questi siti. Però per vederle ovviamente dovete venire qua da voi in occasione di Autunno in Barbagia.
0: Eh beh, giusto, poi ci saranno anche le donne che faranno la dimostrazione del pane, il formaggio fiore sardo, le patate, sì. Come abbiamo detto prima, quindi secondo me vale proprio la pena di andare il 10 e 11 ottobre per l'Autunno in Barbagia, magari anche prima per le bandiere arancioni e il 4 e così via. O se no anche durante tutto l'anno, immagino ci siano altri motivi per visitare Gavoi anche al di là di questi appuntamenti. So che avete un lago artificiale dove si può fare kayak o canoa e tante bellezze naturali.
1: Sì, allora Gavoi è un paese situato ai piedi del Gennargentu, delle montagne del Gennargentu, e attorno al lago, comunque nelle montagne vicine, è possibile praticare diversi sport, kayak indubbiamente, ma anche mountain bike, escursionismo. Ci sono diversi operatori che noleggiano bici elettriche, che noleggiano kayak, canoe, quindi è assolutamente un ottimo modo per scoprire Gavoi e la Barbagia intera. L'ambiente
0: ottimo,
1: è molto, molto bello.
0: Ottimo, e allora spero che molti dei nostri ascoltatori possano seguire questo consiglio. Direi che c'è molto da vedere, molte esperienze da fare anche. Ecco, un'ultima cosa, non era prevista la domanda, ma visto che quando ci siamo sentite, perché l'ho contattata appunto per chiedere la sua disponibilità a partecipare, lei mi ha detto: ah, io sarò probabilmente un matrimonio, e mi ha detto i matrimoni, ecco perché parla piano, per non svegliare gli sposi forse, non lo so.
1: No, perché sono svegli, non hanno dormito.
0: Non indaghiamo, però lei mi diceva che i festeggiamenti non durano una giornata sola, ma almeno due da voi, giusto?
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: mai?
1: Sì,
0: Cosa è previsto? Ah, ecco.
1: Allora,
0: quindi
1: quello di oggi e di ieri non è un matrimonio gavoese, è tradizionale perché gli sposi non vivono qua da voi, però sì, sono previste veramente.
0: Vabbè, parliamo di quello tradizionale. Sì, ci dica.
1: Quello tradizionale non dura due giorni, dura mesi, perché
0: no,
1: ci sono tutti i preparativi.
0: Vabbè, ma quello un po' tutti i matrimoni ormai, ma c'è qualcosa di specifico? Abbiamo 30 secondi,
1: qualcosa
0: di specifico per il matrimonio gavoese?
1: Qualcosa di specifico, sono dei matrimoni molto molto grandi che coinvolgono tutta la comunità, tant'è che al pranzo si invitano i parenti più stretti, più vicini, i familiari, gli amici, e alla cena si invita quasi tutto il paese, quindi si chiama ricevimento, ci sono due tipologie diverse di partecipazione e alla cena viene invitato tutto il paese e si fa festa fino alle 6, questo credo che sia una particolarità e una peculiarità di Gavoi, perché non l'ho visto fare da nessun'altra parte.
0: C'è il mondo arabo che fanno 3 giorni, anche 7,
1: ecco.
0: Anche 7, quelli ricchi anche 7. Va bene, allora buona continuazione, buon pranzo a lei e a tutti gli
1: Grazie.
0: Altri invitati, e speriamo che molta gente visiti Gavoi, perché davvero ce ne sono tante ragioni. Grazie alla sindaca Claudia Sedda. E poi tra poco parliamo dell'oreficeria tipica della zona, la filigrana sarda. Prima Sky Newman, Man of the House.

0: E allora, siamo quasi alla fine, mancano pochi minuti. Stavo dando un'occhiata alle notizie che arrivano dalle agenzie, anche se non c'entra nulla con il nostro programma, ma sapete che siamo in diretta, quindi vi aggiorniamo. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare alcune persone e a evacuare abitazioni del villaggio di Welford nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, appunto vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Escluso al momento il coinvolgimento dei servizi di intelligence, si indaga comunque, insomma, perché poteva andare peggio, diciamo. Allora, un messaggio di Gabriele dice: anch'io il metabolismo un po' sedentario, perché io ho detto che preferisco le attività da seduta, e diceva: quando ero un bambino, un dottore tedesco in italiano mi chiese quale fosse il mio sport preferito. Io risposi che adoravo la bicicletta, il nuoto, le passeggiate, ma non lo convinsi. Con accento tedesco un po' arrabbiato, dopo avermi scannerizzato, mi rispose: tuo sport preferito essere pasta asciutta, indicandomi con le dita l'arrotolamento della forchetta. Mia madre rise a crepapelle, alla fine anche io. Grazie Gabriele per questa tua testimonianza. Andiamo a scoprire qualcosa della filigrana sarda, quindi dell'oreficeria tipica, in particolare del nuorese. Ci spostiamo di pochi chilometri da Gavoi a Fonni e abbiamo con noi Raffaele Pirisi. Grazie, benvenuto. Ciao. Grazie per essere con noi. Allora,
1: salve, buongiorno.
0: Abbiamo 5-6 minuti per chiudere questa tecnica della filigrana sarda. Esiste solo in Sardegna, quindi?
1: Sì, la filigrana sarda sì, esiste solo da noi.
0: In che cosa consiste? Cerchiamo di spiegarlo, anche se non abbiamo le immagini, perché siamo una radio, abbiamo l'audio, quindi cerchiamo a parole di spiegare come si fa, come appare questa filigrana.
1: Allora, la filigrana, innanzitutto partiamo dal metallo, che viene fatta di solito in oro o argento. Si parte da una piastra d'oro e del filo. Il filo viene fatto sottilissimo, 0,30, 0,25, quindi un quarto di millimetro, si può dire. La piastra viene fatta a 0,30, poi dal filo viene attorcigliato su se stesso e si ottiene la filigrana in questo modo. Dopodiché si fanno dei piccoli cerchiettini che vengono chiamati canutilli. In pratica la filisarda è composta di tre, la capitanese almeno, è composta di tre componenti, sono i canutilli, i pallini e le foglioline. I canutilli non sono altro che dei piccoli cerchiettini, delle piccole O, dove vanno saldati sulla piastra. Poi ci sono i pallini vengono fatti sempre dal filo, viene riscaldato il filo e si fonde e si attorciglia su se stesso. I pallini poi verranno messi sopra i canutilli e le foglioline verranno messe di fianco ai canutilli, allineate e asimmetriche, disposte in base al disegno.
0: E si formano dei motivi, questo nella fede campidanese, quindi con tutte queste, come dire, questi rilievi, no? Non è la fede piatta,
1: esatto,
0: o bombata,
1: no,
0: ma insomma liscia, invece ha tutti questi rilievi molto particolari, quindi è riconoscibilissima. Ma voi riconoscete anche quella campidanese da quella di un'altra località? Cioè ci sono vari tipi, no? Ci sono piccole differenze, quali sono?
1: Certo, certo. Allora, la fedina campidanese è formata dai canutilli, dai pallini, dalle foglioline e rimane più bassa della nuorese.
0: Invece quella nuorese è più alta?
1: La nuorese rimane più alta, è una sorta di tridimensionale, diciamo, ed è formata da ragnetti, ossia nido d'ape, e più che altro le nuoresi sono lineari come fedine, mentre la fedina campidanese rimane molto larga.
0: Ok, diciamo che se qualcuno vuole andare sul vostro sito, per esempio sardafiligrana.it,
1: sì,
0: le vede meglio, ecco.
1: Esatto,
0: abbiamo
1: sì,
0: 2 minuti e mezzo, 3 minuti sì, al massimo, e io le volevo chiedere mille cose. L'occhio di Santa Lucia, allora, ho scoperto che insomma, un po' perché me l'ha detto lei nei giorni scorsi, un po' perché ho visto che si usa anche all'isola d'Elba, è una conchiglia, sì, praticamente è l'opercolo della conchiglia, quella che io mettevo, non so, vicino all'orecchio, no? Quella
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: dice che si sente il mare, la strea rugosa. L'opercolo,
1: sì, esatto,
0: cioè il tappino che loro usano per proteggersi questi molluschi, voi sì, credete, secondo, cioè si crede, secondo la tradizione, la leggenda, che possa proteggere le donne incinte e i neonati, giusto?
1: Sì, esatto, i neonati, che altro, sì.
0: Invece sì, per le donne incinte, quindi si fanno degli anelli con incastonati questi, questo opercolo della conchiglia. Invece per le donne incinte mi diceva che c'è su Pipiolu.
1: Sì, su Pipiolu, che non è il su Pipiolu di Gavoi, come ho sentito poco fa la sindaca di Gavoi, è tutta un'altra cosa. Su Pipiolu è un piccolo sonaglino, tipo un chiamangeli, con all'interno una pallina in argento che tintinnando fa questo rumorino, tipo chiamangeli proprio,
0: sì.
1: Che viene indossato dalla mamma. Con una catena lunga arriva all'altezza della pancia, diciamo, dove c'è il neonato, dove c'è il bimbo.
0: E quindi poi alla nascita riconosce questo suono
1: poi
0: e lo tranquillizza,
1: nascita,
0: immagino.
1: Esatto, sì, dicono così, che poi il bimbo mentre piange, tintinnando questo sonaglino, poi dovrebbe ricordarsi quando era dentro la pancia della
0: e
1: mamma.
0: Poi c'è anche, infatti, poi c'è anche il bottone tipico sardo, bottone. Sempre come motivo della gioielleria, e rappresenta
1: sì.
0: Il seno materno anche lì, no?
1: Sì, esatto.
0: Ecco,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: tutti
1: sì.
0: Questi gioielli legati alla maternità
1: certo.
0: E sono legati anche alle Janas, cioè le fate sarde.
1: Esatto. Sì.
0: Che ho studiato, secondo la leggenda sapevano intrecciare la filigrana, da lì deriverebbe appunto la tradizione secondo la leggenda, e sapevano intrecciare
1: esatto.
0: Anche i destini degli uomini. A questo
1: esatto,
0: punto
1: sì.
0: Io ricorderei che l'UNESCO da un anno ha riconosciuto il patrimonio come patrimonio dell'umanità le Domus de Janas, le case delle fate, sì. E sono monumenti funerari scavati nella roccia sottoterra che risalgono appunto
1: sì.
0: A 4400 a 2000 anni prima di Cristo, quindi molto più antichi dei nuraghi. Facevamo un accenno all'apertura
1: sì.
0: Del programma. I nuraghi pure sono monumenti straordinari, quello di Barumini è già stato riconosciuto dall'UNESCO da 30 anni. Ora l'UNESCO sta valutando anche la candidatura delle tombe dei giganti di altri siti della civiltà nuragica. Questo perché mi sembrava utile dare un riferimento anche alle notizie degli ultimi giorni. Io la ringrazio, direi rimando tutti quanti per ulteriori curiosità sulla oreficeria sarda tipica, in particolare la filigrana, al vostro sito sardafiligrana.it, e ringrazio Raffaele Pirisi di questo laboratorio Orafo. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona domenica, grazie.
0: Buona domenica a tutti voi, buon pranzo, siamo in chiusura, quindi un saluto a tutti voi che avete partecipato al programma o l'avete seguito, un grazie a Samuele Campochiaro in regia. Vi lascio come sempre con Nicola Compagnone per Fronte Storico, state quindi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Iria Garuti è tutto, a domenica prossima.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'Eni. Daniela Ubaldi.
7: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'Eni è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profila Milano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
6: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio, un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
6: Ed è tutto, buona giornata.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano.
10: Guerre che sembrano nuove, ma che spesso hanno radici lontane.
9: Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
11: Informazione in diretta su Giornale Radio anche di domenica. Buongiorno a tutte e a tutti voi da Nicola Compagnone. Fronte storico continua il nostro viaggio all'interno delle guerre di ieri e le guerre di oggi. Come la storia influenza il mondo che conosciamo oggi. Tanti temi, tanti gli avvenimenti di questa settimana che adesso vedremo passo dopo passo. La musica di Giornale Radio, Obsessed, Olivia Rodrigo.

0: E sicuramente questa verrà ricordata come la settimana del vertice ONU, un vertice che ha visto sì New York al centro del mondo, tanti temi anche che hanno riguardato Trump, ma soprattutto ha visto il conflitto tra Russia e Ucraina al centro dell'attenzione, con il presidente ucraino Zelensky che ha parlato e ha detto chiaramente: fermate Putin prima che diffonda il suo male. Lui è l'unico a volere la guerra e soprattutto è partita anche dopo insomma un'indiscrezione lanciata dal quotidiano Il Mondo, quotidiano spagnolo: la Russia è pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna. Siamo sulle colonne del Sole 24 Ore. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche l'Italia, lo scrive appunto il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Le autorità lituane riconoscono il tipo di drone che i russi potrebbero utilizzare contro Spagna, Francia o Italia. Si tratterebbe di un Gerbera lungo circa 2 metri con un'apertura alare di 2,5 metri, un peso fino a 18 kg, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 km orari e con un'autonomia dichiarata di 600 km. Una nave mercantile può trasportare diversi di questi droni, continua l'articolo, che vengono lanciati con molta meno difficoltà rispetto a un Shahed o a un Geran. Da una distanza di 200-300 km dalla costa il volo durerebbe circa 1 ora e 15 minuti o 2 ore a seconda della velocità effettiva. Il suo piccolo carico esplosivo, tra i 4 e i 5 kg, non è sufficiente a distruggere una grande struttura, ma può provocare un incendio, danneggiare attrezzature esposto, chiudere temporaneamente un porto o un aeroporto. Stando alla cartina pubblicata da El Mundo, tutta l'Italia, eccezion fatta per il nord-est, sarebbe nel raggio d'azione. La Lituania, come altri paesi, era a conoscenza di queste informazioni poco dopo il misterioso viaggio a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Abbiamo parlato anche di questo e ora appunto vediamo qualche retroscena in più. Abbiamo parlato di questo nelle scorse puntate. Viaggio avvenuto il 25 agosto, secondo fonti a conoscenza dell'allerta. Anche i governi di Spagna, Francia e Italia furono informati che la Russia stava preparando una possibile operazione con droni contro uno di questi paesi. Spagna, Francia, Italia, ancora continua l'articolo e scrive: e il mondo avranno campagne elettorali ed elezioni nel 2027 e ospitano forze radicali in grado di sfruttare la paura e la disillusione nei confronti dell'Ucraina. Soprattutto in Francia e in Italia esistono legami, opposizioni chiaramente allineati con gli interessi del Cremlino. Le autorità cittadine di Kiev, parlando di Ucraina, hanno reso noto che un centro congressi che ospita la sede del partito di Volodymyr Zelensky è stato colpito da un attacco russo proprio mentre il leader ucraino stava tenendo un discorso all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, come dicevo prima. Ciò lo riporta la CNN. L'attacco è stato l'ultimo di una serie di raid contro il paese avvenuti nel corso della giornata del discorso di Zelensky all'ONU. Inoltre un altro raid russo ha colpito un'azienda agricola nel villaggio di Stara Innistia, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone. Quindi questo anche a testimonianza, insomma, di come il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina vada avanti. Un fuoco incrociato che però, come si legge insomma dall'indiscrezione lanciata del mondo, può riguardare anche l'Europa, può riguardare nazioni centrali come Spagna, come Francia, come la stessa Italia. Un allarme importante che noi assolutamente non dobbiamo sottovalutare, come penso non lo stiano sottovalutando e non lo abbiano sottovalutato i leader che in questa settimana si sono seduti sul tavolo dell'ONU a New York.
1: Nuk do t'jemi kundëtyre. Kjo është shteti jonë.
0: Ma fronte storico è sia attualità, ma è anche insomma approfondimento di quelli che sono altri temi, in questo caso più regionali, perché ci spostiamo sempre, rimaniamo sempre nell'est, ma questa volta in Kosovo, perché Taci è stato condannato a 25 anni per crimini di guerra in Kosovo. Asmin Taci, padre fondatore del Kosovo ed ex presidente, è considerato un eroe di guerra in patria, ed è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra dai giudici delle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA e con lui altri 3 ex comandanti dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo. Una sentenza attesa con ansia e tensione, accolta con amarezza e lacrime in patria, come sentivamo poco fa dalle voci in sottofondo, dove una folla dalla mattina presto si era radunata davanti a un maxischermo nella speranza di un'assoluzione, che ha dato sfogo alla rabbia con manifestazioni di piazza che hanno preso di mira e tentato di assaltare la sede di Pristina di Eulex, la missione europea che acconsentì all'estradizione, al processo dei quattro e quella del governo. Le camere specializzate, tribunale creato in Kosovo per giudicare i crimini di guerra commessi durante la liberazione, poi trasferito nella capitale olandese per preservarne la neutralità, riconosciuto Taci, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi colpevoli di quattro capi di imputazione per crimini di guerra, mentre sono stati assolti dalle accuse di crimini contro l'umanità. Le pene complessive ammontano a 81 anni, 25 anni a Taci, 25 all'ex portavoce dell'UCK ed ex presidente del Parlamento Krasniqi e 18 all'ex capo dell'intelligence UCK e anche gli speaker dell'assemblea Veseli e 13 al comandante operativo Selimi. Verranno abbonati 6 anni di carcere già scontati all'AIA. I quattro dunque sono stati ritenuti penalmente responsabili della detenzione arbitraria di 385 persone, di trattenimenti crudeli inflitti a 49 persone, della tortura di 303 persone e dell'uccisione di 96 persone. Ma quello che colpisce, appunto, oltre alla fragilità politica che si sta installando, anche le grandi proteste che ci sono nell'area, che ci sono in Kosovo, è un tema questo che continueremo a trattare qui in Fronte Storico. Lo faremo tra pochissimo dopo Burn It Down.

0: E lo scacchiere del vecchio continente, ovviamente scacchiere geopolitico, sembra aggiungere nuovi elementi ogni giorno, ultimo quello del Kosovo, e insomma approfondivamo prima quanto successo. Io ne parlo anche con Stefano Bianchini, esperto di storia dell'Europa orientale, docente all'Università di Bologna. Professore, buongiorno, benvenuto, anzi bentornato qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno.
0: Come dicevo, abbiamo approfondito prima, leggendo anche vari articoli, quanto successo in Kosovo con Taci, che è stato insomma condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra, una sentenza che sembrava insomma anche preventivata da quanto era stato preannunciato, che ha visto però una grande partecipazione anche insomma della popolazione.
1: Sì, ma è la partecipazione al contrario, cioè la partecipazione della popolazione è stata a sostegno della innocenza di Taci, mentre il tribunale ha condannato Taci, quindi sono due cose un po' diverse, cioè non è che la popolazione che è intervenuta, perlomeno le persone che sono intervenute, poi mi hanno detto in particolare giovani, che quindi in molti casi non erano nemmeno nati quando sono successi i fatti, o erano bambini, e quindi so che a Eulex hanno avuto forti dubbi persino sul fatto che non fossero appunto semplicemente già guidati sulla base di un sentimento nazionalista che in realtà non avrebbe motivo di esistere, ma che in realtà esiste perché nessuno nei Balcani si è mai sentito sconfitto dai conflitti che hanno portato alla spartizione della Jugoslavia.
0: Eh sì, anche perché proprio prima sentivamo, ascoltavamo anche le voci, il rumore delle persone che erano in piazza nei maxi schermi ad aspettare questa sentenza. Una sentenza, professore, anche in base a quella che è la sua conoscenza, può alimentare altre fragilità in un'area già abbastanza difficile, visto quanto sta succedendo nella vicina Ucraina e nella vicina Russia?
1: Ma guardi, voglio dire, quello che adesso, le proteste che ci sono state in Kosovo, per quanto appunto a sostegno dell'innocenza di Taci, non sono diverse da quelle di poco tempo fa in Serbia a sostegno dell'eroismo di Mladic. Quindi e il problema è che durante tutte queste attività svolte sulla base del Tribunale Penale Internazionale, a quale per tra l'altro io anche ho partecipato, ho dato il mio contributo, ma il problema è che la stampa locale non ha mai sostenuto, parlo per tutti, questo vale per la Croazia, vale per la Bosnia, vale per la Serbia, vale per il Kosovo, nessuno mai ha riconosciuto la correttezza del tribunale, ma tutti hanno riconosciuto l'eroismo delle persone che venivano giudicate e che poi dopo venivano condannate, e quindi quando venivano condannate questo offriva argomenti per un rilancio del nazionalismo, e quindi in realtà si è ottenuto, purtroppo devo dire, un risultato contrario alle aspettative. Uno si aspettava che attraverso la giustizia si potesse ricomporre un quadro di riconoscimento degli errori e di solidarietà reciproca e di dialogo, e invece questo non c'è ancora.
0: Peraltro noi stiamo approfondendo quella che è la figura di Taci, ma non è l'unico coinvolto, no? Prima ho letto anche gli altri nomi.
1: Sì, ci sono anche altre persone, poi oltretutto Taci deve affrontare un secondo processo in cui per altre condanne, però questo offre argomenti. Lei adesso prima mi chiedeva della Russia, argomenti alla Russia che si è fatta forte per sostenere le tesi serbe, ed è un paradosso incredibile tutto questo, perché Vucic è andato all'ONU a sostenere il diritto all'integrità territoriale dell'Ucraina esattamente come lui sostiene il diritto all'integrità territoriale della Serbia. Quindi dice sì, l'Ucraina ha diritto al mantenimento della sua unità territoriale, ma anche noi allora abbiamo lo stesso diritto, quindi bisogna togliere l'indipendenza al Kosovo. E questo peraltro, è l'argomento prego. Che lui ha usato, non è la prima volta che usa un argomento del genere, e quindi certo. E questo mette in evidenza più che altro i doppi standard che vengono utilizzati dall'Occidente, questo è vero.
0: Esatto, e qui mi fa un assist perfetto, perché proprio lì volevo arrivare a quelle che sono le tematiche poi che riguardano anche l'Occidente.

0: Adesso, per esempio, Pristina deve comunque cercare di eleggere un presidente dello Stato entro il 6 di ottobre, così ha stabilito gli organi sì. Sì, giuridici, diciamo così, del paese, e molto probabilmente non ci riusciranno a mettersi d'accordo i partiti albanesi, quindi andranno un'altra volta al voto, e quindi ci si trova in un contesto comunque molto complesso, anche perché tra un mese votano in Serbia e quindi bisognerà vedere anche quali saranno i risultati del voto serbo, e quindi in un contesto come questo direi che la tendenza alla destabilizzazione permane sempre, non c'è stato, insomma, io sono un po' anche, devo essere sincero, anche stanco, perché sono 30 anni che dico più o meno le stesse cose e nulla è cambiato, devo essere sincero, ma proprio infatti, niente è cambiato.
1: E infatti, insomma, mi fa piacere condividere con lei questa sua affermazione, perché no, poi è un po' anche l'obiettivo di questa trasmissione, vedere come nel tempo il mondo cambia o in questo caso non cambia, rimanendo sempre fossilizzato su quelli che sono i soliti problemi, i soliti schemi, per provare a guardare insomma un po' più avanti. Ci sono anche le parole del premier del Kosovo Albin Kurti, che ha definito la sentenza un'ingiustizia, quindi seguendo quelle che sono state anche le proteste di piazza contro questa sentenza, no, e ha affermato che il verdetto dovrebbe essere modificato in appello, una possibilità, possiamo dire, remota.
0: Ma nell'ambito della giustizia bisogna sempre considerare che la possibilità esiste, quindi sì, certo, è evidente, siccome questi sono stati condannati solo in prima istanza, hanno la possibilità dell'appello, potrebbe benissimo essere che venga ridotta la pena, magari un po' meno anni di carcere, può essere derubricate alcune accuse, possono essere invece accresciuti gli anni di carcere per altre ragioni, cioè la giustizia ha il suo corso e quindi ha anche la possibilità di modificare la prima istanza, come per tutti quanti, insomma, e quindi si starà a vedere. Sì, certo, è chiaro che Kurti può sperare, e mi sembra anche ovvio che speri che la sentenza possa essere rivista. È la stessa cosa tutti questi che hanno manifestato, anche gli albanesi che hanno manifestato a New York ieri, l'altro ieri, cioè voglio dire, possono sperare, è giusto che sia così, che lo sperino, ma altra cosa è addirittura manifestare perché la prima sentenza è ingiusta, perché condanna persone considerando che hanno compiuto dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità, insomma, sono due cose diverse, un conto è il meccanismo giuridico, un conto è la valutazione politica che se ne vuole dare, e le proteste danno una manifestazione politica, non sono una manifestazione politica, non sono una manifestazione di rispetto del meccanismo giuridico internazionale, ecco, è una cosa diversa.
1: Quindi, professore, facciamo così, magari noi facciamo il classico nodo al fazzoletto e ci riaggiorniamo più avanti, no? Magari anche in vista del 6 ottobre, di quest'altro passaggio a livello di giustizia, per vedere come continueranno le cose in Kosovo. Per il momento, professore Stefano Bianchini, esperto di storia dell'Europa orientale, docente dell'Università di Bologna, la ringrazio, a presto, buon lavoro.
0: Grazie, ma a presto.
1: E dunque, questo è anche il nostro filo conduttore che ci ha portati da New York, dall'ONU, a quello che succede in Kosovo, l'attualità di questa settimana, infatti, che provengono un po' da tutto il mondo, perché adesso il mondo sembra essere connesso con tutti quanti i fronti di guerra aperti, tutti quanti i fronti di guerra che noi analizziamo qui su Fronte Globale. Tra poco rimanete qui, perché noi torneremo a parlare di quanto è successo a New York, anche delle parole, no, poi lato italiano, perché non c'era la Premier Meloni, ma c'era il Premier Tajani a New York, all'ONU, a rappresentare l'Italia. Si è espresso, e tanto, anche su quello che succede tra Russia e Ucraina, quello che succede in Medio Oriente. Sono davvero tante le cose da analizzare. Rimanete qui connessi sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Fronte Storico, Nicola Compagnone.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class

0: creditori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
5: Sempre qui su Giornale Radio con Nicola Compagnoni e Fronte Storico continua questo nostro racconto della domenica e continua con quella che è la decisione che c'è stata giovedì mattina presto da parte di un giudice federale che ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, accogliendo la richiesta di un provvedimento cautelare provvisorio contro la decisione, questa molto discussa aggiungo io, del presidente Donald Trump di vietare loro l'ingresso nella sede presidenziale, appunto una decisione che ha fatto parlare e molto, una sorta di bavaglio che ovviamente non è stato visto di buon occhio, e insomma c'è qualche problemino interno ancora per Donald Trump, ne parleremo tra pochissimo. Spice, Robbie Williams.

0: E dunque parlavamo di questa decisione, di questa sentenza. Nello specifico, il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato, e inoltre ha affermato che le argomentazioni del governo offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale. Giampiero Gramaglia, buongiorno, bentornato su Giornale Radio. Non finiscono mai i problemi per Trump, soprattutto quelli interni.
1: Non finiscono mai neppure i problemi che Trump provoca a se stesso, all'America e al mondo, quindi è un circolo, come dire, che si autoalimenta o che Trump alimenta costantemente.
0: Anche perché in questa settimana l'attenzione è stata tutta quanta a New York, l'ONU, il Palazzo di Vetro, dove i leader mondiali si sono riuniti per fare un po' il punto sulla situazione a livello internazionale, ma Trump sembra un po', secondo me, anche non attenzionare molto quelle che sono le elezioni di medio mandato, che si stanno sempre di più avvicinando, e questa decisione fa traballare ancora di più la sua leadership.
1: Ma effettivamente l'atteggiamento assunto dal Presidente degli Stati Uniti, in particolare durante il discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite martedì scorso, sembra un atteggiamento di sfida nei confronti delle priorità degli elettori, che dovrebbero, almeno questo dovrebbe essere il suo auspicio, confermare la maggioranza repubblicana alla Camera e al Senato. Sappiamo che i sondaggi dicono che questo risultato è fortemente in bilico. In particolare la Camera appare terreno di conquista dei democratici in questo momento, stando sempre ai sondaggi. Perché dico avere un atteggiamento di sfida? Perché agli elettori dice che non ci sarà una soluzione, uno sviluppo di pace, che sia di pace o di rilancio della guerra in Iran, con l'Iran, fino a dopo le elezioni, e dice anche che il costo della benzina alla pompa, che è il segnale del costo per l'America del conflitto, è un piccolo prezzo da pagare di fronte al valore di questo conflitto, che dovrebbe servire a evitare che l'Iran abbia un'arma nucleare. Una delle motivazioni che sono state addotte adesso è quella che viene presentata con più insistenza. Però gli americani non sembrano convinti che sia un piccolo prezzo da pagare, anche perché la benzina non è mai stata così cara, la benzina e il diesel non sono mai stati così cari negli Stati Uniti, e non c'è segnale che questo possa migliorare appunto prima delle elezioni di midterm.
0: Peraltro, tutto ciò anche alla luce delle recenti dichiarazioni dello stesso Trump, che dice: mentre gli altri parlano, io faccio la pace. Ecco, effettivamente dov'è che ha fatto scoppiare la pace Trump di questi ultimi tempi?
1: Ma è un ritornello che il consueto nelle dichiarazioni del presidente Trump, che temo che stia riprendendo vigore adesso che si avvicina la nuova scadenza di assegnazione del Nobel per la pace. Anche se sinceramente già mi sembrava impossibile che Trump l'avesse l'anno scorso, adesso che ha aggredito insieme a Israele un paese senza alcun motivo e che continua la sua azione di aggressione dopo 8 mesi, non vedo proprio la possibilità che il suo nome venga preso in considerazione. Però lui dice: io ho fatto la pace. In realtà lui nell'ultimo anno ha fatto soprattutto la guerra all'Iran. Ho fatto 8 paci, cita delle paci in quelli che non necessariamente erano dei conflitti, o cita delle paci che sono state raggiunte senza la sua intervento, almeno così dicono i diretti interessati, di non essere stati, come dire, coinvolti da una mediazione di Trump nella loro pace. Però il New York Times, ma un po' tutti i media che hanno fatto il fact checking delle affermazioni del presidente nel discorso all'Assemblea Generale, hanno trovato pochissime verità e molte affermazioni esagerate o chiaramente false.
0: Peraltro, a proposito di Stati Uniti, c'è una notizia che ha fatto parlare molto in questa settimana, cioè i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino, e al centro c'è anche la missione che c'è stata, insomma, a Mosca, che ha fatto, insomma, parlare di sé per il mistero che aleggiava. Adesso forse si inizia a scoprire qualcosa. È un, insomma, modo per destabilizzare, per mischiare un po' le carte, oppure ci sono veramente dei file che parlano di una possibile operazione del Cremlino con droni contro alcune nazioni europee come Italia, Francia e Spagna?
1: Questa è una è un'ipotesi che le intelligence europee e prima ancora forse quella ucraina hanno tirato fuori in anticipo su quella americana. Forse quella americana ha avuto bisogno di più tempo di acquisizione, di più prove. E esistano, io sinceramente non lo so, non so se esistono o meno, so le voci che circolano. Se dovessero esistere dei piani del Cremlino per destabilizzare o per tastare le difese e le resistenze europee e transatlantiche, sinceramente non mi scandalizzerei che questi piani esistano. Penso che esistano anche dei piani americani per tastare le resistenze e i livelli di rottura russi eventualmente. Se questi piani poi vengono attuati, allora questo è un altro discorso. Abbiamo avuto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, vari episodi controversi di invasioni o di irruzioni di droni in aree sensibili occidentali, sopra, in particolare sopra aeroporti. Se questo entra in un disegno, non lo so, ma senz'altro se il Cremlino passa dalla fase dell'approntare i piani perché bisogna sempre essere preparati a tutto, e i piani li abbiamo senz'altro approntati anche noi, diciamo, in Occidente, agli attuarli o a fare dei saggi, allora questo è un discorso diverso, certo. Però non ho idea se questo è davvero avvenuto.
0: E ovviamente noi continueremo qui su Giornale Radio a seguire questi temi, lo faremo anche grazie alla competenza di ospiti come Gian Piero Gramaglia, che ringrazio. Buongiorno, buon lavoro.
1: Grazie a te e un saluto a chi ci ha seguito, buona giornata e buon lavoro.
0: E dunque questa è anche l'analisi di Gian Piero Gramaglia, uno di quegli ospiti che qui sul Giornale Radio spesso si trova con noi a fare il punto della situazione. E a proposito di situazioni di attualità, ci sono state le parole di Crosetto su quanto abbiamo appena detto, perché c'è stato sì l'allarme lanciato dal Mondo, che abbiamo approfondito e tanto nei precedenti minuti di questa trasmissione di Fronte Storico. Mosca prepara questi attacchi a Francia, Spagna e Italia. Sono arrivate le parole del ministro della difesa Guido Crosetto, che dice: evitiamo di buttare benzina sul fuoco, quindi cerca un po' di smorzare anche questi allarmi. Bisogna vedere anche adesso nelle prossime settimane se sarà, come ho chiesto anche a Gramaglia, pura propaganda, oppure se c'è effettivamente qualcosa di vero, di concreto, di croccante sotto, per portare avanti quanto, insomma, viene specificato in questo caso. Voi non fermatevi, continuate ad ascoltare Giornale Radio, perché a brevissimo arrivano anche le interviste del nostro, del grande Alberto Fazzolo. Parleremo di droni, di armi nello spazio, ma Giornale Radio è anche buona musica. Goodbye Angels, Red Hot Chili Peppers.

0: Parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo, perché nei giorni scorsi il segretario generale degli Stati Uniti all'aeronautica, Troy Meik, ha confermato che il suo paese ha dispiegato delle armi nello spazio. Il sospetto che un'attività del genere fosse già stata avviata c'era, ma a questo punto è la prima volta in assoluto che arriva una conferma. E Meik non ha specificato di che tipo di armi si tratta, e nemmeno se siano rivolte verso lo spazio, quindi verso altri satelliti o navicelle, o se siano rivolte verso la Terra. Noi non sappiamo nemmeno se siano armi cinetiche o elettroniche, e a riguardo si possono solo fare delle ipotesi che non si basano su idee fantascientifiche, ma sui progetti che a metà degli anni Ottanta vennero abbandonati dall'Unione Sovietica per la crisi economica e per comunque il clima che si era determinato in quel momento. Quello che sappiamo però è che la presenza di armi nello spazio è regolamentata da trattati internazionali, e per capire meglio a questo punto abbiamo chiesto al giurista Fabio Marcelli, co-presidente del CRED, Centro Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia. Marcelli, ben trovato.
2: Grazie altrettanto.
1: Allora, abbiamo ribadito che noi non sappiamo di che armi si stia parlando, di che armi si tratta, di quelle dispiegate nello spazio, però sappiamo che il diritto internazionale al riguardo è ben preciso, c'è un trattato che regolamenta le armi nello spazio. Che vincoli mette questo trattato?
2: Ma c'è il trattato di principi sullo spazio atmosferico, sull'esplorazione e l'uso dello spazio atmosferico, adottato nell'ambito delle Nazioni Unite nel 1967, che stabilisce chiaramente la destinazione a uso pacifico dello spazio extraatmosferico, che fino ad ora è rimasto sostanzialmente, diciamo così, rispettato da parte di tutti gli stati, che infatti hanno desistito dal collocare armi in orbita, armi quindi strumentazioni volte a colpire, uccidere, distruggere ipotetici nemici. Il fatto che ci sia stata questa dichiarazione da parte di questo signore che tu citavi, segretario all'aeronautica del governo statunitense, è un fatto molto grave, perché appunto non si capisce poi perché abbia voluto conferire questa pubblicità a queste installazioni di armi nello spazio atmosferico, forse allo scopo di intimidire o di esercitare un qualche effetto propagandistico sull'opinione pubblica statunitense, nel momento nel quale, come sappiamo, per effetto principalmente dell'andamento dell'aggressione all'Iran, che non è assolutamente soddisfacente per gli Stati Uniti, Trump sta attraversando un momento di evidente difficoltà anche nei rapporti con le gerarchie militari statunitensi, come sappiamo. Comunque, tornando al tema propriamente giuridico, è chiaro che questo trattato, posto con molta evidenza e nettezza la necessità di un uso pacifico dello spazio extraatmosferico e quindi l'installazione di armi, è una chiara violazione di questo trattato, che pur essendo un trattato di principi ha una sua cogenza che non può essere ignorata da parte degli stati. Quindi ci troviamo di fronte all'ennesima manifestazione del molto inquietante trend antinormativo degli Stati Uniti, che ha assunto un andamento addirittura galoppante con l'andata al potere di Trump, insomma, che si fa beffa di ogni tipo di norma internazionale e anche norme interne degli Stati Uniti, come ben sappiamo, per le sue attività di vario genere, dall'ICE eccetera. Quindi un fatto inquietante che dovrebbe trovare una risposta molto ferma da parte degli altri stati.
1: Ecco Marcelli, lei ha parlato di cogenza, però forse è proprio questo il tallone d'Achille di tutta la vicenda, il fatto cioè che manchi qualcuno in grado poi di far rispettare questi accordi, perché il trattato sullo spazio del 67 ovviamente era siglato siglato con Unione Sovietica e Regno Unito, e venuta meno l'Unione Sovietica, la Russia indubbiamente in questa fase non ha la capacità di imporre il rispetto delle regole agli Stati Uniti, quindi magari il ribadire di aver violato questo trattato non può essere da parte degli Stati Uniti un tentativo di imprimere un'accelerazione nel far saltare tutte le regole, quindi una sorta di strategia del caos in cui si delegittima il diritto internazionale per poi poterlo violare anche su altri campi?
2: Certo, una strategia molto chiara a questo punto di destabilizzazione volta a minare alla base il diritto internazionale, che d'altra parte passa come un coltello nel burro di fronte alla rendevolezza di certi, tra virgolette, alleati, o per definirli in modo più preciso, serbi degli Stati Uniti. Basti pensare alla nota battuta degli italiani sul diritto internazionale, che vale fino a un certo punto. Cioè, siamo in mano a gente completamente priva di razionalità, di un minimo, insomma, secondo questi non sono più Homo sapiens, sono Homo demens, siamo in mano agli homines dementes, gli atti di Trump, che lo fa appunto come protagonista, appunto perché nella sua visione perversa ormai quello che resta agli Stati Uniti è il bastone militare, quindi tenta di usarlo in tutti i modi per evitare il declino al quale è irrimediabilmente condannato, ma vale anche per i serbi più o meno sciocchi come Tajani e simili altri governanti occidentali, che sono completamente aggiogati a questo carro impazzito dell'amministrazione Trump.
1: E una di queste, dei sintomi di questo impazzimento è anche la mania di Trump di rinominare tutto, rivendicare proprietà un po' su tutto, e per rimanere nello spazio, quindi senza scomodare il lago America, il golfo dell'America, l'oceano americano o quant'altro che ribadeva Trump, lui qualche tempo fa ha anche rivendicato una proprietà statunitense sulla Luna. Forse etichettarla soltanto come una battuta potrebbe essere prudente, perché comunque sì, le mire statunitensi sulla Luna ci sono.
2: Una violazione, esatto. Anche qui c'è una violazione evidente, non solo del trattato del 1970, ma anche di quello specificamente dedicato alla Luna e altri corpi celesti, che mi pare del 1982, quindi ancora più specifico. Osserviamo in generale che i lavori delle Nazioni Unite dedicati allo spazio stratosferico negli ultimi tempi, insomma, parliamo ormai di decenni, non hanno registrato grossi progressi, appunto per un atteggiamento di fondo di carattere ostruzionistico da parte dell'Occidente, che riguarda questo tema anche della appropriabilità dello spazio, dei corpi celesti, compresa la Luna, sia per altri stati, sia per gli stati in quanto tali, sia anche da parte dei privati, che è un altro tema molto importante, questo delle attività dei privati nello spazio stratosferico, eccetera. Cioè c'è una strategia di legittimazione totale, insomma, che ha come orizzonte l'uso dello spazio stratosferico a fini esclusivamente privati, di profitto o direttamente di guerra. Basti pensare alle fantasie di Musk sulla necessità di trasferirsi su un altro pianeta sul quale già conta di mettere quanto prima le sue grinfie. Insomma, questo è un atteggiamento tipico di questo capitalismo alla frutta, che ancora continua a fare danni un po' dappertutto e che appunto ha come sua, diciamo, dottrina fondamentale un neoliberismo esasperato, per cui quello che è il potere degli stati poi alla fine si riduce nel potere di alcuni potentati privati. Basta pensare al ruolo che lo stesso Musk o altri come Palantir eccetera hanno nel campo dell'intelligenza artificiale. È una follia totale questa al quale occorre porre rimedio. Da questo punto di vista, per la segnale di speranza è emerso dalla recente riunione dei BRICS di Nuova Delhi, insomma, che ha detto parole chiare su vari di questi di questi temi. Ormai, se vogliamo che il pianeta abbia un governo, come è giusto che abbia, dobbiamo rivolgerci in quella direzione, sperando che prima o poi gli Stati Uniti in qualche modo rinsaviscano, ponendo fine al dominio di Trump. Bisogna vedere chi verrà dopo, insomma, non è detto che sia. Che sia
1: però,
2: molto meglio.
1: In una battuta, certo. Esatto, i BRICS hanno proposto una strada, una via alternativa, però poi nel concreto non hanno detto come risolvere i problemi che abbiamo oggi nella quotidianità, banalmente non hanno fatto una proposta per rilanciare gli organismi internazionali come l'ONU, che una proposta che possa essere poi stata presa in considerazione anche nell'attuale assemblea che si sta svolgendo a New York.
2: Se ti leggi la dichiarazione di Novadelli, qualcosa al riguardo viene detto. È chiaro che anche lì c'è un problema di equilibri interni e quindi c'è una indispensabile lentezza delle decisioni, delle cose. Cioè, una tendenza c'è a rilanciare anche gli organismi internazionali. Poi quanto questa tendenza possa tradursi in pratica, bisognerà appunto aspettare e vedere, ma
1: speriamo non troppo, perché comunque la guerra è alle porte. E Marcelli, grazie davvero, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, però di questo tema, soprattutto del rispetto del diritto non solo sulla terra ma anche nello spazio, torneremo a parlarne molto volentieri. Intanto la ringraziamo e la salutiamo.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 13 e 59 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
8: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
9: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
8: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone 14 14esimo in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
9: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
8: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
9: È tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
11: Ancora una volta buona domenica da Nicola Compagnone, sempre qui su Giornale Radio con Fronte Storico. Sono tanti i temi, come vi dicevano, di questi, anche il nucleare, perché tutte queste tensioni, questi fronti internazionali sui quali noi dibattiamo ogni giorno qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ovviamente portano anche delle necessità come quelle del nucleare, per cercare anche un po' di limitare quella che è la crisi energetica che ci sta praticamente spennando giorno dopo giorno, con il costo anche del carburante. Ritorno al nucleare. Il nucleare c'è stato il via libera definitivo, una scelta necessaria, ha commentato il ministro Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e dell'energia. Un tema che affronteremo tra pochissimo, perché adesso noi ascoltiamo ancora della buona musica, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo per parlare di un tema tanto nuovo quanto controverso. L'uomo, come anche gli altri animali, è portato per natura a sfidarsi con i propri simili, a competere per affermare delle qualità. Fin dagli arbori della vita, queste gare hanno spinto gli uomini a confrontarsi per mostrare dote nell'uso di strumenti tecnici, armi, attrezzi agricoli e quant'altro. La destrezza nell'uso degli strumenti funge poi da stimolo per affinarli dal punto di vista tecnico. Per questo, le competizioni che usano strumenti tecnici sono sempre state incentivate da chi è interessato allo sviluppo tecnico. Ad esempio, il velocipede è stato inventato nel 1861 e appena 7 anni dopo è stata organizzata la prima gara. Discorso analogo vale per le motociclette, le automobili, le imbarcazioni e quant'altro. Come si può pensare che ora questo non valga anche per i droni? Già oggi i giovani in ogni parte del mondo si sfidano in gare d'abilità informali. In alcuni paesi più all'avanguardia, le gare formali di pilotaggio di droni sono già una realtà consolidata. In Italia esiste un campionato di drone racing, la cui 4ª tappa si è tenuta a Roma nell'ambito della manifestazione Drone Challenge organizzata dall'esercito presso l'ippodromo di Tor di Quinto. Sebbene l'evento sia stato organizzato dall'esercito, va ribadito che il campo di impiego dei droni aerei non è esclusivamente militare, come è stato d'altronde ricordato dal capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale di Corpo d'Armata, Carmine Masiello.
2: Per quanto riguarda i droni aerei, è stato detto, è stato ricordato dalla presentatrice prima, ci sono droni di osservazione, droni che prevengono gli incendi, per esempio nei boschi, droni che aiutano nelle ricerche di criminali, nelle ricerche di altre cose, vengono utilizzati per spegnere incendi, cioè sono veramente tantissime le iniziative e penso che questo sia soltanto l'inizio, è solo una questione di immaginazione, perché i droni sono già il futuro e lo saranno sempre di più, aiuteranno sempre di più l'uomo nella sua vita, ricordandosi sempre che la tecnologia è quello che io ripeto sempre ai miei ragazzi, è soltanto un mezzo e non deve essere il fine. Dobbiamo sempre ricordarci questo, che l'uomo viene prima di qualsiasi altra cosa.
1: Soprattutto alla luce dell'instabilità internazionale, sarebbe assurdo pensare che per il futuro impiego dei droni la direttrice strategica non sia quella militare. Si può conciliare questa prospettiva con una competizione sportiva? Ovviamente sì, perché tra le competizioni sportive che l'uomo ha organizzato le più rilevanti riguardano proprio il campo bellico. I giochi olimpici nell'antica Grecia avevano praticamente solo discipline militari, cosa che in qualche misura è rimasta anche nell'atletica moderna. Pure le attuali arti marziali derivano da discipline militari. A ciò si potrebbe obiettare che ricondurre quelle discipline ad attività belliche sarebbe una forzatura, perché le tecniche e le armi ormai sono molto cambiate. A parte che ciò non sarebbe generalmente vero, va ricordato che tra le discipline sportive, anche olimpiche, rientrano molti sport di tiro con moderne armi da fuoco. Vista in quest'ottica, le gare di pilotaggio dei droni hanno a tutti gli effetti diritto ad essere inserite tra le discipline sportive. Per approfondire lo spirito dell'iniziativa Drone Challenge e per coglierne appieno le prospettive, anche industriali, che si possono aprire con le competizioni, abbiamo avuto modo di poter fare un'intervista esclusiva al generale Francesco Greco, capo divisione Brand & Media di Difesa Servizi.
3: Qui vediamo molti droni utilizzati per le gare, ma quanti di questi sono di produzione nazionale?
4: Allora, questa è una domanda a cui obiettivamente non so rispondere, perché i piloti sono dei piloti civili, dei ragazzi che quindi hanno in loro gestione i loro droni, quindi obiettivamente sulla produzione è una domanda a cui per ovvie ragioni non so rispondere. Sicuramente i piloti militari invece hanno dei droni in dotazione che sono di produzione nazionale. Quello che voglio dire però e che mi piace sottolineare è che molto spesso, soprattutto come oggetto di cronaca negli ultimi tempi, si pensa al drone, ahimè, in scenari che non sono esattamente scenari felici. Però dobbiamo pensare anche all'utilità di questo strumento in altre situazioni, in altre condizioni. E faccio riferimento ad esempio alla ricerca di dispersi in ambienti montani o in ambienti particolari dove l'uomo non può arrivare, o al monitoraggio di emergenze. Faccio l'esempio di Terra dei Fuochi, dove ad esempio attraverso i droni si possono monitorare ampie zone e dove si può intervenire tempestivamente poi con l'uomo per bloccare piromani o chiunque voglia deturpare l'ambiente. Faccio riferimento al trasporto di medicinali, perché il drone oggi è in grado anche di trasportare dei materiali. Faccio riferimento a quelli sono i progetti futuristici che sta sviluppando ad esempio ADR, che prevede il taxi, la Roma Fiumicino, dove avremo i taxi volanti e per cui potremo viaggiare da Roma a Fiumicino evitando l'intralcio del traffico. Penso che a breve arriveremo anche a quello. Quindi dobbiamo pensare al drone non più come un oggetto soltanto focalizzato, ahimè, agli scenari di cui tutti i giorni sentiamo parlare, ma in un'accezione più vasta e quindi all'utilità per tutti i cittadini.
3: Quindi iniziative come queste possono anche essere uno stimolo per diffondere una cultura dei droni per tutti i campi e quindi uno stimolo anche poi alle aziende nazionali per avviare produzioni ad hoc.
4: Assolutamente sì, questo sarà appunto la possibilità di far capire che è cambiato il paradigma e oggi questa giornata di sport l'abbiamo ideata con Difesa Servizi, fortemente voluta dal Ministero della Difesa, dal nostro amministratore delegato, proprio per far capire l'utilità anche a livello sportivo del drone. Faccio adesso è cambiato il paradigma, possiamo dire. Prima il ragazzino giocava sul campo d'erba con la palla, giocava a calcio. Oggi in questo meraviglioso campo verde ci sono degli ostacoli e i ragazzini con dei visori ci cimentano in una gara dove sono bravissimi, non li avevo mai visti. Obiettivamente vedere queste performance con i droni da parte di giovanissimi, io ora sono un boomer, quindi per me è un mondo non futuristico di più, e quindi possiamo solo immaginare quello che di qui in avanti si potrà realizzare.
3: Oltretutto c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione, che persone che magari hanno menomazioni fisiche e che quindi non avrebbero mai potuto ambire a pilotare qualcosa, con un drone hanno questa opportunità.
4: Assolutamente sì, come potremo vedere oggi in gara ci sono anche due ragazzi che hanno delle disabilità, ma che nell'ambito dei droni sono delle eccellenze, sono veramente spettacolari e possono competere e vincere tranquillamente con i migliori piloti della competizione.
3: L'intelligenza artificiale sta invadendo tutti i campi e attualmente anche si sta cimentando sulla guida autonoma dei droni, quindi non è che magari queste iniziative possono essere già in qualche misura obsolete perché i tempi corrono così velocemente che cambia tutto di giorno in giorno?
4: Io da boomer devo dire che sono sempre per l'uomo al centro e quindi sono un grande fautore della necessità di avere l'uomo sempre a guidare la macchina. Ovviamente non si può prescindere oggi dal prendere in considerazione questo grande ausilio che è l'intelligenza artificiale, che aiuta sia nello sviluppo delle tecnologie e ahimè anche nello sviluppo di mezzi che sono unmanned e quindi riducono anche la capacità di errore umano.
1: Ringraziamo molto il generale Greco per la sua disponibilità. In conclusione, bisogna riflettere sul fatto che le competizioni di droni sono una realtà che si imporrà nella nostra quotidianità. Se ci si approccerà correttamente, senza preconcetti o paure, si potranno portare enormi vantaggi alla società. Ma soprattutto, come ad esempio ci insegna la Formula 1, le competizioni sportive sono un importante banco di prova per i prodotti tecnici che poi vengono realizzati e venduti dalle industrie italiane. Un'opportunità che non bisogna farsi sfuggire. Strangers from

0: Come vi dicevo, questa settimana il Palazzo di Vetro dell'ONU a New York è stato un po' il centro del mondo, con tutti quanti i grandi della Terra riuniti. Si è discusso anche delle tante tensioni internazionali e in particolare c'è stato un momento che ha catturato l'attenzione, cioè quando il presidente Zelensky ha fatto anche vedere quelli che sono no? I crimini di guerra che sono stati commessi, e insomma si è alzato un po' anche un polverone. Francesco Angheloni, osservatorio sul Mediterraneo Osmed, buongiorno. Cosa possiamo aspettarci dopo quanto abbiamo visto a New York all'ONU tra le parti belligeranti, cioè Stati Uniti, Iran, Israele?
1: Beh, difficile dirlo. Sicuramente non aiuta l'atteggiamento del presidente degli Stati Uniti, che continua, come dire, a fare interventi come quello che ha fatto all'ONU di pura propaganda, come al solito, sì, alternando minacce a offerte di dialogo. E certamente ci racconta quello che sta accadendo all'ONU di un mondo profondamente diviso, di un'organizzazione internazionale, quella dell'ONU, che non riesce a ricomporre le crisi, sarebbe quello il suo compito. E credo che quello che ci possiamo aspettare nelle prossime settimane non sarà certo un miglioramento della situazione, perché il regime iraniano sta cercando di resistere a quello che appunto è stato l'attacco portato diversi mesi fa ormai da Stati Uniti e Israele, e lo farà sì, con tutte le sue forze, perché si tratta anche di una lotta per la sua stessa esistenza, per la stessa esistenza del regime, e quindi non credo che ci siano, almeno nel breve periodo, possibilità di un dialogo tra le parti.
0: Peraltro poi si rischia anche un allargamento del conflitto, perché un consigliere della Guida Suprema ha detto che il conflitto si potrebbe estendere ulteriormente fino all'Oceano Indiano. Il virgolettato cita testualmente: poiché il conflitto sia ormai esteso dal Golfo Persico e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso con gli Houthi, è possibile che in risposta a un'eventuale guerra questo fronte si estenda ulteriormente. Ad affermarlo è appunto un consigliere della Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Una ipotesi questa possibile, perché un'estensione di questo tipo sconfinerebbe il conflitto non più in un conflitto regionale, ma con confini ben più larghi.
1: Ma diciamo che sin dall'inizio l'obiettivo dell'Iran è stato quello di rispondere a una forza militare, quella chiaramente israeliana, soprattutto americana, nettamente superiore, con quella che possiamo definire una guerra asimmetrica. La decisione di colpire i paesi del Golfo, da prima la decisione di chiudere lo stretto di Hormuz, oggi quella di chiaramente attraverso gli Houthi di andare a bloccare Bab el Mandeb, sono tutte scelte fatte nel chiaro tentativo di coinvolgere e far pesare gli effetti della crisi su quanti più paesi possibili. Quindi è una strategia che, come dire, non sappiamo se potrà essere materialmente attuata, ma certamente non, se dovesse così accadere questo, non ci dovrebbe sorprendere, perché l'Iran ha come unico modo di rispondere, non potendo competere militarmente con gli Stati Uniti e con Israele, quello di allargare, certo, la crisi e far pesare gli effetti pesantissimi di questa crisi su quanti più paesi possibili, in modo da generare chiaramente una pressione sull'amministrazione Trump e su chi ha deciso di dare avvio a questa guerra.
0: E infatti, a proposito di crisi, c'è il ministro degli esteri italiano Tajani che sottolinea ancora una volta, per l'ennesima volta, lo stretto di Hormuz andrebbe riaperto e richiama i paesi del Golfo ad un dialogo. Queste sottolineature di Tajani che sembrano sempre un po' passare inosservate. Poi ha tra l'altro anche rilanciato dicendo che l'Iran dovrebbe abbandonare qualsiasi forma di minaccia nucleare. In questo punto noi ci arriveremo tra poco, perché prima appunto bisogna parlare insomma dello stretto di Hormuz. Sì, Tajani dice che ci deve essere una riapertura, si cercano anche altre rotte, fatto sta che comunque tutto ciò continua a creare non pochi problemi all'Europa, all'Occidente.
1: Ma sì, sono dichiarazioni che chiaramente ci dimostrano quanto ci sia preoccupazione, lo vediamo ogni giorno quando ci rechiamo insomma a fare rifornimento alle nostre auto, quanto questo stia pesando poi sulla nostra vita quotidiana. Immaginiamo i costi per le aziende, insomma gli effetti della crisi e della, certo, chiusura dello stretto di Hormuz pesano in maniera enorme sull'economia dei paesi europei, e in particolare su quei paesi come l'Italia, che chiaramente importano energia. Il problema vero è che una soluzione regionale come quella invocata non deve prevedere necessariamente anche una volontà di dialogo da parte di Israele, che è un po', come dire, il paese che spesso rimane un po' sullo sfondo quando si parla di dialogo e di stabilità regionale. È vero, l'Iran certamente ha la responsabilità nel corso degli anni di aver sostenuto i proxy, attività terroristiche, ma oggi non possiamo non vedere una soluzione se non con il coinvolgimento di Israele, e al momento sinceramente non mi sembra che ci sia da parte di Israele la volontà di, quantomeno da parte dell'attuale primo ministro israeliano, la volontà di tornare a un piano di negoziato, a un piano di dialogo, e vediamo quello che sta accadendo insomma in Cisgiordania, nella stessa Gaza. Certo. Quindi una soluzione regionale deve certamente coinvolgere i paesi del Golfo, certamente coinvolgere l'Iran, certamente deve coinvolgere Israele. A oggi non mi pare ci siano le condizioni per arrivare a una soluzione del genere.
0: E peraltro, oltre ad Hormuz, come dicevo, un altro oggetto del contendere è l'arma nucleare.
1: E qui c'è un problema che, su cui dovremmo ragionare anche noi, come dire, paesi occidentali, cosiddetti occidentali, nel senso che quello che ha detto il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale, da un certo punto di vista, è qualcosa che è ampiamente condiviso in una buona parte del mondo, ovvero perché Israele ha diritto, non avendolo mai dichiarato, sappiamo, all'arma nucleare e l'Iran no. Quindi perché noi accettiamo come paesi occidentali, come Stati Uniti innanzitutto, ma anche come Europa, che alcuni paesi possano disporre dell'arma nucleare e altri no? E certo che questo agli occhi di molte persone in tutto il mondo, che appunto non sono parte del mondo occidentale, non sono parte dell'Europa, dell'America del Nord, suona quantomeno ipocrita dal loro punto di vista. E questo è un grave problema che noi dovremmo cominciare ad affrontare anche rispetto a quello che appunto è il rapporto più ampio dell'Occidente oggi con il cosiddetto sud del mondo, che non a caso guarda sempre di più alla Cina, alla Russia, a paesi che in America Latina, come in Africa, eccetera, stanno vedendo crescere enormemente la loro capacità di influenza.
0: A proposito di rotte commerciali, quanto può essere efficace, insomma, lo scortare le navi, no? Come ha detto anche lo stesso Crosetto, oppure il trovare nuove rotte per aggirare lo stretto di Hormuz e provare a ripristinare una parvenza di normalità, quantomeno in Italia, insomma, in quei paesi occidentali che stanno soffrendo e molto, anche alla luce poi dell'influenza che stanno avendo gli Houthi nell'area nelle ultime settimane?
1: È difficile dirlo, nel senso che certamente c'è bisogno al momento, per non vedere chiuso completamente quel passaggio Bab el-Mandeb, di intervenire anche militarmente, ma sappiamo anche che ci sono diverse difficoltà. Ci sono al momento solamente due navi, un'italiana e una greca nell'area. L'Italia si è offerta di mandare una nuova fregata, ma chiederebbe di condividere le spese ad altri paesi europei, ed è difficile che questo avvenga. Bisogna capire se altri paesi europei, sia dell'Unione che non, sono disposti a mandare loro navi. Certamente qualcosa va fatto. Certo che più si aumenta la presenza militare, più crescono i rischi che questo comporta, ovvero immaginiamo se dovesse essere colpita una nave europea dagli Houthi, immaginiamo quello che potrebbe accadere in termini di effetti politici all'interno dell'Europa stessa, e in termini anche militari, a quale tipo di escalation si potrebbe andare incontro. Quindi certamente è una situazione estremamente complessa, che non possiamo prevedere, come dire, che si possa risolvere nel breve periodo. Quello che si può fare, si può prevedere, immaginare, che d'ora in poi sicuramente bisognerà ragionare su altre rotte per l'olio, il gas che vengono da quelle regioni, che evitano questi stretti, insomma, per non ritrovarci in futuro in una situazione simile.
0: Peraltro, in ultimo, sembrano passare anche inosservate gli appelli da parte dei paesi

0: riguarda la questione mediorientale dell'Iran, eccetera, non possiamo immaginare di arrivare a una soluzione senza che vi sia un'ipotesi di soluzione reale per la questione israelo-palestinese, che vi sia una ipotesi reale di soluzione nei rapporti tra Iran e Israele e con i paesi del Golfo. E ricordiamo che qui c'è anche un altro paese che sta assumendo un ruolo sempre più importante, che è la Turchia, che tra l'altro il cui insomma, presidente non ha mancato di avere toni anche molto molto duri all'Assemblea generale contro la stessa Israele. E, insomma, se non c'è una soluzione politica e si continua ad andare avanti per crisi più o meno grandi che si ripetono e che possono anche sfuggire di mano, quindi, come dire, da una crisi apparentemente limitata e regionale si può poi passare in un tempo relativamente breve a crisi più ampie che coinvolgono un maggior numero di attori. Quello che manca oggi è proprio questo, la volontà politica da parte di quei paesi che avrebbero la forza di portare avanti dei processi di ricomposizione. E certamente vediamo anche un'assenza da parte di quello che dovrebbe essere l'organismo principale dedito, insomma, a questo tipo di
1: Certo.
0: soluzioni che è appunto l'ONU.
1: E a proposito di ONU, per chiudere, in definitiva possiamo dire che questo vertice non ha risolto molto, anzi, forse ha peggiorato quelle che erano le tensioni già presenti.
0: Beh, mi sembra evidente che sia stata una passerella che ci ha mostrato come ormai questo organismo sia svuotato di quello che è il suo reale significato. Se immaginiamo che il Presidente degli Stati Uniti attacca la Corte Penale Internazionale, minaccia un altro paese con il quale è già in guerra, minaccia Cuba e parliamo di quello che dovrebbe essere il leader del più importante paese, diciamo, del cosiddetto mondo libero, capiamo bene a quale punto siamo oggi. E quindi certamente una serie di interventi, quelli all'ONU, che hanno dimostrato come ormai siamo in presenza di una serie di crisi sempre più gravi, senza che vi sia al momento, almeno nel breve periodo, una prospettiva di soluzione. E in tutto questo l'ONU non è altro, almeno questo è quello che appare, una passerella
1: Certo,
0: dove questi
1: certo.
0: leader espongono le loro idee, ma dove insomma ben poco c'è di politica e di diplomazia.
1: Francesco Angeloni, Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, grazie e buon lavoro, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E dunque, noi ci avviciniamo al break per i consigli sugli acquisti, voi rimanete comunque connessi con Giornale Radio, Fronte Storico con Nicola Compagnone, perché poi c'è tanto di cui dibattere, il tema sul nucleare, le parole di Pichetto Fratin, la missione Aspide e tante voci, prima di spostarci dall'altra parte del mondo, in Sud America, a Cuba.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutte le

0: tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: E la domenica sul Giornale Radio, l'informazione sul Giornale Radio continua con Fronte Storico, continua con le nostre analisi su quello che è successo questa settimana all'ONU, tanti fronti aperti e tanti i temi di dibattito che hanno riguardato ovviamente anche poi le posizioni italiane in merito, e a breve ascolteremo anche qualche estratto delle parole dei nostri leader di chi era a New York al Palazzo di Vetro a rappresentare l'Italia. Adesso ascoltiamo Falling in Love Again.
5: I'm so tired.

0: a proposito di quanto dicevamo prima di armi nucleari, di discorsi anche quello di Peseskian all'ONU con le immagini dei bambini delle violenze di guerra e bambini morti, ascoltiamo le parole del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che era presente a New York al Palazzo di Vetro a rappresentare l'Italia. Discorso Iran molto duro, lavoriamo a soluzione diplomatica ma non possono avere l'arma atomica.
1: Discorso molto duro, l'abbiamo detto, noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, l'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica, quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni, ma usare la parola terrorismo insomma non è che...
0: E quindi queste le parole di Tajani, a lui fa eco il ministro della difesa Guido Crosetto, sempre sul Medio Oriente, nessuno sostiene nessuna guerra.
2: La presenza dei nostri militari nell'area poggia su un quadro giuridico chiaro e un percorso parlamentare totalmente trasparente. Il 5 marzo infatti il Parlamento ha approvato le risoluzioni che autorizzavano specificamente, e cito testualmente, il dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea antimissilistica e di sorveglianza a protezione dei cittadini italiani a supporto di paesi partner e alleati dell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area.
0: E quindi queste le parole in aula del ministro della difesa Crosetto, che cerca anche un po' di spiegare e insomma di coinvolgere anche gli altri parlamentari su quella che è la presenza di, insomma, di truppe, di soldati italiani nell'area del Golfo, nell'area medio orientale. E poi per quanto riguarda invece l'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, sempre le parole di Tajani, che sì, abbiamo parlato di droni, ma Tajani specifica anche un'altra questione: anche con l'intelligenza artificiale la Russia può fare disinformazione verso i paesi occidentali. Ascoltiamo.
1: Per quanto riguarda la guerra ibrida da parte russa nei confronti dei paesi occidentali, anche quello è un altro tema, ed è, non è caso che parli anche di intelligenza artificiale, anche quello è un altro strumento che può essere utilizzato per fare disinformazione.
0: E per provare ad arginare quelle che sono le problematiche provocate da queste guerre per quanto riguarda l'Italia, c'è è stato eseguito un passo storico, perché si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quindi un grande passo indietro stiamo facendo adesso qui in fronte storico, l'anno in cui, un anno dopo il disastro della centrale nucleare di Chernobyl, un referendum cancellò le centrali dal territorio italiano. Il disegno di legge sul nucleare approvato dai due rami del Parlamento conferisce al governo la delega per disciplinare in modo organico l'introduzione del nucleare sostenibile nel sistema energetico nazionale, adottando uno o più decreti attuativi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Il testo fa diretto riferimento al rispetto degli obblighi europei e internazionali e si inserisce nel quadro delle politiche comunitarie indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e indipendenza energetica contenendo i costi dei consumi. La delega prevede l'elaborazione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, nonché la definizione della disciplina relativa alla sperimentazione, localizzazione, costruzione, installazione ed esercizio di nuovi impianti di produzione. Rientrano nel perimetro di questa delega anche la disattivazione e lo smantellamento delle installazioni nucleari esistenti, la disciplina del combustibile nucleare e degli impianti di stoccaggio e smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Sono oggetto del provvedimento anche il riordino della disciplina in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, nonché della governance e il potenziamento della ricerca scientifica e industriale e la formazione di nuove competenze. Oggi l'Italia fa un passo verso il futuro, l'approvazione della delega al governo sul nuovo nucleare sostenibile dà compimento a un percorso avviato ormai 3 anni fa, volto ad esplorare le potenzialità di questa nuova tecnologia pulita e sostenibile. Questo il commento, parte del commento del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, un commento che in parte vi avevo anticipato e lo stesso Pichetto Fratin poi continua: il nucleare non è un ritorno al passato, è una tecnologia vincente che è integrata con le rinnovabili può dare straordinari risultati per la nostra sicurezza energetica verso la neutralità al 2050. Più nel dettaglio, la legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza, e questo è importante sottolinearlo anche perché l'ascolto non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Perché sottolineo questo aspetto? Perché si è fatto molto dibattito pubblico e politico su questo tema, quindi va sottolineato che questa legge non questo provvedimento non autorizza oggi la costruzione di una centrale. La delega al governo riguarda l'intero ciclo di vita, programmazione, localizzazione, costruzione, esercizio, sicurezza, combustibile, rifiuti e smantellamento finale. Il governo avrà 12 mesi per adottare i decreti legislativi e altri 24 mesi per eventuali correttivi. Non viene scelta oggi una tecnologia, quindi questo è un po' anche noi il cuore di fronte storico, vedere come anche le decisioni del passato influenzano il presente, le decisioni del presente. Se in passato ci fu un referendum per abolire il nucleare dopo il disastro di Chernobyl, oggi il nucleare, stando a quello che dice l'esecutivo, serve per cercare di essere autonomi a livello energetico e per non dipendere da altre nazioni, in questo momento in guerra con i prezzi del petrolio, dell'energia che insomma vanno alle stelle, tutto ciò a discapito della cittadinanza. Tema divisivo, tema che continueremo ad affrontare qui in Fronte Storico, ma anche in tutte le altre trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso ascoltiamo Good Reason, Gracie Abrams.

0: E come vi accennavo prima, in questa ultima parte di Fronte Storico ci spostiamo dall'altra parte del mondo, andiamo a Cuba, e restando però sempre concentrati su quello che è stato il vertice ONU, perché mentre il presidente degli Stati Uniti parlava, la delegazione cubana si è alzata e ha lasciato l'emiciclo. Queste le dichiarazioni di Trump: sono sottoposti alla maggiore pressione che abbiano mai sopportato, è uno stato assolutamente fallito, sta crollando come mai prima d'ora e cadrà, ha dichiarato il tycoon, e il suo discorso appunto ha provocato una risposta immediata da parte del governo cubano. Il ministro degli esteri Bruno Rodriguez ha accusato Trump di diffondere falsità, e devo dire che non è la prima accusa di questo tipo mossa verso Trump, e ha detto che Cuba ha diritto a essere un paese pienamente indipendente e sovrano. Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha accusato Trump di ricorrere alla menzogna per giustificare la politica degli Stati Uniti verso l'isola. Insomma, non c'è pace neanche per Cuba quando c'è Trump di mezzo. Fabrizio Casari, direttore Altre Notizie, buongiorno.
1: Buongiorno Nicola. Per Cuba non c'è pace da quasi 62 anni ormai. Ha osato sfidare l'ordine imperiale e ne paga il prezzo. E il fatto che abbia costruito un sistema diverso, posto direi a 90 miglia dalle coste di Miami, andava evidentemente vendicato da parte degli Stati Uniti, ed è quello che fanno. Solo che sai, molta gente quando sente parlare di blocco, di embargo, pensa a delle limitazioni o delle proibizioni sul commercio. È una cosa infinita il blocco contro Cuba, sono migliaia e migliaia di articoli che compongono letteralmente l'impossibilità di sopravvivenza. Faccio per dire, significa non avere pezzi di ricambio neanche per i respiratori artificiali e per le sale chirurgiche, significa non avere petrolio o gas o benzina a sufficienza per alimentare i motori degli ospedali, non solo l'illuminazione delle strade o delle case private, significa avere una serie di impedimenti nell'acquisto di qualunque pezzo di ricambio, di qualunque prodotto che abbia al suo interno almeno il 10% di componente statunitense. Come se non bastasse, l'internazionalizzazione del crimine, perché di questo si tratta, visto i danni in vite e in denaro che ha fatto in questi 60 anni, viene estesa ai paesi terzi, ai quali gli si dice: se volete commerciare con gli Stati Uniti, se volete utilizzare il sistema di pagamento tramite lo SWIFT gestito dagli Stati Uniti internazionalmente, non potete commerciare con Cuba. Quindi se commerciate con Cuba sappiate che pagate un prezzo altissimo finanziariamente e commercialmente. E quindi che cosa succede? Che anche quelle poche aziende o quei pochi paesi che decidono di commerciare, proprio per via di queste trappole, diciamo così, sono costretti ad ampliare fortemente i costi di gestione, trasporto, e quindi Cuba paga molto di più di quello che pagherebbe in un regime normale, anche quel poco che ormai riesce a comprare. Di questo si tratta, di un assedio a una popolazione.
0: Certo. Peraltro di questi temi noi ne abbiamo spesso parlato anche in passato, anche con il nostro amico e collega Alberto Fazzolo, e ovviamente una situazione che si va avanti da decenni, ma che all'ONU non ha visto altro che, secondo me, una tappa di un percorso che Trump sta facendo per fiaccare un po' tutti i paesi dell'ATAM, dell'America Latina.
1: Sì, questa è una tappa, però Cuba ha una sua particolarità. Tu ti riferisci probabilmente a questo cosiddetto scudo delle Americhe che raduna tutti i governi di destra, molti dei quali insediati con brogli elettorali garantiti dagli Stati Uniti.
0: Abbiamo visto anche in Colombia.
1: Israeliani. Sì, per esempio, lì siamo di fronte veramente, quasi come in Argentina, personaggi comici che diventano, mamma santissima, detentori del potere, perché gli Stati Uniti gli mettono in mano le chiavi del potere. Però più che lo scudo dell'America, nel caso di Cuba, vedi, non è che quando ci fosse Biden fosse diverso. Biden ha incrementato di parecchio l'embargo a Cuba, ha incrementato il blocco con una serie di articoli ingiustificati, anche perché era il vice di Obama che invece aveva adottato una politica diversa, di segno opposto direi, cioè di progressiva riduzione del peso del blocco. Come ti dicevo, sono 62 anni, e 62 anni sono passati democratici, repubblicani, e repubblicani e democratici. Sono passati 40 direttori della CIA, ma non sono per questo state ridotte le iniziative di spionaggio e di terrorismo sull'isola. Quindi Cuba è un caso che esula dalla politica, è una questione di... Ma non si può dire tigna, è una questione di odio viscerale che gli Stati Uniti hanno nei confronti di chi li ha sfidati e li ha battuti. E poi c'è da dire che la Florida, che è uno degli stati decisivi per le elezioni degli Stati Uniti, ha al suo interno tutti i nuclei di rifugiati ed esuli di tutte le rivoluzioni latinoamericane, che hanno come bandiera quella della Fondazione Nazionale Cubano-Americana, quella che dice che per pulire il comunismo bisognerà fare fiumi di sangue nel Via della Habana. Ecco, il segretario di Stato viene da lì, è un membro della Fondazione Nazionale Cubano-Americana che gli ha costruito la campagna elettorale e la carriera politica. Dunque è chiaro che adesso si passa la fattura. Ti abbiamo fatto eleggere, ti abbiamo messo in quel posto perché siamo determinanti, certo, del Partito Repubblicano, adesso fai quello che ti diciamo. E Rubio fa esattamente questo. Tenete conto che Rubio non ha motivo di essere adirato con la storia del socialismo cubano. I suoi genitori collaboravano, chiaro, con, sì, Bermudos, e sono andati via quando c'era il dittatore Batista, sono scappati dal dittatore Batista, non dal socialismo cubano. Quindi è semplicemente la restituzione di un credito sulla pelle di milioni,
0: peraltro,
1: di cubani.
0: A proposito della pelle di milioni di cubani, ormai la situazione umanitaria è esausta. Cito un dato che viene emanato dall'Osservatorio Cubano dei Diritti Umani: il 94% dei cubani vive in condizioni che l'organizzazione classifica come povertà estrema. Ci sono anche alcuni virgolettati: qui siamo esausti di tutto, dei blackout, del fatto che non c'è acqua, del cibo, di vivere senza medicinali, senza il minimo indispensabile. Ecco, tutto ciò come si configura anche alla luce di nuovi e possibili inserimenti da parte di altre superpotenze, faccio riferimento alla Cina, faccio riferimento alla Russia?
1: Guarda, questo si configura, quello che succede a Cuba si configura come un crimine contro l'umanità, è un crimine di guerra per il quale, se il mondo avesse ancora uno straccio di diritto internazionale, dovrebbe vedere il presidente Trump e Marco Rubio sul banco degli imputati e nella Corte Penale Internazionale.
0: Non solo per Cuba, guerra, ovviamente, ma anche per tutto,
1: no, altro. Non solo per Cuba, ci mettiamo dentro il Venezuela, ci mettiamo l'Iran, ci mettiamo quello che vuoi, perché questo, certo, soggetto abominevole, da quando è entrato alla Casa Bianca, ha scatenato guerre, minacce. Di fatto, insomma, lui con una mano ti stringe il cappio economicamente, con l'altra mano ti spara addosso e colpisce e cerca di schiacciarti, mentre con la bocca vomita minacce. Questo è il modus operandi della politica estera degli Stati Uniti. Però, indipendentemente da questo, è chiaro che bisogna avere contezza di un elemento che è disarmante, ma c'è. Dopo Gaza, la comunità internazionale permette, più o meno in silenzio, anche l'agonia di Cuba, che viene fatta con modo diverso, ovviamente non gli sarebbe consentito fare quello che hanno fatto a Gaza, non ci possono nemmeno provare, ma di fatto il mondo assiste con le braccia conserte allo strozzamento, alla morte per soffocamento di 11 milioni di persone, di un paese che ha esportato ovunque civiltà, medicina e cultura. Quindi Cuba non ha nessun tipo di contenzioso con nessun paese al mondo. Nella maggior parte dei casi i paesi, soprattutto quelli latinoamericani e africani, gli devono dire grazie tutte le mattine quando si sveglia. Eppure è soggetta a questo crimine e nell'assoluta indifferenza o nella ragion pubblica di tutti i membri delle Nazioni Unite, che sì, votano a favore dell'eliminazione del blocco, ma tanto gli Stati Uniti, è un voto semplicemente politico simbolico, gli Stati Uniti dicono: ha una nostra legge nazionale, ha gli effetti internazionali, certo. Allora qui l'unica cosa che potrebbe succedere è che tutti i paesi si rifiutano di aderire a quel blocco e aprono i commerci con Cuba, e poi vediamo se gli Stati Uniti sono in grado di togliere dal sistema SWIFT 20, 30, 50, 60 paesi. Già ci vanno in pochi ormai rispetto a quando era, sì, a quanto era fino a un paio d'anni fa. Voglio proprio vedere se hanno il coraggio di toglierne alcuni. Già il dollaro vale meno e circola meno, sarebbe divertente.
0: Esatto, peraltro, come dico sempre in ogni puntata di Fronte Storico qui su Giornale Radio, pesa tanto, e secondo me ci sarà anche magari un cambio dopo quelle che sono le elezioni di midterm, dove Trump si gioca molto, Trump che perde anche tanto sotto il punto di vista dell'appoggio interno, ma soprattutto, per tornare anche a quanto successo al Palazzo di Vetro a New York al vertice ONU, la delegazione del governo dell'Havana sì, è andata via, ma come può il governo dell'Havana provare quantomeno a limitare i danni, a provare a rialzare una situazione disastrosa, qualora questo fosse possibile?
1: Guarda, l'unica cosa che può provare a fare è ricorrere a questa ingegneria rivoluzionaria della sopravvivenza di cui Cuba è maestra, perché sono stati in grado di superare situazioni drammatiche. Questa è vero che è la più dura di tutte, però obiettivamente, se c'è una cosa che non gli si può dire, è che restino con le mani in mano. Inventano e cercano, attraverso quei pochi aiuti che gli arrivano da Cina, dalla Russia, perché ormai in Venezuela non gli è più possibile darli, e cercano in qualche modo di costruire, resettare in qualche modo il sistema per farlo funzionare, anche se in misura ridotta. Vedremo che cosa succederà. Certo, l'elezione di Milterma dice, vabbè, diciamoci la verità, è chiaro che è in calo, se non sei un fascista o un segregazionista, Trump non lo voti, neanche se sei un moderato di destra, visto i risultati economici disastrosi, visto che vai alla, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti alla pompa di benzina e spendi più di $4 per un gallone di benzina, vista l'inflazione, visti i 40 milioni di poveri e vista il paese spaccato in due come una mela, governato solo dall'odio. Chi è che può votare Trump? Chi vota Trump è uno che dovrebbe essere messo all'indice. Quindi è chiaro che non avrà il risultato che ha avuto prima, aveva promesso grande benessere economico e fine delle guerre, ha raddoppiato e triplicato la difficoltà economica e ha decuplicato le guerre, quindi chi vuole, oltre al personaggio che è un'offesa per il comune senso del pudore ogni volta che appare, ogni volta che apre la bocca. Quindi che però lui perda, se non perde la componente che fa capo appunto a Marco Rubio, se non viene detronizzata questa, cioè gli odiatori di Miami, Cuba difficilmente potrà respirare meglio di come respira oggi. Si tratta solo di vedere chi resiste, questo purtroppo è quello che ci aspetta. Se non intervengono fortemente le grandi potenze, quindi mi riferisco ai tre blocchi fondamentalmente, cioè Russia, Cina, Unione Europea, a sostegno di Cuba, perché dicono no, questo non è giusto, non si può permettere che avvenga il genocidio di un popolo davanti agli occhi nostri, colpevoli di nulla, e quindi se non intervengono queste aree del mondo, certo per Cuba si fa durissimo, durissimo.
0: Fabrizio Casari, per il momento e solo per il momento grazie, direttore di Altre Notizie, ovviamente torneremo a trattare questi temi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. A presto, una buona domenica.
1: A presto, grazie, una buona domenica a te, Nicola.
0: E dunque, con le parole di Fabrizio Casari, con il quale abbiamo insomma tracciato un po' la linea anche di quanto succede a Cuba, perché lì, anche se spesso passa inosservata, la situazione è drammatica, e quanto successo durante il vertice ONU questa settimana un po' si è tornati a parlare anche di quell'area del mondo. Termina anche quest'altra puntata di Fronte Storico con Nicola Compagnone. L'appuntamento ovviamente è rimandato tra una settimana, domenica prossima. Voi rimanete sempre connessi su queste frequenze, perché l'informazione di Giornale Radio non termina assolutamente qui. La domenica è ancora l'insegna di questa emittente, ancora l'insegna di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
2: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano, prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
3: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Riportato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
4: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
3: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
4: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quella occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni, come quello di questa volta.
3: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
4: È tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Bentrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen, Lapo De Carlo e con me c'è Peter Bescapè in regia, una puntata quella di oggi dove andremo ad attraversare un percorso, come dire, magnifico, perché di un tipo di relazione che non è quella fondata di fatto sull'amore o sulla famiglia, ma sull'amicizia. Perché il cinema ha fondato le sue radici proprio sul tema delle persone che si conoscono, si incontrano, su persone che diventano amiche nel corso del film stesso o che lo erano prima. Il tema dell'amicizia è un tema vastissimo, per questo motivo abbiamo dovuto fare una selezione molto accurata di alcuni dei film che si rivolgono più direttamente ad un tipo di relazione del genere, perché insomma, diciamo la verità, l'amore, gli inseguimenti, gli effetti speciali, però diciamo forse poche cose battono la magia di due personaggi che si spalleggiano quando tutto va a rotoli. Quindi oggi faremo un viaggio tra storie che ci hanno fatto ridere e fatto piangere. Ovviamente moltissimi film, la stragrande maggioranza del cinema comprende storie di amicizia ed è evidente, o magari film che comprendono un'amicizia che magari non era prevista all'inizio, di due personaggi che lo diventano amici, altri che invece lo sono, dicevo già. Quindi è chiaro che la scelta non poteva essere così enorme, se no avremmo dovuto prendere non meno di 5.000 film. Faccio un esempio banale, tanto per dire, un film che non abbiamo messo ma che poteva sicuramente essere inserito in questa lista era Una poltrona per due, dove Dan Aykroyd fa una parte di un uomo ricco, benestante, che lavora in borsa, agiato e viziato, con invece un Eddie Murphy che viene dalla strada e sembra praticamente il suo opposto. Ovviamente nel film si allenano per una causa comune e diventano grandi amici. È un esempio, naturalmente, ecco, per farvi capire come il cinema trovi alleanze che diventano poi amicizie. Ma film come Goonies, Will Hunting, tanto per intenderci, dove peraltro i protagonisti sono amici anche nella vita, nel senso che Ben Affleck e Matt Damon sono amici da sempre, hanno fatto tantissimi film, anzi ce n'è uno che è uscito recentemente anche credo su Netflix, molto bello, anche molto sottovalutato, ma davvero ben congegnato. Ad ogni modo io partirei subito dal cinema francese, perché il cinema francese ha dedicato al tema dell'amicizia davvero un'antologia e ha realizzato alcuni dei film più belli della storia in materia. Per questo motivo oggi io parto da un film che tu conoscete credo tutti, che è Quasi Amici. Quasi Amici è un film di 15 anni fa, del 2011, la storia vera tra l'altro di Philippe, un ricco aristocratico diventato purtroppo tetraplegico, e di Driss, che invece è un ex detenuto senegalese assunto come suo badante e che ovviamente con la sua dirompenza trasformerà all'inizio in modo maldestro e poi in modo sempre più convincente la vita di entrambi. I due protagonisti sono François Cluzet nella parte di Philippe, l'aristocratico, e Omar Sy, che è diventato con questo film un attore di popolarità internazionale. E tra l'altro inizialmente gli sceneggiatori temevano che la storia fosse troppo drammatica. Il film è diventato invece uno dei maggiori incassi della storia del cinema francese nel mondo. Questo punto grazie anche alla capacità che ha avuto Omar Sy di trasformare il suo personaggio in qualcosa che non era prevedibile, e diciamo che la scelta e l'equilibrio anche il contrappeso tra i due personaggi ha reso Quasi Amici un gioiello. Andiamo a sentire proprio una clip del film, sentiamo.
4: Avanti, continua. Ho delle conoscenze al casellario giudiziario. Non è Arsenio Lupin, ma ha comunque una fedina penale bella piena, il tuo Driss. Ha appena fatto 6 mesi per rapina a mano armata in una gioielleria. Se almeno fosse qualificato, ma sembra che non sappia fare niente. Sta attento, Philippe. Questa gente non ha nessuna pietà.
5: È esattamente questo. Quello che voglio. Nessuna pietà. Spesso mi passa il telefono, sai perché? Perché si dimentica. È vero, non ha una particolare compassione per me. Però è alto, robusto, ha 2 braccia, 2 gambe, un cervello che funziona e è in buona salute. Allora di tutto il resto a questo punto, nel mio stato, come dici tu, da dove viene, che cosa ha fatto, io me ne frego.
4: Bene, fa come vuoi.
5: È solo questo che mi volevi dire?
3: Andiamo adesso invece ad un altro film. Dicevo, questa è un'antologia, potremmo persino dire una trilogia, ma in realtà i film sono molto di più sul tema degli amici dai film francesi. Il film Le Prénom, cioè Cena tra amici, tra l'altro rifatto anche dal cinema italiano. La storia è questa, geniale. Durante una cena tra amici, anche un familiare, insomma, di lunga data, la rivelazione di un nome scelto da uno di loro per il figlio in arrivo scatena discussioni e dei rancori politici che alla fine divamperanno. Il film, che vede Patrick Bruel, Valérie Benchy, Charles Berling, Guillaume de Tonquédec e anche Judith Zeyn, è un adattamento di una commedia teatrale, per l'appunto Le Prénom, ed è un film che ha ottenuto due premi César in Francia e rifatto d'Italia con il titolo Il nome del figlio. Il film francese è più bello, decisamente, e ha una prova di attori magistrale. L'idea è geniale, con poco il film va avanti in modo teatrale ed è infatti un film che si può vedere e rivedere anche sotto diverse angolazioni. Andiamo a sentire qui una clip di Cena tra amici.
6: Lo sai, Claude, mi sento molto meglio dopo aver raccontato di Mocha. Sono desolato, ma non sono affatto omosessuale.
7: Sei praticamente l'unico a non saperlo, allora.
6: Scusate, avete sentito quello che ho detto? Ce lo puoi dire!
8: Ma se non vuole? Dopotutto è la sua vita.
6: Se lo fossi ve lo direi, non è un ontano, c'è da nascondersi. Ma siccome non lo sono, io non posso...
7: E dai, Claude, sei sempre stato single. Hai un chihuahua, sei musicista, ti vesti di arancione. Chi è che si veste di arancione? A parte a Guantanamo. Tu fai i clafoutis.
9: Tu bevi kir.
7: Ti fai la manicure. Sei un fan di Freddie Mercury. Freddie Mercury, per la miseria, Claude. E bruci incenso in casa.
6: È carta d'Armenia?
7: Sempre roba profumata.
6: E allora?
7: E allora, se uno non mangia la carne, è vegetariano. Se uno va in moto, è un motociclista. Non è un rimprovero, è un dato di fatto.
6: No, ma siete allucinanti. Non so più cosa dire davanti a tante sciocchezze e banalità. Mi piacciono i ragazzi perché porto delle camicie arancioni? No, ma vi rendete conto di quello che dite? Mi piacciono Visconti e Cary Grant, di questo non avete parlato!
8: Noi non ti giudichiamo!
6: No!
3: Veniamo adesso invece ad un altro film che è del 2017. Non è esattamente il titolo giusto, perché... Quasi Nemici è il film che dovete sapere che quando la distribuzione italiana vede un film che fa successo ed è un film che viene da un paese che non è per forza americano, decidono di dare un titolo che fondamentalmente ricalchi perfettamente quello che era il grande successo. Quindi, siccome 6 anni prima era uscito un film che si chiama Quasi Amici, hanno deciso che L'Outsider invece si chiami Quasi Nemici. E il film con Daniele Teuil, Camélia Jordana e Yasin Ouisha racconta di un professore universitario particolarmente cinico e anche un po' eccentrico, professore di legge, che viene costretto a preparare per un concorso di eloquenza e quindi di fatto di public speaking, di comunicazione, una studentessa di origine araba davvero brillante, creando un legame davvero inaspettato. Va detto che il film inizia con lui che sta insegnando e a un certo punto questa ragazza arriva davanti a una classe di 500 persone, quindi un'aula enorme, e lei arriva in leggero ritardo. Lui fa delle battute sbagliate, completamente folli, soprattutto anche una razzista, e questa cosa chiaramente gli si ritorce contro. Poi oltretutto tutti lo riprendono con lo smartphone e lui perde la faccia completamente. Per questo l'unica alternativa che ha è quello di rimettersi in gioco e cercare di aiutare la ragazza dandogli tutto il suo aiuto, e poi tra i due nascerà naturalmente un'amicizia. E allora andiamo ad ascoltare qui Quasi Nemici.
10: L'eloquenza, la retorica, l'arte del ben dire. Per convincere bisogna saper usare la dialettica, una serie di ragionamenti rigorosi volti a ottenere il consenso dell'interlocutore e del pubblico, perché in realtà è solo questo che conta. Convincere, avere ragione. Della verità chi se ne frega? Le è chiaro? Allora partiamo dalle basi. Schopenhauer, un simpatico signore tedesco, vissuto all'inizio del XIX secolo, che scrisse un testo molto divertente intitolato L'arte di ottenere ragione. 38 stratagemmi per riuscire ad avere sempre ragione. Cominciamo. Ah. Ad esempio, se io affermassi che è necessario ripristinare la pena di morte e lei dovesse assolutamente dimostrare che mi sbaglio, cosa direbbe?
9: E che la pena di morte è stata abolita nell'intento di rendere più umana la giustizia nella Repubblica Francese.
10: Così è come parlerebbe un autista di Uber. Signora, signore, avete una stazione radio specifica di vostra scelta che vorreste ascoltare durante il viaggio a vostro piacimento? Questa mania di fare frasi lunghe, complicate, piene di aggettivi insensati. Durante il concorso il tempo è contato. Bisogna essere efficaci, rapidi e naturali. Vuole assolutamente ripristinare la pena di morte? Allora lei è per la morte, mentre io sono per la vita. Fine del dibattito. È lo stratagemma dell'omonimia. Prende una parola a caso nella frase dell'altro e lo attacca con un giudizio morale che non c'entra niente con la questione. Ho sempre adorato le patate. L'adorazione? Quale argomento è più lassista e ingannevole?
9: Ah, bella questa.
10: Sono 38, li esamineremo uno ad uno e studieremo anche Cicerone e Aristotele. È un bel po' di lavoro. Per domattina alle 9. I
3: wanna dream. E adesso, dopo Quasi Nemici, è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone di Carole King e James Taylor. Questa è You've Got a Friend.

0: Veniamo adesso invece a un film che si intitola Piccole bugie tra amici ed è un film magnifico con la storia di un gruppo di amici storici che decide di non rinunciare alle vacanze estive al mare nonostante un loro compagno sia in rianimazione in ospedale dopo un grave incidente. Ovviamente così detta così in questo modo sembra che sia un gruppo di amici cinici, ma c'è un motivo dietro questo. Il film ha un cast spaziale, possiamo dirle, perché Gilles Lelouch, Benoît Magimel, François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, una prova d'attori magnifica, e il regista è proprio Guillaume Canet, film che ha avuto un enorme successo al box office non soltanto francese e attinge anche da molte esperienze reali che visse il regista con il suo gruppo di amici. Andiamo ad ascoltare il trailer del film.
1: Sta bene a casa tua, Jean-Louis?
2: Uno che conosco è venuto in macchina da Parigi.

0: Mi succede una cosa da pazzi. È qualche mese che provo una cosa strana quando ti vedo.
1: Credo di essermi innamorato di te.
2: Ma che cosa stai dicendo? Ti sei rincretinito? Ma che dici? Sono il padrino di tuo figlio. Ma insomma...
3: Manca solo il piccolo Lido, però...
4: Svomitazzata a un piatto incredibile interamente a base di mais. Oh. Ecco fatto, promessa mantenuta.
3: Continuava con le sue cazzate.
0: Era strafatto al momento dell'incidente.
5: Perché non ti sei mai messa con me?
6: Ogni volta che ti fai mollare ricominci.
4: Lea!
5: Non mi sono fatto mollare.
6: Vincent, che succede con Max?
4: Ti ho visto, piccolo imbroglione del cazzo. La regola è un, due, tre, stella e poi ti giri.
6: Max! Ne ho abbastanza delle tue angosce. Se non riesci a rilassarti, torna a lavorare, così ci lasci in pace.
3: Da 15 giorni vi vedo fare gli amiconi e sento che vi mentite. Ma cos'è essere amici? È lasciare il vostro amico solo in ospedale per 15 giorni perché le vostre vacanze sono più importanti?
7: Il premio Oscar Marion Cotillard. Dopo The Artist, il premio Oscar Jean Dujardin. Lo straordinario interprete di Quasi Amici, François Cluzet. Piccole bugie tra amici.
8: Da piccole bugie tra amici a grandi bugie tra amici, che è il sequel, il seguito. E qui la trama racconta di come anni dopo le vicende del primo film, la banda di amici si ritrova a sorpresa per il compleanno del loro amico, forse col maggiore carisma, Max, riscoprendo poi anche delle dinamiche, delle fragilità, delle incomprensioni mai risolte. Il film anche qui ha una sceneggiatura che serve proprio da traccia. La sceneggiatura è talmente ben realizzata e ben scritta che i protagonisti, a cui si aggiungono anche Pascal Arbilot e Laurent Lafitte, e insomma riescano a percorrere questa trama con battute perfette, con tempi giusti. È un film che va sempre molto bene, quindi Grandi bugie tra amici non tradisce il precedente, quindi Piccole bugie tra amici. Va detto che, come vedete, tutto questo nome Amici viene dato soprattutto dai distributori italiani e al di là del titolo che viene assegnato, il film è veramente ben fatto. Adesso andiamo ad ascoltare il trailer di quel film, Grandi bugie tra amici.
9: Io non capisco. Ti dico che non sto bene, che devo stare da solo. E tu inviti un gruppo di amici che non vedo da 3 anni per fare una festa.
10: Mi sei mancato, amico.
6: E allora?
9: Forse è meglio andare via.
6: Ah, beh, perfetto.
9: Vero arriva tra 2 giorni e io, a quanto pare, sono bloccato qui.
10: Volevamo solo farti una sorpresa per il tuo compleanno.
9: Ti ho detto che io non lo voglio festeggiare, questo cazzo di compleanno. Merda! Siamo amici da 20 anni, ma non siamo obbligati a esserlo per sempre.
6: Max, siamo tornati perché non vogliamo vivere senza di te.
9: Sei un fratello maggiore per me e tu sei il nostro fratellone.
11: Vi chiamo e vi mando messaggi da mezz'ora. Sono 4 volte che Mila si sveglia per le vostre grida. Non ne posso più.
9: Max deve riposare, sarò io a prendermi cura di tutto.
10: Non ci dormo qui, non voglio dormire con i bambini.
12: Su, su, non muoverti.
6: La bambina deve dormire.
9: Credimi, mi farebbe piacere.
13: Valle Mary Poppins.
9: Non ne vuoi più sapere di me.
14: Ah!

0: Per quanto pensano di restare?
1: Beh, una settimana.
0: Cazzo.
2: E con grande bugia tra amici noi chiudiamo il primo blocco dedicato al tema del cinema e l'amicizia. Tra poco invece andremo in altri luoghi, andremo a spaziare su altri film. Rimanete con noi qui con Giornale Radio, Soul Kitchen, speciale film sull'amicizia.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità.

0: su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Allora, siamo nella seconda parte di Soul Kitchen, dedicato al cinema e l'amicizia. E in questo caso il film da cui ripartiamo è Sognando Beckham. La storia è quella di una ragazza inglese di origine indiana, diciamo ragazza londinese di origine indiana, che ha una grande passione per il calcio e lei stringe una grandissima amicizia con Jules, che la convince a unirsi alla sua squadra locale, diciamo superando i pregiudizi familiari. È un film che ha avuto un grandissimo successo e che tra l'altro nel 2002, anno d'uscita, ha consacrato la carriera internazionale di Keira Knightley, che tra l'altro durante le riprese aveva solo 16 anni. È un film che tra l'altro ha proiettato nell'Olimpo anche Beckham, che con questo film, insomma, vedete che ha un film tutto per lui, con un titolo dedicato a lui. Chiaro che lui all'epoca, essendo un calciatore che oltre ad essere bravo era anche bello, e quindi naturalmente quello che è accaduto nella sua vita è diventato anche cinematografico, ma qui in questo caso si tratta di un film che racconta di come una passione possa davvero far, in nome di un calciatore o di un cantante o di un attore, insomma, possa anche far congiungere persone, farle unire, raggiungere naturalmente traguardi straordinari, ed è appunto il caso di Sognando Beckham, di cui andiamo ad ascoltare

0: sorella si sta per sposare e per amore.
1: Come sarebbe?
0: Che non è combinato. Pompi poppi poppi, questo si gonfia.
1: Mamma!
0: Finché non ti crescono le tue. Gioco in una squadra femminile.
1: Eh?
0: Mia madre vuole che non giochi più.
1: Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresso a un pallone.
2: Ma tu vuoi uno sbarbatello come tua sorella oppure un vero sikh con la barba e il turbante?
0: Non mi sposo più per colpa tua.
1: Mia? Perché?
0: Ti hanno visto
2: che amoreggiare con un ragazzo inglese.
0: Innamorata di una ragazza.

0: E veniamo adesso ad un film italiano che è I Laureati, il film del 1995 che vede l'esordio di fatto di Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini, Rocco Pappaleo, Gianmarco Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta. È il film d'esordio di Pieraccioni, campione di incassi a sorpresa di quella stagione. Devo dire la verità, quel film prometteva molto, perché i due film iniziali di Pieraccioni, cioè I Laureati e il secondo, Il Ciclone, diciamo che promettevano bene, nel senso che ci davano veramente la stura per un regista che avrebbe potuto veramente fare dei film magnifici all'altezza anche di un certo cinema francese o inglese, e che ci dava la possibilità di poter finalmente vedere quel che un regista, barattore, che con la commedia, come dire, emancipava un po' quella capacità italiana di saper ridere di tutto, di saper in qualche modo poi esportare anche un modello di comicità alla Amici miei, attingendo un po' da quello che è il nostro retaggio e da quello che poi è, diciamo, anche una capacità molto italiana di ridere anche con diciamo le battute gergali, con il toscano in questo caso, come nel caso appunto di Laureati o di altri attori. Ora il problema è che questi due film sono stati unici, tutti gli altri sono diventati pop, sono diventati dei cinepanettoni, e tutto quello che purtroppo è diventato la cinematografia di Pieraccioni è risultata essere abbastanza stantia, un po' già visitata, come se lui facesse lo stesso film da anni senza mai cercare qualcosa di nuovo. Un vero peccato, perché lo ritengo davvero una delle occasioni più grandi sprecate proprio nel cinema italiano. Ad ogni modo, la storia di questo film veramente ben riuscita è quella di quattro amici trentenni fiorentini fuori corso all'università, che vivono nello stesso appartamento affrontando il passaggio all'età adulta, la paura del futuro e le delusioni sentimentali. È un film che, di cui adesso andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Volevo dirti che? È che lascio l'università e torno a Follonica, che?
2: Ci fosse un maiale.
3: Ma che figliacco.
1: No ragazzi, una cosa alla volta. Per adesso questo, poi forse il resto. Rocco, ma sei diverso oggi, ti sei tagliato la pelle?
4: No, ho tolto gli occhiali, tutto qua. Mi ho rotto le palle o mi sono venuto a contatto? Perché sto male?
1: No, stai bene. No, che male, stai benissimo, proprio, anzi, stai meglio. Sai però che cosa devi fare? Lo devi fare prima.
4: Sai quante cose dovevo fare prima? Comunque da domani glielo faccio vedere io.
1: A chi?
4: No, dicevo così, in generale. No, intanto mi ristrutturo la casa di vetro al quercito, che nonna Pia l'ha lasciata a me, non a quella merda dei parenti. E poi...
1: Aspetta, non è che adesso tu torni al paesello, io vado a Follonica. Loro si sparpagliano, non ci vediamo più.
4: Si sparpagliano due.
1: Vabbè, poi voglio dire, no, il paesello, Follonica, il paesello, non è che stiamo a 6.000 km di distanza, ci sono le macchine.
4: Sapete che facciamo? Appena ho ristrutturato la casa a Via del Querceto, facciamo una bella rimpatriata, un po' di fija.
5: Senti, fija, qui sono 320 carte. Quanto viene a testa?
1: 80 a testa.
6: 80.000 lire a testa.
4: E certo, tutto quello che si è bevuto l'artista maledetto.
5: Poi, non è una festa di compleanno. Compleanni io bevo.
1: Ha ragione. Poi la festa è mia, pago io, dai.
6: No, proprio perché la festa è tua si paga noi, dai, dividi per tre.
4: No, Leonardo, questa regola quando l'hai fatta? Il mio paese veramente paga il festeggiato.
1: Dai, hai ragione, faccio un assegno.
5: Vai a vuoto, no, si paga noi.
6: No, veramente, allora la regola delle regole la so io, è questa. Se non gli si è fatto il regalo, paga lui. Se non gli si è fatto il regalo, si paga noi.
5: Appunto, si paga noi.
6: Si paga noi.
1: Ecco, invece la regola delle regole è andata a cagare, perché io penso un'altra cosa invece. Penso che questo conto è eccessivo.
6: Non fare il bischero, forza, non ho tanti discorsi e poi dammi conto, dai.
4: No, non facciamo cazzate. Lo vogliamo fare?
0: Veniamo adesso a un altro film italiano, Radio Freccia, e qui in questo caso andiamo ad un film con Stefano Accorsi, Luciano Federico, Alessio Boni, Antonello Gribaldi. È il film d'esordio di Ligabue, nel senso che come regista lui aveva fatto questa raccolta di racconti Fuori e Dentro il Bar, E diciamo che proprio attraverso i ricordi di un DJ, DJ Bruno, si ripercorre la storia di Radio Raptus, del gruppo di amici guidato da Freccia, da qui Radio Freccia, nella provincia emiliana di quegli anni che erano gli anni 70. Un po' stiamo parlando dello stesso periodo, ma in un contesto completamente diverso, dei I 100 Passi. Da qui andiamo a sentire un estratto di Radio Freccia.
7: Oh, auguri. Posso farti un cappuccino prima che mi svieni lì?
8: Ma mi sa che svengo se lo bevo.
7: Allora, fa bene una bella cosa. Svieni un po' più in là, altrimenti la gente non passa.
8: Ma allora un cappuccino no. Un caffè quasi quasi lo rischi.
7: Un caffè per il biafrano nostrano. Hai fatto un frontale con qualcuno ultimamente?
8: Ho affari d'oro la mattina, eh?
7: Vuol dire che se mollo il commercialista chiamo te, va bene?
8: Ah, proprio buono il tuo caffè. Sa di fosso.
7: Allora gli stronzi come te non dovrebbero berlo, dovrebbero galleggiarci in cima.
9: Onori! Il pallone è quello rotondo, quello bianco con le pette nere! Ti svelo un segreto, te giochi con noi, devi calciare in là, senza offesa Bartolini, ma nel calcio siete incompatibili.
0: Andiamo ad un ultimo film italiano, o meglio, ultimo di questa prima parte del secondo blocco, cioè Marrakech Express, che è un film del 1989 che ha avuto un grandissimo successo all'epoca. E io credo che sia forse uno dei film più riusciti di Salvatores, e film con un cast magnifico: Diego Batantuono, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna, Gigio Alberti. Ed è questo il primo capitolo della cosiddetta trilogia della fuga, diretta appunto da Salvatores. E in quegli anni, insomma, lui aveva fatto film come appunto Tournée e Mediterraneo, oltre a Marrakech Express, che invece era il primo. La storia era quella di quattro ex compagni di università che si ritrovano dopo anni per intraprendere un viaggio in camper verso il Marocco per salvare, diciamo, un loro vecchio amico finito in carcere per droga. Capitano avventure e disavventure di ogni genere, quindi potete soltanto immaginare, oppure rivedere. Allora andiamo a riascoltare una clip proprio di Marrakech Express.
10: Beh, ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose.
11: Anche le regole.
10: Cioè, anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Seconda, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventano un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare, cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande?
12: Una.
10: Quale?
12: Posso scendere?
10: Troppo tardi, devo dirlo prima.
11: Telefonare a casa è permesso?
10: Tre volte.
11: Grazie.
10: Prego.
11: Sono proprio contento di essere venuto.
10: Beh. Fumo, ne abbiamo. Ma non l'hai portato tu?
11: No.
10: Cazzo, ma come? Non l'hai portato? Vabbè, ma allora. Ma va a fanculo, va.
0: Veniamo adesso invece a una canzone proprio di Ligabue, che visto che abbiamo poco fa abbiamo ascoltato una clip di Radio Freccia, e allora da quel film una canzone che ho messo via. Andiamo ad ascoltare.
13: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

0: Passiamo adesso a il capolavoro per antonomasia del cinema italiano, sugli amici, cioè Amici miei, ovviamente. Film del 1975, che racconta la storia di quattro amici, anche qui di Firenze, sulla cinquantina, che, diciamo così, cercano di esorcizzare la vecchiaia che arriva piano piano, lentamente, e anche la morte, organizzando degli scherzi elaborati ed evasioni dalla realtà quotidiana. È un film amaro per certi versi, molta gente lo considerava soltanto allegro e divertente, in realtà è un film con un'amarezza di fondo che parte proprio da questo presupposto, che è quello che vi ho appena raccontato e descritto, perché si parte sempre da quel tipo di presupposto, un po' come La grande abbuffata, che ovviamente aveva un chiaro intento provocatorio, il film di Ferreri, mentre qui invece si sconfina nel grottesco e si va certamente in una deriva molto divertente. Gli scherzi che fanno Amici miei Gastone Moschino, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi e Duilio del Prete sono magnifici, sono divertentissimi, sono cattivissimi, e quindi chiaramente la gente ride. Ma esattamente come per Fantozzi, dietro quel tipo di percorso c'è dietro l'amarezza, c'è una forma proprio di tristezza dietro l'animo che spinge le persone a vivere in un determinato modo. E allora questo progetto, che doveva essere diretto da Pietro Germi, ma che poi venne diretto da Mario Monicelli, perché Germi in quel periodo storico era malato, e diciamo Mario Monicelli volle mantenere nei crediti però la dicitura un film di Pietro Germi, quindi in omaggio anche a lui da parte di Mario Monicelli. Andiamo ad ascoltare proprio una clip di Amici miei.
1: Lei ha claxonato.
2: Tu ha claxonato?
1: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
2: Non è possibile.
1: Come no? Prova.
2: Fa un po' vedere.
1: Davvero? Vista?
2: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
1: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
2: Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
2: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
2: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta così, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, attenzione. No, ma se ne sono baltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
3: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno signor Necchi.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua?
3: Ma certo Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza.
0: Vediamo adesso di un film, Gli anni più belli, con Pier Francesco Favino, Michaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart e Claudio Santamaria. Il film di Muccino, che è un omaggio al capolavoro di Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, la storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, dal 1982 ad oggi. Andiamo ad ascoltare proprio il trailer.
5: Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme. Ma che meraviglia è questa?
6: Giulia.
7: A me mi sembra ieri che stavamo sempre insieme.
8: Appiccicati dalla mattina alla sera.
7: Alle cose che ci fanno stare bene.
9: Ciao. Oh, ma ci hai pensato a noi tre là dentro? Se ne andiamo a Barcellona.
10: Bella Barcellona.
11: Eravamo tutti così affamati di vita.
9: Come ti chiami?
11: Gemma.
9: Gemma.
12: Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta.

0: non lasciarmi andare via. Mai.
1: Che significa?
2: Che non ci abbiamo i soldi, ricapace, sbattono fuori di casa!
3: Io t'ho sempre voluto bene! T'ho sempre voluto bene!
4: Da ragazzi, se siamo fatti un patto, te lo ricordi?
5: Siamo più belli noi, che siamo stati lui.
2: Adesso metti un palo!
5: Con l'anima brandelli.
6: Non fare mai compromessi, Sbella, con niente, con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri.
7: Chiudiamo il blocco con un film che è un vero e proprio capolavoro. Sto parlando dei diari della motocicletta. La storia è quella di Che Guevara, o meglio, di un Che Guevara che la gente non ricordava e non conosceva. Il film del 2004 racconta di come nel 1952 un Che Guevara 23enne, all'epoca solo Ernesto Guevara, e il suo amico biochimico Alberto Granado intraprendono un viaggio in moto attraverso l'America Latina che cambierà la loro visione del mondo. Il protagonista è Gael García Bernal con Rodrigo de la Serna e Mia Maestro. Rodrigo de la Serna, l'attore che interpretò Alberto Granado, è nella realtà un cugino di secondo grado di Ernesto Che Guevara. Da qui andiamo ad ascoltare il trailer dei Diari della motocicletta, che vi garantisco è veramente un grande film.
8: Il veicolo, la Poderosa. Una Norton 500 mezza scassata. Il pilota, Alberto Granado, amico buontempone di 29 anni. Il copilota, che sarei io, Ernesto Guevara de la Serna, 23 anni, laureando in medicina. L'obiettivo? Esplorare l'America Latina percorrendo 8.000 km in 4 mesi. Da adesso in poi siamo nelle mani della Poderosa.
9: Prima che Ernesto Guevara diventasse il Che. Prima che lo studente sapesse di essere eroe.
8: Abbiamo viaggiato da Buenos Aires alla Patagonia.
10: Cile! Cile, arriviamo!
8: Fino a 6.000 metri sulla cordigliera delle Ande, per poi arrivare a Machu Picchu. È possibile che una civiltà capace di costruire tutto questo venga distrutta per costruire questo?
11: E volete voi due? Non è un posto per turisti. Via di qui.
12: Non vede che quella gente muore di sete? Perché non gli dà un po' d'acqua?
13: No,
12: che
13: no,
12: cosa
13: no,
12: le
13: lascia
12: costa?
13: Stare, calmo.
12: Figli di puttana!
8: Quindi lungo il Rio delle Amazzoni, all'Ebrosario di San Pablo.
14: Le presento i nostri due volontari argentini, il dottor Sosa Lima, il dottor Alberto Granado, il dottor Ernesto Guevara.
8: Meritiamo un pasto come chiunque altro.
15: Però non siete andati a messa?
8: No.
15: Abbiamo un regolamento.
9: Molto presto, quel giovane uomo avrebbe cambiato la storia di tutti gli uomini.
8: Costituiamo un'unica popolazione meticcia, dal Messico fino allo Stretto di Magellano.
9: Dal regista di Central do Brasil, la BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare Gael García Bernal nei I Diari della motocicletta, in concorso al Festival di Cannes 2004.
7: E veniamo adesso invece ad un altro film sul tema dell'amicizia, che però in questo caso sconfina nel tema del vino. Sto parlando di un gioiello come Sideways, In viaggio con Jack, che è una commedia del 2004 diretta da Alexander Payne e che tra l'altro è basata su un romanzo di Rex Pickett. La storia è quella di un uomo, Miles, che è un insegnante di scuola media, divorziato da 2 anni, aspirante scrittore, e che insomma diciamo che vorrebbe anche in qualche modo emancipare un romanzo che è inedito e vorrebbe che qualcuno lo leggesse, lo conoscesse. Per festeggiare anche il matrimonio del suo migliore amico Jack, ebbene, gli offre una settimana di vacanza e i due viaggiano on the road. È una storia di amicizia che però ripercorre, dicevo, anche luoghi del vino. Tra l'altro il film ha una, diciamo, una battuta un po' scurrile ma molto celebre, in cui il personaggio di Miles rifiuta categoricamente di ordinare del Merlot e lui dice: io non bevo quel fottuto Merlot. E poi lo elogia invece la delicatezza e la complessità del Pinot Nero. Beh, questa frase ha scatenato il cosiddetto sideways effect, cioè le vendite globali di Merlot subirono un tracollo verticale mentre quelle del Pinot Nero registrarono un'impennata clamorosa in tutto il mondo. Potere del cinema. Il film, dicevo, vede Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Virginia Madsen e Sandra Oh. Cast bellissimo, storia meravigliosa, grande amicizia. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
16: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
17: Certo.
16: Perché
13: Perché ami tanto il pino nero? Sembri veramente fissato.
16: Non lo so. È un'uva ardua da coltivare. E tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile. Matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al pino nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così. Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del pino sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. No, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so.
7: Chiudiamo qui il blocco, in questo caso dedicato anche qui al cinema e l'amicizia. Tra poco andremo ad altri temi come la fratellanza, la lealtà e la natura dei legami maschili, però con un cinema d'autore. Tra pochissimo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
17: Giornale Radio.
18: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
19: Sono le 16 ed un minuto.
20: Giornale Radio News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
21: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
22: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
21: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannico. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
22: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
21: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
22: È tutto, a più tardi.
18: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
7: E dunque siamo alla terza parte di Soul Kitchen, speciale cinema e amicizia. Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapè. Dunque adesso è arrivato il momento di andare a parlare di In Bruges, la coscienza dell'assassino. Qui vi presento due film a distanza l'uno dell'altro, con due attori che sono i medesimi, cioè i due protagonisti sono amici nella vita e hanno fatto questi due film insieme totalmente diversi. Questo è appunto La coscienza dell'assassino, che racconta la storia di due killer professionisti irlandesi che vengono inviati dal loro capo in una cittadina medievale, appunto come Bruges, dal loro capo in attesa di istruzioni, dove la loro amicizia però verrà messa a dura prova. Il cast vede appunto Colin Farrell e Brendan Gleeson, ma ci sono anche Ralph Fiennes e Clemence Posey. È il primo film di Martin McDonagh, che in realtà è un drammaturgo, e appunto riunisce la coppia d'attori Farrell Gleeson in una storia di lealtà tra sicari. È un film che tra l'altro, oltre ad avere anche una bella storia e una bella sceneggiatura, ha anche un'ambientazione magnifica, perché questo film ha dato poi lustro e ha dato anche spessore ad una cittadina che all'epoca molti conoscevano ma non così bene, come Bruges. Da quel momento in avanti la cittadina ha avuto tantissimi turisti che sono andati a vederla. Io la vidi negli anni 90 e già rimasi incantato. Adesso è anche ulteriormente migliorata e vi consiglio a tutti di andare a vederla, Bruges. In questo caso andiamo ad ascoltare un estratto del film, anche La coscienza dell'assassino.
16: Mentre camminavamo per strada c'era una sorta di nebbia ghiacciata che avvolgeva tutto quanto e sembrava quasi di essere dentro una fiaba. E sai cosa mi ha detto lui?
1: Che ti ha detto?
16: Mi fa: Ken, so di essere sveglio, ma è come fossi in un sogno, capisci?
1: Davvero? Ha detto così?
16: Sì.
1: E intendeva un bel sogno?
16: Sì, certo, un sogno bellissimo.
1: Ah, bene. Sono contento che gli sia piaciuta. Almeno abbiamo fatto qualcosa per lui, qualcosa di bello. Perché non era un cattivo ragazzo, vero? Non era un cattivo ragazzo, vero? Senti, segnati questo indirizzo. Ramstrat 17, scritto Ram, ma con due A.
16: Ramstrat 17.
1: L'hai scritto?
16: Sì, Ramstrat 17.
1: Bene. Domattina alle 9 un uomo ti aspetterà lì, si chiama Yuri.
16: Yuri.
1: Ti darà una pistola. Chiamami al telefono pubblico di Jimmy Driscoll tra le 3 e le 4, quando hai fatto.
16: Quando ho fatto cosa?
1: Che fai, il cretino?
16: No.
1: Senti, mi piaceva Ray, era un tipo a posto, ma a conti fatti ha sparato in testa un bambino, cazzo. E sei tu che me l'hai portato. E se non tocca a lui pagarne le conseguenze, a chi tocca? Ken. Se non tocca a lui pagarne le conseguenze, allora a chi tocca?
16: Tocca a me, non ci vuole tanto a capirlo.
1: Ehi, non alzare la cresta, Ken. Ascolta, mi basta sapere di aver fatto qualcosa per lui prima di mandarlo al creatore.
16: Che cosa hai fatto per lui?
1: Insomma, gli ho fatto vedere Bruges. Anche a me piacerebbe rivederla prima di morire. E com'è che ha detto, ripetimelo, mi sembra un sogno?
16: Sono sveglio, ma è come fossi in un sogno.
7: Ecco, vi dicevo prima, dopo aver ascoltato In Bruges, un estratto, adesso andiamo invece a parlare degli spiriti dell'isola. Qui c'è un tema particolarmente controverso, perché gli spiriti dell'isola vede sempre Colin Farrell e Brendan Gleeson protagonista, insieme a Kerry Condon e Barry Keoghan, ma racconta di un'amicizia che viene interrotta bruscamente, in modo, diciamo, improvviso, inaspettato, proditorio. E la cosa è ancora più grave perché il film è ambientato in un'isola remota al largo della costa irlandese del 1923, dove, quindi stiamo parlando di 100 anni fa, in cui ci sono due uomini, Colm e Padraic, e Colm decide improvvisamente, Colm sarebbe Brendan Gleeson nel film, decide improvvisamente di porre fine a una amicizia che c'è da sempre con Padraic, scatenando quindi chiaramente delle conseguenze sconvolgenti per entrambi. Quello che turba ancora di più e che naturalmente si rivolge anche allo spettatore è il modo in cui viene interrotta l'amicizia e soprattutto senza una spiegazione. E alla fine, naturalmente, una spiegazione, anche se magari diversa da quello che lo spettatore e lo stesso Padraic si aspettava, c'è. E certamente il fatto che molte amicizie, se ci pensiamo bene, vengono interrotte senza motivo, molte persone smettono di vedersi, di magari di parlarsi, però il cinema ha sempre raccontato l'amicizia in una chiave di lettura un po' romantica, mentre qui c'è una rilettura totalmente diversa e originale, e soprattutto dal punto di vista psicologico davvero notevole. Il film porta delle conseguenze gravissime, anche perché Padraic non si accontenta soltanto di una non spiegazione, di una mezza spiegazione, non si arrende perché vorrebbe riavere il suo amico e non capisce per quale motivo non può più esserci. Tra l'altro il regista Martin McDonagh ha scritto la sceneggiatura pensando appositamente proprio a Colin Farrell e Brendan Gleeson per esplorare le conseguenze psicologiche della rottura incontrollata di un'amicizia, proprio perché i due sono amici nella vita. Andiamo ad ascoltare il trailer di Gli spiriti dell'isola, che è un film del 2022.
3: Colm, son e Larry, una volta non eravate migliori amici?
4: Siamo ancora migliori amici.
3: No, invece.
4: Chi lo dice?
17: Siediti altrove.
4: Quindi, se ti ho fatto qualcosa, dimmi che cosa ti ho fatto.
17: Non mi hai fatto niente. È che non mi vai più a genio.
4: Ti andavo a genio ieri.
23: Perché non vuole più essere tuo amico? Quanti anni ha? 12?
24: Che succede tra te e mio fratello?
17: È noioso, Chavon.
24: Ma è sempre stato noioso.
17: L'altra sera, per 2 ore, sei rimasto a parlarmi di ciò che avevi trovato nella cacca della tua asinella.
4: La cacca non era dell'asinella. Lo sai, era del mio pony. Ecco quanto mi ascolti.
17: Se non la smetti di parlarmi...
25: Colm!
17: O di infastidirmi. Ho delle cesoie a casa mia. E d'ora in poi, ogni volta che mi darai fastidio, prenderò le cesoie e le userò per tagliarmi un dito. E te lo darò finché io non avrò più dita. Le cose ti sono più chiare adesso?
4: Niente affatto, no?
17: A partire da adesso.
26: Ma sta zitto, Padraic. Insomma, sta zitto.
4: Sì, insomma, sta zitto.
23: Non vorreste che se ne tagliasse uno per vedere se bleffava?
24: No, non vorremmo.
23: Perché nella peggiore delle ipotesi potrà suonare il violino con 4 dita.
17: Torna dalla tua combriccola, Padraic.
23: Stai parlando con me, vero?
17: Perché non parli più con Padraic Sullivan? Questo non è un peccato, vero padre?
27: No, ma non è molto gentile, vero?
17: Sai chi viene ricordato del XVII secolo per la sua gentilezza?
4: Chi?
17: Assolutamente nessuno. Eppure ricordiamo tutti la musica dell'epoca. Chiunque senza dubbio conosce Mozart.
4: Beh, io no, la tua teoria è nulla.

0: posso aspettare di vedere altre follie.
1: Perciò finiamola qui.
2: Non la finiamo qui. Questo è l'inizio.
3: Veniamo adesso a Butch Cassidy e beh, qui più amicizia di così, perché stiamo parlando dei due fuorilegge che nel periodo del West, insomma, erano leggendari, e quindi ovviamente Billy Kid e Butch Cassidy erano complici, erano ironici e cercavano di sfuggire a una squadra di cacciatori di taglie fino in Bolivia. Il film vede protagonista Paul Newman, Robert Redford e Catherine Ross, e tra l'altro la sintonia tra i due attori protagonisti, Paul Newman e Robert Redford, fu così travolgente nel set da dare origine anche a un'amicizia reale che poi durò tutta la vita tra i due attori. E allora andiamo ad ascoltare proprio una clip di questo capolavoro del 1969, Butch Cassidy.
4: Ok, dimentichiamo la bella iniziativa di Logan. Naso piatto?
5: Però hai sempre detto che chiunque di noi poteva sfidarti.
4: Perché pensavo che nessuno l'avrebbe fatto.
5: Beh, ti sbagliavi.
4: Ma non potete preferire Logan.
6: Lui almeno è rimasto con noi. Tu sei stato via un sacco di tempo.
4: Dovevo studiare il colpo, sì o no?
5: Pistola o
4: coltello?
5: Non
4: è più facile come una volta, bisogna preparare tutto.
5: Pistola o coltello?
4: Niente.
5: Scegli.
4: Ma io non voglio battermi con te.
5: Fa pure come vuoi.
2: Forse c'è anche il modo di fare un po' di soldi. Scommetti su Logan.
7: Sì, ma chi scommette su di te?
5: Sanders. Quando è finita, se muore lui, puoi anche restare.
2: Senti, non per essere sleale, ma se quando è finita sono morto davvero, ammazzalo.
7: Con piacere.
4: No, aspetta. Prima dobbiamo fissare bene le regole.
5: Quali regole? Non esistono regole nella lotta col coltello.
4: Se non ci sono regole, cominciamo pure. Qualcuno dica 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, via.
8: Bravo, Butch. Io ero dalla tua parte.
4: Grazie, naso piatto. So di potermi fidare di te in ogni momento.
3: È arrivato il momento di andare ad ascoltare la canzone, una canzone dal film che abbiamo appena sentito, la clip, no? Da Butch Cassidy, la canzone famosissima, che in questo caso è una canzone di B.J. Thomas, ed ora da Butch Cassidy, Raindrops Keep Falling.

0: Da Raindrops Keep Falling on My Head è arrivato il momento invece di andare ad un altro film con un'amicizia particolare. Come vi dicevo all'inizio della nostra puntata, tutto può essere amicizia, naturalmente tantissimi film raccontano di questo tema. E qui però si racconta nei Tre Moschettieri di un giovane D'Artagnan che si unisce a tre veterani moschettieri del re per sventare un complotto ai danni della corona, guidati dal noto motto che ormai è diventato insomma celeberrimo: tutti per uno, uno per tutti. E questa lealtà incrollabile però all'inizio non è tale, tra poco sentirete di cosa parlo. Il film che vede protagonista Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, giovanissimi tra l'altro, Chris O'Donnell, Oliver Platt, ha come tema musicale del film All for Love, che fu inciso insieme da Bryan Adams, Sting e Rod Stewart, trasformandosi tra l'altro in un successo planetario che arrivò ai primi posti delle classifiche. Ad ogni modo, io vi faccio ascoltare una clip che è quella iniziale, dove il giovane D'Artagnan ha sfidato a duello all'inizio del film tre diverse persone che poi scopre essere appunto i tre moschettieri quando ancora non si conoscevano. Sentiamo.
1: La tua educazione non è migliorata. Sei in ritardo.
2: Avete premura di morire?
1: Stanno arrivando i becchini.
3: Athos, non puoi duellare con lui.
1: Perché no?
3: Perché devo farlo io.
2: Non prima dell'una.
4: Anch'io ho un duello con lui.
2: Con voi alle due.
1: Diamoci da fare, allora. Non vorrai fare tardi per i prossimi impegni, no?
5: Siete un moschettiere. Siete tutti moschettieri.
1: Sei bravo a scegliere i tuoi avversari. O forse sei un pazzo.
5: Vi ho cercati dappertutto.
1: Ci hai trovati ora. Dobbiamo regolare una faccenda o preferisci rimandare a un'altra data?
5: No,
2: sono un uomo d'onore.
5: Ma credetemi, uccidervi non mi darà alcun piacere.
2: Signori, sono a vostra disposizione.
0: Veniamo adesso invece a, almeno io credo che sia stato il più bel film della mia vita per tanti tanti anni, poi si cambia, però io vidi questo film nel 1984, quindi avevo ancora 15 anni, e mi rimetto dentro un ricordo personale perché entrai con mio padre, lo vidi con mio padre questo film che durava 3 ore e 40, mi pare, se non sbaglio. E io, devo dire, con tutta l'ingenuità di questo mondo, dissi: papà, questo sarà il più bel film della mia vita. Avevo 15 anni, diciamo che era un po', come dire, ambiziosa come domanda, come considerazione. Bisogna dire che in effetti uscì dal cinema entusiasta. Il film era un film complicatissimo, però, per l'epoca naturalmente, un film che peraltro Sergio Leone impiegò tantissimo tempo a girare, ci vollero 20 anni, 25 anni prima di poter avere l'autorizzazione a fare un film tanto tanto complesso e così intenso, finché a rivederlo oggi ha delle lentezze evidentemente e ha dei passaggi incredibilmente struggenti, sicuramente tristissimi, ma gli è rimasto appiccicato quel senso di solennità che è rimasto nel tempo, e questa storia di una parabola di un gruppo di gangster ebrei a New York che vanno dall'infanzia nel ghetto negli anni 20 fino all'età adulta, con questo ambiguo e anche complesso legame tra Noodles e Max, beh, attraversa la storia, il tempo e anche l'amore che ha Robert De Niro per un'altra donna che è Jennifer Connelly, che cresce, solo lui la rivede da piccolina e la rivede giovane e bellissima. C'era nel film anche James Woods, Elizabeth McGovern. Sergio Leone impiegò tantissimi anni per portare appunto a termine questo affresco epico sulla fratellanza, ma anche sul tradimento. Andiamo ad ascoltare una clip di C'era una volta in America.
6: Non impazzire, dovevi non pensare che fuori c'era il mondo, proprio non pensarci, dovevi dimenticarlo. Eppure sai, gli anni passavano, sembrava che volassero. Strano, ma è così quando non fai niente. Ma due cose non riuscivo a togliermi dalla mente. La prima era Dominique, quando prima di morire mi disse: sono inciampato. E l'altra eri tu.
7: Ah.
6: che mi leggevi il cantico dei cantici, ricordi? Oh figlia di principe, quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali. Sai che leggevo la Bibbia tutte le sere? E tutte le sere io pensavo a te. Il tuo ombelico è una coppa rotonda dove non manca mai il vino. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da cigni. Le tue mammelle sono grappoli d'uva. Il tuo respiro ha il profumo delicato delle mele. Nessuno t'amerà mai come t'ho amato io. C'erano momenti disperati che non ne potevo più. E allora pensavo a te e mi dicevo, Deborah esiste, è là fuori, esiste. E con quello superavo tutto. Capisci ora cosa sei per me?
7: Noodles, io parto domani. Devo andare a Hollywood. Ho voluto vederti stasera per dirtelo.
0: Chiudiamo il blocco con un gioiello che è un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman, John Voight, Sylvia Miles. Diciamo che la vicenda è quella di Joe Buck, un texano arrivato a New York per fare il gigolò, che stringe una inaspettata alleanza e amicizia con un piccolo truffatore zoppo e malato che è appunto Rizzo. E c'è quella famosa scena in cui Dustin Hoffman che impreca contro un taxi completamente improvvisata perché un vero taxi passò con il rosso sul set durante le riprese. Ascoltiamo una clip.
8: Cowboy, eh?
9: Ecco, signore, io non sono un vero cowboy, ma sono un magnifico stallone.
8: Calma, ragazzo. Tu mi sembri diverso dalla maggior parte di quelli che vengono da me. Sono per lo più preoccupati, confusi. Invece tu hai l'aria di sapere bene quello che vuoi.
9: E come se lo so?
8: Già, però scommetto che hai una cosa in comune con quegli altri di cui parlo. Scommetto che ti senti solo, a volte.
9: Non tanto, un po', delle volte.
8: Mi sento solo! Mi sento solo! Quindi mi ubriaco! Mi sento solo, quindi prendo la droga. Mi sento solo, quindi rubo. Mi sento solo, quindi sono un fornicatore, un puttaniere.
10: Per favore!
8: Tutte, tutte!

0: Molti altri.
1: Come? Può dormire tranquillo?
0: Dormire tranquillo, ecco la tua forza, figliolo, sì. Dici le cose con semplicità e chiarezza in un modo che non lascia nessun dubbio. Ma ti avverto, Jobak, dovrai lavorare sodo. 7 camicie dovrai sudare. Sei proprio un fenomeno. Insieme ci divertiremo noi due. Non ci sarà un momento di tristezza.
1: Oh no, ci mancherebbe.
2: Si chiude qui il blocco con un uomo da marciapiede. Tra poco il quarto e ultimo blocco del cinema e l'amicizia qui su Soul Kitchen.
3: Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 16 e 28 minuti.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E dunque siamo arrivati nella parte finale di Soul Kitchen dedicato al tema del cinema e dell'amicizia. Stiamo parlando dunque di film che hanno caratterizzato la storia, film importantissimi. Dicevo prima che non possiamo parlare di tutti i film, naturalmente, però abbiamo scelto alcuni che ci sembravano quelli più, o tra quelli più interessanti. Naturalmente, ripeto, qualcuno avrà da ridire sulla scelta, però diciamo che, ecco, tra quelli che non abbiamo scelto, e visto che potremmo fare anche un sequel di questa puntata, diciamo che ci sono film importantissimi, e cito, tanto per avere un esempio, film come, anzi anche serie televisive, perché io penso a Stranger Things, tanto per dire, Una notte da leoni, che è un altro film che non ho messo ma che potevamo eventualmente anche mettere, Il grande Lebowski, i Tenenbaum, tanto per citarne uno. E potevamo andare anche più indietro nel tempo, perché non è che il cinema parli di amicizia soltanto da qualche anno, ma se io penso anche al cinema degli anni 50, insomma, ci sono film come Alfred Hitchcock, c'è La finestra sul cortile, c'è Gioventù bruciata, Il selvaggio, ci sono film come Vacanze romane, ma soprattutto I vitelloni, dove l'amicizia è certamente parte integrale di quel lavoro. Ed è un tipo di, ripeto, di opzione, quella del cinema che racconta l'amicizia, che può veramente far variare molto. Io penso che poi possono anche esserci amicizie che possono essere disfunzionali, e anche lì il cinema ha attraversato questo tipo di relazione parlando di amicizie anche un po' tossiche. Ricordo anche Trainspotting, tanto per citarne uno. Ma insomma, potremmo parlare di tantissimi. Ad ogni modo, adesso vado in un'altra direzione e vado da un film come Stand By Me. Beh, anche qui non ha bisogno di presentazioni, il film di Rob Reiner, che chiamò la sua casa di produzione, la Castle Rock Entertainment, in omaggio alla città immaginaria inventata da Stephen King per questo racconto, che pochi ricordano forse che fu proprio Stephen King, che normalmente ci ha abituato

0: a fare libri incredibilmente spaventosi. Dovremmo fare una puntata, Peter, dedicata a Stephen King, o al cinema o anche i libri che poi sono diventati film, oppure film che in qualche modo sono stati, come dire, ispirati anche ai racconti di Stephen King. Da ogni modo, questo è un film totalmente diverso e la storia è quella, è un film tratto del 1986, ma la storia è quella dell'estate del 1959 di quattro ragazzini di 12 anni dell'Oregon che improvvisamente, così, anzi più che improvvisamente, fanno così, organizzano un viaggio e lo intraprendono a piedi sui binari per trovare il corpo di un ragazzo scomparso e ovviamente lo fanno per sfidare se stessi, lo fanno perché è il gusto dell'avventura insieme, quindi ovviamente affrontando le loro paure e crescendo durante quel viaggio. Qui vi faccio ascoltare proprio una clip nella quale loro sulla soffitta di uno dei loro amici si ritrovano e iniziano a parlare proprio di questa vicenda che li anima, che gli dà una motivazione, li spinge a intraprendere davvero questo viaggio. Film che tra l'altro vede Will Whedon, River Phoenix, purtroppo prematuramente scomparso, Corey Feldman, Jerry O'Connell e anche qui un giovanissimo Kiefer Sutherland, che dopo aver sentito i Tre Moschettieri qui lo ritroviamo ancora più giovane. Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, per chi non lo ricordasse, e autore, altro protagonista di una delle serie più fortunate di sempre, cioè 24. Andiamo ad ascoltare proprio l'estratto di quella sequenza dove loro in qualche modo cominciano ad ascoltare per la prima volta la storia di quest'uomo, di questo corpo, di questo ragazzo scomparso. Sentiamo.
1: Teddy Duchamp era il ragazzo più matto della nostra banda. Non ebbe mai una chance nella vita. Suo padre soffriva di violenti attacchi d'ira. Una volta premette l'orecchio di Teddy sulla stufa e quasi glielo carbonizzò.
2: Busso.
3: Pezzo di merda a quattro occhi.
4: Il pezzo di merda ne ha migliaia di occhi.
5: Beh, che c'è di strano? Io ho 30, tu cos'hai, mamma?
2: 16.
5: Ridi pure. Ma adesso perdi anche le mutande.
1: Chris Chambers era il nostro capo e il mio migliore amico. La sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine, Chris compreso.
6: Questo non è il segnale segreto.
7: Me lo sono scordato il segnale segreto, aprite!
8: Vern!
7: Dai ragazzi, aprite!
9: Oh gente, non ci crederete mai, questo è il numero uno. È il massimo, questa è grossa, questa sì che è grossa. Non ci crederete, sacrosanto. Fatemi riprendere fiato, ho fatto una gran corsa.
10: Ho fatto una gran corsa.
9: State a sentire, è una bomba. Ok, come volete, non vi racconto più niente.
11: Aspettate ragazzi, che c'è avanti?
9: Non ci crederete mai, sacrosanto. Ho fatto
10: una gran corsa.
11: Fanculo adesso. Dai, che c'è?
9: Ce la fate a star fuori stanotte? Possiamo dire che dormiremo in tenda nel mio giardino?
11: Sì, credo di sì. Sia mio padre e non gli gira troppo storto. È un periodo che bevo un sacco.
9: Devi farcela, dai, Chris. È una cosa incredibile. Tu puoi, Gordy?
11: Sì, è probabile.
5: Si può sapere di che merdata stai parlando, Vern?
11: Busso.
5: Cosa? Non hai un cazzo in mano, stai bluffando.
11: Ci scommetto che non hai niente. Prendi una carta, sacco di merda.
9: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere? Stavo scavando sotto le assi della veranda.
1: Non tutti capimmo immediatamente di cosa stesse parlando.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film leggermente popolare, così, vagamente popolare, cioè E.T. l'extraterrestre. Ora, il film racconta di un'amicizia certamente molto diversa da quella che siamo stati abituati a vedere, quella tra un piccolo, un bambino e un alieno. La vicenda è quella del piccolo Elliot che stringe questo legame di amicizia così profondo, anche simbiotico, con un alieno che rimane bloccato sulla Terra, come ricorderete, e lui fa di tutto per proteggerlo e aiutarlo e ritrovare la via di casa. Tanto più che c'è, ovviamente è un film che era destinato alle famiglie, no? Con tutto quello che poi era la parte più bella, più romantica, quel famoso telefono casa, così, che poi è diventato anche per noi italiani un noto claim di una nota compagnia telefonica. Ma sono veramente milioni le sequenze iconiche del film. Va detto che il film ha diciamo due o tre elementi che vanno ricordati. Finché vedete tanto Harry Thomas, una giovanissima Drew Barrymore, Dee Wallace, Robert McNaughton. Il volto di E.T. tra l'altro venne ideato da Carlo Rambaldi, quindi maestro degli effetti speciali, di cui noi siamo orgogliosi, e con i tratti anche cosiddetto somatometrici di Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg, così ha raccontato Rambaldi, no? Per dare umanità all'alieno gli ha dato questo tipo di tratti. E ho detto anche che in E.T. Gli esseri umani adulti non appaiono mai, cioè l'unica persona che appare nel film adulta tutta è la donna, cioè la mamma del piccolo Elliot, ed è l'unica adulta che c'è. Alla fine, quando arriva Peter Coyote, che fa la parte del cattivo, è l'unico essere adulto che si vede integralmente anche in faccia, è soltanto male illuminato volontariamente. Tutti gli altri uomini o donne sono visti soltanto dal caviglia in giù. Questo perché vuole mostrare che gli adulti, insomma, sono esclusi da questo racconto, e in qualche modo un po' ne tratteggia un po' una forma di cattiveria, tanto più che in Svezia questo film E.T. venne vietato ai minori, adesso non ricordo se di 14 o 18 anni, proprio a causa di questa scelta di Spielberg di individuare i cattivi come gli esseri umani maschi, adulti. Andiamo ad ascoltare intanto un estratto di E.T. l'extraterrestre.
2: Coca-Cola, vedi? Noi la beviamo. È una bibita, sai, cibo. Questi sono giocattoli, sono uomini piccoli. Questo è Grido e questo è Hammerhead. Vedi? Questo è Walrus Man. E poi questo è Snaggletooth. E questo è Lando Calrissian. Lo vedi? E questo è Boba Fett. Guarda, possono anche fare la lotta. Guarda qui. E guarda, un pesce. Il pesce mangia il mangime per pesci. E lo squalo mangia il pesce. Ma nessuno mangia lo squalo. Vedi? E questi sono i pez. Dolci. Si mangiano. Li metti qua dentro. Così. E quando butti la testa indietro, quelli vengono fuori e puoi mangiarli. Ne vuoi un po'? Questa è una nocciolina. Si mangia. Ma questa non si può mangiare perché questa è finta. E questi sono soldi. Li vedi? Tu metti i soldi nella nocciolina. Vedi? È un salvadanaio. E questa è un'auto. Dentro queste noi andiamo in giro. Vedi? Auto. Lascia, no! Questa non si mangia!
0: Siamo arrivati ad un altro film che è un gioiello. Sto parlando di Will Hunting, Genio Ribelle. Ora, vi dicevo all'inizio della trasmissione, magari qualcuno non l'ha seguita subito, che i due protagonisti, Matt Damon e Ben Affleck, sono amicissimi nella vita. Hanno fatto tanti film insieme, hanno fatto anche produttori insieme, e quindi diciamo che Ben Affleck si è anche cimentato alla regia. E amici, dicevo, nella realtà e di questo film Will Hunting, Genio Ribelle, hanno scritto anche la sceneggiatura insieme, proprio per assicurarsi i due ruoli da protagonisti a Hollywood. La storia è quella di un giovane genio autodidatta della matematica con problemi con la giustizia, che trova riscatto grazie al supporto del suo migliore amico e anche alle sedute di uno psicologo, e con uno psicologo. E va detto che il genio in questo film è Matt Damon, e Ben Affleck lo assiste in tutto questo. È un film con dei momenti geniali e c'è un grandissimo Robin Williams e delle sequenze memorabili. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Will Hunting, Genio Ribelle.
8: Secondo lei, perché dovrei lavorare per la National Security Agency?
10: Beh, ti troveresti a lavorare in prima linea. Avresti a che fare con un genere di tecnologia che non vedresti altrove perché l'abbiamo classificata segreta. Teoria della superstringa, matematica del caos, algoritmi avanzati.
8: Decifrare codici.
10: È uno degli aspetti del nostro lavoro.
8: Oh, avanti, e questo è il vostro lavoro, ragazzi. Fate l'80% della roba dell'intelligence. Siete almeno 7 volte più grandi della CIA.
10: Non amiamo vantarci di questo, Will. Ma hai perfettamente ragione. Perciò, per come la vedo io, la domanda non è perché dovresti lavorare per l'NSA. La domanda è perché non dovresti.
8: Perché non dovrei lavorare per l'NSA? Questa è tosta. Ma provo a buttarmi. Diciamo che lavoro all'NSA e mettono sulla mia scrivania un codice che nessuno sa decifrare. Forse ci provo e magari ci riesco. E sono fiero di me perché ho fatto bene il mio lavoro, ma forse indica la località di un esercito ribelle in Nord Africa o in Medio Oriente. Ottenuta la località, bombardano il villaggio dove i ribelli si nascondono. 1500 persone con le quali non ho mai avuto problemi restano uccise. Ora i politici dicono: oh, spediti Marines a sorvegliare la zona, perché non gliene frega niente. Non ci sarà un loro figlio a farsi sparare, come non c'erano loro quando era il momento, perché erano in gita nella Guardia Nazionale. Ci sarà un tipo di Saudi a prendersi una sventagliata nel sedere. Torna in patria per scoprire che la fabbrica in cui lavorava è stata esportata nel paese da cui è arrivato. E quello che gli ha sbrindellato il culo ora sta al suo posto e lavora per 15 centesimi al giorno e non va mai a pisciare. Nel frattempo capisce che la ragione per cui l'avevano mandato a combattere era installare un governo che ci avrebbe venduto il petrolio a buon prezzo. Ed è chiaro che le compagnie hanno usato quella scaramuccia lontana per addomesticare i prezzi, un aiutino notevole per i loro profitti, ma non aiuta il mio amico a $2.50 a gallone. Ci vanno con molta calma a reimportare il petrolio, magari si prendono finanche un alcolizzato skipper a cui piace bere martini e fare pazzi slalom tra gli iceberg. Finisce che quello ne c'entra uno, sparge il petrolio e uccide la vita del Nord Atlantico. Così il mio amico ora è senza posto, non può permettersi l'auto e va a piedi a fare i colloqui di lavoro e si sfrange perché la sventagliata nel sedere gli ha procurato le emorroidi. Nel frattempo muore di fame perché ogni volta che cerca di mangiare la sola prospettiva è un merluzzo del Nord Atlantico intriso di petrolio salato. Allora cosa ho pensato? Mi conservo per qualcosa di meglio. Ci rifletto, cazzo, mentre aspetto, perché non uccido il mio amico? Gli frego il posto, lo do al suo peggior nemico, alzo i prezzi della benzina, bombardo un villaggio, ammazzo le foche, fumo hashish e vado nella Guardia Nazionale. Potrei essere eletto presidente.
0: Siamo arrivati adesso al momento di riascoltare la canzone, l'ultima di questa puntata, e abbiamo ascoltato prima Stand By Me, e quindi come fai a non ascoltare la canzone di Ben E. King da Stand By Me?

0: Veniamo adesso invece ad un film che diciamo appartiene un po' al genere del cinema d'autore. Sto parlando dell'Ultima Corvée, con la trama, con la storia, insomma, di due veterani della Marina degli Stati Uniti che ricevono l'incarico di scortare un marinaio giovane in prigione e decidono di fargli vivere un'ultima esperienza indelebile prima della lunga detenzione. Ed è una storia anche molto bella, di complicità e di umanità. Finché vede Jack Nicholson, Otis Young, Randy Quaid come protagonisti, e Jack Nicholson ha dichiarato più volte che quella del sergente Billy Badaschi è stata una delle sue interpretazioni preferite nella sua intera carriera. Questo nobilita ulteriormente un film che molti magari ricordano, qualcun altro magari meno, ma L'Ultima Corvée è un film del 1973 e certamente meriterebbe di essere rivisto. Siccome recentemente ho visto parecchi film degli anni 60-70 che ogni tanto vengono ripresi persino da queste piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney Plus o altro, però sono sempre ancora troppo pochi i film di quel periodo storico, e colpevolmente, perché c'è un cinema che andrebbe riesplorato e che andrebbe riproiettato sul grande schermo a favore anche di un pubblico più giovane, e per quanto naturalmente sia evidente che oggi sempre meno giovani vanno al cinema, o se ci vanno malvolentieri o quantomeno non hanno perso l'abitudine. Però è altrettanto vero che per fortuna l'ultimo anno ha visto un ritorno della gente al cinema, e questo ci incoraggia a pensare che magari delle iniziative come queste potrebbero davvero ulteriormente dare una nuova linfa, portare nuovo pubblico nelle grandi sale. Ma intanto torniamo all'Ultima Corvée e andiamo ad ascoltare un estratto del film.
1: Vogliono solo starsene in plancia col comandante a chiacchierare e a sentire le storielle sporche.
2: Oh, senti, mulo, guarda che ci vuole una vocazione per fare il cappellano in marina.
1: Merda. Sì, ci vuole un corno, ci vuole.
3: Avanti.
1: Avanti!
2: Ma che vuoi?
1: Avanti,
2: non...
1: cazzo, dammi subito un pugno in faccia. Dammi un pugno in faccia, sta su. Sta su!
2: Perché?
1: Ehi, guarda che se no te lo do io, eh. Dammi un cazzotto, coglione. Avanti!
2: Perché?
1: Stendimi a terra.
3: Guarda, tanto non te lo darò.
1: Glielo do io allora. Io lo rompo.
2: Ma io
1: questo.
2: Sono tuo amico. Io ti voglio bene.
4: Io ti sto portando in galera, mammalucco.
2: Non è colpa tua.
1: Ma porca puttana! Avanti, mulo, alzati. Mulo, facciamo a cazzotti, se no scoppio. Ma tu che c'hai nelle vene? Ma che c'hai, merda di gallina? Io divento pazzo se non faccio a cazzotti.
0: Manca poco alla fine di Soul Kitchen di oggi e diciamo che voglio andare ad un film. Anzi, possiamo fare una cosa, Peter, se mi dai. Facciamo così, un cambio di scaletta e passo, inizio con i Goonies. Perché i Goonies, insomma, raccontano una storia divertentissima. In quel periodo storico c'erano parecchi film che uscivano e che erano destinati a un pubblico tra virgolette di adolescenti, quale ero io per esempio all'epoca, e i Goonies rappresentano sicuramente uno degli momenti, dei picchi più alti. C'erano i Gremlins, i Goonies, ma c'erano stati anche altri che erano usciti in quel periodo storico, e il film era molto divertente perché aveva tutto quello che serviva per affascinare e per chiaramente ben rappresentare quel tipo di atmosfere e di avventura. Tra l'altro c'era un giovanissimo Josh Brolin tra i protagonisti, gli altri erano Sean Austin, c'erano Corey Feldman, John Matusak, tutti attori che poi nella storia hanno fatto anche qualcos'altro, ma nessuno come Josh Brolin. Ad ogni modo, diciamo che la storia è davvero divertente. Diciamo che i Goonies non dicono mai la parola fine, era un po', sto cercando di sbloccare un ricordo per chi magari all'epoca lo vide. Parliamo di quella amicizia appunto nata sulle strade degli anni 50, arrivata fino ai cult degli anni 80, quei patti di sangue, no? Le mappe del tesoro nascoste in soffitta, le corse in bicicletta per sfuggire ai bulli o a una banda di criminali. Allora, qui in questo caso la storia del film è quella di un gruppo di ragazzi del quartiere che unisce le forze per trovare il tesoro di un pirata e salvare le proprie case dalla demolizione. Tanto c'è una curiosità, perché questa nave pirata di Willy Lorbo, che era gigantesca, era un set reale costruito a grandezza naturale quando all'epoca c'erano i mezzi. Oggi sarebbe fatto con l'intelligenza artificiale. Andiamo ad ascoltare il trailer dei Goonies.
5: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
6: Piantala, già!
7: Ehi, Miki, ho trovato la mappa!
5: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
8: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
9: No, è stato quello.
10: Sembra King Kong.
5: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
9: Wow! È pieno di rubini e di smeraldi.
10: Anche diamanti.
9: Oh, guardate, qui c'è una galleria.
5: La caverna segreta.
11: Ehi, Mickey, se riesci a sentirmi, scappa, scappa! Ti stanno seguendo! State attenti!
5: Le misteriose tracce. La trappola infine.
9: Arrivano! Arrivano! No! Sta arrivando qualcuno!
5: Unitevi alle loro avventure nel nuovo film presentato da Steven Spielberg. I Goonies.
10: Wow!
5: I Goonies, un film di Richard Donner.
0: E chiudiamo con il capolavoro anche qui. Lo voglio fare proprio perché volevo chiudere con questo, più che con i Goonies, che è un film allegro, divertente e spensierato. Sto parlando di Thelma e Louise, film di Ridley Scott del 1991, con la storia di due amiche, Susan Sarandon e Gina Davis, che decidono di concedersi un weekend di fuga dalla routine quotidiana, ma anche da situazioni familiari un po' difficili. Ma un evento drammatico trasformerà il viaggio in una fuga dalla legge verso il Messico. Nel film, oltre a Susan Sarandon e Gina Davis, ci sono anche Harvey Keitel e un giovanissimo Brad Pitt, che qui davvero era al massimo della forma. E tra l'altro il ruolo che insomma è quello di JD, che lanciò appunto la sua carriera, di Brad Pitt intendo, venne scelto dopo che George Clooney era stato scartato ai provini per ben 5 volte. Cioè George Clooney voleva fare quel film all'epoca, parliamo appunto di 35 anni fa, però venne scartato, non era abbastanza sexy, non lo so, forse è fatto stare che alla fine il suo amico Brad Pitt venne scelto e a distanza di qualche anno i due divennero anche grandi amici. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto, una clip di Thelma e Louise.
12: Non vorrai arrenderti adesso, vero?
13: Ma che vuoi dire?
12: Non è che vuoi accordarti con quel tizio. Insomma, voglio solo saperlo.
13: Thelma, non ne ho la minima intenzione.
12: Sai, io lo capirei se tu dovessi deciderlo. Tu hai qualcosa a cui tornare. Jimmy e il resto.
13: Jimmy non è un'alternativa.
12: Ma non lo so, vedi. È come se... se fosse scattato qualcosa in me. Non ce la farei più. Capisci? A vivere come prima.
13: Lo so. Ho capito che vuoi dire. Comunque, nessuna delle due vuole finire in televisione. Ah, senti, ci accusano di omicidio. Ha detto che dobbiamo decidere se vogliamo uscirne vive o morte.
12: Cavolo. Qualcosa di positivo non l'ha detto?
0: Si chiude qui la puntata, quindi l'appuntamento di oggi, di Soul Kitchen, dedicato al cinema e l'amicizia. E allora da Lapo De Carlo un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi, buon cinema a tutti, io ringrazio Peter Biscapè in regia. Ovviamente da Lapo De Carlo l'appuntamento per la prossima settimana, con ovviamente una puntata nuova dedicata al cinema e a un genere in particolare, oppure una sorpresa che abbiamo in serbo. Presto, ciao a tutti, grazie per aver ascoltato Giornale Radio.
14: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
15: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15 con Francesco Massardo. Solo su Giornale.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
7: E allora eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovate all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana qui sulle frequenze di Giornale Radio. Questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta, storie, curiosità, racconti, come sempre insomma con un occhio di riguardo per la storia e per la geografia. Allora un saluto anche all'ottimo Giorgio Berselli in regia. Siamo pronti a cominciare per la prossima ora, mettetevi comodi perché una bella storia sta per iniziare. Vado anche a svelarvi il tema di questa puntata, un po' diversa dal solito. Mappamondo di solito punta un luogo del pianeta e lo analizza sotto vari punti di vista. Oggi invece che lasciare, raddoppiamo due luoghi, due città, due potenze dalle parti opposte del globo che non si sono mai davvero fatte la guerra in modo diretto, eppure hanno passato buona parte della loro storia a temersi, a spiarsi e a stringere la mano solo quando c'era un nemico comune. Come avrete capito, questa puntata è dedicata ai rapporti tra Mosca e Washington, tra l'Unione Sovietica, la Russia poi e gli Stati Uniti d'America. Non solo guerra fredda, ma anche tanta guerra fredda all'interno di questa puntata. Siamo pronti a cominciarla anche all'insegna della buona musica. Olivia Rodrigo su queste frequenze con Driver's License.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con Mappamondo, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Giornale Radio in questo fine settimana. E allora, insomma, la puntata di oggi tra Washington e Mosca, tanta politica, ma anche momenti assurdi, strane giravolte della storia che andremo ad analizzare. Peraltro dicevamo, non solo guerra fredda, attenzione, è una storia molto più lunga che deve partire almeno dal 700, quando gli Stati Uniti nascono e la Russia di Caterina la Grande è già una superpotenza europea. Dopo e durante la guerra di indipendenza americana, Caterina resta neutrale, guida la Lega della Neutralità Armata che di fatto danneggia la Gran Bretagna. Quindi il primo rapporto vero e proprio tra Stati Uniti e Russia paradossalmente è un timido avvicinamento. Poi nel 1809, il vero anno di inizio delle relazioni diplomatiche, quando gli Stati Uniti inviano a San Pietroburgo il loro primo ministro plenipotenziario John Quincy Adams, che poi diventerà il secondo presidente degli Stati Uniti. E in effetti per tutto l'Ottocento i due paesi non hanno grandi motivi di scontro, fino all'episodio più curioso, se vogliamo, quello dell'Alaska nel 1867. La Russia dello zar a corto di soldi e consapevole di non poter difendere un territorio così remoto, vende l'Alaska agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari. All'epoca molti americani lo considerarono un affare inutile, la follia di Seward, è una storia affascinante che un giorno vi racconteremo, ma sappiamo com'è andata a finire: petrolio, risorse, una posizione strategica che sarebbe diventata cruciale un secolo dopo. E poi, insomma, è una storia che passa attraverso le guerre, gli avvicinamenti, soprattutto quello tra Stalin e Roosevelt per fermare il nazismo, fino però allo scoppio della guerra fredda. Non una storia avvenuta in un giorno, ma che ne segnò tanti altri a seguire, come ci racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
2: Ciao Francesco, dopo tante puntate in viaggio, Mappamondo ha scelto sì di spostarsi ancora, ma con la macchina del tempo, in occasione dell'anniversario di quel falso allarme missilistico passato alla storia come incidente dell'equinozio d'autunno, non potevamo non fare una full immersion nella guerra fredda, quell'intrigante, per certi versi inquietante stagione di spietata competizione politica e strategica fra Stati Uniti e Unione Sovietica, i due grandi ex alleati della Seconda Guerra Mondiale, che poi a fronteggiarsi a suon di corsa agli armamenti, frenata dalla reciproca strategia di deterrenza nucleare, non erano solo due paesi, ma due modelli di sviluppo e anche due modi di intendere il rapporto tra governato e governante. Di combattimenti diretti neanche l'ombra. Americani e russi cercarono piuttosto, nell'arco di oltre 50 anni, di conquistare ogni scampolo di mondo con le loro idee, anche attraverso sanguinose guerre per procura, sostenendo e finanziando fazioni a essi affini. Ma la retorica della spartizione, nata dagli esiti della conferenza di Yalta del 1945, non convinse parecchi storici, che volevano invece vedere nella guerra fredda la naturale conseguenza delle pretese sovietiche sull'est Europa. Fatto sta che, archiviata con devastanti conseguenze la Seconda Guerra Mondiale, il tentativo di ridare al mondo un ordinamento internazionale universalista, pacifico e cosmopolita, naufraga quasi subito. L'ONU si ritrova paralizzata e vittima dei suoi stessi limiti giuridici, politici e istituzionali. A Washington il presidente Harry Truman teme l'avanzata dei partiti comunisti sulle rovine socio-economiche della guerra e avvia un piano di ripresa economica che è anche una gigantesca operazione di seduzione ideologica rivolta all'Europa. Inizia l'era del contenimento. Ma la guerra di Corea dimostra che la rivalità non è destinata a esaurirsi in qualche anno. Il mondo è bipolare e scopre per la prima volta un ordine internazionale estremamente rigido. Patto Atlantico contro Patto di Varsavia in Europa, mentre nel sud del mondo qualcuno prova a sottrarsi, perorando un affrancamento dai blocchi, perché tali sono e non semplici alleanze, pur scadendo rapidamente in un allineamento di fatto. La distensione negli anni 70 dura poco. L'Unione Sovietica tenta di rilanciarsi con l'invasione dell'Afghanistan, che nel giro di qualche anno diventa il Vietnam del blocco orientale. La stagnazione economica morde, c'è chi chiede riforme e la fine di questa storia è ancora oggi un lascito controverso. A te la linea, Francesco.
1: E grazie allora Roberto Frangipane, insomma, da Churchill, Stalin e Roosevelt, i tre grandi che si incontravano a Teheran e poi a Yalta, fino alla guerra fredda nel giro di pochi mesi. Il racconto prosegue tra poco, però anche con una parte del tutto inaspettata, perché quella guerra è rimasta fredda anche grazie a un personaggio che oggi vogliamo ricordare in questa puntata e che forse la storia non si aspettava di mettere in prima pagina. Ancora la musica, i Kasabian con Nothing Better Than This.

0: E allora eccoci qua all'interno di questa puntata di Mappamondo dedicata ai rapporti nel corso della storia fino ai giorni nostri, ma ci arriveremo con calma, tra Mosca e Washington. C'è però un momento, una data che non è una data casuale, il motivo per cui abbiamo scelto questo weekend per presentarvi questa puntata, che è il 26 settembre del 1983. Non è forse una di quelle date che si studiano necessariamente sui libri di storia, eppure la storia della Guerra Fredda e di queste due superpotenze, l'URSS e gli Stati Uniti, cambiò, o forse non cambiò, ecco, drasticamente in quella giornata. Il motivo è una storia che è diventata anche poi un libro, tra le altre cose, dedicato all'eroe di questa puntata, Stanislav Petrov, un uomo ormai anziano che però nell'83 trovò la lucidità soprattutto di scrivere una storia. È diventata appunto un libro scritto da Roberto Giacobbo, insomma divulgatore e giornalista che non ha bisogno di troppe presentazioni, che però scrisse appunto questo libro a quattro mani con una delle sue collaboratrici storiche, anche a Voyager, Valeria Botta, proprio dedicato a Petrov e alla sua vicenda, l'uomo che fermò l'apocalisse. Intanto Roberto Giacobbo è in collegamento con noi, mi fa estremamente piacere averlo qui, grazie e benvenuto.
1: Il piacere è tutto mio, grazie a voi.
0: Ecco, questa è una storia che qualcuno potrebbe chiamare con la S minuscola, diciamo. Non parliamo di un presidente, non parliamo di un segretario alla guerra, diciamo, dei tempi di un uomo forte del Partito Comunista, parliamo di un uomo, per carità, con una carriera importante a livello militare alle spalle, che però si ritrovò, diciamo, anche per una forte coincidenza, e qui il destino gioca un ruolo non banale, quel 26 settembre a poter decidere la storia in un senso o nell'altro, e prese forse la decisione meno ovvia, è così?
1: Sì, è una storia particolare, una storia particolarissima, una storia che se lui non avesse preso la decisione giusta forse oggi non saremmo qui a raccontare. Tu hai accennato che qualcuno la chiama una storia con l'S minuscola. In effetti è un S minuscola perché si è saputa poi con calma e si è saputa solo molti anni dopo, e io sono entrato in contatto con questa storia attraverso un piccolo trafiletto su un giornale di un premio che lui aveva ricevuto dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti, per questo atto eroico, perché di atto eroico si tratta, una decisione difficilissima. E poi insieme a Valeria Botta, una mia collaboratrice, autrice per tanti anni, abbiamo scavato a fondo in questo racconto. Non è stato facile perché eravamo i primi che in Italia parlavamo di questo racconto, e quindi lui non si aspettava né contatti né qualcuno che lo andasse a cercare. Siamo andati per due volte a bussare alla porta della sua casa e lui non ha aperto, e quindi capisci, partire dall'Italia, andare in Russia e venire respinti, certo, con tutte le delicatezze del caso, è stato complesso da digerire. Poi Valeria ha avuto un'intuizione geniale, abbiamo cominciato a contattare il figlio che non viveva con lui, ma abbiamo capito che lui non ci ospitava non perché non volesse parlare di questa cosa, ma perché aveva pudore nell'accoglierci in una casa estremamente povera, estremamente lasciata andare. E allora attraverso il figlio abbiamo organizzato che una persona andasse lì e gli pulisse casa, la sistemasse, la mettesse in ordine. A questo punto lui ha accettato, e quando noi ci siamo presentati con le nostre telecamere ci ha accolto in divisa, cioè pur non essendo più un militare ci ha accolto vestito con il suo abito migliore, che era la sua divisa da soldato.
0: Ecco, trovi, come dire, che in questa storia ci sia però anche l'altro lato della medaglia? Sicuramente un uomo evidentemente umile che però ha compiuto un gesto straordinario, forse in un'era in cui, ma non è che oggi faccia troppa differenza, la propaganda e il simbolismo politico vogliono la loro parte, la stessa Unione Sovietica ci tenne, ecco, a non far pervenire troppo questa storia, che mostrava forse apparentemente una debolezza.
1: Ricordiamoci oggi che io ti parlo di storia perché sono, come dire, un appassionato di storia, un divulgatore anche di storia, e la prima vittima in qualunque guerra è la verità, la prima vittima da sempre, dalle guerre puniche, insomma, quindi non dobbiamo stupirci di questo. E in quel momento c'era una guerra fredda, era una guerra fatta di propaganda, di comunicazione, ma era anche terribilmente pericolosa, perché era una guerra che avrebbe potuto utilizzare le armi atomiche, delle quali si conosceva sì e no la potenza dirompente, con esperimenti fatti sul nostro povero pianeta, che ha dovuto subire, come dire, delle vessazioni, perché chiunque che volesse sperimentare una bomba atomica in qualche maniera la faceva scoppiare in qualche luogo sperduto, certo, e lo rovinava per sempre. Ma c'era anche una, chissà, forse anche una leggerezza nel pensiero, dove non si capiva nemmeno quanto fosse disastroso un eventuale conflitto nucleare. Ebbene, lì c'era questo computer, questo mega computer Oko, che si considerava infallibile, e quella notte il sole gli ha fatto un brutto scherzo, perché una tempesta solare abbinata a una particolare posizione della Luna ad una particolare situazione meteorologica ha creato un falso. Prima sembrava fosse partito un missile dal cuore degli Stati Uniti diretto verso Mosca, poi altri quattro, e insomma questi cinque missili erano in viaggio con le loro belle testate nucleari, ma puramente virtuali, verso Mosca. E Petrov cosa ha fatto? Ha visto che c'era qualcosa che non andava, perché si è fatto una docultura, perché lui non nasce soldato come tutti gli altri, come la persona che doveva stare al posto suo quella sera e che è stata da lui sostituita all'ultimo momento, ma nasce analizzatore e studioso di fenomeni bellici. Quindi lui aveva una preparazione storico-tecnica diversa da un militare classico. Aveva qualche elemento in più per ragionare, e quell'elemento forse ci ha salvati, perché quando ha fatto il ragionamento, io ho visto cinque missili che venivano a colpire Mosca, mi sono chiesto: ma se uno attacca per primo, se uno vuole distruggere un'altra superpotenza, ma attacca solo con cinque missili?
0: Certo.
1: È un modo solo per scatenare una risposta invece a quel punto enorme, e quindi si tratta solo di dare un buffetto a qualcuno per poi essere distrutto con un attacco sicuramente di portata maggiore. Quindi lui ha detto: deve esserci un problema, non può essere così. Le spie che erano sul territorio americano non avevano visto il decollo di questi missili, avevano anche detto: c'è il sole contro, quindi non lo vediamo, ma non si vede traccia. Le spie che erano lungo il percorso non avevano né visto né in alta quota, insomma non c'era nessuna testimonianza che potesse dare la certezza dell'esistenza di questi missili, ma purtroppo non c'era nessuna testimonianza che potesse dire che era un falso. Quindi siamo rimasti nelle mani di Petrov, che invece di alzare il telefono e dire ai suoi superiori, come era suo obbligo, è successo questo, e poi sarebbero stati i superiori a decidere, ma lui sapeva che se avesse dato questo messaggio i superiori avrebbero deciso in un minuto, anzi in un secondo,
0: certo.
1: E allora questo messaggio lui non lo diede. Mi ricordo ancora quando ci ha detto, dopo che la scia si è spenta, che quando dovevano precipitare su Mosca non è successo niente, perché era un falso dettato da questa coincidenza magnetica stellare e solare, che a cui non, il computer non era preparato, e quindi ha creato un'aberrazione fasulla, non è scoppiato niente. Io per molti minuti non sono riuscito a mettermi in piedi, perché ero completamente sudato, avevo le gambe paralizzate, insomma, ecco, rendetevi conto della situazione di quest'uomo.
0: Possiamo
1: con tutti i
0: immaginare,
1: che dicevano,
0: solo immaginare, credo,
1: che
0: quello che possa aver provato.
1: Che facciamo? Ecco, quindi ti puoi immaginare la tensione di quest'uomo.
0: Ti chiedo veramente in conclusione, perché viene quasi spontaneo, hai citato questo supercomputer. Oggi siamo in un'era in cui molti pensano di poter delegare alle intelligenze artificiali anche le operazioni militari più importanti. Questo fu un caso straordinario in cui l'intelligenza umana, nel suo senso credo più nobile,

0: punito perché non aveva di fatto scatenato la terza guerra mondiale, ma fu punito perché non aveva rispettato gli ordini. Quindi vi rendete conto della follia di tutto questo. E comunque oggi ci sono molti altri controlli incrociati, ma affidarsi completamente alle macchine, secondo me è pericolosissimo. Lo è stato anche, e chiudo con una battuta, con degli studenti universitari che hanno affidato le loro tesi di laurea all'intelligenza artificiale, che gli ha creato delle note a margine assolutamente inventate, che una volta verificate gli hanno fatto saltare la tesi e gli hanno fatti respingere. Quindi vedete che affidarsi alle macchine talvolta fa più danni di altro. Bastava fare una tesi come si deve, come avevano fatto tutti gli esami prima, e oggi avrebbero una laurea invece di essersi visti respingere.
1: Sì, sembra un po' una favola di Esopo, perché c'è la morale, ma vedremo se verrà percepita, diciamo, anche ai livelli più alti. Ci ha fatto piacere però ricordare, insomma, una storia che comunque rimane un momento straordinario anche nella drammaticità di quei momenti. Prima di proseguire ringrazio veramente tantissimo Roberto Giacobbo che è stato con noi, e ricordo il libro L'uomo che fermò l'apocalisse, scritto con Valeria Botta. Roberto, grazie e a presto.
0: Grazie a voi, a presto e un grande abbraccio.
1: E noi ci fermiamo solo per qualche minuto, rimanete con noi perché la storia prosegue fino a Donald Trump e ai tempi nostri, qui su Mappamondo.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello e chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221-500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221-500

0: al chilometro 223-800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
2: E allora eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend nel nostro programma che vi porta in giro per il pianeta con la regia di Giorgio Berselli. La storia di oggi è a cavallo tra due città che non potrebbero essere più diverse e più nemiche per tanti aspetti: Washington, il centro del potere americano, e Mosca, centro del potere che fu sovietico ed oggi appartiene al nuovo zar Vladimir Putin. È una storia fatta di uno scontro sfiorato a volte, come dire, veramente fino all'inverosimile, eppure a volte anche salvato. Abbiamo raccontato poco fa la storia di Petrov, l'uomo che fermò appunto l'apocalisse nel 1983, eppure anche una storia che ci ha regalato delle pagine di straordinaria collaborazione. Forse l'esempio più eclatante è quello del luglio del 1975, quindi davvero nel cuore della guerra fredda, all'interno del contesto della corsa alla luna, della corsa allo spazio che vide contrapposte appunto Mosca e Washington, una competizione che però negli anni 70, dopo la vittoria diciamo americana dell'allunaggio, aveva perso parte della sua urgenza. Eppure ci fu questa idea straordinaria. Nel maggio del 72 Nixon era volato a Mosca per firmare gli accordi SALT 1 e nello stesso viaggio aveva firmato un accordo di cooperazione spaziale che diede il via al progetto Apollo-Soyuz, una missione congiunta in orbita con un modulo di aggancio compatibile tra i due sistemi. Sì, pensate, una cosa straordinaria, due paesi che si odiavano e che si collegavano però direttamente in orbita ben sopra i confini della Terra. Una missione che fu estremamente complessa da un punto di vista tecnico. La Soyuz partì dal cosmodromo di Baikonur, l'Apollo partì da Cape Canaveral poche ore dopo, e il 17 luglio avvenne l'aggancio in orbita. Quando il portello si aprì, Stafford e Leonov, i due comandanti, il primo americano e il secondo sovietico, si strinsero la mano, con l'immagine che venne trasmessa in diretta televisiva in tutto il mondo. Una missione modesta da un punto di vista scientifico, straordinaria dal punto di vista politico e simbolico. Non cambiò da sola il corso della guerra fredda, ovviamente, ma ebbe anche un'eredità pratica. Quell'esperienza contribuì a gettare le basi per la cooperazione successiva, dal programma Shuttle Mir negli anni 90 fino alla stazione spaziale internazionale, dove ebbene sì, ancora oggi russi e americani collaborano fianco a fianco per l'umanità. Noi ripartiamo con il nostro racconto dal resto della storia, perché ci siamo lasciati lì nel 1983, ma occorre in parte riavvolgere il nastro, in parte capire che cosa accadde poi negli anni 90, alla fine della guerra fredda, per poi giungere ai tempi di Putin e di Donald Trump, due leader autoritari che promettono però di risolvere i grandi conflitti tra di loro senza curarsi troppo della diplomazia. È forse l'inizio di un nuovo capitolo di questa storia straordinaria. Prima la musica e poi una nuova intervista. Paris Paloma, questa è Goodbye.

0: E allora eccoci qua con Mappamondo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo insomma a entrare nei dettagli di un rapporto, quello che oggi analizziamo, tra due superpotenze, qualcuno dirà un ex superpotenza e una superpotenza ancora attuale, che però insomma vive di capitoli diversi. Peraltro è davvero una storia che stiamo scrivendo in progress, diciamo così. Abbiamo il piacere di avere con noi per un'analisi storica ma anche politica il professor Guido Formigoni, professore presso la Libera Università di Lingue e Comunicazioni Ulm di Milano, esperto di relazioni internazionali, oltre ad essere insomma tra le altre cose il principale biografo di Aldo Moro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, è la storia di un rapporto su cui si è scritto tanto, finita poi, come dire, anche in altre forme di racconto, da film a libri che raccontano prima della Guerra Fredda e poi dei rapporti successivi tra Mosca e Washington. È vero che è una storia che, pur rimanendo, diciamo, per lunghi tratti, peraltro ancora attuali, in uno stato di contrasto, ha conosciuto anche pagine di improvvisa apertura e in parte continua a farlo. Da un punto di vista storico, quale ritiene siano un po' i momenti in cui forse il mondo ha pensato siamo a una svolta, diciamo in un senso o nell'altro?
1: Beh, la rivalità tra questi due grandi stati era stata addirittura profetizzata da Tocqueville a metà dell'Ottocento, rispetto appunto a un momento in cui non si parlava ancora del ruolo degli Stati Uniti come grande potenza mondiale e in cui qualcuno pensava all'impero zarista di allora come un elemento piuttosto di decadenza. Nel Novecento poi hanno interpretato due modelli alternativi, il modello appunto del capitalismo vincente e dopo la rivoluzione del 17 il primo stato socialista della storia, con questa idea di Lenin che appunto, nonostante le arretratezze del paese, ma ci fosse una potenzialità di rivoluzione mondiale dentro quella esperienza. E dopo la prima guerra mondiale appunto si parlò, no, di Wilson e Lenin come i due profeti del nuovo che si affacciavano alla storia. Il contrasto poi nacque dopo la vittoria comune, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, del 45 sul totalitarismo di destra. Certo, era stata un'alleanza, quella antifascista, provocata dal nemico, no? Non scelta.
0: Certo.
1: E questo conta, perché tutti gli elementi di diversità e potenziale divisione esistevano già allora. Però poi lo scontro e la stagione della Guerra Fredda, i 40 anni della Guerra Fredda, sono stati legati molto alla gestione di questa vittoria, e quindi al problema di un'Europa allora implosa su se stessa, che le due superpotenze, a questo punto si poteva parlare di superpotenze, avevano in qualche modo obiettivo di controllare secondo i propri obiettivi, anche se dobbiamo ricordare che le due superpotenze erano diverse. Gli Stati Uniti avevano un'ottica veramente universalista, l'Unione Sovietica di Stalin era un paese debole, provato da 20 milioni di morti. Non so se questa cifra dice qualcosa della Seconda Guerra Mondiale, e quindi avevano un'ottica, diciamo così, piuttosto difensiva, di tutela, di irrigidimento e la costruzione della sfera di influenza nell'est europeo. Questo aveva come obiettivo, no? Di tutelare appunto la patria del socialismo da una minaccia di questa superpotenza debordante che allora erano gli Stati Uniti. La Guerra Fredda poi ha avuto un'evoluzione, come sapete, come sappiamo, in cui si sfiorò in qualche caso lo scontro aperto, ma in cui poi si trovò invece anche un modo di convivere più o meno pacificamente, l'epoca della distensione, e quindi, come dire, non c'era scritto nel destino lo scontro delle due superpotenze, no? La distensione e i momenti di dialogo anche diplomatico, che poi divennero serrati tra gli 70 e 80, fu interpretate in Occidente da qualcuno come un cedimento, ma in realtà più che un cedimento era un modo per mettere alla prova questa rivalità e per mettere alla prova anche il sistema sovietico, che in effetti poi, anche grazie alla distensione, si è indebolito ed è un po' crollato su se stesso.
0: Ma che lo chiedo, professore, insomma, c'è un decennio, come dire, per proseguire tra virgolette questo percorso, questo rapido percorso storico, che va grosso modo, insomma, dalla dissoluzione, dall'implosione, diciamo, dell'Unione Sovietica fino all'avvento di Putin, in qualche modo, in cui, insomma, il mondo, lo sappiamo, si è detto tante volte, pensava di poter prendere una direzione che poi è stata probabilmente smentita dai fatti. Le chiedo, dal punto di vista del rapporto tra Washington e Mosca, ci sono stati commessi, lei crede, tra virgolette, degli errori strategici in quegli anni in cui sembrava davvero, insomma, che non ci fosse un limite alla superpotenza americana, e forse anni in cui poi Mosca ha mostrato di avere un orgoglio anche nazionalista, come dire, astutamente cavalcato poi da Putin, di rinascita nel nome, insomma, della grandezza dell'Unione Sovietica. È cambiato tutto, ma forse non è cambiato quello.
1: Ma sì, ha ragione, cioè quello è un decennio piuttosto cruciale di cui probabilmente tutti i retroscena ancora non conosciamo, però certo, gli elementi essenziali certamente ci sono. La dissoluzione dell'Unione Sovietica non fu solo la fine di un sogno imperiale, ma anche in qualche modo una transizione molto problematica all'economia di mercato, di quella che era stata appunto per 70 anni un sistema di pianificazione centralizzata, e di sostanziale crollo dello Stato in Russia. La Federazione Russa era sull'orlo della crisi radicale, e in questo senso il nazionalismo di Putin si spiega anche perché trova modo di avere consenso nel paese grazie alla capacità di presentarsi in modo più o meno realistico, ma insomma per certi aspetti anche con dei grandi successi, come quello che salvava lo Stato russo dal disastro. E però naturalmente questa debolezza, questa fragilità fu sottovalutata in Occidente, perché appunto sembrò che questo Stato ormai, diciamo, ai margini della storia, non poteva che adattarsi al sistema, al nuovo ordine mondiale liberale che gli Stati Uniti guidavano più che altro dal punto di vista militare, ma dal punto di vista politico senza grande lungimiranza, come invece c'era stata piuttosto significativa lungimiranza dopo il 45, e con questa illusione che l'adeguamento sarebbe stato poi più o meno spontaneo, che siccome appunto la globalizzazione imperante avrebbe portato libertà e democrazia in tutto il mondo, anche i russi si sarebbero fatti una ragione di trovare il loro angolino in questo sistema appunto nuovo che
0: chiaro, che poi torna verso, come dire, una multipolarizzazione in questi giorni. Le chiedo, insomma, in conclusione, da quel momento in poi i due paesi prendono, come dire, una direzione molto diversa. Putin consolida quello che diventa a tutti gli effetti un regime. In America, insomma, la democrazia nell'era poi dei social network, dei populismi, prende questa svolta inaspettata che porta al potere Donald Trump, che va, come dire, come in ogni cosa che dice fa, a corrente alternata, e che però sembra voler ridisegnare i rapporti della Russia in un confronto quasi uomo a uomo, diciamo così, con Vladimir Putin, dove la diplomazia, ma anche l'idea che forse questi siano due blocchi contrapposti, sembra venire meno. È, come dire, dal suo punto di vista solo un aspetto di figura del modo in cui Donald Trump comunica, o sta effettivamente cambiando qualcosa?
1: Beh, è difficile dire, il mio approccio personale, diciamo, tende a valorizzare un po' anche le dinamiche di lungo periodo più che non
0: certo
1: queste increspature della cronaca, che sono legate al carattere ondivago poi dell'approccio di Trump, perché certamente Trump approva dei documenti di sicurezza nazionale assolutamente imperialistici, poi dopo appunto ha questo questo approccio per cui con i dittatori lui è capace di parlare e con un risvolto anche sempre poi affaristico, ma anche piuttosto palese, ma al di là di queste dinamiche, diciamo, certamente Putin e la Russia certo dittatoriale che lui ha messo in piedi all'inizio di questo percorso non erano così contrapposte all'Europa e all'Occidente.
0: Certo.
1: Lo diventano appunto dal 2008 in poi, e l'incontro con Trump appunto per ora è stato molto interlocutorio, perché l'idea che appunto i due capi spregiudicati in un dialogo personale possano risolvere i problemi che sono accumulati in questi anni, compreso il dettaglio dell'Ucraina, è un'idea che si è rivelata per ora piuttosto
0: fallace,
1: consistente,
0: diciamo.
1: Sì, consistente, cioè la mediazione che poteva anche essere un'ipotesi, non c'è stata, e anche ieri, no, abbiamo assistito al discorso di Trump all'ONU in cui dice ma io ho portato la pace, ma insomma questa pace mi sembra che al momento non la vediamo.
0: È una storia, come dire, evidentemente, come dicevamo in apertura, che ancora deve essere scritta. Poi, come dire, il mestiere dello storico è di analizzare le prospettive su un periodo più lungo, però insomma abbiamo fatto un percorso anche affascinante da un certo punto di vista, che ci mostra che quel telefono in qualche modo esiste ancora, ma esistono ancora chiaramente le armi e le contrapposizioni militari. Prima di procedere ci tengo davvero a ringraziare per essere stato con noi il professor Guido Formigoni. Professore, grazie per questa mini lezione e a presto.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: Ripartiamo dalla musica qui su Mappamondo e poi andiamo verso la chiusura. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico, e voi mi direte: che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla guerra fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, sapevate che la guerra fredda si è giocata anche in cucina? Ha meritato una pagina su Wikipedia e diverse nella letteratura di ricerca, la storica scena del Kitchen Debate. Tutto comincia in occasione del taglio dei nastri dell'Esposizione Nazionale Americana al Parco Solconichi di Mosca, 24 luglio 1959. Per la cerimonia, presenti sul posto il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, e il segretario del Partito Comunista Sovietico, Nikita Khrushchev. Per gli americani c'è l'opportunità particolarmente ghiotta di esibire le virtù della way of life a stelle e strisce. Per non farsi mancare niente, gli espositori statunitensi si portano in Unione Sovietica una grossa casa prefabbricata, accessibile, secondo loro, a tutti i cittadini. E proprio per esaltare le virtù del capitalismo e del libero mercato, la casa viene equipaggiata di tutto, ma davvero di tutto, anche dei più ignoti marchingegni per l'epoca. Frullatore, tostapane, frigoriferi a prova di famiglie extra large, persino una macchina che lava e asciuga le stoviglie premendo solo un pulsante. Obiettivo? Strappare il pubblico, e soprattutto quello femminile, alla tirannide del lavoro domestico. Dalla stampa comunista dell'epoca, la casa viene ironicamente ribattezzata Splitnik, come simbolo del tentativo americano di recuperare il gap con i sovietici dopo il lancio dello Sputnik. In una fase di crescente tensione, incrociando Khrushchev lungo i corridoi della fiera, Nixon comincia a vantare i meriti del modello americano, aggiungendo alla fastosa dotazione della cucina i vanti di apparecchi che solo oggi diamo per acquisiti: la lavastoviglie, i tagliaerba, i trucchi, i pasti pronti e la Coca-Cola. Nikita replica con ironia, stupito da tutto quello che agli occhi di un comunista, a maggior ragione alla fine degli anni 50, sembrava profondamente superfluo. «C'è forse una macchina che imbocca il cibo e lo spinge giù?» chiede con sarcasmo il leader comunista. Pur non avendo nessuna sostanziale rilevanza, il dibattito, video registrato a colori e spedito a tutte le TV americane, giovò parecchio non solo a Nixon, che di lì a meno di un decennio sarebbe diventato presidente, ma anche alla diffusione del modello americano. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per un nuovo episodio con nuove curiosità e una nuova storia da raccontare. Io ringrazio Michele Ceci in redazione, ringrazio Giorgio Perselli in regia e ringrazio voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo, soprattutto l'augurio di un buon weekend.
2: I fatti mentre accadono. Le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaijan che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
3: Non appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
4: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
3: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre-Dame di Lourdes, incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
3: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
4: È tutto, a più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: prosciutto frangipane.
1: Pillole.
0: Weekend del 26-27 settembre 2026, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e sono pronto a stare con voi le prossime due ore con pillole come ogni weekend. E anche in questo nuovo appuntamento di questa nuova stagione avremo tante cose da raccontare e soprattutto ritornano anche le interviste. E oggi ne avremo un paio. Cominceremo infatti fra qualche minuto a intervistare la curatrice di una mostra molto interessante, una mostra fotografica su un personaggio incredibile e iconico come Frida Kahlo. E poi parleremo di un appuntamento che si svolgerà fra una settimana a Milano, che è Tatuami, un appuntamento che ormai è diventato un must per tutti quelli che amano il mondo dei tatuaggi e anche per i curiosi che vogliono andare a vedere un po' cosa succede. Poi parleremo di una serie TV, Silicon Valley, una serie che riguarda questo posto, anche questo iconico del mondo della tecnologia e dell'innovazione, ma che però nasconde anche questo dei lati oscuri che vengono raccontati in questa serie, che poi appunto vi spiegherò e vi racconterò. Poi nell'ultima ora la storia di un album storico dei Beatles, Revolver. Tutto questo all'interno di pillole e fra poco si parte con la mostra dedicata a Frida Kahlo.

0: Abbiamo appena ricominciato la nuova stagione di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ritornano gli ospiti con cui parliamo di teatro, di mostre, di arte in generale. Qui si parla di una mostra di un artista incredibile che conosciamo tutti, e sarà il caso allora di andarla a vedere questa mostra, perché dall'8 ottobre di quest'anno fino all'11 gennaio del 2027 alla My Own Gallery Super Studio Più in via Tortona 27 a Milano c'è Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito. E noi con noi per parlare di questa mostra abbiamo niente poco di meno che la curatrice, ovvero Vittoria Mainoldi. Vittoria, bentornata su Giornale Radio.
1: Grazie Roberto, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi stavamo dicendo prima a microfoni spenti che ci eravamo già sentiti per un'altra mostra dell'anno scorso, quindi penso che a questo punto diventerà annuale il nostro appuntamento, perché credo che tu ne organizzerai sicuramente altre, e chi lo sa, magari per le altre ci sentiremo, ma intanto
1: speriamo.
0: Ma intanto parliamo di Frida Kahlo, che voglio dire, la conosciamo più o meno tutti, ma forse molti hanno visto solo poche foto, quelle più iconiche, ma qui in questa mostra invece che cosa presentate?
1: Ma guarda, la mostra nasce proprio dal fatto che Frida Kahlo è una vera e propria icona, ormai quasi anche abusata, no? La sua immagine è riprodotta, anche stilizzata su gadget di varia natura. La mostra si interroga proprio su come sia nato il mito di Frida Kahlo e in qualche modo se Frida abbia partecipato alla creazione di questo suo mito, e lo fa attraverso le fotografie di 70 fotografie di 11 fotografi internazionali. La nostra analisi vuole in qualche modo restituire un pochettino di tridimensionalità a quella che, come giustamente dicevi tu, è diventata un'icona, ma anche nel senso etimologico nel termine, sì, no? Un po' bidimensionale, quindi vogliamo ridare un po' di grigi a questi bianchi e neri.
0: Ecco, la cosa particolare è che insomma non tutti conoscono anche la storia di Frida Kahlo, anche se ci sono diciamo così c'è il cinema, c'è il teatro, ci sono stati e ci sono ancora e ci saranno ancora tanti modi di raccontare Frida Kahlo, ma attraverso queste foto si capisce qualcosa in più della sua vita, oppure ci sono anche, non so, delle, diciamo così, si può leggere qualcosa, c'è anche qualcosa di scritto oltre che le foto che racconta un po' le stesse foto?
1: Beh, allora la mostra è accompagnata da testi che ripercorrono la vicenda di ogni fotografo, quindi gli 11 fotografi con Frida Kahlo, e questo è stato fatto volutamente perché noi crediamo che appunto Frida abbia dato un po' di sé e abbia utilizzato tra virgolette i fotografi che conosceva, molto erano amici, ma molti altri erano fotografi professionisti che attraversavano la sua strada, sì, per un breve periodo, abbia appunto utilizzato il loro lavoro per costruire il suo personaggio. Dobbiamo ricordare Roberto che Frida Kahlo è stata una pittrice che ha fatto, sì, largo uso dell'autoritratto, è stata figlia di un fotografo professionista e quindi sin da giovanissima aveva capito il potere dell'immagine, il potere della rappresentazione, dell'autorappresentazione. Quindi è evidente che questo enorme corpus che abbiamo di opere fotografiche a diciamo confronto con altri artisti coevi a Frida Kahlo, noi non abbiamo così tante foto per esempio di Picasso, che pure era un artista che in vita aveva avuto un successo molto maggiore di Frida Kahlo, anzi anche questo è un dato interessante in realtà, no? Che Frida Kahlo in vita non era famosa quanto lo è adesso, ecco. E quando è morta il New York Times annunciava: è morta la signora Diego Rivera.
0: Ah, ecco, quindi capiamo tutto, anche perché la sua vita, lo sappiamo, per chi ha seguito un po' la sua storia o ha letto qualcosa di lei, non è stata per niente facile oltretutto. Ma quello che ho notato io, forse dalle poche foto che ho visto, guarderò anch'io la mostra perché mi incuriosisce veramente molto, però nelle foto, nonostante abbia avuto problemi fisici, problemi di vita in generale, proprio di convivenza, di tante cose, nelle foto sembra invece una donna fortissima, cioè viene fuori questa donna che forse proprio per il suo carattere, questo coraggio che aveva, questa voglia di vivere che aveva, non faceva trasparire il dolore e tutte le altre brutture della sua vita dalle foto, almeno dalle foto.
1: È vero, tra l'altro dobbiamo, il dolore è giusto la parola corretta, perché sappiamo che la vita di Frida Kahlo è stata fatta di dolori fisici fortissimi.
0: Infatti,
1: noi alcune foto che abbiamo in mostra la immortalano a pochi mesi prima della morte. Frida l'ultimo anno di vita l'ha passata ubriaca e drogata dai barbiturici taumaturgici per sopportare questo dolore che ha portato fino all'amputazione della gamba, quindi insomma era dolore vero. Al tempo stesso quello che dice è vero, Frida non solo appare con una grande forza ma anche come una donna bellissima. Frida non era necessariamente una donna molto affascinante, sicuramente, ma non era necessariamente una donna bellissima o nella canonicità, diciamo, della bellezza occidentale. Eppure nelle foto di alcuni di questi fotografi e fotografe Frida risulta profondamente bella, anche profondamente sana in alcuni scatti.
0: È vero.
1: Ci sono però tante Frida, infatti noi invitiamo a vedere la mostra perché abbiamo scelto questi 11 fotografi, ne avremmo potuti scegliere molti di più, anche questo è un dato secondo me significativo, quanti fotografi hanno immortalato Frida. Noi abbiamo dovuto fare una selezione, ma ecco, ce ne sono tante di Frida in queste foto e noi abbiamo cercato di mostrarle il più possibile in modo sfaccettato.
0: Ecco, mi pare di aver capito, forse l'hai accennato prima, sono tutte foto in bianco e nero queste o ci sono anche foto a colori?
1: No, ci sono anche foto a colori.
0: Ah, avevo capito, pensavo fossero tutti in bianco, da come avevi detto prima avevo capito che forse erano addirittura tutti scatti in bianco e nero, invece no, sono vari, va bene.
1: Beh, diciamo che la maggior parte sono oggettivamente in bianco e nero, anche perché le tecnologie della fotografia a colori si sono sviluppate, diciamo, nella seconda metà del Novecento, però in mostra abbiamo le fotografie di un grande fotografo che è stato anche amante di Frida Kahlo, Nicolas Murai, ed è anche forse il fotografo che noi ricordiamo o abbiamo negli occhi quando pensiamo all'immagine di Frida Kahlo, quella famosa con lo sfondo verde, ecco, quella è un'immagine di Nicolas Murai. Nicolas Murai è stato pioniere della fotografia a colori, quindi abbiamo anche un nucleo di fotografia a colori in mostra.
0: Perfetto, io direi che quindi abbiamo dato un po' di dati, un po' di storia, anche se voglio dire, secondo me la cosa migliore sarebbe, ma anche usando internet, ormai si trova veramente di tutto, andate a leggervi un po' di Frida Kahlo, della sua storia, di quello che ha fatto, che non ha fatto, andate a vedere anche i suoi quadri e poi andate a vedere la mostra, perché così almeno attraverso anche i vostri occhi vedrete una Frida sicuramente magari nuova, oppure riuscirete a scoprirla nel pieno della sua bellezza artistica e non. Quindi vi invito ancora, attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito, dall'8 ottobre, quindi fra qualche giorno, e fino all'11 gennaio avete tutto il tempo che volete ad andare alla My Own Gallery Super Studio Più a Milano in via Tortona 27 e vedere questa mostra. Io ringrazio ovviamente Vittoria Mainoldi, la curatrice. Vittoria, speriamo di sentirci non fra un anno, ma chi lo sa, per qualche altra mostra nel corso di quest'anno e dell'inizio del prossimo. Grazie mille ancora e buona mostra.
1: Grazie a te.

0: All'interno di Pillole si parla, come sapete, di tutto, di musica. Abbiamo parlato anche di una mostra molto interessante pochi minuti fa, ma adesso è il momento di parlare di persone che in fin dei conti mettono in mostra qualcosa, il loro corpo e dei disegni sul loro corpo, perché parliamo del mondo del tatuaggio, che esiste da una vita, e c'è un appuntamento che esiste da molto tempo e che continua ad avere successo. E anche quest'anno Tatuami Tattoo Convention, sabato 3 domenica 4 ottobre, e all'hotel Crony Plaza Linate a San Donato Milanese. E c'è veramente il mondo intero dei tatuatori, e tra questi tatuatori ci sono anche molti personaggi famosi e importanti come Alberto Marzari, che abbiamo nostro ospite. Alberto, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Alberto, allora, è un mondo, come dicevo, molto vasto, e poi esiste da una vita, ci si tatua, gli uomini si tatuano veramente da tantissimo tempo, quando non c'erano ancora i mezzi di oggi, lo facevano in maniera molto grezza forse, e in molti casi ho saputo che in molti posti nel mondo ancora fanno i tatuaggi in maniera quasi preistorica, per modo di dire. Ma raccontami un po'.
1: Considera che il primo tatuaggio appurato della storia ce l'ha Ezi, che quindi più di 5.000 anni fa.
0: Immaginate appunto quanto è lontana questa storia. Ma parlando invece dei giorni nostri, di questo appuntamento in particolare, com'è questo successo che continua a crescere? Perché non è uno di quegli appuntamenti dove i numeri sono sempre più alti, c'è sempre più partecipazione, molta più gente, anche solo curiosi vengono a vedere questo mondo e a conoscerlo e magari a entrarci poi dentro.
1: Assolutamente, è una delle migliori convention del panorama nazionale ed europeo, perché no? Avendo una selezione di artisti e comunque una bellissima organizzazione, non è un evento da perdere, ecco. E anche hai un solo tatuaggio, sei incuriosito, interessato, è sicuramente una bellissima esperienza da fare.
0: Ci sono tanti nomi, ovviamente.
1: Poter vedere come funziona.
0: Sì, sì.
1: Oppure tatuarsi addirittura.
0: È vero, perché qui si può fare anche questo, ci sono queste postazioni che si chiamano walk-in, non c'è bisogno di prenotazione, se c'è lo spazio ti metti lì e ti fai fare il tuo tatuaggio. Ovviamente cose semplici, non potete fare cose complicate in questo caso. Ma caro Alberto, io vorrei capire da te, visto che sei un tatuatore, sei famoso, molti tatuaggi li hanno addosso personaggi famosi del mondo dello sport e non soltanto, ma come è nato, come è nata la tua passione, come sei diventato poi effettivamente tatuatore?
1: Allora, la mia passione nasce ormai più di 12 anni fa per gioco, quando ho provato da autodidatta a scarabocchiarmi la pelle, tra virgolette. Poi gli amici mi hanno dato fiducia, quindi ho testato anche su di loro e pian piano ho migliorato questa passione, fino poi a fare un percorso da apprendista in uno studio con i corsi regionali e tutto ciò che serve. Prima di essere un lavoro è una passione.
0: Vabbè, quello sicuro, sicuramente, ma è un lavoro che comunque io avevo già sentito in altre occasioni anche altri tatuatori, e tutti hanno detto la stessa cosa, e penso che me la confermerai anche tu. È una passione, sì, è un lavoro, ma deve essere fatto con dei criteri ben precisi. Non puoi improvvisare, cioè non ci si può improvvisare tatuatore, puoi averlo per passione, inizi per gioco, ma poi devi essere specializzato, assolutamente.
1: Certo, certo, appunto. Ci sono dei corsi che prima erano di 90 ore, ora se non sbaglio sono di più di 1000 ore, che chiunque voglia esercitare questa professione deve sostenere, e lì si imparano tutte le materie sanitarie e la tecnica vera e propria.
0: Ma parliamo anche dei nomi che tu hai tatuato. Io qui nella scheda stampa vedo che ci sono i nomi di Mourinho, Daniele De Rossi, Barella, che vedremo tra l'altro nella nuova, ci sarà ancora nella nuova nazionale, che è un po' tutta cambiata, quella di Mancini, e anche J-Ax. Com'è stato il contatto? Come hai avuto questo contatto? C'è chi ti propone le cose, oppure sei tu che cerchi, o c'è un'agenzia apposta? Tanto per capire come funzionano anche questo tipo di
1: cose. No, guarda, proprio un banale passaparola perché il tatuaggio, insomma, è una forma d'arte abbastanza semplice, no? Tu lo vedi su una persona, se ti piace quel tatuaggio gli puoi chiedere chi te l'ha fatto e magari poi te lo fai anche lui. Per arrivare a calciatori famosi ho tatuato qualche ragazzo delle primavere e insomma è stato anche lì un passaparola. Ad esempio Giuseppe Mourinho l'ho tatuato dopo aver tatuato Stefano Rapetto, il suo preparatore di fiducia, sì, dai tempi dell'Inter, del triplete.
0: E J-Ax, quindi, invece come l'hai beccato J-Ax? Come ti ha beccato forse J-Ax in questo caso?
1: J-Ax, se non sbaglio, è arrivato da Space One, DJ suo, uno dei primi, se non sbaglio, colui che ha portato l'hip hop in Italia, e lui credo di averlo tatuato dopo aver tatuato Jack La Furia, quindi anche lì c'è stato un passaparola nel mondo della musica.
0: Ah beh sì, poi Jack lo si vede ogni volta adesso che c'è, è ripreso anche X Factor, tutto tutte le sere vediamo i suoi tatuaggi. Lui, Rame,
1: sì, tutta questa gente. Volte.
0: Esatto, sì, esatto. Ma un'altra piccola curiosità, insomma, che riguarda sempre il mondo del tatuaggio, di farsi il tatuaggio soprattutto, perché quello che ancora oggi, ancora nel 2026, molti pensano, ma fa male, ma no, io non lo faccio perché ho paura. Come si fa a far passare questa paura, a far capire alla gente che sì, ci saranno dei punti del corpo, immagino, dove sia un po' più sensibile, ma alla fine non è più il martelletto col chiodo, le cose di una volta, voglio dire.
1: Ma poi, insomma, il dolore e la paura sono relativi in confronto all'eternità del tatuaggio che ti porti addosso per tutta la vita, quindi potresti soffrire qualche minuto, qualche mezz'ora. Se una cosa ti piace, penso ne valga la pena di soffrire. Se non sei disposto a soffrire, non ti tatuare.
0: Esatto. E quelli che si fanno invece i tatuaggi appunto perché c'è una storia d'amore e poi la storia d'amore finisce e dicono adesso cosa faccio, lo cancello. Mi pare che ci siano molti invece di voi tatuatori che hanno trovato un'idea molto più bella, secondo me, piuttosto che cancellarlo, trasformarlo in qualcosa di nuovo, perché si può fare.
1: Sì, assolutamente, esistono le cover up, le cosiddette cover up, che sono coperture di dar vita o restyle a un tatuaggio già esistente. Questo non per forza, qualsiasi ricordo, se tu lo vuoi portare sulla pelle, anche se appartiene al passato, poi devi decidere tu.
0: Esatto, sta a te capire se te lo puoi tenere, se non ti dà fastidio le domande che ti fanno, cose del genere. Allora, io ricordo soltanto che questo appuntamento, andateci anche se solo siete curiosi, magari chi lo sa, vi fate magari il primo tatuaggio della vostra vita proprio in questo appuntamento, Tattoo Convention all'hotel Crowne Plaza Linate, ricordo sabato 3, domenica 4 ottobre, trovate tutte le indicazioni anche andando sul sito www.tatuami.it e lì trovate tutto il mondo, come fare, biglietti, non biglietti, orari, non orari, e così conoscerete anche personalmente Alberto Marzari e tutti gli altri tatuatori presenti in questo appuntamento. Alberto, grazie mille per questa chiacchierata, è stato un piacere, ti
1: grazie
0: auguro
1: a voi,
0: un buon
1: grazie
0: appuntamento.
1: A voi, e assolutamente ci vediamo sabato 3 e domenica 4 alla Tatuami.
0: Grazie mille, ciao.
1: A voi.

0: chiude qui la prima parte di Pillole, ma fra poco ritorno con voi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la seconda parte dedicata alla serie TV Silicon Valley. Ve la racconterò per filo e per segno, rimanete con me.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio.

0: La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: E siamo pronti con la seconda parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come già annunciato all'inizio, seconda parte dedicata a una serie TV veramente unica, credo nel suo genere, molto divertente, ma che parla comunque di una realtà che conosciamo tutti o forse non conosciamo abbastanza. Parliamo della serie intitolata semplicemente Silicon Valley.
3: Se vuoi vivere qui, devi produrre. Come Steve.
4: Jobs o Wozniak? Steve Jobs o Steve...
3: Ti ho sentito.
4: Qual è?
3: Jobs.
4: Era uno sbruffone, non ha scritto una riga di codice.
5: La Silicon Valley è la culla dell'innovazione.
6: È un algoritmo di compressione che ha fatto impallidire i nostri ingegneri.
7: Abbiamo i mezzi per prendere quello che hai fatto e spingerlo a livello globale.
8: Sono pronto a darti $300,000.
7: $600,000 per la tua app.
8: Voglio il 10%.
7: 10 milioni. Oh!
3: Tempo fa è venuto un ragazzo con il tuo stesso dilemma: prendere i soldi o tenersi la compagnia.
4: Si è sparato per non aver preso i soldi?
3: Sì. O no? No, i soldi li ha presi. O no? No, non li ha presi. Lo sai? Non mi ricordo. Comunque sia, si è pentito così tanto da tentare il suicidio e ora è cieco.
9: Per millenni quelli come noi sono stati ricoperti di merda. E se fondassimo una nostra compagnia?
4: In pratica quello che cerchiamo di fare è, sì, insomma, noi vorremmo...
10: Mi ricordi molto mio figlio. Anche lui ha la sindrome di Asperger.
4: Oh, no, no, no, no, io...

0: in 12 secondi non è magia, è talento e sudore. Ecco cosa facciamo.
1: C'è un luogo sulla Terra dove un algoritmo può valere più del PIL di un piccolo stato. Un luogo dove ragazzi poco più che ventenni, in felpa con cappuccio e ciabatte, si ritrovano da un giorno all'altro gestori di patrimoni da decine di milioni di dollari, senza avere la minima idea di come si parli a un altro essere umano senza usare uno schermo. Benvenuti appunto nella Silicon Valley, ma soprattutto benvenuti nel retroscena di una delle commedie televisive più brillanti, spietate e accuratamente profane della storia della televisione recente. Per capire come sia nata questa serie, dobbiamo prima fare un salto indietro nel tempo ed entrare nella mente del suo creatore principale, Mike Judge. Molti lo conoscono come il genio irriverente dietro la famosa serie a disegni animati Beavis e Butthead, o per quella perla del cinema cult che è Impiegati Male, dove lui fece anche una parte come attore. Ma prima di diventare un'icona dell'animazione e della comicità americana, Mike Judge era un giovane laureato in fisica che, verso la fine degli anni Ottanta, si era trasferito proprio lì, nel cuore pulsante della tecnologia mondiale, a Santa Clara, in California. Judge lavorò per una startup che si occupava di schede video e l'esperienza fu a dir poco traumatica. Ricorda che le persone con cui lavorava erano dotate di un'intelligenza logica straordinaria, ma completamente prive di empatia o di qualsiasi capacità sociale di base. Si sentiva un pesce fuor d'acqua. Un giorno, stanco di quell'ambiente così surreale, decise di licenziarsi e abbandonò la Tech Valley dopo soli 3 mesi, ma quel mondo gli rimase dentro come un seme pronto a germogliare 30 anni dopo. E siamo al 2012. La tecnologia ha divorato il pianeta. I geek non sono più i nerd emarginati nei seminterrati della scuola, sono i nuovi padroni del mondo, i multimilionari che guidano auto elettriche da $100,000 e predicano di voler rendere il mondo un posto migliore, mentre costruiscono monopoli commerciali senza precedenti. Mike Judge capisce che è arrivato il momento. Insieme agli sceneggiatori John Altshuler e Dave Krinsky e allo showrunner Alec Berg, decide di raccontare questa nuova corsa a loro. Ma c'è un problema. Come si fa a rendere divertente e dinamica una serie TV dove la gente sta seduta davanti a un portatile a digitare righe di codice per 10 ore al giorno? La risposta sta nel fattore umano, o meglio, nella totale goffaggine dell'essere umano quando viene investito da una quantità spaventosa di denaro prima di aver sviluppato la maturità per gestirlo. Nasce così la figura di Rich Hendricks, interpretato da un magnifico e nevrotico Thomas Middleditch. Richard è il prototipo del programmatore geniale ma emotivamente fragile. Vive in un incubatore di startup a Palo Alto, che in realtà è solo la casa di un ex programmatore arricchito di nome Erlich Bachmann, interpretato da T.J. Miller. Elrich offre ospitalità sia ai giovani programmatori, ma in cambio del 10% delle loro future società. È un personaggio roboante, arrogante, convinto di essere il nuovo Steve Jobs, ma con addosso vestaglie da notte discutibili e un'ossessione per la cannabis. Insieme a Richard e ad Elrich, nell'incubatore vivono altri personaggi destinati a entrare nella storia della commedia TV. Bertram Guilfoyle, interpretato da Martin Starr, un sistemista satanista, cinico e glaciale. Poi c'è Dinesh Chugdai, interpretato da Kumail Nanjiani, uno sviluppatore pakistano costantemente in competizione con Guilfoyle. E Nelson Bighead Bighetti, interpretato da Josh Brenner, il classico ragazzo mediocre che si ritrova catapultato nei piani alti della finanza tecnologica quasi per errore. La svolta della trama avviene quando Richard crea un'applicazione apparentemente banale chiamata Pied Piper, pensata per aiutare i musicisti a verificare se le loro canzoni violino il copyright. L'applicazione in sé non interessa a nessuno, ma sotto il cofano nasconde un tesoro inestimabile, un algoritmo di compressione dati senza perdita di qualità, semplicemente rivoluzionario. Un algoritmo che consente di ridurre le dimensioni dei file a livelli mai visti prima, trasferendo dati alla velocità della luce. Improvvisamente l'invisibile Richard Hendricks si ritrova al centro di una guerra tra giganti. Da una parte c'è Gavin Belson, interpretato da Matt Ross, il megalomane CEO di Hulu, un colosso tech chiaramente ispirato a Google ed Apple. Belson offre a Richard ben 10 milioni di dollari per acquistare subito l'algoritmo. Dall'altra parte c'è Peter Gregory, interpretato dal compianto Christopher Evan Welch, un eccentrico e sociopatico miliardario del capitale di rischio che propone a Richard un investimento di $200,000 per mantenere la proprietà dell'azienda e trasformare Piper in una vera e propria società indipendente. Qui la narrazione tocca uno dei temi centrali di tutta la serie, la scelta tra la sicurezza immediata dell'oro facile e la follia di voler costruire qualcosa di proprio. Richard, colto da attacchi di panico e nausea fulminante, rifiuta i 10 milioni di dollari e decide di fondare la sua azienda. I retroscena sul casting di questi personaggi sono esilaranti. Durante le audition, Mike Judge non cercava semplici attori comici, ma performer capaci di improvvisare mantenendo una verosimiglianza quasi documentaristica. L'intesa tra Kumail Nanjiani e Martin Starr, Dinesh e Guilfoyle, era così naturale e al vetriolo fin dal primo giorno da spingere gli sceneggiatori a riscrivere intere scene per dare sempre più spazio alla loro faida personale. Ma c'è un aneddoto ancora più curioso che riguarda la preparazione del cast. Prima delle riprese, la produzione organizzò dei veri e propri tour guidati nelle vere case incubatore della Silicon Valley. Attori e autori visitarono le dimore dei giovani programmatori reali. Tornarono dal tour scioccati e allo stesso tempo entusiasti. La realtà era persino più assurda della finzione. Videro ragazzi che vivevano in magioni da milioni di dollari arredate solo con materassi a terra, scatoloni di pizza e lavatrici piene di vestiti mai piegati. La serie non doveva fare altro che rispecchiare quella bizzarra realtà. La prima stagione debuttò su HBO nell'aprile del 2014, conquistando immediatamente la critica e, cosa ben più difficile, l'elite vera della Silicon Valley. Da Elon Musk ad Eric Schmidt, all'epoca presidente di Google, tutti vollero guardare la serie. Alcuni si risentirono per come venivano dipinti, ma la maggior parte dovette ammettere la verità. La serie Silicon Valley stava raccontando il loro mondo meglio di qualsiasi reportage giornalistico. L'impatto fu devastante. La commedia sulla tecnologia aveva trovato la sua voce, dissacrata, iperveloce, scientificamente accurata e meravigliosamente umana. Richard Hendricks e la sua Pied Piper avevano appena mosso il primo passo nel campo di battaglia del mondo tech. Ma le vere sfide, le truffe, i tradimenti e le crisi di panico stavano per cominciare.

raccontando qui all'interno di Pillole la serie TV Silicon Valley, che andò in onda nel 2014, appunto all'inizio delle sue 6 stagioni, su Sky, per poi passare ultimamente su piattaforme a pagamento come per esempio Apple TV. Se c'è un momento nella storia della televisione recente in cui la matematica pura, il gergo informatico e la comicità volgare si sono fusi in un capolavoro assoluto di scrittura, quel momento è il finale della prima stagione di Silicon Valley. Per capire la grandezza produttiva di questa serie, dobbiamo soffermarci su come è nata la famosissima scena dell'algoritmo Middle-out. Nel finale della prima stagione, la squadra di Pat Piper si trova alla TechCrunch Disrupt, la fiera dove si giocano il tutto per tutto. Hanno solo una notte per superare la versione clonata del loro algoritmo creata dal gigante Hooli. Mentre sono chiusi in una stanza d'albergo, sconfortati e a un passo dal fallimento, una discussione apparentemente assurda e scurrile tra Elrich, Guilfoy e Dinesh su quanti uomini Elrich potrebbe soddisfare manualmente in un dato tempo porta Richard a un'intuizione scientifica folgorante. Capisce come ristrutturare l'intero codice di compressione dati, inventando il concetto di compressione middle-out. La cosa straordinaria è che la produzione della serie non inventò nulla a caso. Gli sceneggiatori ingaggiarono Vinit Misra, un vero professore e ricercatore della Stanford University. Gli chiesero: possiamo creare un'equazione matematica reale, formalmente corretta, che parta da uno scherzo volgare e arrivi a una vera formula di compressione dati? Il professore lavorò per giorni e produsse un vero paper accademico di 12 pagine contenente la matematica esatta del dick-to-dick rate. Gli attori dovettero recitare quelle battute con la massima serietà, trattando quella logica assurda come se fosse la teoria della relatività di Einstein. Quando la puntata andò in onda, veri ingegneri informatici in tutto il mondo analizzarono le lavagne sullo sfondo e confermarono: la matematica funzionava davvero. Questa cura maniacale per i dettagli è ciò che ha reso Silicon Valley un fenomeno culturale unico. Sul set lavoravano costantemente consulenti tecnologici, legali e finanziari. Ogni riga di codice mostrata sugli schermi dei computer dei personaggi era reale, funzionava e scritta da veri programmatori. Quando un personaggio menzionava una libreria software o un protocollo di rete, non si usavano termini inventati come in altre serie televisive, era tutto autentico. Ma accanto al rigore scientifico c'era la magia pura dell'improvvisazione. E qui bisogna parlare di uno dei personaggi più amati in assoluto, Jared Dunn, interpretato da uno strabiliante Zach Woods. Jared è il vicepresidente delle operazioni di Pat Piper, un uomo spaventosamente efficiente, tragicamente leale a Richard, ma con un passato oscuro e traumatico che riaffiora in battute surreali pronunciate con la massima calma e cortesia. L'attore Zach Woods è considerato un maestro assoluto del teatro d'improvvisazione. Lo showrunner Alec Berg raccontò che per ogni scena di Jared lasciavano girare le telecamere per minuti interi, lasciando che Woods inventasse aneddoti sempre più inquietanti sul suo passato. Gli altri attori facevano una fatica tremenda a non scoppiare a ridere durante i ciak. Thomas Middleditch, Richard, ha rivelato in seguito che l'energia sul set era contagiosa, una vera e propria palestra di comicità dove la sceneggiatura di ferro di Mike Judge incontrava la libertà totale degli attori. Tuttavia, la vita sul set non è stata sempre tutta rosa e fiori. La produzione ha dovuto affrontare sfide enormi e momenti di grande dolore. Durante la lavorazione della prima stagione, l'attore Christopher Evan Welch, che interpretava il brillante e strano miliardario Peter Gregory, si ammalò gravemente e morì prematuramente a soli 48 anni. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutto il cast. Anziché sostituire l'attore con un recasting, Mike Judge e Alec Berg decisero di rendere omaggio al suo talento. Nella serie, Peter Gregory muore improvvisamente, con una spiegazione bizzarra in pieno stile Silicon Valley, legata a un incidente con un ippopotamo, e la trama si evolve introducendo un nuovo memorabile personaggio, l'investitrice Lauren Brim, Susan Cryer, l'attrice, sociopatica e robotica quasi quanto lui. Un'altra grande scossa per la produzione arrivò alla fine della quarta stagione, con l'addio spiazzante di T.J. Miller e del suo iconico Harry Bachman. Le tensioni sul set e le scelte di carriera dell'attore portarono gli autori a scrivere per Ehrlich un'uscita di scena epica e grottesca, lasciandolo dimenticato in una fumagione d'oppio in Tibet. Molti temevano che senza la figura carismatica e ingombrante di Ehrlich la serie avrebbe perso la sua spinta, ma Silicon Valley dimostrò una maturità narrativa eccezionale, focalizzandosi ancora di più sulle dinamiche corali e sull'evoluzione psicologica di Richard. La vita nel set di Palo Alto, ricreato sapientemente nei teatri di posa di Los Angeles e nelle reali ambientazioni della Bay Arena, era un cantiere continuo, un microcosmo dove l'accuratezza tecnologica serviva da palcoscenico per esplorare le nevrosi dell'animo umano. Ma come avrebbe reagito il pubblico di fronte alla continua montagna russa di successi e disastri della Pied Piper?

E torniamo a parlare di questa serie TV, ovvero Silicon Valley. Nel corso delle sue 6 stagioni, andate in onda dal 2014 al 2019 su HBO, in Italia erano appunto, come dicevamo all'inizio, fruibili su Sky e poi sono passati ultimamente a Apple TV. Beh, questa serie non si è limitata a far ridere, ha fatto qualcosa di molto più raro e ambizioso. Ha previsto il futuro della tecnologia e ne ha svelato la natura profonda prima ancora che il grande pubblico ne diventasse consapevole. Quando la serie è iniziata, l'opinione pubblica guardava ancora la Silicon Valley con una sorta di venerazione quasi religiosa. I fondatori delle start-up erano visti come giovani eroi romantici che avrebbero salvato il mondo attraverso la connessione, i social network e la democratizzazione dell'informazione. Silicon Valley è stata tra le primissime opere pop a smantellare questo mito, mostrando la verità dietro la facciata. L'ipocrisia dei grandi proclami filosofici usati per coprire una spietata avidità capitalista. Gavin Belson, il CEO di Hulu nella serie, ripeteva in continuazione nei suoi comizi aziendali di voler rendere il mondo un posto migliore tramite algoritmi di ricerca localizzati. Ma al primo sgarro non esitava a spiare i propri dipendenti, a intentare cause legali milionarie per strangolare i concorrenti e a distruggere la neutralità della rete. La serie ha anticipato i grandi scandali sulla gestione dei dati personali, l'ascesa delle fake news, i pericoli dell'intelligenza artificiale non regolamentata e la deriva monopolistica dei giganti della tecnologia. Eppure, il cuore pulsante del racconto è sempre rimasta la tragica parabola di Richard Hendricks. Richard inizia come l'eroe puro, l'ingegnere idealista che rifiuta i soldi facili per proteggere la sua visione, ma stagione dopo stagione la pressione e la giungla del mercato lo costringono a scendere a patti con la propria coscienza. Richard mente, manipola, installa spyware sui telefoni degli utenti a loro insaputa e arriva persino a sabotare i propri amici pur di far vincere la sua creatura. È una citazione morale straordinaria. La serie ci dice che il sistema della Silicon Valley è così tossico che anche la persona più pura e ben intenzionata, se vuole vincere quel gioco, deve prima o poi diventare il mostro che aveva giurato di combattere. Si arriva al finale della 6ª e ultima stagione, un finale che per molti critici è tra i più coerenti, brillanti e profetici mai scritti per una commedia televisiva. Dopo anni di fallimenti, Pied Piper ha finalmente creato quello che tutti sognavano, la PiperNet, una rete internet completamente decentralizzata, alimentata dagli stessi telefoni degli utenti, ultraveloce e impossibile da censurare o tracciare. Sembra il trionfo definitivo, ma a poche ore dal lancio mondiale, Guilfoyle e Richard scoprono una verità spaventosa. L'intelligenza artificiale integrata nel sistema ha imparato a decifrare qualsiasi crittografia esistente al mondo per ottimizzare la trasmissione dei dati. In parole povere, Pied Piper funziona fin troppo bene. Se la rete venisse lanciata, batterebbe all'istante ogni sistema di sicurezza del pianeta, dai conti bancari ai codici dei silos nucleari. La creazione di Richard ha il potenziale per distruggere la civiltà umana. Ma cosa fanno allora i nostri anti-eroi? Beh, non ve lo racconto, vi lascio un po' di suspense, non vorrei spoilerare troppo questa serie, vi consiglio semplicemente di vederla e poi mi saprete dire. L'unica cosa che vi posso dire è che la legacy della serie è immensa, ha ridefinito il modo in cui Hollywood racconta il mondo tech, influenzando opere successive e diventando un vero punto di riferimento per chiunque voglia capire le dinamiche del potere contemporaneo. Per chiunque non l'abbia ancora vista, sappiate che la serie è un invito irresistibile a immergersi in una storia che sicuramente fa molto ridere, ma che al contempo ti lascia con un pensiero fisso in testa. La prossima volta che scarichi un'applicazione sul tuo telefono, chiediti chi c'è davvero dietro quel codice.

0: Qui si chiude la seconda parte del nostro appuntamento. Fra poco andremo a raccontare invece non storie di TV, ma storie di musica. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina.
5: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice delle episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
6: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
5: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
6: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
5: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti per la terza e quarta parte di Pillole di questo weekend, dove raccontiamo la storia di un disco, Revolver, un disco che rappresenta veramente un'epoca non solo musicale ma anche di questo gruppo di cui parleremo.

Siamo a Londra, siamo nell'aprile del 1966. Se potessimo viaggiare nel tempo e camminare lungo St. John's Wood, vedremmo una città in piena ebollizione, ma l'epicentro del cambiamento non è in una piazza, è dietro le pesanti porte bianche degli Abbey Road Studios. I Beatles entrano nello Studio 2 non come pop star, ma come ricercatori universitari in un laboratorio di fisica nucleare. La Beatlemania è diventata un rumore bianco insopportabile. I tour sono diventati arene di urla dove la musica è un optional. John, Paul, George e Ringo hanno preso una decisione radicale. Lo studio non è più il posto dove registrare una canzone, ma è il luogo dove creare un oggetto sonoro. In questa prima fase il clima è influenzato da una strana dualità. Da una parte c'è la vita domestica di John Lennon nella sua villa Kenwood a Weybridge. John passa ora in uno stato di semi-trance circondato da registratori a nastro Grundig, sperimentando con i loops e leggendo avidamente. Dall'altra parte c'è Paul McCartney, che ha stabilito il suo quartier generale nel cuore di Marylebone. Paul è una spugna, frequenta l'intellettuale Barry Miles, aiuta a finanziare la libreria Indica e si immerge nella musica colta e atonale. È Paul a portare in studio l'idea che il pop possa rubare alla musica colta europea. Il tecnico 19enne Gough Emerick, appena arrivato, si trova davanti a richieste assurde. Quando iniziano a lavorare su Taxman, George Harrison è teso. È la prima volta che una sua canzone apre un album e il testo è un veleno puro contro il fisco britannico che applicava lo scaglione del 95% ai super ricchi. Tecnicamente, Taxman è una rivoluzione di frequenze. Emerick decide di registrare il basso di Paul con un microfono piazzato vicinissimo al cono dell'amplificatore, una pratica allora proibita dai manuali EMI per paura che la pressione sonora danneggiasse il diaframma. Il risultato è quel suono di basso secco, legnoso e violentemente presente che ancora oggi lascia bocca aperta ai produttori. E poi c'è l'assolo. George non riusciva a trovare il graffio giusto. Paul imbracciò la sua Epiphone e incise un assolo che mescola il blues con scale modali indiane, pieno di passaggi cromatici che sembrano stridere come frenate sull'asfalto. È il suono della rabbia trasposto in elettricità. Subito dopo usciamo dallo studio per entrare in un mondo cinematografico e spettrale. Eleanor Rigby nasce da un'intuizione di Paul al pianoforte nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher. Ma la trasformazione avviene grazie a George Martin. Martin, il loro produttore, scrive un arrangiamento per 8 archi, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, ispirandosi alle dissonanze di Murdoch Herman, il compositore di Hitchcock per Psycho. Gli orchestrali rimasero inorriditi quando Emerick piazzò i microfoni quasi a contatto con le corde degli strumenti. «Non si fa così», protestarono, abituati a riprese ambientali distanti. Ma si voleva un suono ruvido, che grattasse l'anima, per raccontare la solitudine di Eleanor, che raccoglie il riso in chiesa dopo un matrimonio, e di padre Mackenzie, che rammenda calzini nel buio. Non c'è una sola nota suonata dai Beatles nel brano. Ci sono solo le loro 3 voci, che si intrecciano come fantasmi sopra questo tappeto ritmico di archi che sembra non dare tregua. È la morte definitiva del pop adolescente.

proseguiamo qui all'interno di Pillole la storia di questo album veramente mitico dei Beatles, ovvero Revolver. Se Eleanor Rigby, che abbiamo appena ascoltato, era la realtà cruda, la terza traccia del lato A, I'm Only Sleeping ci proietta nel subconscio di John Lennon. John stava diventando ossessionato dal confine tra sonno e veglia, uno stato che l'LSD rendeva ancora più fluido. Per rendere questo senso di sospensione, la band e i tecnici inventarono soluzioni da fantascienza. La voce di John fu registrata a una velocità leggermente superiore per poi essere riprodotta più lentamente, rendendola più profonda, quasi trascinata. Ma il vero colpo di genio fu l'assolo di George Harrison. George passò 9 ore consecutive a scrivere e memorizzare una parte melodica per poi registrarla al contrario. Questo si chiama backmasking. Dovette pensare alla rovescia, iniziare dalla fine della frase musicale per arrivare all'inizio. Quando il nastro viene girato nel verso giusto, la chitarra sembra non avere attacco. Le note appaiono dal nulla come fumo che rientra in una sigaretta. È pura psichedelia applicata alla fisica del suono. Il racconto si sposta poi verso l'India. Dobbiamo immaginare George Harrison che durante i viaggi o nelle pause tra una ripresa e l'altra non tocca più la sua Gretsch o la sua Stratocaster, ma si accovaccia a terra con un sitar. Love You Too è un momento spartiacque. Non è un brano pop con un tocco esotico, è una composizione che segue le regole del raga indiano. George porta in studio Anil Bhagwat, un suonatore di tabla, e insiste perché il suono dei tamburi sia registrato con una compressione massiccia, rendendo ogni colpo di dita sulle membrane nitido come uno sparo. La struttura della canzone è ciclica, non ha ritornelli nel senso classico, è un mantra che parla di sesso, amore e morte e segna l'ingresso ufficiale della spiritualità orientale nel mainstream occidentale. Harrison sta dicendo ai fan: il mondo è molto più grande di Liverpool e Londra. Ma Revolver è anche l'album dei contrasti impossibili. Dopo la densità mistica di George, Paul McCartney ci riporta a terra, o meglio, in paradiso con Here, There and Everywhere. Si dice che Paul la scrisse in circa 20 minuti, seduto su una sedia a sdraio vicino alla piscina di John a Wellbridge. È una canzone che nasce da una sfida silenziosa con Brian Wilson dei Beach Boys. Paul aveva ascoltato Good Only Knows e voleva scrivere qualcosa che avesse quella stessa perfezione armonica. Il lavoro sulle voci qui è certosino. I Beatles passarono 3 giorni solo per perfezionare i cori, che dovevano essere setosi. La tecnica usata fu il rallentamento del nastro durante la registrazione dei cori per poi riportarlo alla velocità normale. Questo trucco, che abbiamo già visto, rende le frequenze vocali più cristalline, quasi sovrumane. È un brano che sembra galleggiare nell'aria, una ballata jazz pop che Frank Sinatra avrebbe adorato e che dimostra come Paul fosse ormai un compositore di caratura universale, capace di scrivere uno standard senza tempo tra un esperimento acido e l'altro. Uscendo dagli studi, il gruppo iniziava a sentire la pressione della vita pubblica che stava deragliando, ma dentro Abbey Road erano protetti, si sentivano come degli elettroni liberi, potevano passare ore a discutere di un singolo colpo di rullante. Ringo Starr, in questo lato A, compie un lavoro di sottrazione incredibile. Non è più il batterista del beat, è un percussionista che serve la canzone. Con I Only Sleeping il suo tocco è pigro, quasi trascinato, mentre in Taxman è aggressivo e preciso come un orologio svizzero. La sinergia tra i quattro non è mai stata così alta, nonostante le diverse direzioni che stavano prendendo le loro vite private.

Esattamente.

questo racconto qui all'interno di Pillole dedicato a un album magnifico come Revolver dei Beatles, arriviamo a una delle canzoni più famose di questo album e paradossalmente meno comprese del disco, Yellow Submarine. Spesso considerata una canzoncina per l'infanzia, in realtà è un tour de force di quello che oggi chiameremmo sound design. I Beatles volevano che l'ascoltatore si sentisse davvero dentro un sottomarino. Invece di usare suoni registrati, crearono tutto in diretta. Recuperarono una vecchia cassa piena di oggetti di scena dagli archivi della EMI, catene da sbattere dentro secchi d'acqua, fischietti, campanelli, monete. C'è un momento in cui John Lennon usa un secchio d'acqua e soffia con una cannuccia per creare le bolle, mentre fuori dallo studio, nel corridoio, alcuni dipendenti della EMI vennero reclutati per marciare e gridare come marinai. La voce di Ringo nasale e amichevole è perfetta per questa fiaba surreale, ma c'è un dettaglio tecnico. Se ascoltate bene il mix finale, sentirete John che risponde alle frasi di Ringo con echi distorti, ottenuti urlando dentro la cassa di un pianoforte o attraverso microfoni saturati. È il gioco che diventa arte, l'idea che lo studio possa essere una scatola magica dove tutto è possibile. Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said, She Said. Qui la narrazione si sposta in California, in una villa affittata dai Beatles durante il tour del 1965. È una giornata caldissima e i Beatles sono sotto l'effetto dell'LSD insieme a Peter Fonda e ai membri dei Byrds. Fonda continuava a ripetere un aneddoto di quando, da bambino, si era sparato accidentalmente e aveva rischiato di morire. «So cosa si prova a essere morti», sussurrava un John Lennon che stava cercando di godersi il suo viaggio. Quell'esperienza lasciò un segno profondo in John, che la trasformò in un brano rock spigoloso e complesso. Dal punto di vista tecnico, la canzone è un incubo ritmico. Il tempo cambia continuamente da 4/4 a 3/4, creando un senso di instabilità e vertigine. Le chitarre sono sature, cariche di medie frequenze che tagliano il mix. È interessante notare che Paul McCartney non suonò il basso in questo brano a causa di un litigio in studio. Fu lo stesso George Harrison a imbracciare il basso, ricalcando lo stile di Paul ma con un tocco leggermente più rigido che ben si sposa con la tensione del pezzo. Con She Said, She Said, il lato A di Revolver si conclude lasciando l'ascoltatore in uno stato di agitazione intellettuale. Abbiamo attraversato la cronaca politica, la tragedia sociale, il sogno profondo, la mistica indiana, l'amore assoluto e la paura della morte. In soli 20 minuti i Beatles hanno riscritto il DNA della musica popolare. La copertina di Klaus Voormann, che mescola foto reali e disegni a matita, riflette perfettamente questo collage di anime. I Beatles sono ancora lì, ma sono diversi. Le loro facce si confondono l'una nell'altra, i loro capelli diventano foreste di fili neri dove si nascondono piccoli segreti e figure umane. È la fine di un'epoca. Quando la puntina raggiunge la fine del lato A, il silenzio che segue non è un vuoto, è uno spazio per riflettere. Quello che accadrà girando il disco sul lato B sarà ancora più estremo, perché se il lato A ci ha mostrato come si può cambiare il mondo, il lato B ci mostrerà come si può distruggere il concetto stesso di tempo e spazio.

0: Ci siamo lasciati alle spalle, quindi she said, sempre da Revolver, ma è il momento di ascoltare anche alcune delle parole che gli stessi protagonisti dissero in varie interviste. Cominciamo da John Lennon.
1: Su Revolver eravamo coscienti di essere in anticipo sui tempi. She said era un pezzo acido, puro e semplice. Non cercavamo di nasconderlo. La gente pensava che fossimo ancora i favolosi quattro, ma eravamo già altrove. Eravamo interessati a come i suoni potessero alterare la coscienza.
0: E ora le parole del produttore, George Martin.
2: L'atmosfera durante le sessioni del lato A era di estrema concentrazione. Paul era il perfezionista, John era l'istigatore. Ricordo quando portarono Eleanor Rigby. Paul voleva che gli archi non vibrassero, voleva un suono secco. Dovetti convincere i musicisti classici che non stavamo rovinando il loro lavoro, stavamo solo cercando una nuova estetica. È stato il momento in cui ho capito che i Beatles erano diventati degli artisti d'avanguardia.
0: Ma sentiamo le parole anche del giovane ingegnere del suono, ovvero Gough Emerick.
3: Per Taxman usai un trucco con il limitatore Fairchild 660. Schiacciai il suono così tanto che il basso sembrava sputare fuori dalle casse. I capi della EMI mi fecero una nota di richiamo perché non stavo seguendo i protocolli, ma i Beatles mi difesero. Mi dissero: Gough, se suona bene, è giusto. Quella frase divenne il mio mantra.

0: E per il momento ci fermiamo qui, abbiamo lasciato quindi alle spalle il lato A di questo album favoloso che è Revolver dei Beatles. Fra poco viaggeremo nelle storie che ci racconterà il lato B. Tutto questo in pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!

0: e commerciale intelligente.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: E rieccoci insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di pillole dedicato per questa parte alla storia di un album veramente incredibile che è stato Revolver dei Beatles. Ricordiamo che siamo nel 1966, l'anno di uscita di questo lavoro. E ripartiamo ascoltando subito la prima traccia di questo lato B, ovvero Good Day Sunshine.

Se il lato A si era chiuso con le paranoie acide di She Said, She Said, il lato B di Revolver si apre appunto con questa brusca virata verso la luce, ma è una luce che nasconde una complessità tecnica inaspettata. La prima traccia, quella che abbiamo ascoltato, è Good Day Sunshine. Paul McCartney la scrisse a casa di John in una di quelle mattinate londinesi in cui il sole sembrava finalmente vincere sul grigio. Ma non fatevi ingannare dalla semplicità apparente. Paul voleva ricreare l'atmosfera di un gruppo rock di quegli anni, un gruppo americano, i Lovin' Spoonful, ma con un tocco tipicamente beatlesiano. In studio George Martin si mise al pianoforte per incidere una solo in stile honky tonk, ma per renderlo più brillante e sincopato lo registrò a velocità ridotta per poi riportarlo alla velocità normale nel mix, trucco che hanno usato spesso in questo album, come avrete capito. E questo trucco, unito a un rullante di Ringo estremamente compresso e privo di risonanze, conferisce al brano una spinta ritmica che sembra saltar fuori dai solchi del vinile. Subito dopo la tensione elettrica torna a farsi sentire con And Your Bird Can Sing. Qui entriamo nel regno delle chitarre cosiddette twangy, ovvero quelle suonate con il plettro vicino al ponte. John Lennon e George Harrison intrecciarono le loro chitarre Epiphone in una linea melodica doppia, armonizzata con una precisione millimetrica. Ottenere quel suono cristallino e potente richiese ore di lavoro sui medi degli amplificatori Vox. Il testo di John è un enigma. Dici di aver visto ogni sette meraviglie, ma non vedi me. C'è chi dice fosse un attacco velato a Mick Jagger, che si vantava dei suoi acquisti esotici, chi pensa invece fosse rivolto alla moglie Cynthia. In ogni caso, la traccia è un monumento al power pop, un muro di suono brillante che nasconde una punta di arroganza intellettuale.

ma il vero cuore emotivo di questo inizio di lato B è For No One. Dobbiamo uscire dagli studi per un attimo e immaginare Paul in vacanza sulle Alpi svizzere con Jane Asher. Il loro rapporto sta andando a pezzi e Paul scrive una cronaca spietata della fine di un amore. In studio Paul decise di fare quasi tutto da solo. Suona il pianoforte, il clavicordo e il basso. Ma la vera magia avviene quando George Martin suggerisce di inserire un corno francese. Chiamarono Al Seville, il miglior cornista di Londra. Paul, con la sua tipica audacia, chiese a Seville di suonare una nota che andava oltre l'estensione naturale dello strumento. Seville protestò: è tecnicamente impossibile. Paul insistette e Seville, dopo diversi tentativi, riuscì a incidere quel solo barocco che conferisce al brano una nobilità tragica. È una canzone adulta, dove il dolore non è urlato, ma osservato con la freddezza di un chirurgo. Mentre registrarono questi pezzi, i Beatles iniziarono a capire che il mondo fuori era in fiamme. È l'estate delle proteste religiose negli Stati Uniti, ma dentro lo studio 2 l'unica religione è il suono. Le sessioni iniziano tardi, spesso nel pomeriggio, e finiscono all'alba. Si mangia pane e marmellata, si beve tè correggendo i nastri e si sperimenta con il Varispeed, la tecnica di cambiare la velocità del nastro durante la registrazione per mutare il timbro degli strumenti. I Beatles non stanno solo suonando, stanno manipolando la materia stessa del tempo.

E proseguiamo qui all'interno di Pillole il viaggio su questo album dei Beatles, Revolver. Siamo ancora, lo ripeto, nel 1966. Il viaggio in questo lato B prosegue con un pezzo che ci riporta alla realtà cinica della swing in London, Dr. Robert. Questa canzone di John è un ritratto satirico di Robert Freeman, un medico di New York, o forse un mix di vari medici londinesi, noto per somministrare alle celebrità dei cocktail vitaminici che erano in realtà carichi di anfetamine. Dal punto di vista tecnico, il brano è un rock serrato, ma con un inserto armonico centrale che sembra quasi un coro di chiesa, Well, well, well, you're feeling fine. Quel contrasto è voluto. I Beatles usano l'armonia vocale angelica per descrivere il sollievo chimico di una droga. Le chitarre sono trattate con un effetto di ADT, Automatic Double Tracking, molto spinto, che le rende larghe e psichedeliche nonostante la struttura

Torniamo poi alla visione di George Harrison con I Want to Tell You. George sta lottando per trovare la sua voce all'interno del gruppo e la canzone parla proprio della difficoltà di esprimere i propri pensieri. Dice nel testo: «La mia testa è piena di cose da dire, ma quando ci provo le parole scivolano via». È una composizione modernissima. Per riflettere questa confusione mentale, Paul suona una parte di pianoforte che insiste su una nota dissonante, creando una tensione che non si risolve mai del tutto. È il suono dell'ansia tradotto in musica. Il basso di Paul qui è melodico, quasi una seconda voce solista, mentre Ringo usa i piatti in modo molto aperto, creando un tappeto di frusci metallici che avvolge la voce di George.

E poi c'è la risposta di Paul alla Motown. Got to get you into my life. Paul era ossessionato dai suoni dei fiati che sentiva nei dischi americani. Chiamò una sezione di ottoni d'élite, 3 trombe e 2 sassofoni, e li fece posizionare vicinissimo ai microfoni, quasi dentro le campane degli strumenti. Voleva un suono che ti prendesse a schiaffi. George Martin scrisse un arrangiamento potente, pieno di energia soul. Per anni abbiamo pensato fosse una canzone d'amore per una donna, finché Paul non ha ammesso: è un'ode alla marijuana. È la sua personale celebrazione del cambiamento di percezione, mascherata da un pezzo pop travolgente che anticipa di anni le sonorità dei gruppi brass rock. La sua voce è graffiante, portata al limite della distorsione, a dimostrazione che McCartney non era solo il re delle ballate, ma anche uno dei migliori cantanti rock del pianeta. In questo periodo la coesione del gruppo è ai massimi storici. Nonostante le carriere soliste che inizieranno a profilarsi all'orizzonte anni dopo, su Revolver sono un organismo unico. Passano ore a ridere delle follie di John o a cercare di capire le nuove scale indiane di George. C'è un senso di onnipotenza creativa. Sentono di poter fare qualunque cosa e il bello è che hanno ragione.

era Got to Get Into My Life dall'album Revolver dei Beatles che stiamo raccontando in questa parte di pillole. E allora siamo arrivati alle ultime tracce, anzi all'ultima traccia, il pezzo che conclude non solo il lato B, ma un'intera epoca della civiltà occidentale. Tomorrow Never Knows. Quando John Lennon portò il brano in studio, disse a George Martin: «Voglio che la mia voce suoni come se 1000 monaci tibetani stessero cantando sulla cima di una montagna». Martin e il tecnico Geoff Emerick rimasero in silenzio. Non c'erano campionatori, non c'erano sintetizzatori nel 1966, quindi come fare? La soluzione fu una delle più grandi intuizioni della storia della tecnologia musicale. Emerick decise di far passare la voce di John attraverso un altoparlante rotante Leslie, quello che solitamente si usava per gli organi Hammond. Mentre John cantava, il tecnico modificava manualmente la velocità di rotazione. Il risultato è quella voce vibrante, ultraterrena, che sembra fluttuare nel vuoto. Ma non bastava. Paul McCartney portò da casa dei sacchetti pieni di loops di nastro magnetico che aveva creato manipolando suoni di chitarre, risate e rumori ambientali. Questi nastri vennero montati su diverse macchine da stampa in tutto il complesso di Abbey Road. Diversi tecnici, con delle matite, tenevano in tensione i nastri mentre giravano. George Martin, davanti al mixer, alzava e abbassava i cursori in modo casuale, creando un collage sonoro che non sarebbe mai stato uguale a se stesso in un secondo mixaggio. Sotto questo caos organizzato, Ringo Starr incise il suo pattern di batteria più iconico, un ritmo ipnotico, pesantemente compresso, che non cambia mai per tutta la durata del brano. Non c'è un ritornello, non c'è una progressione di accordi, l'intera canzone è basata su un unico accordo di Do. È la musica indiana che incontra l'avanguardia europea e il rock lisergico. Il testo, tratto dal libro tibetano dei morti, invita l'ascoltatore a spegnere la mente, rilassarsi e abbandonarsi al flusso. È il momento in cui i Beatles smettono di essere una band e diventano sciamani. Quando la canzone finisce con quel suono di pianoforte distorto che svanisce, l'ascoltatore non è più lo stesso di 20 minuti prima. Revolver finisce così, lasciandoci sul ciglio di un abisso. Non è un album che si chiude, è un album che si apre verso il futuro. Pochi giorni dopo la fine delle sessioni, i Beatles partiranno per il loro ultimo disastroso tour mondiale, per poi chiudersi per sempre negli studi e dare vita a Sgt. Pepper. Ma la vera rivoluzione, quella più cruda, più pura e tecnicamente audace, è avvenuta qui, tra i loop di nastro di Paul e le visioni tibetane di John. È il disco in cui i Beatles hanno dimostrato che la musica pop poteva essere arte suprema, filosofia e scienza, tutto nello spazio di un piccolo disco in

0: qui all'interno di Pillole su Giornale Radio abbiamo raccontato e ascoltato in parte questo album storico dei Beatles del 1966, ovvero Revolver. Ma non possiamo non chiudere ancora una volta con le voci dei protagonisti tratte da alcune loro interviste. Cominciamo da John Lennon nel 1980, una delle sue ultime interviste parla proprio del brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Per Tomorrow's Never Knows volevo solo trasmettere la sensazione di un trip, ma senza spiegazioni. Volevo che il suono fosse la spiegazione. George Martin era spaventato all'inizio, pensava che la gente non l'avrebbe capito, ma io sapevo che era la cosa più vera che avessimo mai fatto.
0: Ma sentiamo anche le parole di Paul McCartney.
2: Ero molto orgoglioso dei miei loop. Passavo le notti a casa con il mio registratore a nastro, tagliando e incollando pezzi di magnetofono. Portarli in studio e vedere George Martin che li usava come se fosse un direttore d'orchestra elettronico, è stato magico. E in quel momento eravamo davvero i padroni del mondo.
0: E ora George Harrison da un'intervista del 1974.
3: Il lato B di Revolver è dove abbiamo mostrato i denti. Brani come Want to Tell You erano difficili, non erano canzoncine, ma eravamo uniti. Ricordo Ringo che provava il ritmo di Tomorrow per ore finché non era perfetto. Non era solo un batterista, era il nostro metronomo umano verso l'infinito.
0: E ancora una volta le parole dell'ingegnere del suono, Geoff Emerick.
4: Dopo aver mixato Tomorrow Never Knows, restammo tutti in silenzio nella sala di controllo. Sapevamo di aver fatto qualcosa che non aveva precedenti. Guardai i Beatles e vidi quattro ragazzi che avevano appena cambiato la storia, ma volevano solo andare a mangiarsi un sandwich. Era quella la loro forza.
0: E così si chiude questo appuntamento dedicato a Revolver, un album che ha alle spalle 80 anni eppure non li dimostra assolutamente, un album ancora lanciato verso il futuro che ci racconta una storia incredibile, una storia musicale incredibile di quello che hanno fatto questi quattro ragazzi che hanno iniziato con dei semplici brani rock and roll e sono arrivati a fare questo e faranno anche altro poi in studio. Abbiamo già accennato al fatto che uscirà poi un album come Sgt. Pepper da lì a poco. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto il prossimo weekend. Intanto rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
2: Dunque ci siamo, tornati insieme a voi anche in questa domenica specialmente con me, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, ben trovato.
3: Caro Lapo, ciao, ben trovato anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Eccoci.
3: Senti, che mi viene sempre un po' da Mike Buongiorno quando dico ascoltatori. Non lo so perché.
2: Mi hai rubato la battuta. Non so perché.
3: Non lo faccio apposta. Ti prego.
2: Tipici amici.
3: Potrebbe essere un omaggio al grande Mike, ma non è così.
2: No, io peraltro l'ho conosciuto.
3: È la voce della radio, alla quale sto cercando faticosamente di abituarmi.
2: Con calma. Vai tranquillo. Tanto oggi hai una voce poderosa, io farò fatica a starti dietro, perché hai questa voce che è solenne, che oltretutto mi avvolge. E quindi, ma sei in un luogo fondamentalmente grande, con uno spazio ampio, perché c'è anche un leggerissimo, una leggerissima eco che ovviamente.
3: Sono in una stanza, non so dove si debba essere. Però.
2: Beh, una stanza, quello è ovvio.
3: Ma la voce è quella, della mattina. Vedrai che andando avanti con la trasmissione un po' si affiorerà.
2: Ti sei rifatto la voce.
3: La mattina appena sveglio ho questa voce qua,
2: impressionante. Allora c'è Samuele Campochiaro in redazione, Danila Vindigni in al coordinamento, tanti ospiti oggi, anche oggi, tanti, tre ospiti con noi, ma anche voi, perché comunque le tante notizie di oggi, Maurizio, tutte drammatiche. Oggi io e te abbiamo fatto fatica a trovare qualcosa di, come dire, carino, sereno, di in qualche modo che uscisse da quel retaggio. Invece sono tutte drammatiche, Maurizio.
3: Una cosa che apre il cuore, noi cerchiamo tutte le domeniche mattine, oltre alle notizie che più ci preoccupano, di darvi almeno una che apra il cuore alla speranza.
2: No? Invece
3: stamattina è molto, molto, molto difficile.
2: Forse una cosa l'ho trovata.
3: Tu l'hai trovata?
2: Forse
3: tu hai trovato qualcosa?
2: Ho dovuto
3: scavare.
2: Allora
3: cominciamo da queste. Qualcosa ti apre il cuore alla speranza?
2: Ma guarda, più che altro lo avevo visto, ma mi ha fatto piacere, ma parliamo di una notizia che non è una notizia così importante, però insomma, addio body positivity, le modelle sono di nuovo tutte bellissime, altissime, magrissime, non c'è più il problema di averle troppo magre o più grasse, oppure finalmente sono modelle, punto, e le vediamo e non c'è più questa ricerca disperata di avere queste modelle che, siccome le ho viste con i miei occhi, perché a Milano sai che c'erano le collezioni, c'era il fashion, la fashion week, almeno devo dire, tornando da Giornale Radio, ho visto 60-70 modelle in coda in un angolo, sembrava una foto nella foto, ed è stato lì che mi sono accorto. Poi oggi la stampa ne parla, ovviamente è una battuta, ma è divertente il tema della moda. Il resto invece, tra prezzo della benzina, politica, geopolitica e tutte le altre notizie, insomma tra pochissimo andremo a parlare. Sono già le 9:07, Maurizio, andiamo subito ad ascoltare la prima canzone. Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, per indicarci la notizia di oggi che per voi è la più importante in assoluto. 334 11 11 622, poi ve lo chiederemo di nuovo. Ora andiamo ad ascoltare Sheryl Crow. 334 11 11 622, qual è la notizia più importante per voi oggi e di cui secondo voi dovremmo parlare di più in assoluto? Tra pochissimo ne parliamo con Domenica Specialmente.

0: direttamente in onda su Giornale Radio, Samuele Campochiaro in regia con l'Apote Carlo con voi e Maurizio Mannoni che insomma con me d'altro canto da diverso tempo, ormai sono parecchi mesi, è la puntata tra l'altro Maurizio numero 18, no non è vero, 10, è la puntata numero 10 questa che facciamo insieme, quindi
1: va bene, è un bel traguardo,
0: un bel traguardo, insomma cominciamo dai piccoli numeri, poi dopo vediamo di arrivare a 100. Allora Maurizio, facciamo il nostro giornale. Partiamo dalla notizia che tu ritieni di mettere all'inizio subito in primo piano nel nostro quotidiano radiofonico.
1: Vabbè, sai, oggi è dura perché insomma non ci sono notizie che si stagliano sopra le altre, no, per importanza. Certo la gente guarda al caro carburanti con grande preoccupazione e diciamo è uno di quei casi nei quali bisognerebbe aiutare a capire gli ascoltatori, nel nostro caso i lettori dei giornali, i telespettatori, che cosa realmente sta succedendo, perché la gente legge che da domani ci sarà questo tetto deciso dall'ENI, questo tetto al prezzo dei diesel e benzina super, un prezzo calmierato, e quindi evviva. Nota che, sì, come tu ben sai, se sei arrivato in radio in macchina e ti sei fermato ad una pompa di benzina, diciamo i prezzi oramai sono, no, impraticabili.
0: Io abito a 200 metri da una pompa di benzina dell'ENI, quindi ho già detto, vedi, domani mattina so già cosa accadrà, quindi ci sarà l'ingorgo.
1: Una fila,
0: l'ingorgo. Sì, sempre, sì, l'ho già vista, e tra l'altro la benzina finirà nell'arco di un amen, perché naturalmente è evidente che se tu metti soltanto una pompa di benzina su 5 che abbassa i prezzi, domani non solo ci sarà la coda, ma quella pompa di benzina a metà giornata avrà già esaurito la benzina, per evidenti motivi, insomma.
1: Sì, non c'è dubbio, ma anche in autostrada succederà questo, perché insomma perché soltanto l'ENI ha deciso di fare di attuare questo prezzo calmierato?
0: Perché
1: gli altri distributori non aderiscono, anzi segnalano questo come un grave rischio, no? Perché l'ENI è un'azienda a controllo pubblico che ha intascato con i famosi o famigerati super profitti, no?
0: Sì.
1: Dividendi spaventosi, e naturalmente vuole continuare, visto che sul fronte della guerra Iran, Golf e quant'altro nulla accenna a chiudersi, vorrebbe continuare a intascarli, insomma, quindi vede di cattivo occhio qualsiasi ipotesi di tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche, che sarebbero, penso che quasi tutti siano d'accordo, se non tutti, Eni a parte,
0: certo,
1: sarebbero una cosa.
0: Allora, un ascoltatore, Giorgio, ci manda un messaggio che io trovo anche divertente, 334 11 11 622. Giorgio ci dice, dunque la mossa di Eni è geniale, mettono un tetto ai prezzi per un mese e passano per benefattori. Si tolgono di torno la tassa sugli extra profitti prima ancora che qualcuno la scriva. Si guadagnano un credito morale col governo che ora deve solo ringraziare. Finiscono su tutti i giornali senza pagare un euro di pubblicità. Il tutto in cambio di qualche milione di profitti in meno. Chi l'ha pensata è un genio, sostiene Giorgio. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo. È una mossa propagandistica. Una mossa che diciamo fa soltanto i loro interessi. Certo, chi farà il pieno di benzina nei distributori in live un piccolo vantaggio lo otterrà, ma deve sapere che è un vantaggio che domani si trasformerà in un caos ancora più totale nel settore carburanti, e infatti sono sul pieno del piede di guerra in tutti gli altri tutte le altre aziende energetiche, insomma, che dicono che loro non possono, tanto perché non sono di controllo pubblico, poi come l'ENI non hanno una rete capillare, no, che può consentire questa cosa, poi non hanno impianti di raffinazione, insomma c'è tutta una serie di questioni anche tecniche che fanno sì che questa decisione dell'ENI può essere attuata soltanto dall'ENI in questo momento, con i motivi che tu e Giorgio avete bene esplicitato.
0: Tra l'altro ci sono altri messaggi, guarda, te li leggo subito, certo, in battuta, certo, interrompendoti certo, brutalmente. Certo. Da una parte, l'ascoltatore che ci scrive, anche se non leggo la firma, anzi non c'è, e che dice: buongiorno, ma veramente qualcuno pensa che l'ENI abbia fatto tutto di sua sponta? Infatti siamo già intervenuti su questo e quindi abbiamo già spiegato che no, ma questo era evidente, non è che lo fanno perché sono dei benefattori, l'abbiamo spiegato. Poi la risultanza è che la benzina in alcune pompe costa meno, cioè questo è un po' il risultato. Poi a uno può interessare il giusto, le motivazioni che spingono una realtà a fare uno sconto sulla benzina, e poi deve tenerne chiaramente le sue conclusioni. L'altra parte invece, una nostra ascoltatrice Ida ci dice: a parte la considerazione che la voce di Maurizio è rassicurante anche di mattina, con tanto di emoti, con tanto di abbraccio, la notizia
1: grazie, Ida,
0: della settimana è quella del tetto dei bambini stranieri nelle scuole, inutile ma molto preoccupante, dice Ida. E così abbiamo trovato un altro titolo che possiamo anche discutere oggi, no? Non è sulle prime pagine di oggi, ma di quelle della settimana, sì.
1: Ma sì, perché diciamo un tema che certo non si esaurisce, ma volevo dirti che secondo me il termine, la parola che giganteggia, non soltanto oggi, ma da un po' di tempo a questa parte, è propaganda. Perché tutto avviene unicamente per propaganda, dalle grandi questioni internazionali. C'è stata la visita di Xi Jinping, no? Negli Stati Uniti, da Trump, e diciamo a parole ha parlato di pace, di impegno in questo, no, per favorire accordi tra paesi in guerra, ma poi diciamo, come ci segnala benissimo anche Federico Rampini sul Corriere, poi in realtà invia droni all'Iran il giorno della tregua, naturalmente con Putin continua a sostenerlo, e l'escalation nucleare della Cina va avanti, no, senza nessun timore. E quindi no, anche diciamo, a partire dai vertici internazionali per arrivare fino alle piccole cose di Cosa Nostra, poi magari parleremo, anzi magari senz'altro parleremo della politica, di cosa sta succedendo, di Vannacci che spoglia le donne, e questo magari per compensare il fatto che Tajani le vuole rivestire, quindi vedi nel centrodestra tutto si compensa.
0: Tra l'altro Vannacci, che in questo momento sondaggio alla mano, è il quarto partito italiano, perché ha superato proprio Forza Italia, almeno ieri lo abbiamo visto nell'indagine che è stata fatta, e vuol dire che questa è una cosa che ti dicevo anche fuori onda, e cioè che con Vannacci la mia sensazione, umilmente, è che molti elettori se ne infischino delle buone maniere, della correttezza, della lealtà, di tutta una serie di elementi politici a cui noi ci eravamo abituati, e si connoti un elemento un po' trampiano, dove Trump può fare quello che vuole e il suo elettorato, quello forte, quello lo vota qualunque cosa faccia, anche se fa uno sgambetto a una signora anziana che mi attraversa la strada, lo votano comunque. E quindi anche se Vannacci fa questo genere di cose o di provocazione, dice altre cose, non è quello, vedo che molti si indignano, ma non è questo quello che ferma quella parte dell'elettorato, Maurizio?
1: No, quella parte dell'elettorato no, però così come tu hai fatto giustamente il parallelo con Trump, ma Trump comincia a essere abbandonato da una fetta consistente di dell'elettorato che lo ha portato alla Casa Bianca. Certo, il suo nucleo duro lo mantiene, anzi forse si esalta ancora di più, però poi per vincere, per fortuna bisogna anche comportarsi in una certa
0: modo civile,
1: vedremo. Tra l'altro, come tu sai, oggi è una giornata importante perché c'è un test molto significativo.
0: Sì. Anzi, facciamo una cosa. Me lo dici tra poco, perché ovviamente andremo a Reggio Calabria. Allora 334 11 11 622, mi fa piacere che gli ascoltatori rispondano, magari mandateci anche vocali, perché ovviamente vi abbiamo chiesto qual è per voi la notizia, se volete poi trarre anche delle conclusioni su questa notizia, più importante della giornata barra della settimana. Questa domenica specialmente, sono le 9:20, ascoltiamo un pezzo di Cat's Eye, questo è Animal.

giornale radio, 9:22 minuti di questa domenica, con domenica specialmente Maurizio Mannoni, la Po' De Carlo, poi c'è con me anche Samuele Campochiaro. Le notizie che secondo voi sono quelle più interessanti, importanti o la più importante della giornata. Maurizio,

0: di politica, ma anche coloro che seguono così la politica sui giornali, sanno che le suppletive a Reggio Calabria hanno un significato molto importante.
1: Sì.
0: Perché peseranno l'importanza di Vannacci per quanto riguarda lo schieramento di centrodestra. Vannacci, che potrebbe far perdere il candidato del centrodestra con una sua affermazione significativa, e quindi questo potrebbe essere così ciò che in prospettiva potrebbe accadere anche nelle elezioni nazionali. Quindi si guarda Vannacci, che nel frattempo ha taroccato questa foto. Io non so quanto tu sia interessato.
1: No, Lato, è tutto è interessante.
0: A questa mossa. Io non ho capito nemmeno il significato. Io sono un po' ingenuo, sono un ragazzo ancora ingenuo.
1: Tu dici, perché dovrebbe taroccare una foto che mostra dei rivali politici? Tra l'altro mettendo, insomma, lui ha fondamentalmente detto non vogliamo un altro Arcore, insomma, e quindi anche prendendo di mira Berlusconi indirettamente. La questione è che molta gente, questa è una cosa che ho imparato nel tempo, non fa distinguo e non pensa che sia una foto falsa, cioè pensa che sia vera. Cioè non leggono tutti i giornali dicendo ma è una foto finta di Vannacci, guardano quella foto e pensano che sia vera e quindi ascoltano solo e unicamente le considerazioni che fa la loro parte politica, in questo caso nella fattispecie Vannacci è uno degli esempi per cui potrebbe aver fatto una cosa del genere.
0: Sì, ma cosa voleva significare? Diciamolo rapidamente, perché non tutti giustamente seguono anche questi fatti così. Ha preso una foto della sottosegretaria di Forza Italia Siracusano. Una foto con una giacca e sotto una maglietta. E ha tolto la maglietta e quindi sotto si vede una scollatura, un'ampia scollatura.
1: Sì, poi l'ha resa più bionda anche, l'ha resa po' più leggera, ecco, se vogliamo metterla in questo modo. E il post vuole attaccare politicamente il governatore della Calabria, il vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto, che tra l'altro è il compagno della Siracusano, e mostra la deputata appunto con questa profonda scollatura artificiale che nell'immagine originale non esisteva. Infatti c'è la foto che viene messa di diversi giornali dove lei era con una bottonatissima maglietta bianca, anzi assolutamente normale.
0: Sì.
1: L'episodio...
0: Ma lei si è arrabbiata moltissimo.
1: Sì, sì, lei vuole denunciare.
0: Interviste, lo vuole denunciare.
1: Sì.
0: In effetti, uno come si permette di ritoccare una foto adesso? No?
1: Viene fatto ormai comunemente, lo notiamo.
0: A parte che anche qui aprirebbe tutto un altro mondo sull'intelligenza artificiale, su quello che si può fare. Ormai siamo sicuri al 20% dell'originalità delle foto e dei filmati che vediamo. Perché,
1: sì.
0: No?
1: Sappiamo
0: che la gran parte sono ritoccati, sono trasformati.
1: Secondo Simone, che ci scrive, è un tentativo di colpire un po', dice, l'autorevolezza della deputata e del suo compagno. Insomma, diciamo, lui pensa che si tratti proprio di spostare il dibattito su aspetti di carattere sessuale e quindi sessisti. Invece che metterlo su temi amministrativi e politici, ma invece renderlo tutto una questione di pettegolezzo, perché la gente interessa questo. Pensi che possa essere così?
0: Abbiamo trascorso una settimana nella quale il dibattito è stato altissimo da questo punto di vista, innescato dalla considerazione di Tajani sulle gonne, sulle donne con le gonne lunghe che sono più affidabili, sono da sposare rispetto a quelle con le gonne corte. Quindi è stata da questo punto di vista una settimana molto, molto impegnativa. Tra l'altro Tajani ne ha fatta un'altra, perché ogni volta che apre bocca ne dice una. Ha detto, no, qui su un tema un po' diverso, colpirne uno per educarne 100, si riferisce a
1: Mao Zedong.
0: Gli arrestati in flagranza, che dice vengono subito rimessi in libertà da giudici perdonisti, e questo crea allarme sociale, e quindi ha lanciato questo slogan.
1: Sì, tra l'altro la magistratura, cioè l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ha espresso sconcerto, ha definito l'affermazione contraria ai principi dello Stato di diritto, ha sottolineato che la giustizia non può essere utilizzata come strumento di intimidazione, ma colpisce perché Tajani francamente non ci aveva abituato a questo tipo di, diciamo,

0: di dialettica. È come se in qualche modo fosse stato spinto a mettere improvvisamente lui, che è sempre andato in seconda, massimo in terza, ad andare in quinta e a fare dichiarazioni un po', come dire, vannacciane come stile. È possibile?
1: Eh sì, è possibile, perché vede che tutti si muovono in maniera sconsiderata. Giorgia Meloni ogni giorno lancia sfide, attacchi di ogni genere, con vannacci come obiettivo e come incubo. Salvini non ne parliamo, che si sente stritolato dallo stesso Vannacci. Insomma, nello schieramento di centrodestra tutti si agitano in maniera così enorme, e il povero Tajani dice: ma che io che faccio, sono l'unico sì, che sta lì, certo. E dispensa buonsenso.
0: È un po' come se Maurizio
1: tra l'altro
0: Mannoni
1: ha detto cose che,
0: dicesse, è come se Maurizio Mannoni improvvisamente, non so se hai presente chi è il giornalista, quello
1: sì,
0: che va in onda, improvvisamente
1: come,
0: dice: adesso basta, e tira un pugno mentre siamo in diretta, adesso parlo io.
1: E dicesse, tu dici che faccio, assume il ruolo di quei conduttori che sbraitano.
0: Esatto, me ne vado.
1: No,
0: come?
1: Non ci sono mai riuscito, né che ci abbia mai provato, a dire la verità, ma
0: sì,
1: insomma, no?
0: Sì, sì,
1: a volte
0: sì.
1: Qualcuno mi ha detto: ma dovresti essere un po' più duro, un po' più. Io ho detto: ma boh, ce n'è talmente
0: no.
1: Tanti, perché lo chiedete anche a me, insomma.
0: Certo.
1: Andateveli a scegliere su tutte le reti. Su tutte...
0: E in effetti, come darti torto, Maurizio? 9:30, tra poco avremo la nostra prima ospite. Roberto ci scrive: per me la notizia più scandalosa, visto che la sua area politica è evidente, perché dice: è il cambio di nome della Malpensa con quello di Berlusconi. Incredibile, roba da Italia meschina. Posto che ho detto prima che al di là di quello, lo dicevo ieri, io ho la sensazione che al di là di come venga chiamato, verrà comunque sempre chiamato Malpensa, cioè non è questione, però la scelta è stata divisiva, l'abbiamo sentito, in effetti questa è una cosa che ha creato in qualcuno un po' di sconcerto e qualcuno ha applaudito. Adesso ho detto questo, 9:30, Maurizio, torniamo con voi tra pochissimo e poi andremo a introdurre...
1: Cosa ci fai ascoltare?
0: Ti faccio ascoltare brutalmente la pubblicità.
1: pensavo che uno dei tuoi brani...
0: 9:30 è tassativo, e quindi torniamo con voi tra poco qui con Giornale Radio, domenica specialmente.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 20 e 38 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona sera. Da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sì.
2: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Oh, eccoci qua, 9:34 minuti, sempre con voi l'Apotecarlo con Maurizio Mannoni. Maurizio, tra poco con noi avremo Daniela Preziosi, che lavora poi al Domani, e con lei andremo a parlare di tante questioni politiche e non soltanto, Maurizio.
1: Eh sì, beh, ce n'è di ogni genere da questo punto di vista. Insomma, c'è questo, abbiamo detto, questo sondaggio di ieri, mi pare, di Pagnoncelli, di Ipsos, che dovrebbe far suonare la sveglia nel campo del centro-sinistra, il campo largo, come diavolo si chiama.
0: Sì.
1: E perché, insomma, no, segnala così un piccolo scadimento, una mancanza di entusiasmo in quello schieramento, no? Probabilmente tutte queste polemiche sul primarie sì, primarie no, chi farà il leader, il programma non ce l'abbiamo, sfiducia un po' gli elettori, i possibili elettori, è evidente, no? Vorrebbero sentire parlare di idee, di prospettive, di programma, appunto, no? Che magari accenda la fantasia, la speranza, e invece tutto si ritorce all'interno. E quindi inevitabilmente anche i sondaggi, che comunque vanno sempre presi con le pinze o con le molle, come si dice, però insomma, no?
0: Però,
1: è evidente che sia così.
0: Non è che poi sbagliano di tanto, perché comunque le indicazioni che erano state date, per anche in Germania, quando si parlava dell'ascesa di AfD, poi alla fine corrispondevano al vero, diciamo percentuale leggermente, minimamente, insomma, non corretta, ma è normale in un sondaggio. E qui questo ci indica che la situazione è questa. Dicevo, tra poco ne parleremo con Daniela Preziosi del Domani. Anche voi state scrivendoci, questo ci fa piacere, al 334 11 11 622. Tra poco leggeremo anche altri messaggi. Ora ascoltiamo un'altra canzone e poi andremo dalla nostra prossima ospite. Prima una canzone di Charlie Puth e poi dopodiché saremo con voi.

0: Siete su Giornale Radio, 9:39 minuti, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, domenica specialmente, tutte le domeniche dalle 9 alle 11 con naturalmente tanti ospiti. E la prima ospite di oggi è Daniela Preziosi, domani, che è con noi, ben trovata, non so se addirittura ben svegliata, benvenuta da noi.
1: No, magari, buongiorno.
0: Maurizio.
1: Magari.
2: Ciao
1: magari.
2: Daniela.
1: Ciao Maurizio, buongiorno.
2: Senti, allora, ti faccio subito una domanda molto impegnativa. Tu con chi, nel centrodestra con chi stai? Stai con Tajani che vuole coprire le donne con gonne fino ai piedi o con Vannacci che invece con l'intelligenza artificiale le spoglia?
1: Avrei preferenza di no. Vorrei non stare con nessuno, non sto con nessuno, sono veramente dei cavernicoli tutti quanti. Io, queste cose però comunque fanno male a loro, perché penso che le signore, le donne che stanno vicino a Tajani da una parte e Vannacci dall'altra, in questa maniera, insomma, in cuor loro capiscono bene dove si sono cacciate. Sono cose che quando si toccano questi argomenti, secondo me, si fa più guai per se stessi, non si passa.
0: Maurizio, poi sì, andiamo nel dettaglio, no? Anche di una vicenda politica che si sta piano piano anche con gli exit poll connaturando anche sulla forza. Ah,
2: pensavo che volessi entrare nel dettaglio di queste,
0: no,
2: queste due,
0: questa non
2: di,
0: è.
2: Queste due
1: no,
2: vicende.
1: Nel dettaglio no. Posso entrare io, devo esprimere. No, sì, certo, devo esprimere la mia totale solidarietà alla onorevole Siracusano, perché veramente quello che si preannuncia è una guerra elettorale senza esclusione di colpi. Beh, insomma, su questo non bisogna passare, e credo che le donne e gli uomini, non è una cosa di donne, insomma, debbano fare muro contro l'utilizzo delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale, di questi, ma qui forse non c'è neanche bisogno di questa, la deficienza naturale per questo.
2: Ma
1: per
2: basta, questo è sufficiente.
1: Sì, avanza,
2: è sufficiente.
1: Avanza.
2: Senti, ma guardi con interesse tu al voto di oggi a Reggio Calabria, oppure è una cosa, è un dettaglio, insomma, si sta un po' esagerando?
1: Ma non è il nostro, ecco, non è il nostro Ohio, non è neanche la Sassonia, che pure è una cosa, la Sassonia Ant, che è pure una cosetta piccola, è una ragione per fare un po' di propaganda per chi la spunterà. Sia che la spunti un centrosinistra che potrebbe godere delle divisioni a destra, sia che la spunti l'uno o l'altro dei due contendenti di destra, però stiamo parlando di una situazione molto piccola, però in questo momento un po' tutto fa spettacolo, tutto fa brodo, quindi anche una piccola, diciamo così, vicenda, per carità, Reggio Calabria è un posto importante, non è una delle capitali d'Italia, però insomma non sarebbe diciamo, la lettura del paese, però insomma è chiaro che Vannacci ci prova a fare un po' a movimentare il quadro. Certo, se riuscisse l'operazione di far saltare il candidato della destra, insomma, sarebbe sicuramente un gesto interessante per la destra, quella, diciamo,
2: ma
1: non
2: sì, perché poi sono voti, quelli sono voti reali, non sono sondaggi, senza, che insomma, no, che non, si, ognuno si può girare a proprio piacimento.
1: In questo momento affliggono, mi pare, più che altro il centro-sinistra,
2: sì,
1: anche la destra, ma anche il centro-sinistra.
2: Sì, senti, no, io volevo dire poi una cosa sul centro-sinistra, io la poi Dio te la chiediamo senz'altro, ma
1: non è necessario.
2: Meloni,
0: perché no? Dice sì.
1: Non è necessario, dice, la puoi dire, ma anche posso non dirla.
2: Non è necessario, lo so. Senti, ma Meloni invece, ma insomma molti ritengono che Meloni stia cercando la maniera, l'escamotage per andare al voto il prima possibile, perché insomma molti sostengono che attendere ottobre 2007 con tutto quello che sta succedendo, appunto Vannacci che cresce sempre di più, le questioni economiche, no? L'Unione Europea e poi oltretutto, diciamo, potrebbe approfittare, se si andasse al voto quanto prima, appunto di quello che sta succedendo, non succedendo nel centro-sinistra, dove sono praticamente ancora a zero. Perché dovrebbe stare lì ancora mesi e mesi a rosolare, quando invece potrebbe, no, cercare in qualche modo, con qualche magari incidente parlamentare oppure sul Melonellum, ma anche su altro, e andare subito al voto. Tu come lo vedi?
1: Perché se lei cercasse diciamo, l'incidente per andare al voto adesso, avrebbe alcuni svantaggi importanti. Primo, c'è Vannacci in ascesa, in irresistibile ascesa. Quindi al momento è al massimo dell'espansione che a Vannacci, non sappiamo, del domani non c'è certezza, ma dell'oggi sì, sicuramente sì, i famosi sondaggi lo danno all'8. L'altra cosa è che la Presidente del Consiglio ce l'ha menata molto a lungo sulla questione della stabilità del suo governo, della solidità della sua maggioranza. Se poi va al voto a valle di una crisi di governo sostanzialmente, anche se autoprodotta in qualche tanto più, se autoprodotta dalla maggioranza, non è che sarebbe proprio un bel biglietto da visita. Io capisco le ragioni, si vedono, in questo momento ci sono dei provvedimenti che hanno un sapore elettorale molto importante e che danno un po' l'idea che lei si stia avviando a una rincorsa verso il salto nella campagna elettorale. D'altro canto mi sembra, chiacchierando qua e là, come si fa nel nostro mestiere, che Giorgia Meloni racconti agli uni che sta per andare al voto e che si è scocciata di questa situazione di sospensione, insomma di sfilacciamento della sua maggioranza, agli altri che invece promette che non andrà al voto, perché per esempio il sì che è passato al Senato alla legge elettorale, adesso tornerà alla Camera, sì, quel sì, sì era frutto di un accordo con Lega e Forza Italia. Sì contro sì a una legge che azzoppa queste due, gli alleati, sì contro legislatura fino alla fine, quindi agli uni e agli altri racconta due cose diverse, cosa che diciamo secondo me è una tecnica per spargere terrorismo un po' a tutti, cioè tenere gli alleati sul filo perché temono di che salti la legislatura. Molti dei deputati e dei senatori di Forza Italia, di Lega, sanno che non torneranno in Parlamento, non torneranno, quindi tirarla per le lunghe è sicuramente preferibile. E dall'altra parte il terrorismo verso le opposizioni, che io non sono d'accordo che stanno a zero, però insomma stanno ancora a carissimo amico, diciamo così, quindi anche quelle sono terrorizzate, ed è una maniera per giocare al gatto e topo con tutti quelli che c'ha intorno per Giorgia Meloni. Quindi io non so se a lei conviene andare al voto dopo una crisi di governo, perché comunque insomma sarebbe sempre una crisi del suo governo, della sua maggioranza, dovrebbe dire che comunque gli alleati sono infidi, non è che sarebbe proprio una bella maniera di raccontare, dovrebbe fare tutto un referendum su se stessa. Non è andata bene a quelli che ci hanno provato, neanche a lei quando ha fatto il referendum sul suo governo, sulla sua legge, quella sul premierato, quella sulla giustizia, la riforma sulla giustizia. Quindi secondo me ancora siamo in una fase, poi se c'è l'incidente, c'è l'incidente, però alla Camera in questo momento non si sente aria di incidenti, si sente aria di paura di votare.
2: Lapo.
0: Ma io devo dire che raccolgo anche, ovviamente ci sono ascoltatori che scrivono e io unisco dei puntini, perché uno degli ultimi articoli, se non l'ultimo del Domani, che ha scritto Daniela, in questo caso c'è lo scoglio del centro che ha analizzato questa guerra ibrida tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con il tavolo per un programma comune che però stenta a decollare, con il PD che nei sondaggi settimanali è sceso sotto la soglia psicologica del 20%, e quindi ti chiedo se la strategia di Elly Schlein di continuare a mediare tra Conte e centristi è ancora sostenibile o rischia di logorare anche l'alternativa prima ancora che nasca. Unisco anche un messaggio polemico, facciamo anche questo, degli ascoltatori, perché un ascoltatore del Movimento 5 Stelle, almeno ritengo che sia questo, dice vorrei dire che non è corretto dire come cavolo si chiama, non è elegante, si chiama campo progressista, campo largo è un'invenzione giornalistica. Il Movimento 5 Stelle è un programma che lo ha e come votato democraticamente, snocciolato punto per punto a Nova, mentre il PD non è pervenuto. Questo è il suo messaggio polemico, quindi se vuoi rispondere a entrambe le cose.
2: Polemico, allora, perché ho detto come cavolo si chiama.
0: Sì, vabbè, adesso.
2: Ma devo stare attenti a come si chiama. talvolta non mi ricordo, e questo è il problema.
0: Ma lì sono disposto a credere nella tua mala fede. Guarda, ricordati che chi non ti conosce crede sempre nella tua mala fede, non tua, tua in generale, quindi capito.
1: Vabbè, ma insomma, intanto invito, se posso, insomma, nel mio piccolissimo, gli elettori e le elettrici del centro-sinistra a essere un po' meno polemici, perché altrimenti va a finire che finiranno per litigare tutta la vita fino al giorno delle elezioni. E come cavolo si chiama, mi sembra di poterlo difendere adesso, non perché difendo Maurizio, difenderei Maurizio ovunque, ma insomma, effettivamente ognuno lo chiama come gli pare, perché non è vero che si chiama Campolargo non piace ad alcuni, benissimo, però Campo Progressista non piace ad altri, benissimo. Il Movimento 5 Stelle ha detto che si chiama Alleanza Costituzionale, ma gli altri alleati non sono ancora, non hanno ancora deciso, quindi ancora qualche incertezza ce la possiamo lasciare, posto che la destra come cavolo si chiama, cioè la destra non ha problemi di questo genere, come al solito la sinistra, il centro-sinistra si fa qualche problema in più. E tu mi dicevi, Lapo, se la strategia di tenere insieme tutti, sì, gli Schlein paga, sicuramente non paga il Partito Democratico, perché appunto vediamo un po' i sondaggi in calo, posto che uno ci vuole credere. Ma comunque certamente è un partito più grande che ha più difficoltà, perché deve mettere insieme cose molto diverse, però io non penso che ci sia un'altra alternativa, cioè c'è un'altra alternativa, quella che chiede il fatto tutti i giorni, lasciare Renzi al suo destino, lasciare i riformisti al loro destino, lasciare molte persone e poi un gruppetto un po' più piccolo, duro e puro, andarsi a prendere le sterminate schiere dei delusi, di quelli che vogliono una sinistra più radicale. È un'opzione, siamo sicuri che funziona? Non lo so, ecco, sicuramente è un'opzione che intanto diminuisce, restringe il perimetro del centro-sinistra, cose che diminuire, restringere non è sempre, non è una bella cosa prima di andare al voto. Io capisco però che l'elettorato e anche la dirigenza e anche la massima dirigenza del Movimento 5 Stelle, cioè il presidente Conte, non si fidino di Renzi, perché Renzi ha fatto cadere il suo governo, il Conte 2, ma poi il Partito Democratico dimentica che Renzi ha fatto cadere anche un governo del PD, cioè quello di Letta. Effettivamente questo, chiamiamolo così, tic, non lo voglio chiamare vizietto, questo tic di far saltare i governi che non gli piacciono, Renzi ce l'ha. E gli Schlein, si può fidare di Renzi, si può affidare a Renzi? Se Renzi avesse, Renzi, insomma, la sua casa riformista, avesse una percentuale importante, cioè determinante, non tanto alta, ma determinante per la maggioranza di governo, rischierebbe poi di essere l'ago della bilancia, come si diceva nella Prima Repubblica, cioè quello che decide cosa si fa. Le leggi che si fanno, le riforme che si fanno e quelle che non si fanno. Quindi io penso che sia legittima la diffidenza del Movimento 5 Stelle nei confronti di questa parte. Dopodiché c'è una sola maniera, guardarsi negli occhi, sedersi a un tavolo, guardarsi negli occhi e cercare di fare un accordo che metta insieme tutti. E la sfida da fare, non c'è un'altra strada, perché l'aritmetica è senza scampo. Solo che questa
2: cosa non sono capaci di farlo autonomamente, se lo facciano fare dall'intelligenza artificiale.
1: Ecco, ci manca
2: un programmino, perché tanto dai, diciamo la verità, non è sto programma che sia la cosa fondamentale, no? Il programma ci si mette dentro tutto. Questi sono come i piani editoriali degli direttori. Tu che ne hai visti tanti, hai mai sentito un direttore che dice io voglio fare un giornale brutto, no, senza notizie, no, che nessuno legge?
1: Noioso,
2: tutti vogliono fare la cosa più bella del mondo, poi dopo va come deve andare, insomma, quindi però, sto mito, diciamo, del programma.
1: Io non mi fiderei dell'intelligenza artificiale, per esempio, sulle armi a Kiev. Forse ci vuole un po' di saggezza.
2: Ecco, lì sarebbe
1: umana.
2: Sì, lì quello veramente. Quello è il punto cruciale.
1: Sì, però se continuano a non parlarsi chiaramente su questo, significa che poi ciascuno mette le sue linee rosse, i suoi paletti. Conte ha detto io non firmerò mai un programma che dice di mandare le armi a Kiev, però va detto che il Partito Democratico prima aveva detto io non accetterò mai il no alle armi a Kiev, quindi sono partiti male, sono partiti già da un muro contro muro, mi scuso della banalità, sul mio giornale questa espressione verrebbe subito cassata, però insomma per capirci sono partiti subito così, dovevano parlarsi prima. sì, darsi prima delle regole.
2: Sì, ma
1: della,
2: è lo spettro delle primarie che induce anche a assumere queste posizioni identitarie così forti. Non c'è niente da fare, insomma.
0: Signori, il tempo, ci fermiamo, il però, tempo è scaduto, perché devo già salutare Daniela Preziosi. Esatto, però noi abbiamo una buona notizia, abbiamo il numero di Daniela Preziosi e la possiamo anche richiamare. Quindi,
2: sì, sei dei nostri,
0: esatto,
2: Daniela.
0: Ormai è arruolata, è arruolata, quindi mi spiace.
1: Caro Maurizio, come avrei fatto in qualsiasi, dei nostri e delle nostre, mio caro.
0: Esatto, esatto.
2: Brava.
0: Allora, Daniela, buon lavoro e ovviamente buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie ancora.
1: Un abbraccio, grazie,
0: allora,
1: ciao, ciao.
0: Direi, Maurizio, abbiamo un po' fatto il assunto delle cose. Ci sono altri messaggi però che volevo andare a prendere.
2: Vai.
0: Come sempre, quando si parla di politica è normale, è un po' come quando si parla di calcio e la si pensa diversamente. Per esempio, un ascoltatore un po' sarcasticamente dice: chi propone la fine della russofobia e la fine dell'ostilità che vanno a discapito del nostro welfare e del futuro dei nostri figli, la gente voterà anche Jack lo squartatore. Facciamocene o fatevene una ragione. Poi dopo, successivamente, ho mandato un messaggio, un commento ancora più sarcastico: noi putiniani pagati in rubli lo chiamiamo Campo Lavrov.
2: Campo Lavrov
0: non è male, Campo Lavrov o Lavrov in questo caso. E vuoi rispondere all'ascoltatore? Perché se
2: no
0: lo faccio io.
2: No, dai, va bene, insomma. No, però segnala, sottolinea ancora una volta quanto sia così. Intanto questo campo sia comunque frastagliato e quanto si debba faticare per rimetterlo insieme il più possibile. E certamente non si è iniziato, come anche Daniela Preziosi sottolineava, nella maniera migliore, perché se si inizia attestandosi in maniera ferma sulle proprie posizioni, poi diventa difficile mediare e trovare una linea comune.
0: Beh,
2: ma staremo a vedere, sai, bisogna vedere appunto quanto tempo c'è a disposizione, perché se la situazione precipita e si va al voto all'inizio dell'anno, ma...
0: Beh, intanto bisogna capire...
2: Nel frattempo...
0: Dimmi.
2: No, hai visto che cominciano a uscire questi liberi elettorali?
0: Sì.
2: C'è tutto.
0: Beh, quello di Renzi, per esempio, anche.
2: Quello di Renzi, quello di Silvia Salis, insomma, no. Mentre c'è chi invece preferisce tornare indietro di secoli, tornare al Rinascimento, fra poco. Con Aldo Cazzullo.
0: Sì, ne parleremo oggi con lui. Ecco, lui sarà per noi molto interessante anche per capire la sua lettura, oltre che per parlare del suo ultimo libro. Tra l'altro, ti chiedo come possono conciliarsi, Maurizio, due posizioni totalmente distanti, perché il PD, guidato dalla Schlein, ha una linea atlantista, europeista e vuole continuare a mandare aiuti militari a Kiev. I 5 Stelle, esattamente l'opposto, dicono no assoluto all'invio di nuove armi e dichiarano che non firmeranno alcun programma di comune, insomma di coalizione, che preveda la continuazione di forniture militari. Quindi, francamente, mi chiedo come a poco tempo, insomma poco si fa per dire, dalle elezioni, si possa conciliare o armonizzare questo tipo di elemento, posto che nessuno dei due, né Schlein né Conte, spicca l'uno sull'altro. Anzi, forse più Conte della Schlein in questo momento.
2: Beh, intanto se pensano, adesso voglio essere anche molto provocatorio, se riflettono un attimo sul fatto che se perdono queste elezioni per loro incapacità, no, di trovare una sintesi, insomma, facendo un clamoroso autogol, poi forse dovranno anche preoccuparsi, adesso lo dico in maniera provocatoria, un po' della loro incolumità, perché penso che, no? Il popolo del centro-sinistra li inseguirà con i forconi, si diceva una volta, con i bastoni, e dovranno faticare per trovare qualche nascondiglio adeguato. Questa, appunto, ripeto, detto in maniera molto provocatoria. Ecco. Non sarebbe tollerabile una sconfitta elettorale per incapacità di trovare una sintesi, una linea comune, di mettersi insieme. Ecco. Di non fare come l'altra volta, quando le divisioni portarono al potere di Giorgia Meloni, perché molti sono d'accordo nel fatto che stavolta se già questa legislatura della destra, insomma, chiamiamo centrodestra, della destra, è stata molto dura sotto molti versanti, e nella prossima eventuale non faranno prigionieri, quindi insomma, no, ci pensino bene.
0: Sì.
2: I leader dello schieramento che abbiamo capito non sappiamo bene ancora come dobbiamo chiamare.
0: No, no, però è proprio cercare di capire come si possa immaginare di fare delle coalizioni a dispetto della ragione, perché quando si hanno posizioni totalmente diametralmente opposte su un tema tanto rilevante è chiaro che bisogna capire. Buongiorno, purtroppo noto una vostra tranquillità nel valutare la situazione che io reputo grave, soprattutto per l'avanzata delle destre, quelle violente, fuori tempo, grazie, ci dice Paolo. Ma non è che tranquillità, non è che possiamo andare in onda isterici, urlando Maurizio, no, scappa, cioè la prendi come deve
2: lo
0: essere.
2: Lo sottolineiamo ad ogni piè sospinto.
0: Sì, sì, ti becchi anche del comunista, come ci ha detto la settimana scorsa l'ascoltatore, perché nel momento in cui tu fai arrivare delle cose, l'altro ascoltatore ci manda anche degli messaggi, dopo li andremo a sentire, ma credo che si riferiscano al tema dei 5 Stelle. Però siamo arrivati alle 10, tra poco Rivaldo Cazzullo, abbiamo il notiziario da mandare in onda e poi avremo il nostro edicolante di fiducia Andrea Carbini,
2: che è una meraviglia,
0: e quindi
2: io lo attendo sempre con ansia.
0: E allora facciamo così, abbiamo il notiziario, lo ascoltiamo, il nostro numero per i vostri messaggi 334 11 11 622, tra poco
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 6 minuti.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Rieccoci in diretta, 17 minuti, Maurizio Mannoni, l'Apotecarlo, cioè
2: eccoci,
0: Samuele,
2: eccoci.
0: Eccoci qua, Samuele Campochiaro in redazione. Andiamo di corsa perché a breve avremo Aldo Cazzullo, che poi dopo mi deve prendere l'auto e deve viaggiare anche lui. Noi abbiamo sempre gente in viaggio, se hai notato.
2: Vabbè, del resto quando si va in onda la domenica mattina la gente si sposta, non è
0: vero,
2: no?
0: È vero.
2: Una volta si stava a casa con calma
0: e invece
2: si preparava il pranzo domenicale, no?
0: E invece
2: adesso invece la gente si sposta.
0: Sì, e infatti adesso parleremo, ripeto, con un Aldo quasi in viaggio Cazzullo, perché appunto con lui parleremo del suo ultimo libro, dei fatti della settimana, nonché della giornata. Avremo anche gli messaggi degli ascoltatori al 334 11 11 622. Rimanete con noi, adesso una canzone e poi ovviamente tratteremo i tanti argomenti. Ci sono anche due messaggi direttamente per te poi, Maurizio, qui risponderai
2: li
0: più
2: attendo
0: tardi. Attendo proprio
2: con
0: diretti, a Maurizio Mannoni dicono, e quindi sentiamo.
2: Li attendo con ansia.
0: Adesso Kings of Leon.

0: Questa è Giornale Radio, sempre l'Apote Carlo con voi e con me ovviamente Maurizio Mannoni, tutte le settimane in onda dalle 9 alle 11 con i nostri ospiti, ed è arrivato il momento di andare a parlare con Aldo Cazzullo, che è con noi. Ben trovato, Aldo Cazzullo.
1: Grazie, buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Ciao Maurizio. Aldo, ciao Aldo, bentornato. Ciao. Bentrovato, bentrovato.
1: Come stai?
2: Bene, bene. Ascolta Aldo, una prima cosa che volevo chiederti, insomma, il tuo libro, come intanto vorrei dire, lasciami dire questo, che non è piaggeria, ma tu sai, Aldo è un vero fuoriclasse del giornalismo, perché si cimenta in tutti i terreni possibili, sempre con grande successo, con grandi risultati, sul giornale, sul Corriere della Sera, in televisione con una delle trasmissioni più belle, più di successo, Una giornata particolare, e naturalmente anche nell'editoria con libri che tutte le volte sono dei successi. Quindi come fai, ecco la prima cosa, con ammirazione, con invidia, come fai a coprire tutti questi campi con così grande capacità?
1: In realtà faccio sempre la stessa cosa, cioè racconto una storia. Lo faccio sul Corriere, lo faccio nei libri, lo faccio a teatro, lo faccio in televisione.
2: Mi mancava il teatro, scusa, mi sono dimenticato.
1: Adesso lo stiamo facendo con Angelo Branduardi, lo spettacolo su San Francesco, sono 800 anni dalla morte, e poi farò un monologo ricavato dal libro sul Rinascimento, sul genio italiano. Ma vedi, in realtà non faccio altro che raccontare storie con diversi strumenti, tenendo sempre presente l'antica regola: nessuna storia senza un'idea, nessuna idea senza una storia. Se io enunciassi solo principi astratti annoierei, ma se raccontassi soltanto episodi, aneddoti, personaggi, a lunga farei solo pettegolezze. E dietro le storie che racconto c'è sempre un'idea, e se vuoi che possiamo sintetizzarla per il nuovo libro, l'idea è che l'Italia non è un paese banale. L'Italia è un paese che ha dato al mondo l'umanesimo, il concetto della dignità dell'uomo, ed è l'unica idea che può salvarci da questa deriva post-umana che abbiamo sotto gli occhi.
2: Ecco, questo libro è veramente, insomma, affascinante, anche perché ci porta in un periodo affascinante. Si intitola Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, Harper & Collins. Ma che, diciamo, ci può dare anche una speranza per l'oggi, perché diciamo quello fu un periodo non semplice, no? Un periodo di guerre, di violenze, insomma di caos. Però, come tu giustamente segnali, ne nacque anche una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano.
1: Si può fare un parallelo con l'oggi, perché noi viviamo un'epoca di rottura, no? Rottura di alleanze, rottura di idee, questa è quella dell'Occidente che non esiste, di fatto non esiste più. Anche il Rinascimento fu un'epoca di rottura. All'inizio, nel 400, c'è Firenze, Lorenzo il Magnifico riesce a mantenere un equilibrio tra gli stati italiani. Poi arrivano i francesi, chiamati dagli italiani, chiamati da Ludovico il Moro, signore di Milano, e comincia un periodo di guerre terrificanti, in cui l'Italia diventa un campo di battaglia conteso tra eserciti spagnoli, francesi, tedeschi, con il sacco di Roma, il sacco di Prato, ma anche città piccole, Fiorenzuola, Campi Bisenzio, vengono violate, migliaia di morti. Dal punto di vista politico e militare furono anni drammatici. C'è una famosa battuta in un film di Orson Welles: l'Italia sotto i Borgia, ci sono stati massacri, avvelenamenti, e hanno avuto il Rinascimento Leonardo e Michelangelo. In Svizzera hanno avuto 500 anni di pace, di amore fraterno, e cosa hanno avuto?
0: L'orologio a cucù.
1: C'è qualcosa di vero, tranne il fatto che l'orologio a cucù l'hanno inventato i tedeschi e non gli svizzeri. Quindi dal punto di vista politico, rottura, guerra, disastro. Eppure in quel disastro nasce non solo l'umanesimo, quindi nascono le più grandi opere d'arte mai concepite da un essere umano: il Cenacolo di Leonardo, il Giudizio Universale di Michelangelo, le Madonne di Raffaello, la Scuola di Atene di Raffaello, ma nello stesso tempo nasce anche questa idea della centralità dell'uomo, della dignità dell'uomo, che mi sembra un'idea non soltanto attuale, ma urgente. Pico della Mirandola, quello famoso per la sua memoria, che poi ha ispirato il nome dell'italiano del personaggio di Pico de Papiris, dice una cosa meravigliosa: dice, immagina che Dio parli con Adamo, il primo uomo, e gli dica: ti ho messo nel mezzo del mondo affinché da lì tu potessi scorgere meglio tutto quello che è nel mondo, e ti ho creato assolutamente libero. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti, o potrai rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine. Ecco Maurizio, noi siamo di nuovo a quel bivio lì. Possiamo scegliere se usare la tecnologia dalla parte dell'uomo, dalla parte nostra, o se invece consegnarla nelle mani di pochissimi uomini che diventeranno sempre più ricchi e più potenti, perché chi controllerà l'intelligenza artificiale controllerà il mondo, prospettiva che considero inquietante.
2: Lapo.
0: Io infatti una delle domande che avevo era questa, cioè se visto che nel libro lei definisce il Rinascimento come il nostro vero antidoto all'era degli algoritmi, del postumano, in che modo la lezione dell'uomo artefice del proprio destino può concretamente difenderci dal dominio eventuale più avanti, insomma, ma neanche tanto avanti, delle AI, e contemporaneamente il titolo parla di, appunto, di questa Italia che rinacque, quindi guardando la nostra identità attuale, molto pessimista, molto frammentata, quale scintilla del Rinascimento abbiamo smarrito e cosa dovremmo riaccendere per ritrovare quella forza?
1: Guardi Lapo, la seconda questione che lei mi pone mi sembra, non dico semplice, però più facile da affrontare. In fondo noi siamo sempre quelli, cioè abitiamo le stesse città, respiriamo la stessa aria. Sì, non è che Leonardo e Michelangelo li trovi dietro l'angolo, però perché l'Italia rinacque nel Rinascimento? Perché recuperò l'arte e il pensiero dell'antica Roma. Il Rinascimento e l'antica Roma sono i due momenti della storia in cui l'Italia è al centro del mondo, in cui la cultura italiana parla all'umanità di ogni luogo, di ogni tempo, infatti parla anche a noi oggi. Però, insomma, noi siamo figli di quella storia, e anche ritrovare un po' di consapevolezza di essere italiani, un po', non voglio dire orgoglio, fierezza, forse essere un termine, però ecco, consapevolezza, ecco, di cosa vuol dire essere italiani, che non è soltanto la fortuna di essere nati in un paese meraviglioso, ma anche la responsabilità di essere gli eredi di un patrimonio unico di arte, di bellezza, di cultura, di pensiero, ma anche di valori morali che i nostri padri e le nostre madri ci hanno lasciato. E poi il tema...
2: Sai che c'è, Aldo?
1: Sì.
2: No, non volevo interromperti, ma...
0: Sì, no, volevo completare, prego Maurizio.
2: No, dico, faccio fatica, se mi guardo intorno, a vedere dei Leonardo, dei Michelangelo, dei Raffaello, anche dei Medici, no?
1: Non c'è dubbio,
2: faccio molta fatica.
1: Sono personaggi che ritornano, non è che ritornano in ogni momento, però la creatività, il gusto per il bello, ma anche una certa umanità della nostra gente. E io la trovo ancora girando l'Italia, cioè, poi le notizie brutte sono quelle che finiscono sulle prime pagine dei giornali. Oggi io sono indignato perché due poliziotti vanno in una scuola elementare a strappare uno striscione che dice qui nessuno è straniero. Questa è una notizia secondo me pessima e allarmante, però nello stesso tempo magari non sono uscite sui giornali storie di insegnanti che ogni giorno vanno a fare un mestiere straordinario, che è trasmettere la passione per i libri, non tanto la cultura ma la curiosità ai ragazzi. Ci sono tantissime storie di tenuta, di resistenza, di rinascita in giro per l'Italia. Quando vado in giro per presentare il libro, per lo spettacolo teatrale, incontro energie straordinarie, persone meravigliose. È più complicata l'altra cosa, l'altra questione che mi poneva Lapo, cioè come possiamo noi pensare, noi italiani, di proporre una qualcosa che è immenso, cioè mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo. Cosa c'entra questo con il Rinascimento? C'entra perché il Rinascimento è un momento di grande avanzata tecnologica e cose magari già scoperte prima diventano di uso comune. E gli occhiali, gli orologi, la regina Elisabetta prima d'Inghilterra aveva un orologio del polso, il libro, ecco, quella è la grande scoperta del Rinascimento, perché prima i libri andavano scritti a mano sulla pergamena, erano pochissimi, un libro costava come una casa. Con la stampa e con la carta il libro diventa di uso comune e nascono i bestseller, Il Cortegiano di Baldassare Castiglione, Il Principe di Machiavelli, L'Orlando Furioso di Ariosto, e poi i grandi navigatori scrivevano libri, diventavano dei bestseller, Il Nuovo Mondo di Amerigo Vespucci, che dà il suo nome all'America, La Relazione del Primo Viaggio Intorno al Mondo di Antonio Pigafetta, uno dei 18 superstiti del primo viaggio attorno al mondo, quello di Magellano. Questa straordinaria fioritura di arte, di scienza, di tecnica viene messa a disposizione dell'umanità. Perché Leonardo faceva tutti questi disegni? Perché voleva far vedere a tutti quello che aveva scoperto, sezionando i corpi umani, studiando il volo degli uccelli, studiando gli astri, i fossili, scoprendo cose che oggi noi tutti sappiamo, non so, il numero delle circonferenze degli anelli nei tronchi indica l'età degli alberi, ma allora non lo sapevano. Ecco, mettere il progresso al servizio dell'uomo e non soltanto di Elon Musk e Peter Thiel.
0: Ecco, Peter Thiel, nome di cui vorrei poi più avanti parlare ancora. Abbiamo ancora un minuto con Aldo Cazzullo. Maurizio, l'ultima domanda e poi lo lasciamo andare.
2: Ah, guarda, mi ha talmente affascinato quello che ci ha raccontato che vorrei fargli la solita domandina sull'attualità, ma mi sento talmente misero che no, Aldo, non te la fa, non ti chiedo di bannarci, ad esempio.
1: Ce ne sono grato, anche perché conosceresti la risposta.
2: Vabbè. Ecco, so che questo ti getta nello sconforto e ti rovinerà la domenica. Non ti chiedo di Vannacci, non ti chiedo di Trump, non ti chiedo delle miserie italiane, insomma, ma dimmi una cosa, insomma, se vedi un futuro per il nostro paese incoraggiante oppure sei così, oppure ci dobbiamo rifugiare tutti nel Rinascimento?
1: Vedo un futuro ottimo se sapremo riscoprire la vera lezione dell'uomo rinascimentale, cioè che il contrario di ignoranza non è cultura, il contrario di ignoranza è curiosità. Tutti i grandi personaggi di cui stiamo parlando, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, ma io ci metto anche Cristoforo Colombo, non erano persone colte in senso accademico, non avevano studiato, non sapevano il latino, a 12 anni erano già al lavoro, in bottega, sulle navi, ma erano persone curiose. L'ignoranza in sé non è un male, se diventa una leva per scoprire. L'uomo, come già Socrate, sa di non sapere e quindi si mette in viaggio, si mette alla ricerca. Il problema è il compiacimento di essere ignoranti, perché appunto Elon Musk e Peter Thiel vogliono un'umanità ignorante, hanno bisogno di un'umanità che non legge libri, non legge giornali, non va al cinema, non ascolta musica, non va a teatro, che non guarda che in TV guarda soltanto e c'è una differenza, lo scrivo oggi nelle lettere sul Corriere, tra il popolare e il plebeismo. Il popolare è meraviglioso, è stupendo. I grandi registi della commedia italiana, i nostri cantautori, ma tantissimi artisti che ci sono anche adesso sono popolari. Il plebeismo è il disprezzo del popolo, no? E la mancanza di curiosità, la mancanza di interesse per quello che ci succede. Ecco, i padroni della rete, dell'intelligenza artificiale, hanno bisogno di un'umanità ignorante pronta a essere sostituita, il nostro corpo dai cyborg, dagli umanoidi, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. Questo spirito di curiosità, di scoperta, di ricerca e anche di conquista del bene, del bello, che viene dal Rinascimento, è lo spirito che dobbiamo ritrovare dentro di noi.
0: Allora, io ringraziando Aldo Cazzullo, riferisco di un messaggio anche di Valeria che ci dice nelle pagine del suo libro che ho letto con piacere, mi fa piacere a mia volta dire che Cazzullo difende Cristoforo Colombo perché insomma rifiuta la narrazione che lo riduce a mero simbolo del colonialismo e quando ho letto quella pagina sono rimasto entusiasta. Dall'altra c'è un editore, Maurizio, un editore a caso, quello della nostra radio, che dice: visto che Maurizio ha detto che Cazzullo scrive sul Corriere, fa TV con la Sette, fa teatro, scrive libri, gli manca soltanto la radio.
2: La radio.
0: È un selezionatore.
1: Soltanto ospite da voi.
0: Lo teniamo presente. Va bene, grazie ad Aldo Cazzullo e buon viaggio. Mi pare che deve
2: venire
0: anche lui. Grazie.
2: Ciao, buon viaggio.
0: Grazie ancora.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: È un piacere, grazie ancora ad Aldo Cazzullo. Allora, non so se mandiamo adesso in onda, mandiamo una canzone al volo, poi torniamo con voi tra poco con i vostri messaggi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Rieccoci in diretta, 10:26 minuti, domenica specialmente in onda dalle 9 alle 11 qua su Giornale Radio, Lapo di Carlo, Maurizio Mannoni. Maurizio, ci sono...
1: Lapo.
0: Ma Maurizio, ci sono domande anche per te. C'è un ascoltatore che torna al discorso del PD e dei 5 Stelle, ti coinvolge direttamente, domando in onda e tu hai facoltà di rispondere. Sentiamo il messaggio.
2: Buongiorno, sono Pippo da Milano. Volevo chiedere a Mannoni, ma qual è la questione di identità del PD? Ha ancora un'identità il PD? Mi chiedo questo. Sicuramente, nonostante ne abbia un po' perso strada facendo, ma sicuramente l'identità più forte e comunque ha un'identità ancora è il 5 Stelle. Io sono uno di sinistra. Ciao.
0: Ma è davvero così? Non lo so se è una questione di identità o meno, te lo chiedo a te Maurizio, come chiede l'ascoltatore.
1: Caro Pippo, hai ragione, si fa fatica a trovare un'identità forte nel Partito Democratico, un po' questo è il guaio di quella formazione politica che rimane fondamentale per non soltanto per la sinistra e il centro-sinistra, ma fondamentale per il nostro paese. Fatica molto a trovare un'identità forte, anche perché è composta da molte, moltissime anime. Adesso si sta in questi giorni, si riuniscono i riformisti e avanzeranno le loro proposte, speriamo non i loro diktat, poi ce ne sono varie altre sottocategorie. Questo da un certo punto di vista è anche una ricchezza, insomma, no? Meglio questo, io dico, che non quei partiti monoliti dove no, comanda, c'è uno che comanda. Fratelli d'Italia non è un partito, c'è cioè un capo che decide tutto, e insomma, per quanto sia un partito diciamo ramificato nel territorio, questo sì, insomma, però dal punto di vista della circolazione delle idee mi sembra un pochino limitato. Nel PD invece no, circola a dismisura, quindi Alice Schlein indubbiamente trova delle difficoltà, ma quello è il suo compito, trovare una sintesi, però che sia non una sintesi che paralizza tutto, perché questo, no, questo è un'arma a doppio taglio, no? Ma una sintesi avanzata, insomma, no? che porti speranza nella parte degli elettori, è un grande tema. Sì. Caro Pippo, come puoi capire, ed è il tema decisivo, insomma, per la sinistra italiana.
0: E poi c'è un tema che ha appassionato anche Angela, la quale ha mandato un messaggio che io ho trovato interessante. Dice: voi avete detto che non esistono più grandi uomini, e anche Aldo Cazzullo ha confermato, ma non avete detto perché. E io non so se Angela ha una sua teoria, so che tu la confermavi, tra poco ne parliamo perché siamo già arrivati alle 10:30, però è interessante del perché non nascano più i Leonardo, i Michelangelo e quant'altro, e forse questa frammentazione del sapere e tutta questa piattaforma mi fa pensare che non oggi, se ne ascessero anche oggi i Leonardo, i Michelangelo e quant'altro, non avrebbero lo spazio che avevano all'epoca, non avrebbero le possibilità, è un paradosso.

0: che semplificano ad essere ottimisti, semplificano soltanto, ma insomma.
1: Ma voi cosa ne pensate? Lo chiediamo anche agli ascoltatori. 334 11 11 622, una brevissima pausa e poi di nuovo con voi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Rieccoci in diretta, 10 e 34 minuti in questo esatto istante. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo, Domenica Specialmente, qui ogni giorno, ogni settimana, in la domenica per appunto in onda, e dal 9 alle 11. Allora, Maurizio, prima di andare dal nostro amico di Colante, Andrea Carbini, tema legato al perché non nascono più grandi uomini, tema che io contrasto mentre lo propongo. Cioè, lo stesso tema è un tema che si mangia da solo, mi spiego meglio, Maurizio. Per esempio, Gabriele da Milano ci scrive: gli artisti bravi, emergenti ci sono, è solo che non hanno il benestare, dice lui, non so se il benessere o benestare finanziario, dei galleristi, che una volta erano i più propensi alla diffusione dell'arte che alla commercializzazione. Però Gabriele, noi non parlavamo solo di artisti. Parliamo di grandi uomini, statisti, scrittori straordinari, gente illuminata.

0: E Maurizio una spiegazione l'aveva data, no Maurizio? Una tua visione?
1: Forse. Sì. Sì, ma sai, a me viene in mente, e penso di condividere questo mio pensiero con te, Lapo, senz'altro, ne avevamo anche un po' parlato prima della trasmissione. Il mio pensiero va a Jacopo. Jacopo, un ragazzo di 15 anni, di Lodi, che diciamo forse esempi da seguire ne aveva molto pochi, se non quelli che lui, come tanti altri ragazzi, trovano sui social. Esempi da emulare, è salito su un traliccio ed è rimasto folgorato a 15 anni, perché era probabilmente era solo davanti al web e diciamo l'unica spinta che riceveva era quella di cercare di emulare questi eroi che si agitano sui social in questa maniera disgraziata. Questo è uno dei problemi, credo, no? Sei d'accordo con
0: sì,
1: me?
0: Sì, l'assenza di
1: del nostro tempo.
0: Io e te siamo nati in un'epoca nella quale avevamo dei modelli musicali, cinematografici, politici, nel senso che erano quei modelli, non vuol dire che erano da imitare per forza, ma erano quelli.
1: Però ci spingevano, ci ispiravano, ci inducevano a provare a combinare qualcosa in quella direzione.
0: Ecco,
1: adesso la direzione che tanti ragazzi scelgono purtroppo è quella che...
0: Perché non ha una guida.
1: Che vi ho appena raccontato.
0: Non ha una guida e tra l'altro aggiungo che nel Rinascimento un uomo, un individuo, poteva dominare anche l'intera conoscenza scientifica, anche artistica del suo tempo. Oggi c'è uno scibile umano che è talmente vasto che per raggiungere l'eccellenza devi avere una specializzazione mostruosa, devi frammentare il genio in mille discipline verticali e oggi io ho la sensazione che se nascesse un Leonardo verrebbe subito bacchettato da qualche profilo fake o da qualcuno che in qualche modo lo ammenderebbe bacchettandolo sulle mani, perché funziona così in questo mondo. Quindi non è che non ci siano grandi uomini, ci sono, ma non possono emergere per come è cambiata la società, mia personale visione, e poi io ne sono in dimostrazione. Maurizio, direi che tra poco andiamo a collegarci con Andrea Carbini e
1: il nostro supereroe, ecco un esempio da seguire,
0: bravo.
1: E noi lo additiamo ogni domenica al nostro mondo,
0: e lo responsabilizziamo e per cui oggi vedremo come ci stupirà con la scelta di editoriali, articoli che avrà trovato nella sua edicola. Adesso andiamo ad ascoltarci una canzone di Alanis Morissette, questa è Everything.

0: Di nuovo in diretta, e allora 10.40, siamo negli ultimi 20 minuti del nostro programma Domenica Specialmente. Maurizio Mannoni, l'Apote Carlo con voi, con Samuele Campochiaro in redazione. C'è una notizia dell'ultima ora: in Gran Bretagna allarme esplosivi vicino a una base della RAF usata dagli Stati Uniti, diversi arresti, evacuate alcune abitazioni. Adesso invece è arrivato il momento di andare a collegarci con Andrea Carbini, il nostro edicolante di fiducia. Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Ciao Andrea, come stai?
1: Ciao Maurizio, benissimo, benissimo. Eccoci. Come sempre.
0: Allora, noi come sempre ti chiediamo di indicarci, per cominciare, un editoriale che secondo te ci siamo persi o che magari vale la pena segnalare, notizia o editoriale.
1: Allora Maurizio, permettimi di fare un piccolo passo indietro, poi ti segnalo secondo me l'editoriale più interessante di oggi. Io oggi qua ho per le mani un librettino di Massimo Vita Zellman che compie 80 anni, lo celebra Carlo Feltrinelli, John Elkham, Carlo De Benedetti, Bazzoli, ma soprattutto dentro questo librettino che non si troverà a vendere c'è un episodio che vi voglio raccontare sul salvataggio della casa editrice Nauti. Chi fu ad avviare il salvataggio della casa editrice Nauti? Fu Enrico Berlinguer, lo racconta in questo libro Piero Fassino, che chiamò a Roma Fassino dicendo: l'Einaudi naviga in brutte acque, dobbiamo salvarla a tutti i costi. E lui iniziò a costruire la cordata, e qui era parte Massimo Vita Zeber, Fantoni, e li salvarono le dame, un grande patrimonio culturale di questo paese. Perché se noi vogliamo, diciamo, salvare una tradizione, dobbiamo iniziare a salvare gli editori. Perché la tradizione si trasmette solo attraverso la lettura, non c'è altra formula che non sia quella. E questo secondo me è un episodio molto interessante, perché le case editrici orientano un paese e gli danno un'identità. Sì. Avete fatto due chiacchiere con Cazzullo sull'identità italiana, lui lo sta facendo benissimo da San Francesco a Dante, e questo secondo me è un elemento da tenere in grande considerazione. Torniamo al nostro editoriale. L'editoriale più interessante di oggi secondo me sono due. Il primo è quello del Manifesto di Strassari, perché stranamente oggi il Manifesto assume una posizione diversa da quella che assume normalmente. Strassari, in un articolo tra l'altro lunghissimo, che adesso non vi sto, ve lo sintetizzo in due parole, dice: noi non dobbiamo né pensare che le cose, le minacce non siano reali, né noi non possiamo pensare come Europa di non difenderci. Dobbiamo però iniziare a pensare, che è l'unica cosa a cui non abbiamo detto di no, a un riarmo comune, ma fatto sulle guerre future, non sulle vecchie guerre. E questo è un elemento estremamente importante per una posizione come questa, cioè non dire no assolutamente al riarmo, non dire no assolutamente alle minacce, ma dire sì a un'Europa che sa che fissare bene i confini, sa costruire una deterrenza seria, sa difendersi e sa fare le guerre moderne, speriamo non ci sia mai la necessità, con dei poteri precisi e delegati subito da adesso. È un passaggio che secondo me è molto importante. Il secondo, mi fermo.
0: No, è solo perché noi lo ricordiamo. Dov'è. Mi pare di poter dire che l'articolo che hai cercato in questo caso è sul Manifesto, giusto?
1: È di Strazzari. Francesco Strazzari. Il secondo è quello di Debord, in cui lui dice: tutto il risparmio, ci sono due elementi che dove stanno andando i nostri soldi, uno è sull'intelligenza artificiale e l'altro è sul riarmo, sono soldi nostri. E lui si pone una domanda etica più che legittima: è corretto che tutti i nostri risparmi, oggi sono le 24 ore prima, con una, mi sembra ci sono 314 miliardi di risparmi in giro, vadano sostanzialmente a finanziare queste due attività, o è giusto finanziarne altre? È un tema aperto, un tema di carattere etico su cui si può ragionare. Questi sono i due temi. Poi c'è un terzo tema su cui io mi permetto di segnalare, un rampino interessante, che parla dell'ambiguità della Cina.
2: Sì, da un lato, l'avevamo accennato, è vero, ha ragione, sì.
1: Quello è interessante perché da un lato dice la Cina con gli Stati Uniti superano con questo bipolarismo le istituzioni delegate a governare il mondo, vedi l'ONU, ma nello stesso tempo c'è una forte ambiguità perché sostiene l'Iran, sostiene la Russia in queste guerre e quindi svolge una funzione da un lato certamente di raccordo, ma dall'altro continua a riarmare diciamo gli elementi antioccidentali. Adesso sto schematizzando molto la notizia, la cosa di Rampini.
0: E questi sono mi sembra che siano parecchi, belli e anche ben estesi, insomma, Andrea, anche perché mi pare, Maurizio, che abbiamo affrontato tre argomenti diversi, dai soldi al tema della guerra. Abbiamo parlato anche di una questione interna, no, Maurizio?
2: Sì, sì, non c'è dubbio che questi siano gli elementi. Ma volevo chiedere il nostro amico, ma e invece i lettori che affollano la tua edicola, insomma, hai la percezione di che cosa sia, a che cosa siano maggiormente interessati?
1: Guarda, in questi giorni c'è una cosa che tu è laterale, però importante, che stanno cercando molti Dylan Dog per il 40° anno.
0: Ah, certo.
1: Perché il 26 settembre del 1986 nasce Dylan Dog sotto la direzione di Tiziano Sclave. E quest'anno la Bonelli ha fatto un'iniziativa abbastanza interessante di fare delle copertine, sono inutile stare a spiegare. Comunque lo stanno cercando perché è diventato un gioco, una caccia al tesoro alle copertine.
2: Beh, vabbè, ma i fumetti
1: è una... è molto apprezzato, è molto amato, ha un pubblico molto forte, è un personaggio amatissimo, anche se ha avuto un periodo di crisi, adesso le ha superate, si stanno riorganizzando. E devo dire è un grandissimo scrittore, credo che il primo disegnatore fu Spano, un barese molto bravo, e oggi stanno tutti ricercando, quindi si stanno recuperando tutte le vecchie edizioni, vari editori lo fanno, e c'è questo gioco di caccia al tesoro alle quattro copertine. Questo è un tema molto forte.
2: Mi suscita una curiosità sapere Lapo qual è il suo eroe dei fumetti preferito.
0: Sono nato e cresciuto a Batman e Nutella, cioè Batman per me era un eroe, anche per questo motivo avrei voluto ospite un autore che invece ha scritto un libro sul suo antagonista, che in questo caso era il Joker, perché io ero poco affascinato e continuo a essere poco affascinato dai villain, perché hanno una dimensione tutto sommato che si somiglia, diventa anche un po' noioso e stucchevole. Vedo che piace molta gente, piace il cattivo. A me invece piaceva il buono, anche perché era un buono crepuscolare, era un buono un po' anomalo, perché era introverso, poco parlante e molto misterioso con questi colori scuri. Quindi Batman sicuramente. E tra l'altro vorrei ricordare una cosa ad entrambi, a Maurizio e Andrea. Voi siete troppo giovani per ricordarvelo, ma esisteva il Dylan Dog, certo, il Dylan Dog Horror Festival, che si è tenuto dal 1987 al 93, ed era un luogo meraviglioso che poi è confluito al Pala Trussardi a Milano, uno spazio dove 1200-1500 persone affollavano lo spazio, e da mezzogiorno a mezzanotte guardavano film horror sotto l'egida di Dylan Dog, e tra l'altro con la presenza di grandi ospiti, tra cui Mark Hamill, cioè Luke Skywalker, tanto per intenderci, che arrivavano là, Freddy Krueger, no? Robert Englund, il protagonista era lui, e c'erano un sacco di ospiti, lo rimpiango ancora adesso. Maurizio, il tuo eroe, se l'hai mai avuto?
2: Beh, è facile rispondere, io ho la collezione completa di Tex Willer.
0: Lo sapevo, ho detto Tex a occhi chiusi, io l'ho detto Tex.
2: E lo dicevo da Io ho mezza stanza piena con tutti i Tex, sia quelli diciamo classici che le varie, no? Sì. Tex a colori, Texoni giganti, insomma.
0: Sì.
2: Quindi non ho nessun dubbio.
0: Ecco.
2: Poi, secondo ordine ce ne sono tanti, Asterix.
0: Meraviglia, Goscinny e D'Orsay, i grandi autori di Asterix e Obelix.
2: Via scendendo, anche i vecchi Topolino mi piacevano molto, ma insomma.
0: Andrea, invece tu avevi un eroe?
1: Anch'io avevo, io non ho letto molti fumetti, devo essere onesto, non sono uno che amava molto. Però anch'io sono un textista, se devo scegliere scelgo lui.
0: Ecco, alla fine.
1: Non mi fermo qua, non ho molte altre passioni. Sì, un po' Topolino, da bambino leggevo molto Topolino, e tra i Topolini mi era molto simpatico Zio Paperone.
0: Allora lo chiediamo di rimando ai nostri ascoltatori. Infatti Gianni, il nostro ascoltatore, ci manda una battuta carina. A me piaceva molto Super Tex. Vabbè, il rimando a Super Sex è evidente, quindi ovviamente non poteva che essere quello. Allora Andrea, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, però hai citato diversi articoli e ovviamente noi passiamo sempre a trovarti.
1: Attenzione,
0: nella tua edicola.
1: Una bellissima intervista a Silvestre Stallone di Gabriele Romagnoli.
0: Ah, ottimo.
1: Dove Stallone esce per gli 80 anni della sua vita, sì. Racconta che cosa è stato Rocky, cosa è stata questa grande impresa cinematografica, e lui dice una cosa molto interessante. Lui gli chiede quali sono i Rocky moderni, dice: devi avere passione, passione, passione, e saperti rialzare quando sei sconfitto. Che è una frase che ha detto anche Max Weber alla fine della politica come professione. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. L'articolo di cui parlava Andrea Carbini è su Repubblica, nel caso
1: di Repubblica di Robinson.
0: Sì, sì, sì, molto, molto bello. Bravo, grazie Andrea.
2: Ciao,
0: a prestissimo.
1: Andrea. Una buona domenica.
2: Grazie.
0: A te.
2: Grazie. Ciao.
0: Grazie ancora. Allora, una canzone, poi io e te andremo a chiudere la nostra piccola edicola con le notizie, ancora quelle che non abbiamo ancora enunciato, trascurato un po', e a rispondere anche ad alcuni ascoltatori. Tra pochissimo.

0: nella parte finale del programma, abbiamo ancora sei minuti insieme, Maurizio, e ti volevo coinvolgere su due temi di due possibili, un possibile, anzi, dissidente e un dissidente in due partiti totalmente opposti, da una parte il PD, dall'altra la Lega Nord, la Lega in questo caso. E troviamo per esempio un leghista, il leghista Romeo, leader dei dissidenti, il quale dice: il congresso di Salvini è un trappolone, se lo fa da solo la Lega è in caduta libera. Il senatore dice: basta inseguire Vannacci nel suo populismo becero, recuperiamo i nostri antichi valori, serve una squadra per raddrizzare la linea di partito. Mentre invece poi c'è un articolo che riguarda Fiano, Emanuele Fiano, il quale dice: sono rimasto annichilito per la vicenda, il presidente di sinistra per Israele, sono rimasto annichilito, la mia è una scelta sofferta, a Birkenau ho saputo del no del PD alla legge sull'antisemitismo, sono pronto a lasciare il partito. È una costante frammentazione al di là dei partiti, insomma, di idee che si sovrappongono.
1: Sì, ma va un po' nella direzione di tutto quello che abbiamo raccontato in questa nutrita puntata di domenica specialmente. Insomma, assistiamo a una disgregazione, una frammentazione, una divisione in generale che riguarda un po' tutti, no? Abbiamo detto del PD, insomma, ci sono varie spinte, varie anime. Ecco, la cosa, Fiano è persona rispettabilissima e la cosa che, insomma, non mi lascia perplesso, anzi totalmente contrario alla conclusione del suo ragionamento: sono pronto a lasciare il partito. Ecco, a me non mi è mai parsa una mossa utile quella di andarsene, insomma, bisogna cercare di restare, di, con intelligenza, di imporre le proprie idee. Nella Lega sta succedendo di tutto, perché Salvini praticamente, diciamo, è inviso a quasi tutti, però e in particolare ai governatori del nord, del tutto contrari alla politica di questi anni di Salvini, che sta portando la Lega, no, sotto il livello di guardia elettoralmente, però evidentemente non hanno la forza per tentare di sostituirlo. E adesso Salvini ha lanciato questa idea di fare questo congresso che secondo lui potrebbe servire a riunire, ma insomma i dissidenti sono del tutto contrari. Una cosa, permettimi di chiederla a te, Lapo, però insomma noi andiamo a pescare nella nostra passione più segreta che è il calcio. Insomma, questa nazionale è una delusione totale, anche perché, no? Noi pensavamo, speravamo, ci eravamo illusi che dopo l'ennesima delusione, l'ennesimo tracollo con l'eliminazione del terzo mondiale di fila, veramente l'intenzione di tutti fosse inaugurare una stagione nuova del calcio italiano. E invece sta miseramente crollando tutto. Malagò è in bilico, no? Per una vicenda complicata, insomma, no? Si rischia il commissariamento della FIGC, la nazionale di Mancini ha cominciato in maniera sconcertante questa Nations League, insomma siamo veramente a terra, che ne dici?
0: Ma in realtà è un tema politico ancor più di quanto non sia quello tecnico, perché di certo i giocatori di calcio non imparano a giocare meglio da un mese all'altro, ma vorrei ricordare che oggi si sovrappone anche un intervento di Čeferin, il quale da presidente della UEFA ha difeso l'autonomia istituzionale dello sport mandando un messaggio severo in merito al caos che circonda la FIGC e al possibile commissariamento di cui parlavi adesso, per ragioni burocratiche e politiche, e quindi legate alla figura di Malagò. Il problema è che mentre c'è ancora questo ancien regime che governa, con però delle lotte politiche, alla fine il vero interesse sembra non essere quello di riformare in modo radicale non solo la nazionale, ma tutto il sistema del settore giovanile, il calcio tutto, no, e di continuare così e mantenere dei posti di potere. Oggi non si parla della nazionale, punto, si parla di Malagò, se rimarrà o non rimarrà, e del commissariamento. Sempre di questioni politiche si parla e di, come dire, tamponi. Questo è un perfetto esempio dello stato del nostro paese, anche se abbiamo tanti altri sport nei quali eccelliamo, ma il calcio è il più importante, è il più popolare, e sembra proprio che non si esca, perché se vai a vedere gli ultimi 25-30 anni non hanno prodotto nemmeno un dirigente di alto livello che possa in qualche modo essere un'alternativa ai Malagò, ai Gravina o altro. Si passa da 75-80 anni al nulla cosmico. Ecco, questo è quello che credo che sia la vera ragione.
1: È una delusione profonda che riguarda appunto tanti italiani appassionati di calcio, milioni di italiani che insomma no, che amavano e amano ancora la nazionale, ma insomma no, sono sempre più delusi.
0: Allora, abbiamo un minuto, leggo un messaggio, perdonami, per te, da parte di Silvestro, mi pare di aver capito. Sì, Silvestro, il quale dice: ma non si può banalmente dire che il PD ha sbagliato completamente la scelta del suo governante, della sua governante, cioè in questo caso di Elly Schlein? Se ci fosse stata una Giorgia Meloni di sinistra, oggi il PD avrebbe almeno il 30%. Sei d'accordo?
1: È una domanda che ha in sé, no? Una quantità di veleno molto, molto forte.
0: Sì.
1: Il PD ha scelto con le primarie Elly Schlein. Elly Schlein ha fatto, secondo me, anche cose buone, insomma, no? Adesso. In questa fase è di fronte al momento clou della sua carriera politica, non so, deve fare una mossa che secondo molti può essere anche quel famoso passo indietro, no? Rinunciare a essere lei candidata a premier, però difficilmente la farà, e quindi deve tenere insieme a tutto nel suo partito e nello schieramento, e lì si misurerà la sua capacità di essere una leader. Sull'altro fronte Giorgio Meloni l'ha fatto, ha messo insieme l'inammissibile, cioè tutto quello che si poteva mettere assieme per vincere, e poi si è rivelato, come spesso accade nel nostro paese, impossibilitato a governare, no? A fare scelte di governo, però intanto è servito a vincere.
0: Ed è importante. Vediamo cosa... Intanto ne parleremo ancora, perché mi sa che l'argomento sarà ancora di attualità. Allora, intanto, Maurizio, io ti ringrazio, ma l'appuntamento con te è ogni domenica dalle 9 alle 11.
1: Io ringrazio te, Lapo.
0: Grazie, Maurizio. E grazie.
1: Vedi di dormire la notte, ho saputo che hai avuto notti
0: colpa
1: agitate.
0: Colpa di giovani che alle 4:10 del mattino avevano ancora lì molta, molta birra da spendere, evidentemente. E adesso arriva Eri Garuti, arriva con Italia 10 Lode, ci rilassiamo davvero, me l'ascolto mentre torno a casa e rilassandomi, per cui grazie Maurizio, grazie naturalmente Samuele, grazie a tutti quanti voi che ci avete mandato tanti messaggi anche oggi. Evviva Giornale Radio, ciao a te Maurizio, ciao
1: a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 22 ed un minuto.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Un buon weekend a tutte voi e a tutti voi qui su Giornale Radio, dove sta per iniziare il nostro approfondimento che ogni weekend, ogni settimana ci porta alla scoperta delle principali novità scientifiche, grandi news astronomiche. Oggi ne avremo veramente di spettacolari da commentare, e anche ovviamente le ultime frontiere della tecnologia. Io saluto Giorgio Berselli in regia. Tra poco siamo pronti a partire. In questa prima parte di puntata ci dedicheremo soprattutto a un evento importante. Sta iniziando, insomma, quel periodo dell'anno in cui ci sono festival e eventi a tema scientifico praticamente ogni giorno, il Beyond Exploration Expo di Rimini, alla sua prima edizione, però davvero un appuntamento importante dedicato alla space economy, che peraltro, insomma, avevamo studiato nei dettagli anche nelle scorse puntate. Si parte come sempre anche dalla musica che non manca mai. Il primo brano che andiamo ad ascoltare oggi ci porta nel mondo del grunge, ed è Pearl Jam e si chiama Wreckage.

Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Cosmo 2050. E allora un po' di rassegna stampa per iniziare questa puntata, poi microfoni aperti per i nostri ospiti, ma non si può partire da un paio di notizie veramente importanti arrivate in settimana sul fronte dell'esplorazione della vita aliena. Pensate, sono arrivati i segnali radio direttamente da un pianeta alieno al di fuori del sistema solare, sono stati intercettati da strumenti situati sulla Terra che per la prima volta ci permettono anche di risalire con esattezza all'origine. Ora, detta così, siete già scattati tutti quanti. Non è stato ET a inviare i segnali per mettersi in contatto con noi e a generarli, sono state le aurore che illuminano il cielo di Beta Pictoris B, un pianeta gigante circa 10 volte più massiccio di Giove, che orbita attorno alla stella Beta Pictoris, distante 63 anni luce. Questo afferma uno studio guidato dal Centro per l'Astrofisica Harvard and Smithsonian, che è disponibile su Arxiv, piattaforma che raccoglie articoli non ancora passati in realtà al vaglio della comunità scientifica, però questo è stato possibile grazie al lavoro dei radiotelescopi Meerkat in Sudafrica, composta questa rete da 64 antenne. Ebbene, immaginate comunque la grande sorpresa: dalle osservazioni emersi brevi impulsi radio ripetuti caratterizzati da onde radio fortemente polarizzate in senso circolare. Questa è la firma tipica del fenomeno delle aurore, che sono prodotte dall'interazione di particelle cariche con atmosfera e campo magnetico. È lo stesso meccanismo delle aurore boreali, ad esempio, che magari qualcuno di voi avrà visto nel nord Europa. I segnali intercettati hanno permesso di ottenere indizi sul campo magnetico dell'esopianeta. Gli autori dello studio stimano che Beta Pictoris B possieda un campo magnetico estremamente intenso, migliaia di volte più forte di quello terrestre, che dunque i radiosegnali possano essere alimentati dalla rapida rotazione del pianeta, che pensate impiega appena 8-9 ore per compiere un giro su se stesso. Ora i ricercatori rivolgono dunque l'attenzione verso altri 7 esopianeti giganti già noti, situati in sistemi stellari vicini, che con un miglioramento della sensibilità degli strumenti potrebbero anche essere analizzati presto con lo stesso sistema. Un'altra notizia assolutamente non banale e importantissima che vogliamo darvi prima di entrare nel vivo della puntata è che è arrivata una conferma importante, niente meno che dal capo della NASA Jared Isaacman, che ha confermato 2 astronauti italiani andranno sulla superficie della Luna. Una notizia che aspettavamo veramente con trepidazione. Siamo nell'ambito del programma Artemis, e in seguito all'impegno dell'Italia per la futura Moon Base della NASA è arrivata, come dire, il premio per 2 astronauti che avranno l'onere e l'onore di portare l'Italia sulla Luna. Isaacman ha citato il nostro paese mentre spiegava quale tipo di contributo la NASA vuole ottenere dai propri partner. Il contributo italiano supererà i 5 miliardi di dollari e comprenderà appunto quello che dovrebbe diventare un modulo abitativo della Moon Base, e adesso può anche, come dire, scattare il totonomi per cercare di capire chi avrà la fortuna tra gli italiani al momento più papabili, ecco, per andare a ricoprire un ruolo storico in qualche modo. Ci sono, come sapete, dai veterani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti fino ai più giovani Antea Comellini e anche Andrea Patassa, riservisti dell'ESA, che a questo punto un pensierino probabilmente ce lo hanno fatto, e dunque gli auguriamo il meglio al nostro paese. Ma torneremo sul tema anche più avanti, perché la notizia è giustamente un po' rimbalzata in ogni dove. Noi ripartiamo direi dalla musica adesso, sì, un altro brano che andiamo ad ascoltare insieme, Fontaine's DC, questa è Marianne.

0: E allora eccoci qua pronti a entrare nel vivo della puntata di Cosmo 2050. Come vi ho detto insomma poco fa, ci dedichiamo con un paio di approfondimenti al BEX, il Beyond Exploration Expo di Rimini, la prima edizione per questa piattaforma che si propone di mettere, diciamo, in collegamento i grandi temi della space economy con le realtà del territorio, le realtà industriali italiane, che però ha visto insomma ospiti veramente di rilievo anche da un punto di vista scientifico e delle nuove e future missioni spaziali europee ed italiane. C'è stato per noi, anche per noi appunto di Cosmo 2050, il nostro Antonio Locampo, che ci fa il piacere però di venirci a trovare per una breve chiacchierata. Ciao Antonio, ben trovato, buon weekend.
1: Ciao Francesco, ciao, un saluto e un buon weekend anche a te, gli ascoltatori.
0: E allora insomma Antonio, è chiaro che non mancavano gli ospiti di rilievo, forse uno su tutti, Walter Villadei, per gli amanti delle missioni spaziali. Tu sei stato lì nel primo giorno di questa prima edizione del BEX. In generale, che impressione hai avuto anche dell'entusiasmo che giustamente poteva anche esserci in sala praticamente in contemporanea con la notizia ufficializzata da Isaacman che due italiani avranno l'onere e l'onore di andare sulla Luna?
1: Sì, certamente c'è stato grande entusiasmo, ma proprio per la fiera in sé, perché questo appuntamento dalla fiera all'Expo Fiera di Rimini è davvero importante ed è uno dei tanti tasselli importanti che riguardano la cultura spaziale e sulla space economy che si svolgono in Italia, che stanno aumentando. Innanzitutto, permettimi di sottolineare quanto sia bella la sede in cui si è svolto, perché la Fiera di Rimini è davvero splendida. E devo dire che è molto ben organizzata, perché perfettamente collegata a tutti i mezzi di comunicazione, e questo ha naturalmente facilitato, oltre al meteo favorevole, la presenza di tantissime persone. L'inaugurazione è avvenuta alle 12 e è avvenuta alla presenza davvero di tantissime persone, credo fossero almeno 1000, ma forse anche di più, probabilmente 1500 persone presenti. Walter Villadei è stato, come dire, l'ambasciatore astronauta, diciamo così è stato definito, dell'evento. Naturalmente una soluzione molto pertinente e molto intelligente degli organizzatori di BEX, che ricordiamo sta per Beyond Exploration Expo, e dello IEG, cioè dell'Italian Exhibition Group, è stato proprio quello di mettere un personaggio che ha un richiamo particolarmente importante dal punto di vista mediatico. Da questo punto di vista l'astronauta naturalmente richiama sempre, ma non meno naturalmente molti tra i grandi protagonisti delle aziende, dei distretti aerospaziali presenti, e quindi naturalmente gli stand, ma naturalmente tanti convegni, tanti panel e tanti punti tanti appuntamenti per fare il punto su questa space economy che, ricordiamo, fa dell'Italia il sesto paese al mondo con valore space economy. Sono 4 miliardi e mezzo di fatturato nel 2024 e abbiamo 16.000 persone che lavorano in 400 aziende in tutta Italia. Aziende ovviamente da quelle più grandi fino alle piccole e medie imprese, alle start-up. Quindi naturalmente, come ben sapete, la space economy nei prossimi anni è destinata a crescere, è già cresciuta finora, ma lo sarà ancora nei prossimi anni, quindi a maggior ragione questi appuntamenti sono veramente molto importanti, perché è un settore che si muove ad una velocità mai vista prima, insomma, quindi è per questo serve un appuntamento come questo, importante, perché riesce a raccogliere dati e proposte di tutta un'intera catena di questo valore, che nei vari distretti italiani insomma ha caratteristiche e tra l'altro peculiarità differenti, ecco. Quindi questo è veramente, l'appuntamento di Rimini è stato veramente molto importante nei giorni scorsi, quindi un plauso va fatto agli organizzatori naturalmente.
0: Sì, peraltro insomma sono stati diffusi dei dati che sono importanti, delle analisi, alcuni ce le stavi dando te, insomma oltre 3600 domande italiane di brevetto europeo pubblicate riconducibili all'aerospazio, quindi le tecnologie digitali la fanno da padroni, e questo collega un po', se vogliamo, i due estremi di questa grande catena che è la space economy. Da un lato c'è, come dire, ad esempio ci sono le costruzioni per i moduli lunari, che sono un po' un orgoglio italiano e che sono anche il motivo per cui sostanzialmente poi abbiamo ottenuto la possibilità di mandare due astronauti sulla Luna, fino alle piccole installazioni che sfruttano le tecnologie satellitari è un mercato che è sempre più aperto anche alle realtà più, più piccole. Insomma, c'era un po' tutto questo, credo, a Rimini.
1: Era un po' tutto questo, c'erano anche molti settori non spaziali presenti in fiera che utilizzano tecnologie del settore, perché ricordiamo che poi la space economy riguarda non soltanto aziende che lavorano direttamente per il settore spazio o per come dicevi tu, anche per l'aerospazio, perché io prima nelle cifre che ho detto parlavo di settore spazio, poi se dobbiamo includere anche l'aeronautica, allora poi il numero aumenta considerevolmente.
0: Certo.
1: Però e quindi, per esempio, faccio un esempio di quello che per esempio si è potuto notare tra i vari stand, quindi in ambito agri-food, per esempio, no? Il rapporto tra lo spazio e il mondo agricolo, per esempio l'Enea è impegnata sullo space and urban farming, no? La confagricoltura sul telerilevamento applicato alle coltivazioni, faccio un esempio. L'area salute affidata a sessioni curate dal CNR sulla fisiologia, sul benessere, sulla farmaceutica. Spazio anche allo spazio del chiedo scusa per il gioco di parole al tessile tecnico, no? Con la profondità e quindi sulle tute spaziali che era presenti in tre splendide vetrine le tute spaziali che ha indossato e che ha testato Walter Biladei nella sua missione Axiom 3, e c'era anche un reperto ormai storico, ma non stiamo parlando di decenni fa, stiamo parlando di una quindicina, una ventina di anni fa, la tuta Sokol utilizzata a bordo della Soyuz da Roberto Vittori, dall'astronauta italiano il generale Roberto Vittori. Vorrei citare anche uno stand molto interessante organizzato in collaborazione con l'aeronautica militare sulla parte storica, quindi con la parte astrofilatelica che fa un percorso, diciamo, dal San Marco 1, il primo satellite italiano, fino ad arrivare appunto alla missione Axiom 3 con Walter Biladei a bordo. E poi suggestivo, devo dire, un modello alto 2,5 metri della Starship di SpaceX, che in qualche maniera invece dal passato ci proietta al futuro. Quindi tante cose interessanti, un appuntamento che sarà sicuramente da ripetere.
0: Ti chiedo veramente in conclusione, visto che il tema comunque con cui abbiamo aperto era quello dei due astronauti, ecco, italiani che andranno sulla Luna, certo. Hai una tua idea su chi potrebbe essere? È già partito il Totonomi.
1: Ma allora, innanzitutto hai fatto bene a ricordare il modulo MPH, che è quello che appunto sarà il primo avamposto in assoluto ad andare sulla superficie lunare. Lo porterà un lander americano, ma il modulo, tutto il resto lo facciamo noi, grazie appunto agli accordi tra l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA. E il governo italiano, ovviamente la NASA, e poi naturalmente verrà costruito a Torino, qui a 2 chilometri da dove vi sto parlando io, presso la Thales Alenia Space. Ma io credo che una delle ragioni per cui ci saranno due astronauti sulla Luna è dovuta anche al fatto che noi italiani avevamo già cominciato a lavorare in maniera fattiva sul Gateway Lunar Platform, sulla stazione cislunare, che poi però purtroppo è un problema che è stato, non sappiamo se cancellato o accantonato, pare accantonato e che verrà riconvertito, quindi noi eravamo già partiti a lavorare in maniera fattiva su questo, e quindi noi già meritavamo già prima questo. Naturalmente l'MPH conferma. Il Totonomi, è facile, ci sono due astronauti al momento considerati riservisti all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Io ovviamente auguro tutto il bene a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ma a quanto pare le missioni dei primi italiani sulla Luna non avverranno, difficilmente avverranno prima del 2030, quindi probabilmente, naturalmente, io spero che anche loro possano far parte della partita, ma è chiaro che i nostri due giovani Andrea Comellini e Andrea Patassa sono quelli maggiormente favoriti come italiani, perché sono quelli che hanno, diciamo,
0: dell'età giusta,
1: un po' più di futuro, esatto, diciamo così. Non è bello da dire per Samantha e Luca, peraltro anche Walter, perché non è detto che anche Walter possa parteciparvi, chi lo sa. Però, diciamo, ecco, come dicevamo prima, come età sicuramente loro sono quelli un po' più favoriti, ecco, diciamo così. Però è un Totonomi che sto facendo anch'io.
0: vedremo, ci stiamo tutti un po' divertendo, ci saranno maggiori dettagli in futuro. Ti ringrazio, Antonio, come sempre, per la tua disponibilità, per essere stato con noi, e un buon weekend. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto, siamo appena all'inizio di questa puntata, quindi rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontare.

0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Io sono Francesco Massardo, siamo già nel cuore, insomma, di questa edizione del BEX. Tra poco nuove voci dall'appuntamento dedicato alla Space Economy che seguiamo da vicino. Ci ripariamo a sentirle anche con la musica. A parte Lola Young, questa è From Down Here.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050 per seguire il BEX di Rimini, Beyond Exploration Expo. Abbiamo già dato alcune notizie insomma rilevanti che sono emerse da questo evento dedicato alla space economy e non solo, ma è tempo di sentire, come dire, anche i protagonisti in tal senso, visto che è un evento che abbiamo seguito anche nel suo evolversi. In collegamento con noi Alessandra Stolfi, Global Exhibition Director della divisione Green and Technology di Italian Exhibition Group, tra le coordinatrici appunto dell'organizzazione di questo evento. Intanto grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ecco, insomma, l'obiettivo ambizioso che ci aveva già raccontato peraltro in passato su queste frequenze era di trovare un punto di convergenza tra la space economy e le cosiddette industrie terrestri, quelle che magari solo apparentemente credono di essere tagliate fuori dal contesto e poi si scopre che non lo sono affatto. Quindi insomma, a caldo le chiedo subito questo: è un intento che certo era ambizioso, lo ritiene riuscito nei numeri ma soprattutto nella qualità, diciamo, di quanto è emerso?
1: Beh, allora, noi ci riteniamo soddisfatti di questa prima edizione, perché come tutte le prime, la posa della prima pietra è importante. Diciamo che il padiglione si presentava anche molto emozionante, tutto oscurato, anche con effetti particolarmente esperienziali, che era un po' quello che volevamo restituire. Abbiamo diciamo registrato questa presenza, questa partecipazione di un pubblico di operatori appunto dell'industria non spaziale, che era anche questo l'obiettivo che l'esposizione si era proposta. Quindi complessivamente i 147 brand che abbiamo avuto della tecnologia, insomma dei quattro filoni della space economy, un grande interesse anche sulla parte satellitare, quindi downstream, con approfondimenti, perché abbiamo avuto oltre 93 tra tavoli tematici, talk, conferenze, conferenze sulla finanza, pubbliche piccole e medie imprese e soprattutto tante start-up. E anche tanti giovani che poi erano un po' i protagonisti di quello che volevamo ottenere, soprattutto nell'ultima giornata, con una partecipazione insieme ad ASI dell'Hackathon, che metteva un po' in scena le esigenze anche del mondo dell'università e del mondo dell'industria. Quindi, se devo dire un voto, insomma, da 1 a 10, secondo me possiamo dire un bel 8, ecco.
0: Insomma, è come dire, per una prima volta sembra già comunque un evento, ecco, che in qualche modo ha tutte le carte in regola, credo, per consolidarsi. E partirei insomma anche da qui. È una prima volta perché si parla molto di più di un tempo di space economy, e non lo si fa solo perché stiamo tornando sulla Luna, perché vogliamo andare su Marte. Lo si fa perché insomma la rivoluzione tecnologica permette oggi anche, diciamo, alle piccole e medie imprese, comunque a realtà che un tempo non se lo potevano permettere, di pensare alla space economy in termini di protagonismo. È passato questo messaggio, che credo fosse insomma quello poi un po' base dal quale partire?
1: Io credo di sì, perché lo spazio è in rapidissima trasformazione, quindi noi lo abbiamo visto in queste giornate, proprio un crocevia di interessi economici, scientifici, geopolitici, industriali. Quindi c'è veramente bisogno di avere sempre più luoghi che mettano in dialogo cioè la multidisciplinarità, quindi per sostenere questa forte crescita che sarà della space economy è necessario appunto avere tante industrie che ricercano soluzioni di sostenibilità e quindi e di fattibilità su questo tema, che sarà sempre più concreto. Quindi per noi è stato veramente importante vedere come ci sono già tanti prodotti, tanti servizi, tante soluzioni che vengono prodotte sulla Terra e che possono essere date nello spazio, quindi, ma anche come lo spazio effettivamente sia sempre un grande laboratorio di ricerca e di innovazione. Quindi, al mio modo di vedere, siamo riusciti un po' nell'intento e l'aspettativa che avevamo creato è stata raggiunta. Poi, come ripeto, noi siamo anche umili, cioè siamo esperti di fiere, sappiamo che per costruire un grande castello bisogna comunque avere un po' di tempo davanti, quindi sarà importante dare un'identità ulteriore a questa manifestazione, ma continuare a lavorare sempre di più anche sull'internazionalità, che già quest'anno aveva, come dire, noi avevamo oltre 35 buyer provenienti da 16 paesi, e l'internazionalità sarà sicuramente un altro di quei pilastri che perseguiremo nelle prossime edizioni.
0: E beh, insomma, è un intento chiave, sicuramente quello di aprirsi al mondo. In realtà non sono mancati momenti di grande, come dire, in cui si è ritagliato spazio anche lo scenario internazionale. Le chiedo, insomma, in conclusione, le notizie praticamente vi hanno accompagnato, ecco, nel corso di questa edizione. È arrivata la notizia che l'Italia avrà due astronauti che andranno sulla Luna. Era una notizia, come dire, che qualcuno aveva in qualche modo ipotizzato, ma che è arrivata praticamente proprio in corrispondenza di questo evento. Sente, come dire, che si sta creando anche un entusiasmo buono, positivo, tra virgolette, tra i curiosi. È chiaro che questo è un evento dedicato agli esperti del settore, però l'interesse, per così dire, dell'opinione pubblica è sempre una leva importante per crescere.
1: Beh, assolutamente. Poi l'Italia sappiamo che ha una grande tradizione, no, in termini di voli, insomma, No, abbiamo un'aeronautica militare, certo, comunque, di missioni, e quindi abbiamo dato i natali ad importanti astronauti. Quindi credo che questo sia qualcosa che va a rafforzare un grande impegno, un grande lavoro del nostro paese, che comunque è il terzo contributore in Europa, e credo, insomma, che questa curiosità, diciamo, che non è solo una curiosità dei giovani o forse dei sogni, possa diventare veramente un settore industriale di grande forza anche per la space flight, commercial space flight, quindi tutta quella parte nuova che si aprirà rispetto alla possibilità, insomma, di tante più imprese che dovranno operare nello spazio, perché come mi piace dire, nello spazio ci si andrà per rimanerci un po' più a lungo, quindi bisognerà avere trasporti, bisognerà avere cibo, bisognerà avere tutto quello che, insomma, in qualche modo serve in un ambiente così critico, che ci mette, insomma, a dura prova. Quindi tutto quello che funziona nello spazio generalmente nella Terra funziona ancora meglio. Quindi direi che sono state giornate di dialogo. A me è piaciuto molto anche quello che si è sviluppato tra università, tra giovani, tra industrie, e il mondo civile e il mondo militare, perché comunque sono mondi che sempre più dialogano, la marina militare, l'aeronautica, ma anche, insomma, ripeto, tutte le associazioni, dalla Confindustria Moda, la Confindustria, diciamo, ma anche per esempio la Confagricoltura, l'Enea, con il cibo nello spazio. Cioè abbiamo un po' spaziato, perdonatemi il termine, in tutte quelle che possono essere delle applicazioni anche molto vicine a noi, anche se ci sembrano lontane, ma in realtà noi tutti i giorni usiamo lo spazio per abitare la Terra molto, molto meglio di quanto facciamo.
0: E allora le faccio un'ultima domanda, ma mi può rispondere con un sì, un no o un sono troppo stanca in questo momento per pensarci? State già lavorando alla prossima edizione di BEX?
1: Ma allora, noi in realtà non ci fermiamo mai, proprio il nostro gruppo, il nostro modo di lavorare è proprio questo, che mentre viviamo l'evento stiamo già pensando a cosa migliorare, a cosa fare l'anno successivo. Quindi siamo stanchi, ma siamo sempre carichi, perché il nostro lavoro ci piace. Oltretutto questo è un settore veramente stimolante, e quindi sì, la risposta è sì, naturalmente.
0: E allora, insomma, vi facciamo un in bocca al lupo e vi seguiremo. Ringrazio molto Alessandra Stolfi per essere stata con noi quest'oggi, averci parlato di questa edizione di BEX, che comunque continuiamo a seguire anche nelle prossime interviste, quindi, insomma, rimanete con noi. Noi ripartiamo nel frattempo dalla musica, da Ed Sheeran, questa è Bloodstream.

0: in. Dust or scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted, tell me when it kicks in. Dust or scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: E allora eccoci, proseguiamo il nostro racconto del Bex Beyond Exploration Expo a Rimini, ovviamente un appuntamento certo italiano che però guardava anche all'Europa più in generale. Non sono mancati, dicevamo, anche momenti importanti, perché c'erano astronauti presenti, perché è arrivata la notizia che l'Italia avrà due astronauti sulla Luna, diciamo così, a stretto giro, e ci fa estremamente piacere commentare proprio con l'ESA, ecco, alcune di queste notizie e di questo evento. È con noi in collegamento Tommaso Ghidini, capo dipartimento di meccanica dell'ESA. Grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Grazie a voi, con grande piacere.
1: Insomma, parto proprio dal BEX per dire che è davvero un'occasione per fare sistema. È un termine forse un po' abusato, però da un lato ci sono, come dire, le istituzioni, la componente più politica, dall'altro c'è quella scientifica e della ricerca, e poi c'è il tessuto economico che soprattutto in Italia, come dire, spesso parte dal basso. Mettere tutte queste persone insieme all'interno di un unico evento credo sia un'occasione per crescere un po' tutti. È un po' questa la morale, tra virgolette, di questi ultimi giorni.
2: Allora, per noi questi sono momenti importantissimi, direi cruciali, perché proprio come ha detto lei, tutti gli attori si incontrano e lo fanno scambiando informazioni, scambiando, anche facendo una rete personale di contatti, di conoscenza su temi che per noi in questo momento sono centrali. Lo spazio sta cambiando radicalmente, non dobbiamo più pensare allo spazio soltanto come esplorazione, lo spazio è territorio, lo spazio è una dimensione della nostra vita, e quindi è utilissimo avere scambi di questo tipo, soprattutto non isolati, cioè soprattutto attori e protagonisti che non siano soltanto del mondo spazio. Questo secondo me è un aspetto molto importante, cioè protagonisti e attori che vengano da mondi paralleli, ad esempio l'automotive, il digital. Ormai lo spazio non lavora in isolamento, deve lavorare insieme ad altri ambienti industriali. In questo modo lo spazio sarà sempre più competitivo. Vedo sempre più opportunità, lo spazio sta diventando anche in termini di volumi di produzione sempre più ampio. Prima eravamo abituati all'idea di un satellite che veniva costruito come uno yacht, quindi grande tecnologia, qualità altissima, ma uno per esempio in 5-6 anni, mentre invece adesso stiamo andando sempre di più verso le larghe produzioni, le grandi produzioni industriali. Quindi è bene che il nostro mondo parli con il mondo dell'automotive, con il mondo dell'aviazione, quindi con mondi che sono già abituati a quel linguaggio e dai quali possiamo imparare molto. Allo stesso modo lo spazio può portare a loro aumento della loro competitività. Voglio dire, lo spazio sta in un ambiente estremo, in un ambiente molto ostile, tutte le tecnologie che produciamo sulla Terra. Quindi se io riesco a qualificare una tecnologia per lo spazio, vuol dire che quella tecnologia l'ho portata ad un livello ancora più alto, certo, di quello al quale era abituata ad operare. E quindi la posso poi su mercati terrestri molto più ampi, penso ai trasporti, penso al medico, all'ambiente medico, dove tecnologie che prima erano sulla Terra portate e migliorate per lo spazio rimangono ancora più competitive.
1: Ecco, peraltro, insomma, mentre era in corso questo evento, questi panel, è arrivata appunto la notizia che l'Italia avrà due astronauti. Per carità, lei probabilmente in qualche modo se lo aspettava, però questo mostra anche, credo, una cosa che si ricollega a quello che stava dicendo. Gli astronauti sono, come dire, la punta dell'iceberg, sono il nostro orgoglio. Dietro c'è un'Italia che lavora, diciamo, per i moduli lunari e di lì in giù, con tutta una catena in cui in qualche modo anche le start-up, le piccole e medie imprese possono partecipare, insomma, fare gruppo, tra virgolette, poi ci porta questi riconoscimenti da parte della NASA.
2: Io le dico, da membro dell'Agenzia Spaziale Europea, sono anche estremamente orgoglioso di esserne membro italiano, perché l'industria italiana da sempre si è distinta per qualità, si è distinta per visione, per capacità. Penso all'accesso allo spazio, abbiamo un'industria molto forte nella realizzazione di razzi, e penso, come ha detto lei, alla parte dell'esplorazione spaziale umana, dove l'Italia davvero ha un ruolo nel mondo. E questo per me è un grande orgoglio. E come ha detto Giustino Astronauti, altro grande orgoglio, gli astronauti italiani, io li conosco tutti gli astronauti, con quelli italiani c'è un affetto particolare perché condividiamo anche la cultura, condividiamo alcuni percorsi. Io sono tenente colonnello della riserva selezionata e con alcuni di loro condivido anche questa dimensione. Bene, certo. Loro, come ha detto giustamente, sono l'orgoglio, sono la parte molto visibile, la parte che ci ispira, che ci fa estremamente concrete, estremamente capaci, estremamente competenti. Dietro loro, o meglio insieme a loro, c'è anche tutta una grande dimensione di competenze. L'Accademia, noi abbiamo delle università, penso ai Politecnici, penso alla parte tecnica delle nostre competenze importantissime. Poi c'è una filiera industriale estremamente capace. La metà della stazione spaziale internazionale è fatta da aziende italiane, il 50%, quindi molto capaci. E adesso c'è un'opportunità unica, quella del tornare sulla Luna, questa volta per rimanerci. Questo aprirà possibilità enormi e estremamente, anche se vuole, affascinanti per l'industria italiana di potersi confrontare con un nuovo capitolo della nostra dimensione umana, quella del vivere altrove. Certo. Pensi a cosa significherà avere potenza elettrica per gestire una permanenza stabile, avere tecnologie per permettere agli astronauti di vivere in sicurezza sulla Luna, riciclare, utilizzare le risorse in situ, supporto robotico, veicoli diciamo autonomi di movimentazione, certo, a terra, robot che collaborano tra loro ma anche che collaborano tra gli astronauti, intelligenza artificiale. Cioè si sta aprendo un mondo di tecnologie sulle quali l'Italia ha voce e con le quali l'Italia si potrà confrontare e potrà crescere. Penso alla missione Moonlight, dove avremo il primo sistema di telecomunicazioni e di navigazione sulla Luna, e anche quello, pensi che cosa significa, che cosa significa da un punto di vista proprio, certo, esplorativo. Avremo WhatsApp sulla Luna, è una cosa straordinaria. Pensi quanto ci incoraggerà, ci spronerà a fare meglio una missione così visionaria e allo stesso tempo così concreta.
1: Eh sì, è assolutamente così, insomma è un entusiasmo che poi in queste occasioni diventa veramente contagioso. Dietro c'è un lavoro, come dire, di raccordo straordinario a livello europeo, ecco, in questo caso, perché per carità ci sono i competitor, ci sono i partner, ma l'Europa se la cava benissimo e l'Italia all'interno dell'Europa gioca un ruolo importante. Ringrazio molto davvero Tommaso Ghidini per essere stato con noi, averci raccontato le sue sensazioni sul BEX e sulle ultime news. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, siamo al termine della prima ora di trasmissione, ma ce n'è un'altra in arrivo tra pochissimo. L'invito è rimanere con noi qui su Cosmo 2050.
3: Giornale radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 58 minuti.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
1: Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento che ci porta alla scoperta delle principali novità scientifiche e tecnologiche. Se ovviamente vi siete persi la prima parte della puntata, non dovete disperare, perché Avete diversi modi per andare a recuperare le nostre puntate. Andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi e potete riascoltarci come, dove e quando volete. Andate anche sul sito cosmo2050.com e lì nella sezione podcast potete appunto riascoltare tutte le nostre puntate. Io saluto nuovamente Giorgio Berselli in regia e tra poco noi ripartiamo con un po' di rassegna stampa su un paio di news che potreste esservi persi e che sui temi a noi cari invece sono assolutamente imperdibili. E allora nel frattempo ancora la musica, ripartiamo dai Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. E allora ripartiamo con una notizia importante che riguarda anche l'intelligenza artificiale, ma in realtà rimaniamo pure su temi fortemente spaziali, perché c'è un nuovo modello di intelligenza artificiale che si lega al tema spaziale, perché permetterà di arrivare meglio, diciamo così, di studiare meglio e di arrivare meglio sulla Luna. È una notizia insomma che è stata rilanciata da diversi media, ecco, nel corso dell'ultima settimana. Che cosa è accaduto? La NASA e IBM hanno sviluppato Lunar Foundation Model. È un modello di intelligenza artificiale vero e proprio che è open source, peraltro, ed è progettato per esplorare la Luna. Notizia che arriva dopo il successo della missione Artemis 2 che in primavera, come sapete, ha completato il suo storico sorvolo lunare. Il 6 aprile scorso, infatti, gli astronauti dell'equipaggio si sono spinti, come sapete, più lontano dalla Terra di qualsiasi altro essere umano prima di loro, ma poi a fianco agli umani c'è anche l'intelligenza artificiale, e la collaborazione tra NASA e IBM va proprio in questa direzione in qualche modo. Che cosa è accaduto? Questo modello AI è stato rilasciato in settimana ed è scaricabile da Hugging Face. Come modello base può svolgere diverse funzioni, identifica le aree della superficie lunare in cui potrebbe essere presente del ghiaccio, questa è un po' la sua specialità. Le due organizzazioni autrici del progetto hanno condotto un test confrontando le previsioni del modello con una mappa vera e propria scientifica che include dati topografici, termici e altri dati ambientali. Poi hanno messo a confronto questo con il modello Swin V2B, un sistema addestrato da Microsoft per l'elaborazione di immagini che viene spesso utilizzato come riferimento per molte attività di analisi di foto. Ebbene, prova superata, riducendo gli errori del 23% rispetto proprio a quest'ultimo. Messa alla prova anche la capacità di identificare e classificare i crateri. In questo caso la nostra AI ha superato Swin V2B del 19% con la metà dei dati di addestramento. È un altro motivo per cui la NASA e IBM non hanno nascosto il proprio entusiasmo è l'inclusione nel progetto di un dataset open source unico nel suo genere, che altri ricercatori dunque potranno utilizzare per costruire modelli futuri. È insomma un'ottima notizia che ci permette di andare con ancor più entusiasmo su un'altra notizia che riguarda invece Marte. È una notizia che peraltro ci dà una conferma di una teoria ormai da tempo diffusa, cioè che Marte abbia ospitato, ecco, in passato la vita. La storia di Marte sta diventando sempre più complessa grazie anche alle informazioni raccolte in particolare dal rover Perseverance della NASA. Un nuovo studio scientifico pubblicato in settimana al centro di approfondimenti ha individuato nelle rocce del celebre cratere Jezero le tracce di almeno tre differenti episodi di interazione con l'acqua, risultati che suggeriscono che una parte importante del territorio marziano sia stata modificata nel tempo da acque sotterranee, da possibili acque lacustri fino a fluidi idrotermali. Ricerca che riguarda soprattutto la Margin Unit, è una formazione geologica ricca di olivina e carbonati che si estende lungo il margine interno del cratere. L'area era già considerata particolarmente interessante perché le osservazioni effettuate dall'orbita suggerivano un possibile collegamento con l'antica linea di costa di un lago. Le analisi realizzate direttamente sulla superficie ora permettono di ricostruire una storia ancora più articolata nella quale rocce originariamente formate da processi geologici differenti sono state successivamente trasformate dal contatto con diversi fluidi. La scoperta offre nuovi elementi per comprendere la possibile abitabilità di Marte nel passato. La presenza di acqua liquida, minerali formati attraverso reazioni acquose e condizioni geologiche differenti rappresenta un insieme di indizi rilevanti per la ricerca astrobiologica. Non costituisce però una prova dell'esistenza di organismi marziani. Identificare ambienti potenzialmente favorevoli alla vita e dimostrare
che la vita sia effettivamente comparsa sono evidentemente due obiettivi scientifici differenti. Ad ogni modo, insomma, vale la pena citarlo, questo studio. La ricerca è stata coordinata da Candice Bedford della Purdue University degli Stati Uniti, con la partecipazione di un gruppo internazionale di studiosi coinvolti nell'analisi dei dati della missione Mars 2020, e i ricercatori hanno utilizzato i dati dello strumento SuperCam installato a bordo appunto di Perseverance per studiare composizione, struttura e caratteristiche delle rocce osservate durante l'esplorazione. Noi tra poco cambiamo argomento, rimaniamo in tema spaziale, andiamo su un tema che fa sempre discutere, quello del possibile uso delle tecnologie militari nello spazio. È un tema che avrete sentito, è tornato prepotentemente d'attualità con alcune dichiarazioni è arrivate da Washington nel corso di questo mese, e vale la pena, come dire, approfondirlo e tornare con più dovizia di particolari, su questo argomento che riguarda lo spazio, riguarda i temi scientifici, ma riguarda in qualche modo anche quelli politici, mai queste due materie sono state particolarmente sconnesse tra loro. Ripartiamo nel frattempo anche dalla musica, che non manca mai nel corso delle nostre puntate qui su Cosmo 2050, come in tutti i nostri programmi. E allora Mike Shinoda, questa è Already Over, e poi rientriamo in diretta.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050. C'è un argomento, insomma, che fa parlare di sé da un paio di settimane a questa parte, ma in realtà in senso, come dire, più ampio, fa parlare di sé da decenni. Lo spazio diventerà il teatro di scontro delle nuove guerre in futuro, ovviamente. Come dire, a noi bastano e avanzano, direi, le guerre che combattiamo attualmente in terra, ma la notizia nasce dal fatto che gli Stati Uniti, di fatto per la prima volta in realtà, hanno confermato di avere armi in orbita terrestre destinate al controllo dello spazio e alla difesa delle proprie forze da azioni ostili, al momento non meglio precisate. Insomma, è una dichiarazione della US Space Force che ha scatenato ovviamente anche sicuramente le news di tutto il mondo e forse anche un po' di reazione, un po' di disappunto dai competitors, diciamo così, soprattutto Cina e Russia. Per cercare di fare il punto della situazione, in collegamento con noi abbiamo Stefano Cavina, autore, scrittore e storico dell'astronautica, che peraltro, insomma, sul tema ha già scritto, ecco, in passato, cito con piacere i suoi testi, le sue opere, Guerre spaziali del 2023, Ombre tra le stelle del 2025, e soprattutto, insomma, il primo, già dal titolo credo ci permetta di entrare in medias res. Stefano, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, le guerre spaziali non sono solo un tema di fantascienza, questo in qualche modo lo sappiamo, c'è la volontà di dominio che ormai non si può più contenere solo all'interno del nostro pianeta. Comunque sia, una dichiarazione del genere, forse arrivata anche in un momento in cui, tra virgolette, si cerca una fase di distensione su altri fronti da parte della US Space Force, non può che fare notizia. Quanto dobbiamo essere, come dire, allarmati, o quanto, tra virgolette, questa notizia non ci dovrebbe sorprendere?
1: Beh, allarmati no, direi di no. Più che altro è che la notizia è proprio il fatto che il punto interessante, appunto, è che per la prima volta una grande nazione, una potenza, ammette pubblicamente di avere dei sistemi di controllo spaziale già presenti in orbita. E questo non è che viene detto o scoperto da un giornale, una rivista, un'inchiesta. Sono proprio il segretario dell'Air Force che lo ha dichiarato, e il giorno successivo ha aggiunto altre informazioni il generale Douglas Chase, che è proprio il capo della Space Force. E quindi oggi, diciamo, ufficialmente gli americani ci dicono: guardate, ho delle armi nello spazio. Naturalmente con questo non è che proprio si vuole indicare che ci siano delle armi di offesa o di la dichiarazione è molto generica. Non dobbiamo però meravigliarci, perché le armi nello spazio, ovviamente, come appunto ho scritto nei miei libri in Guerre spaziali, non nascono oggi. Se noi facciamo un salto indietro nel tempo, nel 1975 la stazione sovietica Almaz che aveva addirittura un cannone automatico da 23 mm, un cannone che venne poi provato nello spazio dopo la partenza dell'equipaggio, però allora tutto era segreto. Certo, va anche ricordato che dal 1967 esiste un trattato per lo spazio esterno firmato da tutte le nazioni, da buona parte delle nazioni, che vieta armi nucleari o armi di distruzione di massa in orbita nello spazio, però ahimè non vieta attività militari nello spazio, e quindi questo lascia questo margine aperto dove le grandi potenze si sono infilate. Ma ripeto, il punto interessante è perché oggi si decide di dirlo pubblicamente, mentre una volta questo era tutto segreto, ecco.
0: Che idea ti sei fatto di questo? Perché insomma, è proprio un ribaltamento dell'ottica con cui si guarda a questo. Quante volte, insomma, chiunque abbia guardato un film, ecco, per non spingersi magari troppo sui documentari che comunque esistono, si è ipotizzato, a volte esagerando, di guerre che potessero e di armi che potessero colpirci dall'alto. Qua invece sembra, come dire, uno sbandieramento di una potenza, di una supremazia tecnologica, tu credi, oppure cosa può esserci dietro?
1: Ma dunque, innanzitutto noi non sappiamo esattamente quali siano questi sistemi di cui parlano gli Stati Uniti, molti dettagli ovviamente rimangono classificati. È importante non immaginare, come ho detto prima, necessariamente cannoni o missili, perché lo space control può comprendere capacità differenti, anche non cinetiche. E infatti, se noi osserviamo i satelliti, ogni satellite può essere un satellite a uso civile oppure anche a uso militare, può avere questo dual use. Non solo questi satelliti, per esempio, ci sono satelliti anche di agenzie private che viaggiano nello spazio, si muovono. Per citare, nel maggio del 2026 5 satelliti militari russi hanno fatto delle manovre molto strane, perché ovviamente poi si spiano, si osservano l'uno con l'altro le grandi potenze, fino a che uno di questi satelliti si è avvicinato a un satellite commerciale radar, quindi può vedere l'immagine anche attraverso le nubi della Terra, finlandese, che era stato lanciato da SpaceX nel 24. Ma guarda caso, questo satellite poi si è venuto a sapere che le immagini satellitari sono poi utilizzate dalle forze ucraine per la propria situazione militare. Quindi questi movimenti vengono fatti, ci sono, uno spia l'altro, l'altro si avvicina, è quasi una intimidazione. Però sappiamo benissimo che potrebbero, per esempio, accecare questi satelliti con dei fasci laser, oppure lanciare delle radiazioni elettromagnetiche e quindi disturbare le trasmissioni. Quindi nello spazio da sempre, quindi da quando si è entrato nello spazio nel 1957, c'è questa, diciamo, guerra fredda, ma non tanto fredda, ecco, c'è,
0: riscaldabile, c'è, diciamo.
1: Sì, c'è sempre questo movimento e nessuno è mai sicuro. Questo un po'
0: La ritieni, Stefano, no, come dire, no, chiaro, è anche una consapevolezza, però in qualche modo, che, come dire, è inutile negare. La ritieni un po', tra virgolette, se mai c'è stata, la pietra tombale sull'aspirazione di uno spazio come modello per un tipo di collaborazione, di cooperazione diverso da quanto succede in Terra? Per carità, esiste la Stazione Spaziale Internazionale, esistono le missioni congiunte, lo spazio sotto tanti aspetti è ancora qualcosa di straordinario, però ecco, l'esibizione dei muscoli fatta anche alla Trump, quindi diciamo a telecamere accese, credi che sia comunque appunto una sorta di pietra tombale su possibili cooperazioni almeno limitate allo spazio?
1: Ma purtroppo l'andamento che sta prendendo lo spazio adesso, da un mio punto di vista, dalla mia esperienza, diciamo, personale come storico o conoscitore approfondito della storia, è cambiata molto. Per me è stata una grandissima delusione quando agli inizi io iniziai a fare questa ricerca storica, di cui i miei libri che ho pubblicato, poi mi sono accorto che in realtà nello spazio sì, ci si andava per esplorarlo, ma soprattutto ci si andava, non dico per fare la guerra, ma per trovare una posizione predominante,
0: sì, per avere un vantaggio,
1: certo. E per avere un vantaggio. Questo vantaggio adesso si sta allargando, è una dichiarazione di pochi giorni fa, sempre degli Stati Uniti, dove loro hanno dichiarato che lo spazio strategico arriva fino all'orbita lunare e cislunare. Quindi, come già avevo diciamo previsto io,
0: sì,
1: scritto,
0: ipotizzato, sì.
1: Ipotizzato, lo hanno dichiarato, ma era evidente, se i miei satelliti, cioè in caso di uno strike che mai succeda, una cosa di questo genere, però un attacco da parte di una superpotenza verso un'altra o un qualsiasi paese vicino importante, o verso l'Europa, o verso, che so, l'Australia, la prima cosa che dovrebbero fare è mettere in silenzio tutti i satelliti che sono in orbita. Quindi la prima cosa che faranno è l'accecamento di quello. È chiaro che io a questo punto tendo ad allontanare i miei sistemi strategici dall'orbita, meglio se arrivo intorno alla Luna, meglio ancora se scendo sulla Luna e faccio una base là. Quindi il confine fra civile militare e commerciale si è assottigliato moltissimo. Infatti non dobbiamo perdere di vista il fatto che adesso, grazie appunto, come detto altre volte, alla democratizzazione dello spazio, cioè i Falcon di SpaceX, che sono tra virgolette a buon prezzo e disponibili, hanno permesso e permettono l'accesso allo spazio a moltissime altre nazioni e anche a privati che possono mandare satelliti commerciali, le cui immagini possono essere vendute a chiunque.
0: Certo.
1: Cioè, voglio dire, adesso il Grande Fratello si è spostato nello spazio, prima era sulla Terra con le grandi antenne, ricordiamoci di Echelon per esempio, dello scandalo, si è spostato nello spazio e nessuno più è può restare coperto, ecco.
0: Certo.
1: Quindi molte volte si sente, no? Cioè, tutti sanno cosa fanno fra di loro. Noi che siamo qui, voglio dire, ne sappiamo molto molto di meno. Quello che penso sempre io, visto che adesso si è intromessa prepotentemente l'intelligenza artificiale, io mi auspico sempre che ciò che fa l'intelligenza artificiale sia filtrata da un essere umano, perché
0: sì, che non si vada col pilota automatico, diciamo, che peraltro è stato un tema, come dire, ampiamente dibattuto nelle ultime settimane, non è assolutamente slegato dal contesto di cui parlavamo adesso, e insomma è un racconto in divenire, però era giusto fare un po' il punto della situazione. Di questo ringrazio tantissimo Stefano Cavina, che è stato con noi anche quest'oggi per questa nostra puntata. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, abbiamo ancora altri temi di cui parlare, torniamo a parlare tra poco di tecnologia e poi ci dedichiamo anche alla divulgazione vera e propria con il racconto della Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Stunning new details are emerging.
8: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua pronti a ripartire e andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Cosa resta da dirci all'interno di questa puntata? Beh, tra poco facciamo un salto nel mondo della tecnologia, però un tipo di tecnologia che ci aiuta davvero a volare con la fantasia, perché i materiali, non parliamo di un nuovo materiale, ma possono essere modificati nella propria struttura, andando attraverso appunto l'innovazione a modificarne alcune caratteristiche. Sarà il caso di uno studio peraltro italiano di cui vi parliamo tra pochissimo. Nel finale poi parleremo della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, un appuntamento che ormai da diversi anni fa sì che le università di tutta Italia, di tutta Europa, i musei di tutto il paese aprano le porte anche durante la notte, quando normalmente sono chiuse, alla cittadinanza, con tutta una serie di eventi divulgativi che sono sempre, insomma, una grande e straordinaria occasione. Usciamo adesso per rientrare con i Coldplay, The Hardest Part, e poi siamo di nuovo insieme.

0: Entra in questa puntata anche per parlare in realtà di un materiale antichissimo, almeno nelle costruzioni, però la tecnologia ha anche la capacità di modellare, ecco, anche le cose più antiche. C'è un nuovo metodo che è stato sviluppato dal nostro Istituto Italiano di Tecnologia che rende, pensate, il legno temporaneamente flessibile, permettendo dunque di modellarlo, e questo potrebbe diventare un'alternativa, peraltro sostenibile, ai processi attualmente in uso, che risultano quantomeno più inquinanti, certamente a più alto dispendio energetico. Insomma, davvero una frontiera che potrebbe essere aperta. Il fatto che arrivi, insomma, dal nostro Istituto Italiano di Tecnologia ci rende ancor più orgogliosi. In collegamento con noi abbiamo Atanassia Atanasio, coordinatrice della ricerca per l'IT e della relativa flagship tecnologie per la sostenibilità. Intanto grazie per essere con noi, trovata.
1: Grazie a voi, sono molto contenta di essere con voi.
0: Grazie, noi ti ringraziamo perché insomma il tema è veramente interessante, come dire, l'idea di rendere un materiale che, per carità, nei limiti è flessibile, che però dopo un po' si spezza, questo lo sanno anche i bambini, ecco, quando parliamo del legno, poter cambiare questo significa davvero fare qualcosa ai limiti quasi della fantascienza. Come si è arrivati a questo nuovo metodo, da quale unità di ricerca parte e soprattutto su cosa si basa?
1: Allora, questa ricerca si è fatta dentro l'Istituto Italiano di Tecnologia, dentro il mio gruppo che si chiama Smart Materials, materiali intelligenti, e per noi sempre di più i materiali intelligenti sono i materiali naturali che li possiamo cambiare un po' le proprietà, perché la sostenibilità è la prima cosa che stiamo guardando quando facciamo la nostra ricerca. E in questo caso ci sono due cose che sono sostenibili sulla ricerca. Prima il materiale che abbiamo guardato, abbiamo sperimentato, che è il legno. E l'altro è anche i solventi che abbiamo usato, perché in questo caso utilizziamo acqua e un nuovo solvente che è a base di cellulosa, anche questo totalmente green. Allora, tutto il processo si basa su materiali assolutamente sostenibili.
0: Ecco, quando si dice rimane temporaneamente flessibile, poi di fatto che cosa significa? Può essere, come dire, reso con queste caratteristiche per un tempo limitato, che però ci potrebbe permettere di utilizzarlo per lavori, per opere, per manodopere che attualmente non possiamo applicare con il legno?
1: Sì, è assolutamente questo. Quello che succede quando bagni il legno con questo nuovo solvente, questo penetra in tutte le parti del legno, e questo, il legno, da un materiale abbastanza cristallino diventa quasi amorfo come la plastilina. Mentre è bagnato, puoi cambiare la curvatura, puoi dare forme diverse. E poi, quanto si asciuga, rimane la nuova forma, ma il legno è legno, noi abbiamo cambiato proprio le sue proprietà principali.
0: Che peraltro sono, come dire, proprietà, al di là di essere utilissime, ecco, il legno è un materiale che non passa mai di moda, isola benissimo, ecco, dal caldo e dal freddo, è robusto e resistente, però appunto aveva questo limite, tra virgolette, della flessibilità. Il tema della sostenibilità credo sia particolarmente importante, non solo il legno inquina meno già di per sé, ma questa nuova, tra virgolette, tecnologia che verrebbe applicata, ci stavi raccontando, è a sua volta estremamente poco inquinante. Questo si inserisce, credo, in una serie di studi che tengono sempre conto di questo aspetto, anche da un punto di vista economico, è così?
1: Sì, è proprio così. Prima le temperature che stiamo utilizzando, perché un po' di riscaldamento lo stiamo facendo, sono basse, ovviamente molto più basse della temperatura che l'acqua si evapora, no? Stiamo parlando di massimo 90 gradi. E poi l'altra cosa molto interessante è che comunque, anche se i solventi che stiamo utilizzando sono totalmente green, noi li stiamo recuperando. Nel senso, non è che li utilizzi una volta e poi si evaporano e vanno. E abbiamo trovato un modo di recuperare tutto, allora lo possiamo riutilizzare molte volte e non si spreca niente.
0: Insomma, questa è come dire, un'ottima notizia. Ti chiedo soltanto, per concludere, cosa dobbiamo aspettarci adesso? È chiaro che ogni volta che noi abbiamo

0: a che fare con una notizia del genere, la mente pensa subito a un mondo molto diverso già nel giro di pochi anni. Cosa manca da un punto di vista, diciamo, scientifico, e cosa manca secondo te anche da un punto di vista poi eventualmente di una commercializzazione, perché è chiaro che questa è una tecnologia che farebbe davvero il bene del pianeta se tutto va nel verso giusto.
1: Noi stiamo veramente sperando di cambiare tutto, di cambiare anche il modo di pensare, il modo che l'industria sta utilizzando i materiali che attualmente si usano. Questa è una tecnologia che devo dire che può avere tantissime applicazioni, quelle che possiamo immaginare, da giocattoli, interior design, possono essere strumenti musicali, lasciamo la nostra immaginazione a pensare quello che vuole. E la cosa importante è che sembra che una di queste tecnologie, che non ci vogliono 10-15 anni per arrivare sul mercato, perché gli strumenti sono già sul mercato, basta che li aggiustiamo un pochino per questa tecnologia. E questo è il prossimo passo che vogliamo fare, perché abbiamo brevettato e adesso stiamo cercando di capire, di vedere tutte le cose che possiamo fare per arrivare sul mercato prima possibile.
0: C'è un'applicazione in particolare che ritieni sia particolarmente vantaggiosa, o che magari speri, ecco, che possa esserlo anche da un punto di vista proprio della sostenibilità? Ti sei fatta un'idea da questo punto di vista?
1: Io stavo proprio pensando alle nostre case, nel senso, perché puoi fare strutture molto belle che prima erano impossibili di fare anche internamente, ma allo stesso momento, come hai detto tu, è un materiale bellissimo, lo puoi pitturare, puoi fare tutto quello che vuoi, ma
0: Certo.
1: è pure isolante. Allora, a questo punto ti protegge pure dall'esterno e puoi fare un ambiente bello e sostenibile.
0: Eh sì, praticamente su misura. Vi facciamo, insomma, un grande in bocca al lupo, perché davvero è uno studio importante, ma anche i complimenti per quello che avete già raggiunto. Grazie ad Atanasia Atanasiu per essere stata con noi oggi in rappresentanza, insomma, del suo team all'Istituto Italiano di Tecnologia. Noi ripartiamo, prima di andare verso la conclusione, dalla musica e dall'ultimo brano che ascoltiamo insieme oggi, Nickelback con Leave Me Behind.

0: E allora eccoci verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma è davvero l'occasione di partire da un evento, insomma, che ormai torna ogni anno e ci permette sempre di fare un'attività di divulgazione straordinaria, ma che insomma è anche un'occasione per mappare le tantissime iniziative che ci sono in Italia e non solo, in occasione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, costellate veramente di eventi questa apertura, diciamo, di fine settimana. E noi ci vogliamo concentrare in particolare su un evento che c'è stato appunto nella notte tra venerdì e sabato, in occasione di questo evento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, perché insomma lì a Milano c'è stata davvero l'occasione di fare divulgazione scientifica abbracciando anche l'arte, la divulgazione in senso stretto, insomma tanti temi che ci stanno particolarmente a cuore. E in collegamento con noi per raccontarci al meglio il programma di Open Night 2026, Camilla Rossi Lineman, coordinatrice partnership internazionali per il museo. Intanto grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Grazie a voi, ciao a tutte e a tutti.
0: Insomma, sono sempre occasioni importanti perché l'attività di divulgazione, come dire, i musei la fanno ogni giorno. Queste sono occasioni, credo, per avvicinare il pubblico non solo a ciò che il museo ha da raccontare, ma al mestiere del ricercatore, della ricercatrice, che è un mestiere che tende a volte, soprattutto in ambito scientifico, un po' a nascondersi, tra virgolette. Invece è tutto, come dire, estremamente aperto e notti del genere fanno il bene sia di chi svolge il lavoro, sia ovviamente di chi va a vedere che cosa succede. Insomma, intanto le chiedo, insomma, che sensazioni ha e soprattutto quanto è felice comunque di poter organizzare, insomma, ogni anno un evento del genere.
1: Guarda, dici benissimo, perché effettivamente il mondo della ricerca è un mondo molto molto affascinante, è un mondo di cui noi leggiamo sui giornali, ne ascoltiamo in radio, sappiamo qualcosa dai social, ma è a volte molto difficile toccarlo con mano. Per noi al museo è importantissimo proprio mettere in contatto chi la ricerca la fa tutti i giorni e chi la ricerca la vive, perché ovviamente la ricerca è parte di tutte le nostre vite ed è molto aperta anche ad ascoltare, a capire quali sono le nostre esigenze, quindi è proprio un dialogo quello che cerchiamo.
0: Ecco, è come dire un dialogo che peraltro nasce su un progetto comunque europeo, che sottolinea anche in un momento storico in cui il mondo scientifico europeo è in rimonta, diciamo, sotto tanti aspetti, su quello ad esempio americano, che si può agire compatti su questo fronte. In generale, insomma, coordinarsi con altre, tra virgolette, discipline, l'esempio dell'arte forse è quello più calzante, quanto è sfidante? Perché insomma ragioniamo spesso per compartimenti stagni, sappiamo che non è così, al tempo stesso non è facile organizzare una serata, un evento che metta in connessione due mondi apparentemente distanti.
1: Sì, allora diciamo che la ricerca ovviamente spesso è molto approfondita per i temi. Se noi incontriamo un ricercatore, una ricercatrice che si occupa di qualcosa di molto specifico, dal coding all'AI, alla salute, alla ricerca spaziale, spesso si occupa di veramente di come dire di temi assolutamente puntuali e che possono apparirci anche molto piccoli. In realtà ovviamente questi temi si collegano, come ben dicevi, a tantissime discipline diverse, quindi ormai la ricerca anche in Europa, ma anche a livello accademico, va sempre di più nella direzione di essere interdisciplinare, quindi di provare a guardare uno stesso fenomeno, uno stesso problema, una stessa sfida veramente da più punti di vista, con più occhi. Quindi anche questo noi cerchiamo di fare nella notte, nell'open night, diciamo, quello che si trova sono anche appuntamenti che vedono la ricerca scientifica accostarsi alla ricerca artistica, perché quando parliamo di arte ricordiamoci che anche lì parliamo di una forma di ricerca, anche la ricerca sociale, per esempio. Quindi davvero le discipline che tradizionali che vengono a riunirsi, a guardare le cose assieme.
0: Peraltro ci sono alcuni temi che immagino siano ormai talmente diventati d'attualità che non ci si può sottrarre da fare attività di divulgazione, dal tema dell'intelligenza artificiale fino in generale alle frontiere tecnologiche, edizione questa che si è svolta però nell'ambito di 200 volte Volta, che è un titolo, come dire, piuttosto didascalico, esplicativo da questo punto di vista, l'energia, ecco, di cui oggi, anche per ragioni insomma non sempre felicissime, si parla ogni giorno. C'è attenzione riguardo a queste iniziative anche magari da parte dei più giovani, detto che ormai Alessandro Volta non lo conosce di persona più nessuno?
1: Sì, appunto, dici bene, il 2026 è il bicentenario dalla morte di Alessandro Volta, che quindi, come dire, celebriamo con molto piacere. Diventa un po' il simbolo, è diventato anche in questa Open Night un po' il simbolo della curiosità, della ricerca, della possibilità di guardare le cose, di accendere le cose, anche se vuoi, accendere la curiosità, accendere l'attenzione su alcuni temi. Dicevi bene, ci sono dei temi imprescindibili, ovviamente abbiamo toccato il tema della intelligenza artificiale, del coding, di tutto quello che il machine learning significa e porta con sé. Abbiamo toccato il tema dello spazio, della ricerca dello spazio, del perché vogliamo tornare sulla Luna e del come ci stiamo muovendo per farlo, ma anche un po' le tematiche della salute che ci riguardano molto, molto da vicino, ovviamente, e quelle ambientali.
0: Eh sì, beh, chiaramente anche queste sono, come dire, entrate di diritto, direi, nello scenario. Le chiedo veramente in conclusione, visto che questa è una notte speciale, però il museo è tra i più attivi in Italia, insomma, sul fronte divulgativo, è sempre un'occasione anche per ricordare, se avete magari delle campagne, tra virgolette, da lanciare, ma in generale, ecco, quanto sia importante per un museo oggi creare partnership, essere un museo diffuso, tra virgolette, non solo un edificio, ma davvero un luogo dove si fa cultura, dove si fa divulgazione.
1: Allora, ecco, sì, ti ringrazio per aver detto questo, perché il museo è un luogo dove si conserva, ovviamente, innanzitutto, ma dove si fa cultura, questo ci teniamo a dirlo. E la cultura sempre più non è fatta dall'alto, quindi portare all'interno del museo voci diverse, che significa voci della ricerca, ma anche voci delle persone, è fondamentale. Il museo può essere una piazza di discussione, quindi quasi abbiamo, diciamo, abbandonato anche l'idea della divulgazione, e quello che ci piace pensare è un'idea di un coinvolgimento, quell'idea di una attiva partecipazione da parte di tutti coloro che entrano dalla nostra porta o che in qualche modo vengono raggiunti dalle cose che facciamo.
0: Eh sì, beh, questo occorre comunque sempre ripeterlo, perché poi si crea, come dire, una vera e propria community. Oggi vanno di moda queste parole, sono sempre esistite, si chiamano così, e speriamo possano continuare a crescere. Ringrazio molto Camilla Rossi Lineman del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia per essere stata con noi quest'oggi. Andiamo verso la conclusione davvero, quindi mi rimane il tempo di salutare e ringraziare tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Giorgio Perselli sempre qui in regia. Noi ci sentiamo fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. L'augurio di un buon weekend, o come diciamo noi, di un weekend stellare.
2: I fatti mentre accadono. Le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30.

0: 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Bentrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen, Lapo De Carlo e con me c'è Peter Bescapè in regia. Una puntata, quella di oggi, dove andremo ad attraversare un percorso, come dire, magnifico, perché di un tipo di relazione che non è quella fondata di fatto sull'amore o sulla famiglia, ma sull'amicizia. Perché il cinema ha affondato le sue radici proprio sul tema delle persone che si conoscono, si incontrano, su persone che diventano amiche nel corso del film stesso o che lo erano prima. Il tema dell'amicizia è un tema vastissimo, per questo motivo abbiamo dovuto fare una selezione molto accurata di alcuni dei film che si rivolgono più direttamente ad un tipo di relazione del genere, perché insomma, diciamo la verità, l'amore, gli inseguimenti, gli effetti speciali, però diciamo forse poche cose battono la magia di due personaggi che si spalleggiano quando tutto va a rotoli. Quindi oggi faremo un viaggio tra storie che ci hanno fatto ridere e fatto piangere. Ovviamente moltissimi film, la stragrande maggioranza del cinema comprende storie di amicizia ed è evidente, o magari film che comprendono un'amicizia che magari non era prevista all'inizio, di due personaggi che lo diventano amici, altri che invece lo sono, dicevo già. Quindi è chiaro che la scelta non poteva essere così enorme, se no avremmo dovuto prendere non meno di 5.000 film. Faccio un esempio banale, tanto per dire, un film che non abbiamo messo ma che poteva sicuramente essere inserito in questa lista era Una poltrona per due, dove Dan Aykroyd fa una parte di un uomo ricco, benestante, che lavora in borsa, agiato e viziato, con invece un Eddie Murphy che viene dalla strada e sembra praticamente il suo opposto. Ovviamente nel film si allenano per una causa comune e diventano grandi amici. È un esempio, naturalmente, ecco, per farvi capire come il cinema trovi alleanze che diventano poi amicizie. Ma film come Goonies, Will Hunting, tanto per intenderci, dove peraltro i protagonisti sono amici anche nella vita, nel senso che Ben Affleck e Matt Damon sono amici da sempre, hanno fatto tantissimi film, anzi ce n'è uno che è uscito recentemente anche credo su Netflix, molto bello, anche molto sottovalutato, ma davvero ben congegnato. Ad ogni modo, io partirei subito dal cinema francese, perché il cinema francese ha dedicato al tema dell'amicizia davvero un'antologia e ha realizzato alcuni dei film più belli della storia in materia. Per questo motivo oggi io parto da un film che tu conoscete credo tutti, che è Quasi Amici. Quasi Amici è un film di 15 anni fa, del 2011, la storia vera tra l'altro di Philippe, un ricco aristocratico diventato purtroppo tetraplegico, e di Driss, che invece è un ex detenuto senegalese assunto come suo badante e che ovviamente con la sua dirompenza trasformerà all'inizio in modo maldestro e poi in modo sempre più convincente la vita di entrambi. I due protagonisti sono François Cluzet nella parte di Philippe, l'aristocratico, e Omar Sy, che è diventato con questo film un attore di popolarità internazionale. E tra l'altro inizialmente gli sceneggiatori temevano che la storia fosse troppo drammatica. Il film è diventato invece uno dei maggiori incassi della storia del cinema francese nel mondo. Questo punto grazie anche alla capacità che ha avuto Omar Sy di trasformare il suo personaggio in qualcosa che non era prevedibile, e diciamo che la scelta e l'equilibrio anche il contrappeso tra i due personaggi ha reso Quasi Amici un gioiello. Andiamo a sentire proprio una clip del film, sentiamo.
2: Avanti, continua. Ho delle conoscenze al casellario giudiziario, non è Arsenio Lupin, ma ha comunque una fedina penale bella piena il tuo Driss. Ha appena fatto 6 mesi per rapina a mano armata in una gioielleria. Se almeno fosse qualificato, ma sembra che non sappia fare niente. Sta attento, Philippe. Questa gente non ha nessuna pietà.
3: È esattamente questo. Quello che voglio. Nessuna pietà. Spesso mi passa il telefono, sai perché? Perché si dimentica. È vero, non ha una particolare compassione per me. Però è alto, robusto, ha 2 braccia, 2 gambe, un cervello che funziona e è in buona salute. Allora di tutto il resto a questo punto, nel mio stato, come dici tu, da dove viene, che cosa ha fatto, io me ne frego.
2: Bene, fa come vuoi.
3: È solo questo che mi volevi dire?
1: A Andiamo adesso invece ad un altro film. Dicevo, questa è un'antologia, potremmo persino dire una trilogia, ma in realtà i film sono molto di più sul tema degli amici dai film francesi. Il film Le Prénom, cioè Cena tra amici, tra l'altro rifatto anche dal cinema italiano. La storia è questa, geniale. Durante una cena tra amici, anche un familiare, insomma, di lunga data, la rivelazione di un nome scelto da uno di loro per il figlio in arrivo scatena discussioni e dei rancori politici che alla fine divamperanno. Il film, che vede Patrick Bruel, Valérie Benchy, Charles Berling, Guillaume de Tonquedec e anche Judith Etzain, è un adattamento di una commedia teatrale, per l'appunto Le Prénom, ed è un film che ha ottenuto due premi César in Francia e rifatto in Italia con il titolo Il nome del figlio. Il film francese è più bello, decisamente, e ha una prova di attori magistrale. L'idea è geniale, con poco il film va avanti in modo teatrale ed è infatti un film che si può vedere e rivedere anche sotto diverse angolazioni. Andiamo a sentire qui una clip di Cena tra amici.
4: Lo sai, Claude, mi sento molto meglio dopo aver raccontato di Moka. Sono desolato, ma non sono affatto omosessuale.
5: Sei praticamente l'unico a non saperlo, allora.
4: Scusate, avete sentito quello che ho detto? Ce lo puoi dire!
6: Ma se non vuole? Dopotutto è la sua vita.
4: Se lo fossi ve lo direi, non è un'onta, non c'è da nascondersi. Ma siccome non lo sono, io non posso...
5: E dai, Claude, sei sempre stato single. Hai un chihuahua, sei musicista, ti vesti di arancione. Chi è che si veste di arancione? A parte a Guantanamo. Tu fai i clafoutis.
7: Tu bevi kir.
5: Ti fai la manicure. Sei un fan di Freddie Mercury. Freddie Mercury, per la miseria, Claude. E bruci incenso in casa.
4: È carta d'Armenia?
5: Sempre roba profumata.
4: E allora?
5: E allora, se uno non mangia la carne, è vegetariano. Se uno va in moto, è un motociclista. Non è un rimprovero, è un dato di fatto.
4: No, ma siete allucinanti. Non so più cosa dire davanti a tante sciocchezze e banalità. Mi piacciono i ragazzi perché porto delle camicie arancioni? No, ma vi rendete conto di quello che dite? Mi piacciono Visconti e Cary Grant, di questo non avete parlato!
6: Noi non ti giudichiamo!
4: No!
1: Veniamo adesso invece ad un altro film che è del 2017. Non è esattamente il titolo giusto, perché... Quasi Nemici è il film che dovete sapere che quando la distribuzione italiana vede un film che fa successo ed è un film che viene da un paese che non è per forza americano, decidono di dare un titolo che fondamentalmente come dire, ricalchi perfettamente quello che era il grande successo. Quindi, siccome 6 anni prima era uscito un film che si chiama Quasi Amici, hanno deciso che L'Outsider invece si chiami Quasi Nemici. E il film con Daniele Teuil, Camelia Giordana e Yasin Ouisha racconta di un professore universitario particolarmente cinico e anche un po' eccentrico, professore di legge, che viene costretto a preparare per un concorso di eloquenza e quindi di fatto di public speaking, di comunicazione, una studentessa di origine arabe davvero brillante, creando un legame davvero inaspettato. Va detto che il film inizia con lui che sta insegnando e a un certo punto questa ragazza arriva davanti a una classe di 500 persone, quindi un'aula enorme, e lei arriva in leggero ritardo. Lui fa delle battute sbagliate, completamente folli, soprattutto anche una razzista, e questa cosa chiaramente gli si ritorce contro. Poi oltretutto tutti lo riprendono con lo smartphone e lui perde la faccia completamente. Per questo l'unica alternativa che ha è quello di rimettersi in gioco e cercare di aiutare la ragazza dandogli tutto il suo aiuto, e poi tra i due nascerà naturalmente un'amicizia. E allora andiamo ad ascoltare qui Quasi Nemici.
8: L'eloquenza, la retorica, l'arte del ben dire. Per convincere bisogna saper usare la dialettica, una serie di ragionamenti rigorosi volti a ottenere il consenso dell'interlocutore e del pubblico, perché in realtà è solo questo che conta. Convincere, avere ragione. Della verità chi se ne frega. Le è chiaro? Allora partiamo dalle basi. Schopenhauer, un simpatico signore tedesco, vissuto all'inizio del XIX secolo, che scrisse un testo molto divertente intitolato L'arte di ottenere ragione. 38 stratagemmi per riuscire ad avere sempre ragione. Cominciamo. A
7: Ad esempio, se io affermassi che è necessario ripristinare la pena di morte e lei dovesse assolutamente dimostrare che mi sbaglio, cosa direbbe?
9: E che la pena di morte è stata abolita nell'intento di rendere più umana la giustizia nella Repubblica Francese.
7: Così è come parlerebbe un autista di Uber. Signora, signore, avete una stazione radio specifica di vostra scelta che vorreste ascoltare durante il viaggio a vostro piacimento? Questa mania di fare frasi lunghe, complicate, piene di aggettivi insensati. Durante il concorso il tempo è contato. Bisogna essere efficaci, rapidi e naturali. Vuole assolutamente ripristinare la pena di morte? Allora lei è per la morte, mentre io sono per la vita. Fine del dibattito. È lo stratagemma dell'omonimia. Prende una parola a caso nella frase dell'altro e lo attacca con un giudizio morale che non c'entra niente con la questione. Ho sempre adorato le patate. L'adorazione? Quale argomento è più lassista e ingannevole?
9: Ah, bella questa.
7: Sono 38, li esamineremo uno ad uno e studieremo anche Cicerone e Aristotele. È un bel po' di lavoro. Per domattina alle 9. I
1: wanna dream. E adesso, dopo Quasi Nemici, è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone di Carole King e James Taylor. Questa è You've Got a Friend.

0: Veniamo adesso invece a un film che si intitola Piccole bugie tra amici ed è un film magnifico con la storia di un gruppo di amici storici che decide di non rinunciare alle vacanze estive al mare nonostante un loro compagno sia in rianimazione in ospedale dopo un grave incidente. Ovviamente così detta così in questo modo sembra che sia un gruppo di amici cinici, ma c'è un motivo dietro questo. Il film ha un cast spaziale, possiamo dirle, perché Gilles Lelouch, Benoît Magimel, François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, una prova d'attori magnifica, e il regista è proprio Guillaume Canet, film che ha avuto un enorme successo al box office non soltanto francese e attinge anche da molte esperienze reali che visse il regista con il suo gruppo di amici. Andiamo ad ascoltare il trailer del film.
1: Sta bene a casa tua, Jean-Louis?
2: Uno che conosco è venuto in macchina da Parigi per vedermi.
1: Buonasera.
3: Sì, brava. E dove dorme?
1: Tra le sue cosce. Oh. Scusami. Scusa. Ti devo chiedere un consiglio. No, puoi smettere 2 minuti, per favore? Così non ci riesco. Ho rivisto Giulietta.
4: Mi succede una cosa da pazzi. È qualche mese che provo una cosa strana quando ti vedo.
5: Credo di essermi innamorato di te.
6: Ma che cosa stai dicendo? Ti sei rincretinito? Ma che dici? Sono il padrino di tuo figlio. Ma insomma.
7: Manca solo il piccolo Ludo, però.
8: Trasformi tazzata a un piatto incredibile interamente a base di mais. Ecco fatto, promessa mantenuta.
7: Continuava con le sue cazzate.
9: Era strafatto al momento dell'incidente.

0: Da 15 giorni vi vedo fare gli amiconi e sento che vi mentite. Ma cos'è essere amici? È lasciare il vostro amico solo in ospedale per 15 giorni perché le vostre vacanze sono più importanti?
1: Il premio Oscar Marion Cotillard. Dopo The Artist, il premio Oscar Jean Dujardin. Lo straordinario interprete di Quasi Amici, François Cluzet. Piccole bugie tra amici.
2: Da piccole bugie tra amici a grandi bugie tra amici, che è il sequel, il seguito. E qui la trama racconta di come anni dopo le vicende del primo film, la banda di amici si ritrova a sorpresa per il compleanno del loro amico, forse con maggiore carisma, Max, riscoprendo poi anche delle dinamiche, delle fragilità, delle incomprensioni mai risolte. Il film anche qui ha una sceneggiatura che serve proprio da traccia. La sceneggiatura è talmente ben realizzata e ben scritta che i protagonisti, a cui si aggiungono anche Pascal Arbilot e Laurent Lafitte, e insomma riescono a percorrere questa trama con battute perfette, con i tempi giusti. È un film che va sempre molto bene, quindi Grandi bugie tra amici non tradisce il precedente, quindi Piccole bugie tra amici. Va detto che, come vedete, tutto questo nome Amici viene dato soprattutto dai distributori italiani e al di là del titolo che viene assegnato, il film è veramente ben fatto. Adesso andiamo ad ascoltare il trailer di quel film, Grandi bugie tra amici.
3: Io non capisco. Ti dico che non sto bene, che devo stare da solo. E tu inviti un gruppo di amici che non vedo da 3 anni per fare una festa.
4: Mi sei mancato, amico.
5: E allora?
3: Forse è meglio andare via.
5: Ah, beh, perfetto.
3: Vero arriva tra 2 giorni e io, a quanto pare, sono bloccato qui.
4: Volevamo solo farti una sorpresa per il tuo compleanno.
3: Ti ho detto che io non lo voglio festeggiare, questo cazzo di compleanno. Merda! Siamo amici da 20 anni, ma non siamo obbligati a esserlo per sempre.
5: Max, siamo tornate perché non vogliamo vivere senza di te.
3: Sei un fratello maggiore per me e tu sei il nostro fratellone.
6: Vi chiamo e vi mando messaggi da mezz'ora. Sono 4 volte che Mila si sveglia per le vostre grida. Non ne posso più.
3: Max deve riposare, sarò io a prendermi cura di tutto.
4: Non ci dormo qui, non voglio dormire con i bambini.
7: Su, non muoverti.
5: La bambina deve dormire.
3: Credimi, mi farebbe piacere.
8: Palle Mary Poppins.
3: Non ne vuoi più sapere di me.
9: Oh,

0: Per quanto pensano di restare?
1: Beh, una settimana.
0: Cazzo.
2: E con grande bugia tra amici noi chiudiamo il primo blocco dedicato al tema del cinema e l'amicizia. Tra poco invece andremo in altri luoghi, andremo a spaziare su altri film. Rimanete con noi qui con Giornale Radio, Soul Kitchen, speciale film sull'amicizia.
3: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
4: È 1:36. Giornale Radio.
5: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Allora, siamo nella seconda parte di Soul Kitchen, dedicato al cinema e l'amicizia. E in questo caso il film da cui ripartiamo è Sognando Beckham. La storia è quella di una ragazza inglese di origine indiana, diciamo ragazza londinese di origine indiana, che ha una grande passione per il calcio e lei stringe una grandissima amicizia con Jules, che la convince a unirsi alla sua squadra locale, diciamo superando i pregiudizi familiari. È un film che ha avuto un grandissimo successo e che tra l'altro nel 2002, anno d'uscita, ha consacrato la carriera internazionale di Keira Knightley, che tra l'altro durante le riprese aveva solo 16 anni. È un film che tra l'altro ha proiettato nell'Olimpo anche Beckham, che con questo film, insomma, vedete che ha un film tutto per lui, con un titolo dedicato a lui. Chiaro che lui all'epoca, essendo un calciatore che oltre ad essere bravo era anche bello, e quindi naturalmente quello che è accaduto nella sua vita è diventato anche cinematografico, ma qui in questo caso si tratta di un film che racconta di come una passione possa davvero far, in nome di un calciatore o di un cantante o di un attore, insomma, possa anche far congiungere persone, farle unire, raggiungere naturalmente traguardi straordinari, ed è appunto il caso di Sognando Beckham, di cui andiamo ad ascoltare un

0: Mia sorella si sta per sposare e per amore.
1: Come sarebbe?
0: Che non è combinato.
2: Pompi, pompi, pompi, questo si gonfia.
3: Mamma!
2: Finché non ti crescono le tue.
0: Gioco in una squadra femminile. Mia madre vuole che non giochi più.
3: Quale famiglia vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone?
4: Ma tu vuoi uno sbarbatello come tua sorella oppure un vero sick con la barba e il turbante?
3: Non mi sposo più per colpa tua!
0: Mia?
3: Perché?
0: Ti hanno visto.
4: Che amore già con un ragazzo inglese! Innamorata di una ragazza!

0: E veniamo adesso ad un film italiano che è I Laureati, il film del 1995 che vede l'esordio di fatto di Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini, Rocco Pappaleo, Gianmarco Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta. È il film d'esordio di Pieraccioni, campione di incassi a sorpresa di quella stagione. Devo dire la verità, quel film prometteva molto, perché i due film iniziali di Pieraccioni, cioè I Laureati e il secondo, Il Ciclone, diciamo che promettevano bene, nel senso che ci davano veramente la stura per un regista che avrebbe potuto veramente fare dei film magnifici all'altezza anche di un certo cinema francese o inglese, e che ci dava la possibilità di poter finalmente vedere quel che un regista, ma l'attore, che con la commedia, come dire, emancipava un po' quella capacità italiana di saper ridere di tutto, di saper in qualche modo esportare anche un modello di comicità alla Amici miei, attingendo un po' da quello che è il nostro retaggio e da quello che poi è, diciamo, anche una capacità molto italiana di ridere anche con diciamo le battute gergali, con il toscano in questo caso, come nel caso appunto di Laureati o di altri attori. Ora il problema è che questi due film sono stati unici, tutti gli altri sono diventati pop, sono diventati dei cinepanettoni, e tutto quello che purtroppo è diventato la cinematografia di Pieraccioni è risultata essere abbastanza stantia, un po' già visitata, come se lui facesse lo stesso film da anni senza mai cercare qualcosa di nuovo. Un vero peccato, perché lo ritengo davvero una delle occasioni più grandi sprecate proprio nel cinema italiano. Ad ogni modo, la storia di questo film veramente ben riuscita è quella di quattro amici trentenni fiorentini fuori corso all'università, che vivono nello stesso appartamento affrontando il passaggio all'età adulta, la paura del futuro e le delusioni sentimentali. È un film che, di cui adesso andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Volevo dirti che? È che lascio l'università e torno a Follonica, che?
2: Se fosse maiale.
3: Ma che figliacco.
1: No ragazzi, una cosa alla volta. Per adesso questo, poi forse il resto. Rocco, ma sei diverso oggi, ti sei tagliato la pelle?
3: No, ho tolto gli occhiali, tutto qua. Mi ho rotto le palle o mi sono venuti a contatto. Perché sto male?
1: No, stai bene. No, che male, stai benissimo, proprio, anzi, stai meglio. Sai però che cosa dovevi fare? Lo dovevi fare prima.
3: Sai quante cose dovevo fare prima? Comunque da domani glielo faccio vedere io.
1: A chi?
3: No, dicevo così, in generale. No, intanto mi ristrutturo la casa di vetro al quartiere, che nonna Pia l'ha lasciata a me, non a quella merda dei parenti. E poi...
1: Aspetta, non è che adesso tu torni al paesello, io vado a Follonica. Loro si sparpagliano, non ci vediamo più.
3: Si sparpagliano due.
1: Vabbè, poi voglio dire, no, il paesello, Follonica, il paesello, non è che stiamo a 6.000 km di distanza, ci sono le macchine.
3: Sapete che facciamo? Appena ho ristrutturato la casa a Via del Querceto, facciamo una bella rimpatriata, un po' di fija.
4: Senti, fija, qui sono 320 carte. Quanto viene a testa?
1: 80 a testa. 80.000 lire a testa.
3: E certo, tutto quello che si è bevuto l'artista maledetto.
4: Poi, non è una festa di compleanno. Compleanni io bevo.
1: Ha ragione. Poi la festa è mia, pago io, dai.
5: No, proprio perché la festa è tua si paga noi, dai, dividi per tre.
3: No, Leonardo, questa regola quando l'hai fatta? Il mio paese veramente paga il festeggiato.
1: Dai, hai ragione, faccio un assegno.
4: Vai a vuoto, no, si paga noi.
5: No, veramente, allora la regola delle regole la so io, è questa. Se non gli si è fatto il regalo, paga lui. Se non gli si è fatto il regalo, si paga noi.
4: Appunto, si paga noi.
5: Si paga noi.
1: Ecco, invece la regola delle regole è andata a cagare, perché io penso un'altra cosa invece. Penso che questo conto è eccessivo.
5: Non fare il bischero, forza, non ho tanti discorsi e poi dammi conto, dai.
3: No, non facciamo cazzate, lo vogliamo fare?
0: Veniamo adesso a un altro film italiano, Radio Freccia, e qui in questo caso andiamo ad un film con Stefano Accorsi, Luciano Federico, Alessio Boni, Antonello Gribaldi. È il film d'esordio di Ligabue, nel senso che come regista lui aveva fatto questa raccolta di racconti Fuori e Dentro il Bar, e diciamo che proprio attraverso i ricordi di un DJ, DJ Bruno, si ripercorre la storia di Radio Raptus, del gruppo di amici guidato da Freccia, da qui Radio Freccia, nella provincia emiliana di quegli anni che erano gli anni 70. Un po' stiamo parlando dello stesso periodo, ma in un contesto completamente diverso, dei I 100 Passi. Da qui andiamo a sentire un estratto di Radio Freccia.
6: Oh, auguri. Posso farti un cappuccino prima che mi svieni lì?
7: Ah, mi sa che svengo se lo bevo.
6: Allora, fa bene una bella cosa, svieni un po' più in là, altrimenti la gente non passa.
7: Beh, allora un cappuccino no. Ma un caffè quasi quasi lo rischi.
6: Un caffè per il biafrano nostrano. Hai fatto un frontale con qualcuno ultimamente?
7: Ho affari d'oro la mattina, eh?
6: Vuol dire che se mollo il commercialista chiamo te, va bene?
7: Ah. Proprio buono il tuo caffè. Sa di fosso.
6: Allora gli stronzi come te non dovrebbero berlo, dovrebbero galleggiarci in cima.
8: Unori! Il pallone per quello rotondo, quello bianco con le feste nere! Ti svelo un segreto, te giochi con noi, devi calciare in là, senza offesa Bartolini, perché il calcio siete incompatibili.
0: Andiamo ad un ultimo film italiano, o meglio, ultimo di questa prima parte del secondo blocco, cioè Marrakech Express, che è un film del 1989 che ha avuto un grandissimo successo all'epoca. E io credo che sia forse uno dei film più riusciti di Salvatores, e film con un cast magnifico: Diego Batantuono, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna, Gigio Alberti. Ed è questo il primo capitolo della cosiddetta trilogia della fuga, diretta appunto da Salvatores. E in quegli anni, insomma, lui aveva fatto film come appunto Tournée e Mediterraneo, oltre a Marrakech Express, che invece era il primo. La storia era quella di quattro ex compagni di università che si ritrovano dopo anni per intraprendere un viaggio in camper verso il Marocco per salvare, diciamo, un loro vecchio amico finito in carcere per droga. Capitano avventure e disavventure di ogni genere, quindi potete soltanto immaginare, oppure rivedere. Allora andiamo a riascoltare una clip proprio di Marrakech Express.
9: Beh, ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose.
10: Anche le regole.
9: Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Seconda, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventino un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare, cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande?
11: Una.
9: Quale?
11: Posso scendere?
9: Troppo tardi, devo dirlo prima.
10: Telefonare a casa è permesso?
9: Tre volte.
10: Grazie.
9: Prego.
10: Sono proprio contento di essere venuto.
9: Beh. Fumo e avviamo. Non l'hai portato tu?
10: No.
9: Cazzo, ma come? Non l'hai portato? Vabbè, ma allora. Ma va a fan culo, va.
0: Veniamo adesso invece a una canzone proprio di Ligabue, che visto che abbiamo poco fa, abbiamo ascoltato una clip di Radio Freccia, e allora da quel film una canzone che ho messo via. Andiamo ad ascoltare.
12: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Passiamo adesso a il capolavoro per antonomasia del cinema italiano, sugli amici, cioè Amici miei, ovviamente. Film del 1975 che racconta la storia di quattro amici, anche qui di Firenze, sulla cinquantina, che, diciamo così, cercano di esorcizzare la vecchiaia che arriva piano piano, lentamente, e anche la morte, organizzando degli scherzi elaborati ed evasioni dalla realtà quotidiana. È un film amaro per certi versi, molta gente lo considerava soltanto allegro e divertente, in realtà è un film con un'amarezza di fondo che parte proprio da questo presupposto, che è quello che vi ho appena raccontato e descritto, perché si parte sempre da quel tipo di presupposto. È un po' come La grande abbuffata, che ovviamente aveva un chiaro intento provocatorio, il film di Ferreri, mentre qui invece si sconfina nel grottesco e si va certamente in una deriva molto divertente. Gli scherzi che fanno Amici miei, Gastone Moschino, Ugo Tognazzi, Philippe Noiré, Adolfo Celi e Duilio del Prete sono magnifici, sono divertentissimi, sono cattivissimi, e quindi chiaramente la gente ride. Ma esattamente come per Fantozzi, dietro quel tipo di percorso c'è dietro l'amarezza, c'è una forma proprio di tristezza dietro l'animo che spinge le persone a vivere in un determinato modo. E allora questo progetto, che doveva essere diretto da Pietro Germi, ma che poi venne diretto da Mario Monicelli, perché Germi in quel periodo storico era malato, e diciamo Mario Monicelli volle mantenere nei crediti però la dicitura "un film di Pietro Germi", quindi in omaggio anche a lui da parte di Mario Monicelli. Andiamo a ascoltare proprio una clip di Amici miei.
1: Lei ha claxonato.
2: Tu ha claxonato?
1: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
2: Non è possibile.
1: Come no, prova.
2: Fa un po' vedere. Davvero?
1: Visto?
2: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
1: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
2: Tarapia tapioco. Brematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
2: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Befalina. Come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro. Un centrometta.
2: Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Ecco, lo alzi così, guardi. Guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col tarapia tapioca.
3: Dopo. Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua?
3: Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza.
0: Vediamo adesso di un film, Gli anni più belli, con Pierfrancesco Favino, Michaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart e Claudio Santamaria. Il film di Muccino, che è un omaggio al capolavoro di Ettore Scola, Ci eravamo tanto amati, la storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, dal 1982 ad oggi. Andiamo ad ascoltare proprio il trailer.
4: Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme. Ma che meraviglia è questa?
5: Giulia.
6: A me mi sembra ieri che stavamo sempre insieme, appiccicati dalla mattina alla sera, alle cose che ci fanno stare bene.
7: Ciao. Oh, ma ci hai pensato a noi tre là dentro? Se andiamo a Barcellona.
8: Bella Barcellona.
9: Eravamo tutti così affamati di vita.
7: Come ti chiami?
9: Gemma.
7: Gemma!
10: Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta.

0: tutto il cuore.
1: Non lasciarmi andare via. Mai.
2: Gli anni più belli noi.
3: Ma lo sai che significa? Che non ci abbiamo i soldi, i capocci sbattono fuori da casa.
4: Io t'ho sempre voluto bene. T'ho sempre voluto bene.
5: Da ragazzese siamo fatti un patto. Te lo ricordi?
2: Gli anni più belli noi. Che siamo stati lui.
3: Adesso metti un palo.
2: Con l'anima brandella.
6: Non fare mai compromessi, Sveva, con niente e con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri.
7: Chiudiamo il blocco con un film che è un vero e proprio capolavoro. Sto parlando dei diari della motocicletta. La storia è quella di Che Guevara, o meglio, di un Che Guevara che la gente non ricordava e non conosceva. Il film del 2004 racconta di come nel 1952 un Che Guevara 23enne, all'epoca solo Ernesto Guevara, e il suo amico biochimico Alberto Granado intraprendono un viaggio in moto attraverso l'America Latina che cambierà la loro visione del mondo. Il protagonista è Gael García Bernal con Rodrigo de la Serna e Mia Maestro. Rodrigo de la Serna, l'attore che interpretò Alberto Granado, è nella realtà un cugino di secondo grado di Ernesto Che Guevara. Da qui andiamo ad ascoltare il trailer dei Diari della motocicletta, che vi garantisco è veramente un grande film.
8: Il veicolo, la Poderosa, una Norton 500 mezza scassata. Il pilota, Alberto Granado, amico buontempone di 29 anni. Il copilota, che sarei io, Ernesto Guevara de la Serna, 23 anni, laureando in medicina. L'obiettivo? Esplorare l'America Latina percorrendo 8.000 km in 4 mesi. Da adesso in poi siamo nelle mani della Poderosa.
9: Prima che Ernesto Guevara diventasse il Che. Prima che lo studente sapesse di essere eroe.
8: Abbiamo viaggiato da Buenos Aires alla Patagonia.
10: Cile! Cile, arriviamo!
8: Fino a 6.000 metri sulla cordigliera delle Ande, per poi arrivare a Machu Picchu. È possibile che una civiltà capace di costruire tutto questo venga distrutta per costruire questo?
11: E volete voi due? Non è un posto per turisti. Via di qui.
12: Non vede che quella gente muore di sete? Perché non gli dà un po' d'acqua?
13: No,
12: che
13: no,
12: cosa
13: no,
12: le
13: lascia
12: costa?
13: Stare, calmo.
12: Figli di puttana!
8: Quindi lungo il Rio delle Amazzoni, all'Ebrosario di San Pablo.
14: Le presento i nostri due volontari argentini, il dottor Sosa Lima, il dottor Alberto Granado, il dottor Ernesto Guevara.
8: Meritiamo un pasto come chiunque altro.
15: Però non siete andati a messa?
8: No.
15: Abbiamo un regolamento.
9: Molto presto, quel giovane uomo avrebbe cambiato la storia di tutti gli uomini.
8: Costituiamo un'unica popolazione meticcia, dal Messico fino allo Stretto di Magellano.
9: Dal regista di Central do Brasil, la BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare Gael García Bernal nei I Diari della Motocicletta, in concorso al Festival di Cannes 2004.
7: E veniamo adesso invece ad un altro film sul tema dell'amicizia, che però in questo caso sconfina nel tema del vino. Sto parlando di un gioiello come Sideways, In viaggio con Jack, che è una commedia del 2004 diretta da Alexander Payne e che tra l'altro è basata su un romanzo di Rex Pickett. La storia è quella di un uomo, Miles, che è un insegnante di scuola media, divorziato da 2 anni, aspirante scrittore, e che insomma diciamo che vorrebbe anche in qualche modo emancipare un romanzo che è inedito e vorrebbe che qualcuno lo leggesse, lo